0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it. È online.

0: Rete 1. Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Iran riprendono oggi i negoziati su Hormuz e la questione nucleare. L'ha annunciato il presidente Trump, mentre Teheran sostiene di essere vicina a un accordo con l'Oman sulla gestione del conteso stretto. Le ripercussioni sul prezzo del petrolio sono state immediate. Le contrattazioni in Asia hanno fatto registrare un calo di quasi il 5%. Il WTI americano è sceso a 80,72 dollari al barile, il Brent, dato di riferimento internazionale, a 83,81 dollari. Al fronte intanto la situazione resta instabile. Un'esplosione ha sfiorato una petroliera in transito nel conteso passaggio. L'Agenzia di Sicurezza Marittima britannica precisa che la deflagrazione non ha provocato vittime. In Egitto è appena stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 a una sessantina di chilometri da Sharm el Sheikh. Alle 2 si era verificato un primo movimento tellurico con epicentro a 40 chilometri da Suez. Al momento non si ha notizia di vittime o danni. In Ungheria il Danubio è in secca. Da ieri la centrale nucleare di Pax è spenta. Per fare fronte alla crisi idrica, il governo ha introdotto una serie di norme di emergenza per ridurre i consumi e garantire l'approvvigionamento energetico. Caldo e siccità che affliggono gran parte dell'Europa centrale hanno importanti ripercussioni anche alle nostre latitudini. Il Lago Maggiore sfiora i minimi storici. Il livello, in continuo calo, si avvicina ai dati più bassi rilevati nel 1976 e nel 1990. La navigazione è confrontata con le prime difficoltà e aumentano i rischi per la fauna ittica. Al limite inferiore della fascia di regolazione che prevede il rilascio a valle della quantità di acqua immessa dagli affluenti manca solo una decina di centimetri. Nelle prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo e il cantone ha intensificato il monitoraggio. Particolare attenzione viene dedicata al risparmio idrico, alla qualità dell'acqua e alle zone di balneazione. E vediamo allora nei dettagli le previsioni del tempo per oggi. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.
0: Rete 1.

0: Pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso, non certo il paradiso.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine

sera alle 23, nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Riprenderanno in giornata i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'ha annunciato Trump sostenendo che esiste un accordo sullo stretto di Hormuz e dicendosi fiducioso sul raggiungimento di un patto anche per risolvere la spinosa questione del nucleare. Le sue dichiarazioni hanno avuto importanti ripercussioni sul prezzo del petrolio, in calo di quasi il 5% nelle contrattazioni in Asia. Nella notte il WTI americano è sceso a $80.66 al barile, il Brent, dato di riferimento internazionale, a $83.92. Al fronte intanto la situazione resta instabile. Un'esplosione ha sfiorato una petroliera in transito nel conteso passaggio. L'Agenzia di Sicurezza Marittima britannica ha reso noto che la deflagrazione non ha provocato vittime. Si precisa il bilancio delle vittime dell'arrivo in massa dei migranti a Ceuta. Almeno 72 sono morti e più di 1000 sono rimasti feriti mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola. In poche ore erano approdate oltre 73.000 persone. Anche se il governo iberico sostiene che tutti i clandestini sono stati rimpatriati, l'Italia mantiene i controlli reintrodotti alle frontiere con la Spagna. Anche il nuovo premier britannico Andy Burnham ha inasprito la sorveglianza lungo il canale della Manica. L'eccezionale ondata di arrivi dal Marocco ha provocato una crisi diplomatica tra Madrid e i partner europei più critici nei confronti della sua politica migratoria. Domani si terrà un vertice straordinario dei ministri dell'interno dei 27. Non ha provocato vittime o danni di rilievo il terremoto di magnitudo 5 che verso le 2 del mattino è stato registrato a una sessantina di chilometri da Sharm el-Sheikh. Lo conferma la Croce Rossa egiziana. Il sisma è stato avvertito anche al Cairo. In Ungheria il Danubio è in secca, da ieri la centrale nucleare di Paks è spenta. Per fare fronte alla crisi idrica, il governo ha introdotto una serie di norme di emergenza per ridurre i consumi e garantire l'approvvigionamento energetico. Caldo e siccità che affliggono gran parte dell'Europa centrale hanno importanti ripercussioni anche alle nostre latitudini. Il Lago Maggiore sfiora i minimi storici. Il livello in continuo calo si avvicina alle quote più basse rilevate nel 1976 e nel 1990. La navigazione è confrontata con le prime difficoltà e aumentano i rischi per la fauna ittica. Al limite inferiore della fascia di regolazione, che prevede il rilascio a valle della quantità di acqua immessa dagli affluenti, manca solo una decina di centimetri. E siamo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 3 agosto. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Iran riprendono oggi i negoziati su Hormuz e il nucleare, l'ha annunciato Trump, mentre Teheran sostiene di essere vicina a un accordo con l'Oman sulla gestione del conteso stretto. La notizia ha fatto calare nettamente il prezzo del petrolio. Nello stato americano di Washington cresce l'emergenza incendi. A Spokane centinaia di edifici sono bruciati e migliaia di persone sono state sfollate. Lo sceriffo ha dichiarato che si temono vittime, considerata l'ampiezza della catastrofe. Il governatore Bob Ferguson ha dichiarato lo stato d'urgenza e sono attesi rinforzi da parte della Guardia Nazionale. Le fiamme alimentate dalle raffiche e dal caldo torrido hanno già distrutto una superficie di oltre 2.000 ettari, secondo la CNN. La massa di clandestini che ha invaso Ceuta ha provocato una crisi diplomatica tra Madrid e alcuni partner europei. L'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere con la Spagna e il nuovo premier britannico Burnham ha inasprito la sorveglianza sulla Manica. In Ungheria il Danubio è in secca, da ieri la centrale nucleare di Paks è spenta. Per fare fronte alla crisi idrica, il governo ha introdotto una serie di norme di emergenza per ridurre i consumi e garantire l'approvvigionamento energetico. Caldo torrido e siccità che affliggono gran parte dell'Europa centrale hanno importanti ripercussioni anche alle nostre latitudini. Il Lago Maggiore sfiora i minimi storici. Il livello in costante calo si avvicina alle quote più basse del 1976 e del 1990. La navigazione è confrontata con le prime difficoltà e aumentano i rischi per la fauna ittica. Al limite inferiore della fascia di regolazione, che prevede il rilascio a valle della quantità di acqua immessa dagli affluenti, manca solo una decina di centimetri. Per l'attualità dalla fascia di confine, grave fatto di sangue a Somma Lombardo nel Varesotto, dove uno scooterista è stato investito e ucciso da un 43enne che l'ha scambiato per un rivale in amore. Stava dando indicazioni stradali alla donna con cui l'omicida doveva incontrarsi. Per lo sport calcio 4 su 4 per il Lugano, che ieri ha sconfitto in trasferta anche il Grasshopper 4-1. Gli altri risultati: Sion Lucerna 3-0, San Gallo Vaduz 3-2. Trionfo della nazionale svizzera agli europei di mountain bike a Monteceneri, che ha concluso con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro. Europei di tuffi, Michelle Heimberg ha conquistato ieri a Parigi nel trampolino da un metro la medaglia d'argento, la settima in carriera. Diamo ancora uno sguardo al tempo, che oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio, minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 33 gradi.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: L'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Iran riprendono oggi i negoziati su Hormuz e il nucleare. L'ha annunciato Trump, mentre Teheran sostiene di essere vicino a un accordo con l'Oman sulla gestione del passaggio marittimo. La notizia ha fatto calare nettamente il prezzo del petrolio. Cresce l'emergenza incendi nella contea americana di Spokane, al confine con il Canada. È già bruciata un'area densamente abitata di circa 30 km quadrati, metà della superficie di Lugano. Gli sfollati sono 60.000, i soccorritori mobilitati più di 4.000. In Francia è stato arginato il rogo della Gironda. Decine di migliaia di persone potranno rientrare a casa anche in altre zone. In Grecia l'allerta resta invece alta. Vicino ad Atene due piloti sono morti nella collisione dei loro elicotteri durante le attività di spegnimento. Dopo l'invasione di clandestini a Ceuta, l'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere con la Spagna. Il nuovo premier britannico Burnham ha inasprito la sorveglianza sulla Manica. Domani si riuniranno i ministri dell'interno dell'Unione Europea. Madrid rassicura che tutti i migranti irregolari sono stati rimpatriati. In poche ore nella ex clave spagnola erano approdate oltre 73.000 persone. Durante la traversata almeno 72 sono morte e più di 1.000 sono rimaste ferite. In Ungheria il Danubio è in secca. Per fare fronte alla crisi idrica, il governo ha introdotto una serie di norme di emergenza per ridurre i consumi e garantire l'approvvigionamento energetico. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
3: I 5 giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Mayer, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Pax, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi 3 giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
2: Caldo e siccità che affliggono gran parte dell'Europa centrale hanno importanti ripercussioni anche alle nostre latitudini. Il Lago Maggiore sfiora i minimi storici. Marcello Ierace.
4: Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno.
5: Il Lago Maggiore si trova a livelli molto molto bassi, siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
4: Andrea Salvetti, dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
5: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
4: E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
6: Anche per le prossime 2 settimane avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
2: Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio, massime sui 33 gradi. E ora la pagina curata da Patrick Locatelli.
0: Lo sport.
1: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezegrun sono andati in rete due volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri due risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 della San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro. Le ultime ieri nel cross country, grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa del Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico, con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine, gli europei di tuffi: Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
7: Si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
8: C'è chi parte, c'è chi torna. Oggi sì che possiamo salutare quelli che hanno fatto le vacanze a luglio. È andato tutto bene? Siete felici? Adesso però, come dire, no? C'è un po' da fare. Siamo a lunedì ed è il 3 di agosto. Buongiorno.
9: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
8: Valorosi, buongiorno.
9: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
8: Anche oggi siamo qui.

dico anche oggi perché magari qualcuno di voi c'era, tanti erano con me ieri mattina, ma ieri mattina c'è stata la prima sveglia della settimana per quanto mi riguarda, per cui è già due o tre volte che mi dico: aspetta che oggi è lunedì o è martedì? No, perché ieri ho lavorato, quindi oggi è martedì. No, in realtà è lunedì, confermo. Sono Daniele Oldani, buongiorno, ben ritrovati. È un piacere anche questa mattina darvi il buongiorno ufficiale di Rete 1. Staremo insieme fino alle 9, edizione di Alba Chiara, classica, tradizionale, quella extra large, quella dell'estate. Partiamo subito. Quante cose vi devo dire stamattina? Ma quante notizie, quante cose? Tantissime.

0: Oggi per cominciare abbiamo già un primo editoriale, la voce di Lucy ormai la conoscete, anzi ogni tanto arrivano anche dei bei messaggi per lei, ma che voce dolce, ma che voce simpatica, Lucy, complimenti.
1: Ciao Daniele,
0: buongiorno,
1: buon lunedì 3 agosto.
0: Anche a te, buongiorno.
1: Stanotte si è dormito abbastanza bene, ma... prevedo giornata calda.
0: E insomma.
1: Per cui niente, ci chiudiamo in casa. È così. Ti auguro una felice giornata e mando un abbraccio a tutti i valorosi di questo lunedì. Ciao Daniele, ciao
0: Lucy. Beh, in effetti guardando la previsione del tempo, poi daremo un'occhiata in maniera più approfondita, ci collegheremo con Locarno Monti, però oggi a sud delle Alpi, diciamo un po' in tutto il paese, si toccheranno i 33 gradi di massima, ma sia nella Svizzera romanda che nella Svizzera italiana, a sud delle Alpi, ci sarà una nuvolosità variabile con temporali possibili, per cui questo è quello che prevede Meteo Svizzera. Non dovrebbe piovere invece, quindi giornata abbastanza soleggiata nella Svizzera tedesca. Cosa è successo nel corso degli anni il 3 di agosto? Beh, l'evento più lontano ci parla del signor Cristoforo Colombo, che ebbe l'idea di prendere 3 navi, le famose Niña, Pinta e Santa Maria, e convincendo il monarca spagnolo del tempo disse: tranquillo, vado verso le Indie. E poi sappiamo dove è finito e soprattutto sappiamo che cosa è iniziato con l'arrivo di Colombo e di tutto il resto. Oggi, sempre oggi, a Milano veniva inaugurato il Teatro alla Scala con la prima Europa riconosciuta di Antonio Salieri. È un teatro storico, uno dei teatri più belli del mondo da un punto di vista classico, dove ancora si celebra l'opera, la musica classica. E sempre a proposito di questa giornata, prima assoluta per il Guglielmo Tell, l'opera lirica scritta da Gioacchino Rossini. Ora, siccome il Guglielmo Tell a me mette sempre una certa carica, siccome è lunedì, siccome qualcuno stamattina si sarebbe volentieri girato dall'altra parte, la diamo una carica stamattina? Dai che la diamo, dai che Guglielmo Tell funziona sempre. Quindi anche se siete un po' assonnati stamattina, ci penserete uno. Andiamo? Parabam, parabam, parabam, pam, pam. Ah, bellissima. Come si fa a dormire? Dai, su! Sembrano già le 4 del pomeriggio, no? Bastano pochi secondi di musica. È impressionante. Oh, se vi serve io la metto anche tutte le mattine senza problemi. No, tanto per dire. Ancora buongiorno a tutti voi. Corriere del Ticino e la Regione, vediamo cosa raccontano, quali sono i temi che vengono raccontati dai due quotidiani ticinesi questa mattina. Allora, il Corriere del Ticino apre con una fotonotizia, a centropagina la fotonotizia è giustamente dedicata alla buona performance del Lugano, che vince anche in casa e che vince a casa del Grasshopper e fa 4-4 tra Super League ed Europa, quindi i bianconeri non perdono un colpo. Mentre l'apertura di questo giornale oggi è dedicata alla questione migrazioni, agli eventi accaduti a Ceuta nei giorni scorsi, ne parleremo anche noi nei nostri spazi informativi. Unione Europea sotto pressione, domani un summit per discutere sul modo di affrontare la crisi come quella nell'exclave spagnola. Intanto in Svizzera si scalda il dibattito sull'inasprimento delle norme per la concessione dell'asilo. E invece la Regione apre con altri due temi. Da una parte si torna al 1 d'agosto, oggi è lunedì, giustamente i giornali hanno riposato, quantomeno nella loro edizione, poi la preparazione è avvenuta ieri, però si torna al 1 d'agosto. La Svizzera come un campo scout, i consiglieri Pfister e Keller-Sutter hanno parlato in Ticino di identità e di responsabilità. e trovate diverse fotografie. Da Mendrisio all'Alta Blenio, le allocuzioni hanno riportato i giorni nostri, attualizzandolo lo spirito del patto federale, uno per tutti, tutti per uno. Quindi da qui il titolo, Uniti, liberi e fiduciosi nella diversità elvetica. Mentre l'apertura in taglio alto della regione ci parla di politica cantonale. Con Lega e UDC cala il sipario sull'alleanza cantonale. Dopo le dimissioni di Zali, i leghisti socchiudono la porta, ma i democentristi la sbattono subito. E Piccaluga frena per le federali, non siamo disponibili alla carta. Questo diciamo un sommario, un rapido sommario di quello che accade sulle prime pagine, ma come sempre ci sono molti spunti di lettura anche all'interno. La regione, per esempio, torna su questo incidente accaduto in Perù, questo aereo turistico dove hanno perso la vita 11 cittadini stranieri, 7 italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e più il pilota e una guida turistica. Doveva essere una giornata indimenticabile a vedere le linee di Nazca e tra le ipotesi si parla di maltempo o di un cedimento strutturale. Anche la regione dedica uno spazio all'emergenza migranti a Ceuta, ci sono anche dei numeri precisi, si dice che siano morte almeno 72 persone annegate. Dopo lo tsunami migratorio spunta una barriera gonfiabile. E poi sempre dalla regione leggo un'altra notizia di cui si è parlato molto. La famosa tassa sulla salute, il balzello previsto dalla finanziaria 2024 che dovrebbero pagare i vecchi frontalieri, ovvero un esercito di quasi 80.000 lavoratori. Stando a quanto risulta la regione, per quest'anno niente tassa sulla salute. È l'indiscrezione che rimbalza dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, guidato da Giorgetti. Ne parla la regione a pagina 4 dell'edizione odierna. Ancora si parla, come dicevamo, di questo momento di discussione tra Lega e UDC a livello cantonale. Se no da una parte, no anche dall'altra. Piccaluga frena su un'alleanza per federali dopo lo stop di Marchesi a un accordo per le elezioni cantonali. Non siamo disponibili alla carte. Vi segnalo ancora due cose dalla regione. Si parla spesso di libri su questo quotidiano. C'è un libro oggi che parla dell'acqua, tema molto caldo in questa estate, per la sua assenza soprattutto, e si presenta questo libro dal titolo Ecco ed ecco io vi manderò il diluvio, come le alluvioni hanno plasmato l'umanità. Dalle mitologie di tutto il mondo alle inondazioni moderne, Stefano Fenoglio racconta l'acqua intrecciando antropologia, storia e scienza del clima. E poi, questione di cui spesso dibattiamo con i nostri ascoltatori, la notizia rilanciata da più parti, in autunno di nuovo la SSR anche in FM. La SSR tornerà a diffondere i propri programmi radiofonici in FM dal prossimo autunno. L'Ufficio Federale delle Comunicazioni, UFCOM, dovrebbe rilasciare la relativa concessione nel corso del mese di agosto. La notizia anticipata ieri dal Sonntagsblick è stata confermata dallo stesso UFCOM a Keystone e ATS. Questo scrive la regione e siccome ne parliamo molto con i nostri ascoltatori era una notizia importante. Il piano di Infantino è naufragato. Questa invece è la notizia di approfondimento del Corriere del Ticino. Già archiviata l'idea della FIFA per cedere parte dei diritti commerciali dei mondiali, per il momento questo progetto non vedrà la luce, ne abbiamo parlato molto, l'idea insomma di dare a privati dei guadagni intorno al progetto FIFA. E poi si parla anche del co-presidente del PS, Sirica, lo sapete, se ne è parlato molto in questi giorni, non salta solo la patente, ci saranno conseguenze penali. Il co-presidente del PS è stato pizzicato a 104 km all'ora su un tratto con limite di 50, è successo a giugno a Wassen. Superare di oltre 50 km all'ora la velocità massima può tradursi in una pena detentiva anche sospesa di almeno un anno. Anche il Corriere racconta del ritorno delle radio della SSR sull'FM a partire dall'autunno e chiudo con un'ultima segnalazione che riguarda il Medio Oriente. Stop agli attacchi sull'Iran. Il presidente Trump cede alle pressioni degli alleati del Golfo e accetta la via diplomatica proposta dal principe saudita Bin Salman, a patto che lo stretto venga riaperto. Questa sera a Locarno canterà Dito nella Piaga, una ragazza che abbiamo conosciuto soprattutto al Festival di Sanremo. Questa sera in Piazza Castello ne parla il Corriere del Ticino in un articolo. Vi auguro buona lettura col vostro giornale preferito e come sempre vi ricordo che il sole è sorto alle 6:09, tramonterà alle 20:49. Ciò vuol dire che abbiamo 14 ore e 40 minuti di luce di cui fare buon uso.
2: Salida del vuelo con destino

0: Sì, dito nella piaga, stasera alla Rotonda in Piazza Castello a Locarno, ci sarà molta musica come sempre nel mese di agosto, ma non solo, è chiaro. Oggi veniva fondata l'NBA, la più grande lega di basket professionistico del mondo, lo dico per quelli che amano questo sport meraviglioso, e quindi gente che attraversa il campo un metro sopra terra fa sognare un po' gli appassionati di basket un po' ovunque. C'era un altro evento da ricordare questa mattina e so che il suono di Guglielmo Tell vi ha molto caricato, però vi devo far sentire anche questo, perché vi sblocco un ricordo molto potente, perché secondo me qualcuno di voi, come me, ha giocato a questo videogioco terribile, semplicissimo, era una cosa basica che faceva così. Vediamo se vi dice qualcosa questo suono. Cioè si sente proprio... Ecco, questo era tutto il suono del Pong. Si giocava a tennis o a ping pong da una parte all'altra. Un'ansia che non vi dico. Ed era una cosa molto popolare, piaceva molto, no? Si giocava, facciamo una partita a Pong. Basta che metti ansia però, basta questo suono, dai. Viva la mamma!
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco...

0: Grande classico firmato Edoardo Bennato, Viva la mamma, alle 6:30 di questo lunedì 3 agosto. E con piacere ritrovo Gabriele Borer dalla redazione dell'informazione. Gabriele, buongiorno.
1: Piacere condiviso, buongiorno Daniele.
0: Allora, di cosa si parla questa mattina nel radiogiornale alle 7?
1: Inizieremo dal conflitto a singhiozzi, oggi lo chiamo così, tra Iran e Stati Uniti. L'offensiva tutto campo preannunciata negli scorsi giorni da Donald Trump non ha avuto luogo. Gli alleati del Golfo gli hanno chiesto moderazione, in particolare l'Arabia Saudita. Così lo stesso presidente statunitense ieri sera ha detto: oggi riprenderanno i colloqui. La questione della navigazione nello stretto di Hormuz può considerarsi risolta, dobbiamo progredire ancora su quella del nucleare, ma le premesse, dice lui, sono buone, vedremo insomma. Poi una lunga serie di contributi sul caldo, sulla siccità, sugli incendi. Gli incendi innanzitutto non progrediscono più in Gironda, nel sud-ovest della Francia, da dove è rientrato il distaccamento di pompieri romandi al fronte per oltre una settimana. Il loro comandante ci racconterà quanto sia stato estenuante il loro impegno. Poi altri incendi in Grecia, ma anche negli Stati Uniti, sulla costa pacifica, non lontano dal confine con il Canada. Insomma, in quest'estate non c'è tregua. Quanto alla siccità, evocheremo il livello del Danubio, che ha costretto ieri l'Ungheria a spegnere la sua unica centrale nucleare, che solitamente copre il 40% del fabbisogno elettrico nazionale. È in corso dunque una vera e propria crisi energetica. Infine il livello del Verbano sta per raggiungere un minimo storico, in quanto nelle prossime 2 settimane non sono previste precipitazioni che possano invertire la tendenza ad un suo abbassamento.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con il radiogiornale. Buon lavoro Gabriele a te la redazione, buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. E sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Giorno dell'anno 215. Oggi i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Torricella Taverne. Buongiorno a chi ci ascolta dal Canton Svitto. E buongiorno anche a chi, grazie all'app Player 6, può ascoltare Rete 1 anche in India. Ed è vero, basta andare in una città qualunque, se c'è campo ovviamente, se c'è il segnale, è possibile con l'app Player SI ascoltarci senza problemi. Un po' di saluti puntuali perché nel frattempo molti ascoltatori si sono fatti sentire, qualcuno ricorda perfettamente il Pong, che se pensate ai giochi di oggi, cioè io immagino un millennial, uno di questi ragazzi nuovi, insomma nuovi, della generazione Z, che in qualche modo si devono confrontare col Pong o col Pac-Man. Vi ricordate il Pac-Man? Che si mangiava tutte le palline. Ecco, erano dei giochi facilissimi, semplicissimi. Una riga di qua, una riga di là e sta pallina che andava avanti e indietro e noi ci divertivamo come dei pazzi. Ah, vabbè, era un'altra cosa. Stanotte si è dormito bene, 28 gradi in camera da letto, magnifico. Mica tanto, lo capisco però, capisco perfettamente. Dai, speriamo in bene, speriamo in qualche momento di aria, insomma, poi parleremo della meteo. È arrivato il mio mese preferito e con esso il mio compleanno. Auguri a me per le mie 58 estati, Consi, tanti auguri e quindi... È bello poterti fare gli auguri, valorosa Consi. Buongiorno anche Enrico da Lumino, Simona che manda i suoi saluti da Magliaso. Buongiorno a tutti i valorosi e anche Graziella di Berna è con noi. Il caffè, eccolo qua. Non ce ne siamo dimenticati, così come non ci siamo dimenticati di annunciarvi chi sarà l'ospite speciale della prossima settimana. E quindi comincio a chiedervi un aiuto. Questa settimana, lo sapete, c'è Renato Zero e quindi parleremo in lungo e largo di Renato, ma la prossima settimana, grazie alle vostre scelte e ai vostri voti, sarà dedicata a lui.

Lucio Dalla, e la domanda è sempre quella: quali canzoni devo scegliere che bene rappresentino il lavoro immenso di Lucio Dalla? 4 marzo, ad esempio, o vi piacerebbe ascoltare integralmente questa canzone?

che mi indicate, attenti al lupo. Quella del lupo è attenti al lupo, lo so. Se io fossi un angelo, bellissima, cara, Caruso. Dalla e Caruso, Caruso e Dalla. Credo che non mancherà. Sono d'accordo con voi. Ancora buongiorno, ben svegliati. C'è Madonna e poi il tormentone di oggi.

Anche Madonna questa mattina, e mi sto molto divertendo a leggere i vostri commenti sui famosi videogiochi degli inizi, no? Il Pac-Man e il Pong e tutte queste cose che veramente, anche le prime, come si chiamava quello spaziale, no? Dove tu dovevi sparare all'astronave e si spostava, che si muoveva, erano tremendi. No, guardando i giochi di oggi che hanno una fedeltà di riproposizione, di immagine davvero impressionante. Grazie anche per i tanti titoli che mi state mandando, sarà difficile, perché io tutti quelli che mi dite, secondo me, meriterebbero. Attenti al lupo, di nuovo, L'anno che verrà, Piazza Grande, Anna e Marco, ma che cos'era quella canzone? Bellissima. Grazie davvero, ci divertiremo sicuramente anche la prossima settimana con le canzoni di Lucio Dalla. Siamo pronti? Direi di sì, e allora senza altri indugi celebriamo il tormento e tormentone di oggi. Questa settimana iniziamo con uno dei brani che hanno trasformato Mina, e quindi torniamo a parlare di Mina, da giovane promessa a star nazionale e internazionale. Dobbiamo tornare al 1959, musica di Bruno De Filippi, testo di Franco Migliacci, lo stesso autore del Nel blu, dipinto di blu, quindi uno che aveva già scritto un pezzo, diciamo, importante. È una storia semplice quella che viene raccontata in questa canzone. Una ragazza, invece di prendere il sole come facevano tutti e come fanno tutti, decide di farsi una tintarella di luna, abbronzandosi di notte sotto i raggi lunari. Un'idea surreale, ma che rappresentava bene quel periodo, no? Eravamo nel 59, c'era il boom economico, la guerra era lontana e gli anni 60 erano lì per cominciare. E il famoso ritornello Tin Tin Tin fu un'invenzione onomatopeica di Migliacci per evocare proprio i raggi della luna. Secondo lui faceva tin tin tin quando la luna ti colpisce da lontano. È un brano che mescola rock and roll, boogie woogie, musica leggera, insomma c'è un po' di tutto. Mina lo ascoltò una sera ad Ischia, interpretato da un'altra band, dai Campioni, e disse: lo voglio assolutamente incidere io, e diventò un tormentone. Più di 200.000 copie vendute, arrivò anche nei vertici delle classifiche italiane, ed è una canzone che ha fatto il giro del mondo, è stata interpretata in diverse lingue. Intanto la stessa Mina l'ha interpretata anche in francese. Sentite qui.

0: stata cantata in portoghese, in spagnolo, anche in giapponese. Ho trovato la versione delle Peanuts. Siamo sempre all'inizio degli anni 60 e loro la cantano in giapponese, ma Tintarella di Luna diventa Tintalella di Luna. Adesso non sentite, non è che sento male, dicono Tintalella con la L di Lella, bellissima.
1: Tintalella di Luna.
0: Tintalella. Oh.

Ma sentire delle giapponesi che dicono tintalella di luna non vi fa venire voglia di vivere ancora di più? A me sì, a me sì. Mi fa troppo ridere. Tintalella di luna. Tintalella di luna. The Peanuts. Ma adesso diamo spazio a Mina. La sua versione è ovviamente quella più amata.

mondiale, servì anche nell'esercito statunitense in Europa, poi tornato a casa cominciò a inseguire il sogno della musica e nei primi anni 50 esplose con successi come Because of You o Rags to Riches. Il momento che segnò per sempre la sua carriera però arrivò nel 62 con I Left My Heart in San Francisco, brano diventato davvero la sua firma artistica. Mentre altri colleghi venivano travolti dai cambiamenti musicali, Bennett è rimasto a lungo fedele allo swing, al jazz, alla grande tradizione dei crooner, e dopo gli anni difficili, gli anni 70, riuscì a reinventarsi conquistando nuove generazioni, ma senza mai tradire il suo stile. Negli ultimi anni della sua vita, lo ricorderete, collaborò con Lady Gaga, dimostrando un'incredibile capacità di restare attuale anche oltre i 90 anni, 50 milioni di dischi, 20 Grammy Awards. È scomparso nel 2023, aveva 96 anni, oggi appunto avrebbe festeggiato i suoi 100 anni.

0: Viva la musica sempre e comunque. I Get a Kick Out of You, canzone con Tony Bennett e Lady Gaga nel giorno del 100° compleanno virtuale di questo grande artista. È il momento di collegarci con Meteo Svizzera, Locarno Monti, lo sapete, lo facciamo tutti i giorni a quest'ora e anche alle 7:20 per darvi notizie, per aggiornarvi rispetto a questa calda estate, lo sappiamo. Quali sono le novità, come inizia questa settimana, com'è questo lunedì? Ci risponde Luca Panziera, che saluto e che ascolto insieme a voi. Luca, buongiorno.
1: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, si apre una settimana che sarà ancora calda sul nostro paese, ma con qualche disturbo. Per esempio, già oggi, già nella giornata di lunedì, abbiamo dell'aria più umida che affluisce da sud-ovest gradualmente e va un pochettino ad alimentare poi l'instabilità che vedremo nel corso della giornata. Nel dettaglio della previsione, a sud delle Alpi la giornata si preannuncia meno soleggiata delle ultime, quindi una giornata che possiamo definire nuvolosa, arriveranno comunque delle schiarite soprattutto nelle ore centrali e sulle regioni più meridionali, però nel complesso appunto nuvolosità ben presente soprattutto lungo le Alpi e qualche possibile rovescio temporale appunto possibile già da questa mattina, ma più probabile poi nel corso della giornata, nel pomeriggio e poi soprattutto nella notte su domani. Parliamo ancora però di temporali che nonostante possano anche risultare localmente forti in termini di acqua non produrranno un granché, ecco. Temperature che arriveranno fino verso i 31-32 gradi oggi pomeriggio. Al nord delle Alpi invece la mattinata sarà più soleggiata con un tempo abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio arriveranno, meglio si formeranno anche dei cumuli poi seguiti da alcuni rovesci temporali a tratti forti che poi appunto si spingeranno fin verso la serata. E le temperature al nord, grazie al maggior soleggiamento mattutino, arriveranno fino ai 34-35 gradi. L'isoterma di 0 gradi la ritroviamo a 4300 metri, termino con le informazioni del vento che in montagna soffierà moderato da sud-ovest.
0: Grazie Luca Panziera, ci sentiamo tra mezz'oretta alle 7:20 per il secondo bollettino, a dopo. Allora, a proposito di questa nuova giornata, nuova settimana, intanto ne approfitto, ogni tanto mi dimentico, ma voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta televisiva, chi ci sta ascoltando da ogni dove, perché arrivano messaggi, questa mattina per esempio mi hanno scritto da Praga, buongiorno Isabella e Mario in vacanza a Praga, ma non dimentichiamo di ascoltare Rete 1 e questo è molto bello. Tornando indietro negli anni e celebrando anche altri compleanni, abbiamo parlato di Tony.

Bennett, ma voglio ricordare con voi anche altri personaggi. Prima però facciamo un salto nel 1968, 3 agosto 1968, per la prima volta i Doors raggiungono il primo posto delle classifiche americane con questa canzone.

grande pezzo. Hello, I love you. Luca Panziera parlava del vento. Esiste anche il vento del tempo, quello che non ci fa dimenticare dei personaggi che hanno fatto parte della nostra vita, della nostra storia. E allora oggi voglio citare un personaggio che nasceva proprio oggi, il decano del cantautorato popolare ticinese, Vittorio Castelnuovo. Più di 100 canzoni popolari, spesso da lui eseguite nelle vesti di solista, con la fisarmonica o col quartetto di Biasca, dischi, cassette, libri, insomma la sua attività è stata davvero intensa ed è scomparso già nel 2005, quindi sono passati più di 20 anni. Aveva appena festeggiato il suo 90° compleanno, ma il vento del tempo fa tornare qui con noi Vittorio Castelnuovo.

Oggi nasceva anche il regista cinematografico americano John Landis, personaggio che ha legato il suo nome ad alcune fortunate produzioni musicali, da Animal House a Blues Brothers, per non parlare di Thriller, il videoclip prodotto assieme a Michael Jackson, che ha segnato l'apice della popolarità della pop star afroamericana. Molti auguri invece a Tasmin Archer, che oggi compie gli anni, ne compie esattamente 63, quest'artista britannica che ci porta all'informazione delle 7. E poi Alba Chiara Estate con

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda, dove la situazione sembra ora essere sotto controllo, preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria, corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. 4 partite, 4 vittorie per il Lugano Calcio in questo avvio stagionale. Europei di mountain bike, vero e proprio trionfo elvetico sul Monte Ceneri. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato: un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
2: Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz, e poi ce ne sarà anche uno sul nucleare, che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate a far diminuire il prezzo del petrolio, in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
1: È ancora lungi dall'essere spento, ma non progredisce oramai più il vasto incendio che ha devastato negli scorsi giorni la Gironda. Diverse decine di migliaia di persone sfollate precauzionalmente negli scorsi giorni, anche in altre regioni del sud-ovest della Francia, hanno potuto rientrare a casa o potranno farlo oggi. Più allarmante in questi giorni la situazione in Grecia, dove ieri 2 piloti di elicottero hanno perso la vita nello scontro tra 2 velivoli antincendio impegnati a spegnere le fiamme non lontano dalla capitale Atene. E sono intanto rientrati in Svizzera i 34 pompieri romandi partiti in Francia per aiutare a spegnere gli incendi. Il comandante del servizio di incendio e soccorso di Ginevra, Nicolas Schumacher, si è espresso ieri ai microfoni di RTS evocando una situazione estenuante. Elisa Fraccaroli.
3: La squadra che rientra è molto soddisfatta del lavoro svolto, e poi c'è bisogno di molto riposo. È stata una settimana estenuante, con poche ore di sonno. Quando ci si ritrova sul posto in queste condizioni si dà il massimo.
4: De tels engagements, on les connaît, c'est pas le premier, eh bien il y a pas de repos.
3: Conosciamo bene questo tipo di interventi, non è la prima volta e sappiamo che non c'è tregua. Per noi si tratta di una settimana, ma per i nostri colleghi della Gironda o dei dipartimenti vicini è così dal 22 luglio e continuerà nelle prossime settimane.
4: De Gironde o dei dipartimenti limitrofi, c'è depuis le 22 juillet e c'è ancora per le semaine à venir.
5: Partiti il 25 luglio, i pompieri romandi si sono subito confrontati con una situazione critica.
4: Allora, le sentiment qu'on a eu en arrivant, surtout les premiers jours, c'est
3: La sensazione che abbiamo avuto nei primi giorni è stata quella di trovarci di fronte a una vera e propria tempesta di fuoco. Questo tipo di incendi si propagano su superfici molto estese, con fronti di fuoco che si estendono per centinaia di metri. Quindi mentre si lotta contro una parte dell'incendio basta voltarsi e 400 metri più in là la foresta sta già prendendo fuoco. Si tratta di incendi che sono incontrollabili per un lasso di tempo molto lungo e diventeranno controllabili solo quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, con l'aumento dell'umidità, notti e giornate più fresche, oltre all'impiego massiccio di unità terrestri e dell'aviazione.
4: Des nuits plus fraîches, des journées plus fraîches et puis l'engagement massif d'éléments terrestres et puis de l'aviation.
1: Intanto sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dal Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
6: There's a lot of hazards in there, there's still a lot of fire on the ground, lots of uncontained fire. Power lines are down, we've got trees down, we've got gas lines still flowing, we've got water lines still flowing, we've got, you know, hazards.
7: È troppo pericoloso, è escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra, vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo. Inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno lo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
1: In Ungheria l'ondata di calore che sta colpendo il paese e tutta l'Europa centrale ha richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Paksa, e questo a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il contributo del nostro collaboratore Fabio Turco.
8: I cinque giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Mayer, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Paks, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi tre giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
1: E ora il livello del Verbano. La situazione è critica e lo rimarrà per le prossime due settimane almeno, perché le previsioni meteorologiche ci dicono che non arriverà pioggia per invertire la tendenza. Il contributo di Marcello Ierace.
9: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di due mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre un metro e mezzo in meno.
10: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
9: Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
10: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
9: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
11: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime due settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
1: A quante onde sono esposto tramite il mio telefonino e qual è il livello emesso dalle antenne 5G che mi stanno vicino? Una nuova applicazione può ora dirmelo, l'ha sviluppata assieme ad altri un professore dell'Università di Basilea nel quadro di un programma europeo. Ci dice di più Laura Dick.
5: Si chiama ITEIN ed è un progetto sviluppato anche con l'aiuto della collettività, ascoltando dubbi e preoccupazioni dei cittadini. L'applicazione stima in particolare la quantità di onde non ionizzanti prodotte dalla telefonia mobile e assorbite da una persona quando questa utilizza il telefono in modo importante, ad esempio durante una telefonata. I colleghi di SRF hanno fatto dei test assieme a Martin Rösli, uno degli sviluppatori e professore all'Università di Basilea. Si trovavano in un quartiere della città renana.
12: Man hat 10.000 mal mehr Strahlung vom eigenen Handy, wenn man hier telefoniert.
5: Quando si telefona da questa zona, spiega il professore, si assorbe dal proprio cellulare una radiazione 10.000 volte superiore rispetto a quella proveniente da un'antenna. In questo caso è perché il segnale dell'antenna è troppo debole e il telefono deve emettere una radiazione più intensa. Il telefono incollato all'orecchio è la situazione più comune e anche quella in cui l'esposizione è generalmente più elevata, sottolinea l'esperto. Questo progetto ha anche lo scopo di rispondere alle preoccupazioni riguardo le antenne 5G.
12: Selbst diese Strahlung ist noch deutlich unter dem Grenzwert.
5: Ma anche durante i picchi di intensità massima, precisa Martin Rösli, le radiazioni delle antenne rimangono nettamente al di sotto del valore limite fissato dalla Confederazione. Anzi, aggiunge, se le si confronta con quelle di un cellulare all'orecchio, sono molto, molto minori.
1: Sempre più persone scelgono di dedicare una parte delle proprie vacanze al silenzio. I ritiri spirituali, per lungo tempo legati quasi esclusivamente agli ambienti religiosi, attirano oggi un pubblico molto più ampio, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
13: Il crescente interesse per i ritiri spirituali è osservato anche dalla scienza. Grazie a moderne tecniche che permettono di studiare l'attività del cervello, i ricercatori cercano di capire meglio gli effetti della meditazione sul benessere psicologico. Studi recenti mostrano una diminuzione dell'ansia e dello stress e un migliore equilibrio emotivo, come spiega ai microfoni RTS Lee Antico, ricercatrice dell'Università di Losanna.
14: On sait qu'il y a des bénéfices.
13: Sappiamo che la meditazione apporta benefici, ma ci interessa soprattutto capire perché e come. La meditazione ha effetti benefici sulla salute mentale e fisica, quindi ci interessiamo ai meccanismi d'azione della meditazione e iniziamo anche a esplorare le forme di meditazione più profonde.
14: Le meditazioni più profonde.
13: Tra i partecipanti ai ritiri ci sono persone di ogni età e provenienza accomunate dalla ricerca di una pausa dal rumore, come spiega l'accompagnatore spirituale Jean-Philippe Calam.
15: Le silence est un cadeau très précieux qu'on redécouvre.
13: Il silenzio è un dono molto molto prezioso che si riscopre perché è ciò che permette a ciascuno di prendere le distanze dallo stress, dalle pressioni, dalle influenze. Oggi è il pensiero a essere messo a dura prova, la semplice possibilità di pensare.
15: La possibilità semplicemente di pensare.
13: I ritiri si svolgono in contesti che favoriscono il raccoglimento. Natura, tranquillità e lontananza dalle dinamiche della quotidianità aiutano a fermarsi e a dedicare del tempo a se stessi.
1: Ed è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.
16: Lo sport.
17: 4 su 4 del Lugano, il bottino trionfale della Svizzera agli europei di mountain bike. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il calcio e il Lugano che ieri a Zurigo, battendo in rimonta 4-1 il Grasshopper, ha messo in fila la quarta vittoria in questo inizio stagionale, la seconda in campionato. Bianconeri che cercheranno allora di dare seguito a questo brillante avvio giovedì alla IL Arena nell'andata del Q3 di qualificazione alla Conference League contro il Runavik, squadra delle isole Faroe. Sentiamo Omar Gargantini.
18: Ci sono ancora parecchi aspetti perfettibili, su tutti la continuità della prestazione, continuità che andrà per forza trovata quando si alzerà il livello delle rivali. Ma intanto il Lugano continua a vincere, avanti in Europa, in testa in campionato a punteggio pieno, in linea insomma con gli ambiziosi obiettivi stagionali, ad evitare che fin dalle primissime settimane si finisca zavorrati da tensione e nervosismo, ansia e cattivi pensieri. Croci torti e dunque un tecnico che può dirsi soddisfatto.
19: La prima cosa importante era passare il turno, che era quello che non eravamo riusciti a fare l'anno scorso. Lasciamo stare il valore dell'avversario, che sicuramente non era il Cluj, però sicuramente vincere non è mai facile e invece aiuta a essere positivi, e dunque anche il risultato in Kosovo ci ha dato sicuramente forza e consapevolezza. Infatti io penso che si è visto soprattutto nel secondo tempo quella voglia di andare a fermare l'avversario. È bello essere su in classifica perché abbiamo dato un segnale che stiamo cercando di fare come quello che avevamo finito l'anno scorso. Abbiamo perso penso due partite nel 2026, nell'ultimo girone avevamo vinto sempre 3 partite su 5 giocando bene, dunque stiamo andando avanti così e dunque cerchiamo di mantenere questi automatismi. Anche a metà tempo non ho dovuto cambiare né sistema né niente perché so benissimo che i ragazzi e gli automatisti mi riconoscono, hanno dovuto solo semplicemente cambiare la testa e metterci più qualità, perché quello del primo tempo sicuramente non era a sufficienza.
18: Tra le note positive sul piano individuale la conferma di Moncada e la convinzione che Pilström abbia ormai finalmente finito la di stato. Oggi intanto occhi puntati su Nyon ed il sorteggio del playoff di Conference, evitare il Getafe e la condizio sine qua non per cominciare a pensare alla fase a campionato come qualcosa che sia più di un semplice sfizio.
17: Sempre per il calcio, è finita l'avventura di Vladimir Petkovic alla guida della nazionale algerina, lo dicono diversi media nordafricani, secondo cui l'ex CT Rosso Crociato e la federazione hanno raggiunto un accordo per una risoluzione consensuale del suo contratto che era ancora valido fino al 2028. L'ultimo match di Petkovic con le Volpi del Deserto è dunque stato il 16° di finale dei mondiali, perso proprio contro la Svizzera e che in patria aveva suscitato molte critiche per una campagna mondiale e poi definita deludente. Gli europei di mountain bike a Monteceneri si sono chiusi e sono stati un trionfo per la nazionale svizzera che ha chiuso con un bottino di ben 16 medaglie di cui 6 d'oro. Il bilancio è affidato a Stefano Ferrando.
20: Dicono che giocare in casa favorisca, vero, ma pensate anche alla pressione di quel si deve vincere. Dicono che organizzare laddove tanto bene si è fatto in passato sia più facile. Vero, ma ogni volta l'asticella delle aspettative sale. Dicono che un percorso come quello del Monte Ceneri renda tutto più bello e accattivante. Vero, ma quei 3.720 metri di polvere, rocce, radici deve essere costantemente accudito perché cresce, si muove, respira con gli stessi atleti che lo affrontano. Dicono che questi europei 2026 siano stati un successo. Niente di più vero, perché tutti, dagli organizzatori ai tifosi, dagli atleti, quelli che li hanno scelti, quelli che non li hanno snobbati in favore di un ritiro in altura, ai volontari, in un numero che pare esagerato, 350, ma che invece esprime benissimo l'attenzione messa in ogni singolo particolare del lungo weekend sul monte che non è un monte, sul passo che divide ma unisce al tempo stesso, tutti hanno fatto la loro parte. Dicono che un solo giro a fuoco, stringendo i denti, non pensando al dolore di una frattura di un solo mese fa, sia stato il sigillo, la conferma di quanto amore ci sia in Filippo Colombo per i suoi tifosi e questo percorso. Lo dicono mentre contano le medaglie, 16 nel paniere rosso crociato, e lui, il ragazzo di Bironico, arriva stremato con il dolore che gli segna il viso, con la mano sul cuore e gli applausi di tutti. Dicono che gli europei del Monte Ceneri siano stati bellissimi. Fidatevi, hanno ragione.
17: Infine il Tour de France femminile che lascia oggi la Svizzera con l'olandese Wiebes, vincitrice ieri a Ginevra, e in maglia gialla si disputa oggi la terza tappa, 159 km da Ginevra appunto a Poligny.
16: Lunedì 3 agosto, 7:20 minuti, buongiorno Svizzera, ben ritrovati, alba chiara estate che anche quest'oggi vi darà la possibilità di celebrare. Iniziamo una nuova settimana, per cui sarà la settimana di Renato Zero. Tra 10 minuti cominceremo ad ascoltare le sue tantissime canzoni. Credo che abbia inciso qualcosa come 500 canzoni nella sua immensa carriera, 34 album, 7 dischi live, 79 singoli e più di 55 milioni di dischi venduti. Oggi celebriamo anche questi nomi, nomi di Lidia, Martino e Agostino, che sono nomi, diciamo, antichi, ma che secondo me resistono, no? Martino, per esempio, un bambino del 2026, ci starebbe benissimo, Martino, mi piace. Questione personale, naturalmente. Abbiamo dimenticato, ma anche un po' volutamente, di salutare anche un'altra artista che oggi compie gli anni. Ne compie 59 e lei si chiama, al secolo, Deborah Ann Dreyer, ma tutti noi la conosciamo come Skin. Oggi compie 59.

0: L'abbiamo conosciuta come la cantante degli Scancanensi, ma naturalmente ora ha una bellissima carriera da solista. Molti auguri a lei. Torniamo alla meteo svizzera, Locarno Monti. A quest'ora, lo sapete, ci colleghiamo per avere una visuale della giornata di questo lunedì, di come inizia questa settimana. E oggi con noi c'è Luca Panziera, a cui ridò la linea e che risaluto. Ancora buongiorno Luca, ti ascoltiamo.
1: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, dicevamo che si apre una settimana ancora molto calda per il nostro paese, anche se abbiamo a tratti delle fasi un po' più instabili, caratterizzate dai temporali. E una di queste sarà proprio nella giornata di oggi. Infatti al sud non vedremo così tanto sole, la giornata sarà tendenzialmente nuvolosa, qualche schiarita soprattutto sulle regioni più meridionali, verso il Mendrisiotto e nelle ore centrali. Per il resto nuvolosità presente con qualche rovescio temporale di per sé possibile già da questa mattina, ma più probabile poi nel corso del pomeriggio e della sera, e temperature che arriveranno fin verso i 31-32 gradi. Al nord invece questa mattina ci sarà più sole, una mattinata abbastanza soleggiata, e poi però nel pomeriggio anche lì arriveranno i rovesci e i temporali, chiaramente a livello isolato, non si tratterà di temporali particolarmente estesi, però presenti anche a nord delle Alpi e localmente di forte intensità. E grazie al maggior soleggiamento di questa mattina al nord si raggiungeranno ancora oggi valori di temperatura attorno ai 34-35 gradi. In montagna abbiamo venti deboli o moderati da sud-ovest con un'isoterma di 0 gradi attorno a 4.300 metri.
0: Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie mille a voi. Ciao.
0: Le notizie per chi viaggia con noi. Sulle strade del Ticino la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Diamo anche un'occhiata a quello che accade al portale nord della Galleria del San Gottardo. Al momento code di un chilometro tra Vassen e Göschenen con ritardi fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Ancora buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Meghan Trainor con la canzone All About the Bass. Piccola correzione, mi ero perso la notizia che Skin fosse tornata con gli Scancanensi. Bene, sono molto contento. Grazie Luisa, grazie a chi me l'ha segnalato. Vi segnalo invece una novità per quanto riguarda la musica italiana. In realtà siamo in un'epoca in cui una volta insomma arrivava l'intero album, adesso le novità arrivano anche attraverso dei singoli. E questo è il nuovo singolo di Achille Lauro, personaggio che un po' ogni tanto divide il pubblico, no? C'è chi lo adora, c'è chi non lo sopporta. Comunque ascoltiamoci la nuova canzone di Achille Lauro. E siccome lui è molto romano, bene, andremo a Roma anche con Renato Zero tra 3 minuti. La nuova di Achille Lauro si intitola La città degli angeli.

Achille Lauro, una novità intitolata La città degli angeli. E adesso una certezza, la vita, la storia, l'avventura artistica di Renato Zero.

più volte, ma lo confesso ancora una volta, io sono stato un sorcino, per cui questa settimana per me sarà, come dire, un vero tuffo nel passato, nei tanti concerti che ho visto di Renato Zero, soprattutto negli anni 70 e 80. Quello è stato il mio momento in cui davvero c'era solo Renato e compravo i giornali e compravo tutti gli album e ogni volta dicevo: Renato, un altro doppio, guarda che costano i doppi album. Erano tutti doppi, Tregua, ve li ricordate sicuramente. Mi piacerebbe coinvolgere in particolare i sorcini all'ascolto. Si chiamano ancora sorcini? Questo me lo sono chiesto anche stamattina facendo un video di lancio sui miei social per quanto riguarda la giornata di Alba Chiara. Quindi datemi notizie, perché Renato non lo vedo da molti anni, non sono più andato a vederlo in concerto, ma certamente ripensando alla sua carriera vengono in mente mille cose. Ci sono state molte vite nella vita di Renato Zero, nato Renato Fiacchini il 30 settembre 1950, e ricordo anche questo aspetto, come il 30 settembre diventava una giornata dove bisognava festeggiare il compleanno di Renato. Carriera che inizia molto presto: a 14 anni ottiene un ingaggio al locale Chuck di Roma per 500 lire al giorno, cifra simbolica, ma di fatto è il suo primo posto, è il suo primo passo nel mondo dello spettacolo. Negli anni 60 poi arriva il Piper Club, fucina della musica beat, lì diventano grandi nomi della musica dello spettacolo, dalla Bertè, Mia Martini, Patti Pravo soprattutto, ma anche Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Gianni Boncompagni è il primo produttore di Renato Zero. Il debutto discografico arriva con un 45 giri che si intitolava Non basta, sai, e suonava così.

0: c'è.
1: Ma il successo non è immediato, esce anche un album intitolato No Mamma No, che è il suo primo album del 1973. Ottiene una certa attenzione, ma certamente bisogna aspettare quantomeno il 76 per vedere il primo successo. E tra l'altro la canzone che oggi abbiamo selezionato, mi avete aiutato a selezionare, è proprio di quell'album. Ma andiamo con ordine: No Mamma No nel 73, un singolo molto bello nel 74 che si intitolava In 20. Ve la ricordate?

0: 880, non è solamente un cantante, fa il ballerino, partecipa a programmi televisivi, gira caroselli pubblicitari, perfino dei film. Viene notato da Don Lurio, che lo inserisce nel corpo di ballo di Rita Pavone. E sapete perché Renato Zero viene chiamato così? Perché? Perché ha scelto Renato Zero? Perché quando lo prendevano in giro, lo vedevano in giro col suo look eccentrico, gli dicevano: ma sei uno zero, ma cosa credi di fare nella tua vita? E lui trasformò quel marchio di fabbrica e lo trasformò in un marchio di fabbrica e scelse proprio di chiamarsi Zero. La sua connessione con il territorio, con Roma, con anche la realtà degli ultimi è sempre stata molto molto importante. Sentite cosa disse in un'intervista.
1: Per noi veniamo tutti dalla stazione, mi pare, no? Chi col cesareo, chi invece in forma naturale, da quella stazione siamo venuti fuori tutti. Quindi la simbologia della stazione per me è l'inizio di un viaggio, forse è un modo di incontrare e di fare delle scelte anche molto drastiche delle volte, perché prendere un treno anziché un altro può in qualche modo determinare il cambiamento, se non parziale addirittura totale, di un'esistenza. Per cui io credo che meglio di una stazione ferroviaria e non aeroportuale, perché l'aereo è già sfuggevole, è già una realtà sopraelevata, direi, per usare un eufemismo.

Questa si chiamava Arrendermi Mai, ma da quel famoso album Trapezio del 76 vi faccio sentire un altro suono, poi ci ascoltiamo quella che è stata di fatto la canzone, una delle canzoni più importanti di quell'album, che in qualche modo ha permesso a Renato Zero di ottenere una grande visibilità. La canzone si chiamava Scegli adesso oppure mai, 76.

nostro viaggio nella vita, nella carriera di Renato Zero continua domani. Poi arriva Zerofobia, arriva Zerolandia, arriva Mi Vendo, Triangolo e canzoni che chiaramente mettono Renato Zero davvero al centro dell'attenzione. Ma come dimenticare questo brano? Uno dei 5 brani che mi avete aiutato a scegliere. Renato Zero, questa era Madame, un signore che ha venduto più di 55 milioni di dischi e che ha scritto, cantato più di 500 canzoni. Davvero un grande. Ancora buongiorno a voi, Madame Renato Zero.

0: pensando alla sua lunghissima carriera, va anche aggiunto un'informazione. È uno dei pochi che è riuscito ad arrivare al numero uno degli album in 6 decenni diversi, Renato Zero. Ne riparleremo domattina. Adesso, come sempre a quest'ora, è il momento di sfogliare i quotidiani nazionali, di parlare di sport. Mi aiutano in questo esercizio Giordano De Lucia. Ribuongiorno Giordano.
1: Buongiorno.
0: E Paola Latorre. Buongiorno Paola.
2: Buongiorno.
0: Ben ritrovata. È il momento di cominciamo a parlare di milionari, dai.
2: Sì, parliamo di milionari, sì. Perché oggi ne parla il BLIC, che ha spulciato i dati dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni, e oggi ci dice che nel 2022 7.666 persone hanno dichiarato un reddito superiore a 1 milione di franchi, e un reddito di 1 milione di franchi corrisponde a 12 volte il salario annuo mediano svizzero. Questo ce lo dice ancora il BLIC, e ci dice anche dove vivono questi milionari. Dei 2100 comuni della Svizzera, 239 contano almeno 5 abitanti che dichiarano un reddito superiore a 1 milione di franchi, e questo è l'unico dato che viene rilevato dall'amministrazione, perché se c'è solo un abitante in un comune, questo non viene, certo, rilevato. E in testa alla classifica c'è Zurigo, segue Zugo, dove risiede tra l'altro il capo di UBS Sergio Ermotti, e poi al terzo posto Ginevra. Lugano si piazza al 12° posto con 99 milionari. Ci sono anche altri comuni ticinesi: Collina d'Oro, Paradiso, Massagno, Ascona, Locarno, e l'ultimo comune ticinese di questa classifica, che dicevamo conta 239 comuni, è Savosa, che si piazza al 230° posto.
0: Torniamo a parlare di giornali tra poco, invece con Giordano chiaramente chiacchieriamo un po' di sport. Che cosa colpisce in questo momento la nostra attenzione, Giordano?
1: Ma sicuramente Lugano Calcio, che alla sua quarta partita stagionale ha vinto facendo 4-4, insomma un buon avvio di stagione per la squadra bianconera, che ieri in rimonta, con i cambi soprattutto, ha battuto 4-1 a Zurigo il Grasshopper, una partita che ha dimostrato la forza di questo Lugano in questo inizio di stagione, e i numeri che ha la formazione di Crocitorti, che ora piomba, si rituffa nella qualificazione per la Coppa Europea, la Conference League. Affronterà giovedì la squadra delle Isole Faroe, che si chiama Runavik, e si gioca alla IL Arena, dunque un'altra occasione per vedere dal vivo qui a Lugano la squadra di Crocitorti. Un inizio di campionato che vede naturalmente Lugano in testa la classifica con 6 punti come lo Young Boys, e insomma abbiamo ci sono tutte così i numeri per vedere una squadra protagonista in questa stagione, almeno questo avvio di stagione lo sta dicendo. Lugano, che è andato in rete anche con, come dicevo, con i cambi, con Filstrom ad esempio, il giovane arrivato lo scorso anno e che si è messo in così
0: in evidenza.
1: Evidenza con questo bel gol dalla lunga distanza, un tiro, ma anche Cimignani per esempio ha giocato molto bene, insomma tutti ragazzi molto giovani che lasciano ben sperare.
0: Quando giocherà per questo evento europeo?
1: Giovedì a Lugano, e sarà la partita di andata della Q3, della fase, la terza fase della qualificazione alla Conference League.
0: Seguiremo
1: sempre per il calcio. C'è una notizia che è arrivata in serata tardi ieri, ovvero Vladimir Petkovic non è più l'allenatore della nazionale algerina. L'ex CT Rosso Crociato, di comune accordo con la federazione, ha deciso di non dare seguito al rapporto. È una decisione consensuale, è un contratto che era valido fino al 2028. L'ultima partita allora di Petkovic con le Volpi del Deserto, questo è il soprannome della squadra algerina, sarà stata allora la partita contro la Svizzera, persa
0: ai mondiali,
1: e una partita che non è andata giù ai tanti tifosi che hanno criticato la formazione algerina per questa campagna mondiale poi definita deludente.
0: Va bene. La festa nazionale si è svolta sabato e i giornali ne parlano oggi, giustamente.
2: Sì, un po' se ne parla oggi. Sì. Per esempio l'Allgäuer Zeitung scrive oggi che Rösti provoca nel suo discorso del 1° d'agosto. Perché? Perché dice che l'Allgäuer Zeitung specifica che la neutralità e la coesione sono state un po' il filo conduttore di quasi tutti i discorsi dei consiglieri federali in occasione della festa nazionale. E invece Alberto Rösti ha puntato su un'analisi geopolitica cupa e su un'interpretazione controversa della neutralità. Il consigliere federale dell'UDC ha definito, con il senno di poi, l'adesione della Svizzera alla Società delle Nazioni un grave errore. Questo è quello che ha detto Rösti. Il Tages-Anzeiger invece ha seguito una pattuglia della polizia regionale di Meile, nel canton Zurigo, e l'obiettivo principale era trovare grill a carbonella accesi o fuochi d'artificio, entrambi proibiti a causa appunto del divieto di accendere fuochi all'aperto. E uno degli agenti ha spiegato, prima di iniziare il giro, che per quanto riguarda i fuochi d'artificio ci sarebbe stata tolleranza zero. Verrà sporta denuncia perché la situazione è particolarmente precaria e il terreno è secco. Ebbene, alla fine della serata non hanno trovato nessun contravventore, a parte un gruppo di ragazzi che ad un tavolo in un parco all'aperto avevano acceso due candele semplicemente per fare un po' di luce, che però hanno dovuto spegnere. E per essere il 1° d'agosto è stata davvero una serata incredibilmente tranquilla. Questo è il commento della gente. Andiamo su Letton, che a proposito di siccità e fuochi oggi scrive che i mega incendi in Europa cambiano le regole del gioco. Per esempio

0: Come leggiamo, sembra che molti preferiscano rinunciare a questa specializzazione per timore che i loro gesti possano essere mal interpretati. E inoltre sono sempre di più le donne che osano dire di non voler essere esaminate da uomini. Ma questo fenomeno, leggiamo ancora sulla Tribune, si iscrive in uno più ampio che vede una femminizzazione globale della medicina. E fa un esempio la Tribune: all'Università di Ginevra le donne sono il 60% degli iscritti alla facoltà di medicina.
1: La maggioranza, quindi. I contributi questa mattina di Giordano De Lucia e di Paola Latorre. E adesso torna la musica su Rete 1. Un'altra canzone nuova che sta andando molto bene, Giovanotti e Alfa.

Molte reazioni alla prima puntata dedicata a Renato Zero, come era prevedibile. Molti ascoltatori ne approfittano anche per citare alcune canzoni che vorrebbero sentire. Le abbiamo scelte la scorsa settimana, però diciamo che alcuni brani che mi avete segnalato sono sicuramente in le ascolteremo sicuramente. Per esempio, molti hanno scritto "I migliori anni della nostra vita", quella l'ascolteremo di sicuro. Allora, volevo coinvolgervi, se ne avete voglia, è lunedì, lo so che inizio settimana, magari uno ci mette un po' più di tempo, però vi volevo condividere con voi una bella chiacchierata che ieri pomeriggio ho fatto con un'amica storica da molti anni, insomma, conosco Donatella, che è per me sempre stata il riferimento quando si parla di eleganza. È una persona che è molto attenta a come ci si veste, potrebbe fare la stilista, onestamente Donatella gliel'ho anche detto, ha un grande senso estetico e non so per quale motivo ieri siamo finiti a parlare di cose che ancora mettono un po' di brividi. Adesso noi faremo tutto senza giudizio, lo dico, per cui voi continuate tranquillamente a fare quello che andremo a indicare, però mi piacerebbe avere la vostra opinione. E allora, parlando di un grande classico che mette sempre, mette sempre dei grandi brividi a Donatella, sono spuntati fuori, diciamo, tre momenti topici. Allora, intanto i

classici sandali con le calze, dice, di qualunque misura. Ecco, quello è una cosa proprio che a un certo punto Donatella sviene. Ma vi dico le tre posizioni più importanti, anzi ve ne dico due adesso e poi vi dico la peggiore dopo le otto. Allora, terzo posto. Donatella dice: uomini con il pantalone troppo corto da non poter nascondere i colori improbabili delle calze, tipo calze turchesi, calze bordeaux, marroncino chiaro, gialla, eccetera. Ripeto, senza giudizio, poi se a uno gli piace fare così, ma va benissimo, ma che problema c'è? Secondo posto, questa è una cosa più per i ragazzi, quelli che girano per strada con le ciabatte da piscina e le calze corte. Ecco, questa è un'altra cosa un po' difficile. Quelle bianche di spugna, avete presente? Vestiti di nero ma con le calze bianche, anche magari poi, ecco, le calze bianche, diciamo, non sono esattamente le calze migliori, il miglior colore, se per caso uno poi ha da fare, si muove, eccetera, eccetera. Ma il numero uno, ve lo dico, dopo le otto. E lì veramente Donatella è svenuta. Neanche la rettore poteva avere questo tipo di effetto. Condividete o meno? Fatemi sapere. In America.

0: La Cariola dove va?
1: Credo che Donatella abbia colpito nel segno, perché stanno arrivando un sacco di messaggi. Ha ragione, ma non si possono vedere. Sempre senza giudizio, non è che noi ci permettiamo di giudicare le scelte degli altri. Allora, prima della meteo e del notiziario delle 8, devo leggervi un messaggio veramente bello che mi è arrivato da due ragazzi, immagino due ragazzi. Sono i nipoti di Elena, che vive nel Canton Svitto e che oggi compie la bellezza di 70 anni. E fin qui tutto bene, tutto normale, è una bellissima età. Che bello che i nipoti Fabio e Caterina abbiano pensato a lei, ma è il messaggio che mi ha fatto molto sorridere, perché ha scritto: auguri a nonna Elena, tra le 5 migliori nonne del mondo. Cosa vuol dire tra le per non sbilanciarsi, dice, è la migliore, avreste dovuto dire tra la miglior nonna del nonno, no, tra le 5 migliori, quindi diciamo che siamo nella categoria campioni. Auguri Elena. Nipoti meravigliosi, possiamo dirlo senza problemi. Molti auguri. Dunque, quali sono le notizie che arrivano per quanto riguarda la meteo? Locarno Monti, il bollettino ci dice che a sud sarà una giornata nuvolosa, a nord generalmente soleggiata, nel corso della giornata qualche rovescio temporale isolato, localmente anche forte, è previsto. Domani invece, martedì, in tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra i 19 e i 22 gradi, massime sui 33. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo mi hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda dove la situazione sembra ora essere sotto controllo. Preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria, corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran, a dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
4: Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz. E poi ce ne sarà anche uno sul nucleare, che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate a far diminuire il prezzo del petrolio in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
3: Non progredisce oramai più il vasto incendio incendio che ha devastato negli scorsi giorni la Gironda. Diverse decine di migliaia di persone sfollate precauzionalmente negli scorsi giorni anche in altre regioni del sud-ovest della Francia hanno così potuto rientrare a casa o potranno farlo oggi. Più allarmante in questi giorni la situazione in Grecia, dove ieri due piloti di elicottero hanno perso la vita nello scontro tra due velivoli antincendio impegnati a spegnere le fiamme non lontano dalla capitale Atene. E sono intanto rientrati in Svizzera i 34 pompieri romani partiti in Francia per aiutare a spegnere gli incendi. Il comandante del servizio di incendio e soccorso di Ginevra, Nicolas Schumacher, si è espresso ieri ai microfoni di RTS evocando una situazione estenuante. Elisa Fraccaroli.
0: La squadra che rientra è molto soddisfatta del lavoro svolto e poi c'è bisogno di molto riposo. È stata una settimana estenuante con poche ore di sonno. Quando ci si ritrova sul posto in queste condizioni si dà il massimo.
2: De tels engagements, on les connaît, c'est pas le premier. Eh bien, y a pas de repos.
0: Conosciamo bene questo tipo di interventi, non è la prima volta e sappiamo che non c'è tregua. Per noi si tratta di una settimana, ma per i nostri colleghi della Gironda o dei dipartimenti vicini è così dal 22 luglio e continuerà nelle prossime settimane.
2: De Gironde o dei départements limitrophes, c'est depuis le 22 juillet et c'est encore pour les semaines à venir.
5: Partiti il 25 luglio, i pompieri romandi si sono subito confrontati con una situazione critica.
2: Alors le sentiment qu'on a eu en arrivant, surtout les premiers jours, c'est
0: La sensazione che abbiamo avuto nei primi giorni è stata quella di trovarci di fronte a una vera e propria tempesta di fuoco. Questo tipo di incendi si propagano su superfici molto estese, con fronti di fuoco che si estendono per centinaia di metri. Quindi mentre si lotta contro una parte dell'incendio basta voltarsi e 400 metri più in là la foresta sta già prendendo fuoco. Si tratta di incendi che sono incontrollabili per un lasso di tempo molto lungo e diventeranno controllabili solo quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, con l'aumento dell'umidità, notti e giornate più fresche, oltre all'impiego massiccio di unità terrestri e dell'aviazione.
2: Des nuits plus fraîches, des journées plus fraîches et puis l'engagement massif d'éléments terrestres et puis de l'aviation.
3: E sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane, nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dalla Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
6: There's a lot of hazards in there, there's still a lot of fire on the ground, lots of uncontained fire. Power lines are down, we've got trees down, we've got gas lines still flowing, we've got water lines still flowing, we've got, you know, hazards.
7: È troppo pericoloso, è escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra, vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo. Inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno allo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
3: In Ungheria l'ondata di calore che sta colpendo il paese e tutta l'Europa centrale ha richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Pax e questo a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
8: I 5 giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Pax, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi 3 giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
1: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda la A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 1 chilometro in questo momento tra Quinto e Airolo e conseguenti ritardi fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. Portale nord, invece, le code sono di 2 chilometri tra Vassen e Göschenen con ritardi fino a 20 minuti in direzione del Ticino. E buon viaggio!
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: È la vostra Rete 1, alba chiara estate, ancora buongiorno da Daniele Oldani. Riprendiamo subito con la musica, poi parliamo di sandali, ciabatte, calzine, eccetera.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

come dicevo nell'ora precedente, tutto quello che adesso noi diciamo e che condividiamo con gli ascoltatori non ha alcuna forma di giudizio. Ognuno è libero di fare quello che desidera con le calze, con le ciabatte, eccetera. Però la saggia Donatella, che si è espressa ieri e che tra poco vi dico anche qual è l'apice e quella roba che le dà anche un tremore, no? Che a un certo punto, se vede una roba del genere, ancora un po' sviene, è condivisa da molti ascoltatori. Poi leggiamo anche alcuni commenti, alcuni sono, vanno anche oltre, devo dire, vanno anche oltre, per cui come sempre il tema è molto popolare. Allora, vi dicevo, riassunto della puntata precedente, si parlava ieri con Donatella, una mia amica che ha grande senso estetico ed è sempre molto attenta a come uno si veste, infatti io ho sempre paura quando la vedo perché dico chissà cosa dirà, ma siccome mi vuole bene, diciamo che va un po' oltre. Allora, parlavamo degli uomini col pantalone troppo corto che non nascondono le famose calze turchesi, bordeaux, marroncine, chiare, gialle, eccetera. Terzo posto. Secondo posto, i ragazzi che girano per strada con le ciabatte da piscina, ecco, con le calze belle corte, bianche, di spugna, magari si vestono di nero, ma le calze sempre bianche. Ma i peggiori, secondo Donatella, sono i pantaloni a gamba stretta che arriva alla caviglia, la scarpa elegante a punta, magari lucida e magari di 2-3 misure in più, numero importante, e senza calze. Ecco, questa cosa appena Donatella la vede, pom! Anzi, ve lo faccio sentire proprio, pom! Va giù dritta. Ecco, so benissimo che ultimamente si usano, no, i pantaloni corti che fanno vedere un po' di calza, di caviglia, eccetera. Ma questa cosa qui, evidentemente, a questa persona che ha un certo senso estetico, fa un po' male. Ma devo dire che anche i vostri messaggi, ora, sono d'accordo con Cati. Il mondo è bello perché è vario. Quindi non bisogna assolutamente giudicare, però abbiamo gli occhi, possiamo guardare e quindi possiamo anche, no? Concordo con Donatella, ma a me anche gli uomini a dorso nudo o in canottiera in città danno i brividi. Ecco, dovresti fare un giro con Donatella così vediamo un pochino. Poi, ecco, non entriamo nel merito, ma guardate che da qui in questa zona c'è stile, dall'altra parte no, i calzettoni verdi invernali, i pantaloncini corti. Danilo, Donatella ha perfettamente ragione, sono inguardabili, non è possibile stare fermi. Ecco, lo so, abbiamo colpito. Franco, in estate se vuoi indossare maniche corte metti una polo, ma la camicia da uomo a manica corta non si può proprio vedere, soprattutto se indossata con cravatta, e purtroppo se ne vedono. Anche i calzini corti, che quando l'uomo si siede e si vedono le gambe pelose, non è esattamente il massimo. Potrei andare avanti per mezz'ora, mi sa. Dai, però qualche messaggio lo leggo ancora, tra poco. Anche perché tra poco c'è la parola del giorno, bellissima parola.

0: Anche i pinguini tattici nucleari. Questa mattina stavo scorrendo un po' i vostri messaggi. Sì, certo, è ovvio che l'atteggiamento è un po' questo: il mondo è bello perché vario, dobbiamo in qualche modo. No, poi ci sono anche riflessioni legate al fatto che gli uomini abbiano un po' troppi paletti rispetto alle signore. Le signore si possono concedere un po' tutto. Allora, arrivano anche notizie dalla Svezia. Vediamo cosa mi ci scrive Giuseppe. In Svezia si rovina tutto: vestiti classici con scarpe sportive. Bellissime ragazze con pantaloni a elefante, fioroni fuori luogo con la maglietta, abbinamento di colori da incubo. Se dovesse venire qui si farebbe ricoverare la tua amica Donatella. Tra l'altro ho trovato l'effetto che fanno certe cose a Donatella. C'è proprio un effetto dove lei la vedi e a un certo punto, ecco, cade praticamente, è un po' così. Allora, poi, aspetta che mi hanno scritto Alda, vi scrivo dalla Svizzera tedesca, vi seguo sempre sia in TV che in radio, grazie, siete tutti bravissimi e mi fate tanta compagnia. Ah beh, non c'è messaggio legato al discorso. Qualcuno parlava dei leggings, dice: ma guardate che anche le donne con i leggings, eccola qua Angela, e che dire delle donne con i leggings che insomma non lasciano più lo spazio all'immaginazione, si vede un po' tutto Ok, d'accordo, direi che abbiamo dato, credo che anche Donatella sia felice di questo e vi saluta tutti caramente. È il momento della parola del giorno. Ora uno dirà: ma come ti vengono in mente certe parole? Ve lo dico. Domenica mattina, ieri mattina avevo un turno, sono andato a letto sabato presto, come sempre quando mi sveglio alle 2.40, quindi tipo le 6:30 di sera di sabato, ho detto: ma questa parola chissà chi se la ricorda. Un milione di parole, piccola rubrica per cercare di mettere una forma di resistenza al fatto che le parole pian piano scompaiono. Ne arrivano altre, nuove, a volte peggio, a volte sono delle cose adoro, eccetera. Quindi molto meglio ripescare le parole di una volta, e magari questa mattina mi rendo conto che qualcuno per la prima volta sentirà parlare di inverecondo. Siate onesti senza cercare su Google. Cosa vi dice la parola inverecondo? A me è venuta in mente sabato sera, non ho mangiato peperoni e cose strane. Inverecondo, una di quelle parole rare, raffinate, che sembrano uscire da un romanzo dell'Ottocento, ma che hanno ancora una grande forza espressiva. Inverecondo è una persona, un comportamento, un atteggiamento privo di pudore, di discrezione, di moderazione. Dice: perché ne parli dopo che hai fatto tutto un discorso su Donatella, dei sandali, eccetera? Questo abbigliamento è inverecondo, potremmo dire, spesso caratterizzato da sfacciataggine, impudenza o spudoratezza. Questo raccontano quelli bravi dal vocabolario, dalla Treccani in questo caso, ho pescato questa definizione. Inverecundus è una parola latina che è composta da in, che è un prefisso negativo, e verecundus, verecondo, cioè pudico, rispettoso, modesto. Quindi inverecondo è non verecondo, cioè senza pudore, senza ritegno, ed è una parola che compare nella lingua italiana almeno dal XV secolo. E facciamo degli esempi. Io prima ho citato, no, questo abbinamento tra le calze, anzi addirittura qualcuno mi ha detto che esistono delle calze apposta per l'infradito. Non ci voglio credere. Mandatemi una foto perché non ci credo. Comunque, con una richiesta invereconda pretese un aumento dopo una settimana di lavoro. Un esempio. L'articolo conteneva insinuazioni invereconde. Esibì una ricchezza invereconda davanti a chi era in difficoltà. La sua ambizione invereconda non conosceva limiti. Quindi in pratica questo termine viene anche usato in senso figurato per indicare qualcosa di eccessivo, di sfacciato, di smodato. A seconda del contesto i sinonimi possono essere appunto spudorato, sfacciato, impudente, sfrontato, insolente, e i contrari sono appunto modesto, discreto, riservato, morigerato. Ecco, altre parole molto molto belle. È una parola molto amata dai giornalisti, scrittori, commentatori politici, perché permette di fare una critica, ma in modo elegante, in modo colto. Ecco, se dici inverecondo è diverso che dire: ma sei tremendo, ecco, per dire, no? Anche Manzoni utilizzò questo termine nei suoi versi e contribuì a mantenerlo vivo nella letteratura italiana. E pur essendo un termine antico, è entrato nel linguaggio contemporaneo per descrivere atteggiamenti mediatici, ostentazioni di lusso o richieste considerate esagerate. È bellissima la versione in spagnolo che dice desvergonzado, desvergonzado. Shameless, senza vergogna, sì, in inglese. Affronté in francese e ad esempio in portoghese si dice descarado. Ma come voi sapete ho una grande passione per il giapponese e come si dice inverecondo in giapponese? Ecco, no, mi hanno portato un conto all'ospedale di Tokyo, una roba invereconda. A Tokyo si dice hajishirazu, hajishirazu. Inverecondo, la parola di questo lunedì.
1: Voglia di stringersi un po'.
0: Sento bene, è la Goggi. È la Goggi!
1: Vino bianco, fiori e vecchie canzoni.
0: No, ma solo ad Albachiara succedono queste cose.

La Goggi canta e fuori sembra che ci siano 15 gradi, non più 29, 32, eccetera. No, è vero, fa quell'effetto lì questa canzone. No, avete ragione, le calzettine con le dita separate sono giapponesi, è vero, non ci avevo pensato, le calzine per l'infradito è una grande tradizione giapponese, avete ragione, però non pensavo arrivassero fin qui e invece mi hanno mandato delle immagini che se le vede la mia amica Donatella, come minimo mi sviene qua sul mixer, ecco appunto cade, per cui non è bello. Vediamo quali sono le notizie. Intanto bravissimi, vi ho visto cantare, sentito, sì, qualcuno mi andava un po', era un po' sottotono, ma va bene lo stesso, siete stati molto bravi, complimenti. Allora, 8:30, punto notizie, per capire un po' cosa succede in giro per il mondo, in Svizzera e nel resto del mondo. Come sempre diamo un'occhiata ai quotidiani online, ai portali, ai siti che spesso e volentieri consultiamo durante la giornata. Il primo sito è il nostro, rsi.ch, e in questo momento l'apertura è legata all'esperienza dei pompieri romandi che sono rientrati dalla Gironda, una settimana estenuante. I 34 vigili del fuoco sono rientrati dalla Francia dopo una missione davvero impegnativa. A dare loro il cambio è arrivata nel frattempo una nuova squadra. Invece, sempre in taglio alto del nostro sito, si parla di UBS, di grandi banche a caccia di super ricchi negli Stati Uniti. La banca svizzera vuole crescere sul mercato statunitense, ma deve affrontare la concorrenza per i talenti e i nuovi vincoli di capitale. Questo è l'apertura in questo momento alle 8:31 minuti. Bagnanti troppo vicini ai battelli, questa è un'altra notizia svizzera. L'allarme sui laghi bernesi, nuotatori sub e sportivi si avventurano sempre più spesso nelle zone di attracco, la società di navigazione mette chiaramente dà grande attenzione a questo aspetto. Ombrelli anti-UV, vendite alle stelle in Svizzera, sempre più diffusi, proteggono dai raggi solari e offrono un po' di refrigerio nelle giornate più calde. E poi abbiamo parlato già del Lago Maggiore che sfiora i minimi storici per quanto riguarda il lago, il livello del lago, la quota non era così bassa da decenni, anche le prospettive non sono incoraggianti, Meteo Svizzera non prevede precipitazioni sufficienti a breve. Passiamo al Corriere del Ticino che in questo momento titola, apre con una notizia che arriva dal Luganese: giustizia dopo Viganello, sta per sfumare pure Bioggio, si va verso la rinuncia dell'acquisto di un terreno di cui si è molto parlato, che avrebbe dovuto ospitare Ministero Pubblico e Polizia Cantonale, determinanti vincoli edificatori dettati dalla zona di sicurezza del vicino aeroporto di Lugano. C'è poi il presidente Trump appena sotto, il tema è quello del Medio Oriente, la gabbia grafica è quella del Medio Oriente, e le ultime notizie ci danno questa dichiarazione: pronti a negoziare con l'Iran sullo stretto di Hormuz. È una sorta di tira e molla che in effetti sta andando avanti da molte settimane. Il presidente americano sostiene che l'attacco contro Teheran, da lui revocato, sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale. Così il presidente Donald Trump. Sempre dal Corriere del Ticino online, il cdt.ch, leggo sulla pagina, sullo spazio dedicato alla guerra in Ucraina, Zelensky esorta i partner a prendere una decisione politica sui Patriot. Il presidente ucraino nel suo discorso serale ha nuovamente esortato i partner a trasferire all'Ucraina i missili per il sistema di difesa aereo, nonché a imporre nuove sanzioni contro la Russia. Vediamo anche la regione. La regione .ch è il sito del quotidiano, la regione per l'appunto. Progettare significa influire anche su diritti e dignità, dedicato alle città sospese il nuovo numero di Spazium Quaderni curato da Indal Subaki, che analizza il rapporto tra architettura, emergenza e potere. Questo l'apertura. Si parla anche di calcio, lo avete sentito, il progetto di Infantino è stato bocciato da più organizzazioni, e i farneticanti, scrive la regione, progetti del presidente della FIFA che nelle sue intenzioni avrebbero dovuto di nuovo consacrarlo a capo del mondiale, si sono trasformati in un clamoroso autogol. Si parla anche
di quello che accade in Spagna, o meglio nella exclave di Ceuta in Africa, che riguarda naturalmente il territorio spagnolo, e il tema in questo momento viene affrontato con questo titolo: I migranti e la guerra Pedro Sanchez. Dietro le quinte della presunta invasione dell'Europa da parte di decine di migliaia di profughi a Ceuta, che è durata meno di 48 ore. Quindi di nuovo grande attenzione a questo aspetto. Chiudo con un'occhiata anche al Corriere della Sera, Corriere.it, che dedica la sua apertura all'incidente aereo accaduto in Perù. Questo aereo caduto con 11 vittime, tra cui 7 italiane, le due famiglie italiane distrutte, cosa non torna, l'ala persa in aria, la caduta libera, e a bordo non c'era la scatola nera. C'è anche una fotografia che mostra appunto queste famiglie che hanno partecipato, questi 7 viaggiatori che purtroppo hanno perso la vita. Si parla anche sul Corriere.it di caldo record. Oggi arriva il picco dell'estate, bollino rosso per quanto riguarda l'Italia in 25 città, mai così tante. E chiudo ancora sul tema di Ceuta, l'obitorio degli invisibili, 5 ore a nuoto nel buio, le onde hanno ingoiato il mio amico. È l'inviata del Corriere Alessandra Muglia che propone un articolo, un servizio in questo senso. Buona lettura col vostro quotidiano online, col vostro portale preferito.

È arrivato un messaggio molto simpatico di Simone che ci ascolta da Mendrisio e mi dice: mi fa molto ridere l'effetto che fa Donatella quando sviene. Adesso non è bello da dire, però capisco il senso. Vabbè, te lo faccio sentire. In effetti, quando Donatella vede quelle robe lì con le calzette bianche, lei va giù praticamente diretta. No, in effetti fa ridere questo effetto. Hai ragione. No, hai molto ragione, Simone. Mi sa che lo useremo ancora questo effetto. Donatella, ti piacciono queste calze? Ecco, lei va giù diretta come un sacco di patate. Tra poco si gioca, ma subito la nuova bellissima di Bruno Mars.

0: Mars con la canzone Oh My Soul, è una novità che stiamo ascoltando, ci stiamo davvero godendo. Oh, prima di giocare mi fa riflettere questa analisi di Cinzia, che si è molto divertita stamattina ad ascoltare le analisi di Donatella, ma anche i commenti dei vari ascoltatori. Dice: però guarda che a volte, se tu vedi un modello o una modella vestito in maniera improbabile, l'effetto è positivo. Perché succede questo? Mi poni una domanda difficile, la giro agli ascoltatori. È vero? Cioè, Brad Pitt con le calzettine bianche e le ciabatte farebbe meno effetto, vuoi dire? Adesso io dico Brad Pitt perché sono un po' anziano, non mi vengono in mente modelli più giovani, ma insomma, non lo so, è un bel tema, magari potremmo affrontarlo uno di questi giorni. Comunque siete andati avanti moltissimo a parlare di abbigliamento, di critiche, eccetera eccetera. Per esempio c'è un ascoltatore che ha 77 anni e dice: a sentire certe critiche sull'abbigliamento mi ritorna alla mia mente a mio papà quando mi criticava negli anni 60 perché mi vestivo la Beatles o portavo i pantaloni a zampa d'elefante. Sì, chiaro, anche se sono diventati mitici i pantaloni a zampa d'elefante. Buongiorno Anacleto. Allora, è il momento di giocare, se ne avete voglia, se volete riattivare la memoria con noi, piccolo esercizio quotidiano con il nostro gioco senza premi, ma con regali, perché anche oggi abbiamo le infradito, se le desiderate con un pizzico di fortuna magari verrete estratti, e allora indicate già infradito e poi L o M, large o medium, perché abbiamo queste due taglie, piedini piccoli, piedini grandi, piedoni grandi. Oppure lo sventolino, il mitico sventolino con scritto rete 1, che aiuta perché, come dicevamo, ancora per un po' avremo bisogno di sventolarci l'aria. Ma siamo fiduciosi, siamo pur sempre al 3 di agosto. Allora, le tre canzoni di oggi non le considero difficilissimi, ma non le considero nemmeno facili. La prima è del 1960, saranno avvantaggiati coloro che hanno già ascoltato questa mattina il programma dalle 6, perché abbiamo già parlato di questa canzone. Vi abbiamo detto che questa canzone venne portata al successo da Mina, Tintarella di Luna, anche in versione francese, e io ho trovato un'altra versione francese. Era il 1960. Mi dite chi cantava questa versione di Tintarella di Luna.
1: Un petit clair de lune.
0: La voce dovrebbe dirvi qualcosa, eh? Fateci caso. Grande Monica, velocissima, neanche i ghepardi sono così veloci. Brava, brava Michela.
1: Le petit clair de lune.
0: Franca, sì.
1: Lui offre ses beaux mirages e ses joies lune.
0: Sylvie Vartan, no.
1: Pour l'invité au
0: Anita Traversi, no. Nada, nemmeno. Molto bene Enza, Sabina, sì, Alda. Qualcuno scrive Dalla, ma secondo me non voleva scrivere Dalla.

Dalida. Dalida, certo, inconfondibile, scrive qualcuno. In effetti, questa voce profonda e bella era proprio la sua versione di Tintarella di Luna, 1960. La seconda, secondo me, è facilissima. È una canzone del 1988, uno dei successi di questo personaggio, di cui abbiamo perso un po' le tracce, ma so che canta ancora, suona ancora, si è spostato un po' di più sulle dinamiche, sulle sonorità jazz, ma lui, come dire, lotta ancora insieme a noi. Come si chiama questo ragazzo?

di questa seconda canzone. Manfru, più veloce di tutti. Brava Brunella. Cristina, Patrizia, Gianni da Sciaffusa, buongiorno. Anche Luca non sbaglia. Enrico, cosa scrive Enrico? Sì, giusto. Qualcuno scrive Celentano? No. Grande Caputo, mi scrive Claudio. Grande Caputo, ed è giusto. Sergio Caputo, io me lo ricordo sempre perché siamo nati lo stesso giorno, il 31 di agosto, lui nel 54, io nell'84, non mi ricordo, 84, 90, non mi ricordo. Comunque vabbè, qualche anno dopo, diciamo. Terzo brano, attenzione.

quella dei Mattia Bazzar. Angela, ti ricordo, sabato pomeriggio dalle 15 alle 16 ripassiamo tutto il mondo della musica italiana e non solo. Bravo Stefano, molto bene Aldo. Anche Angelo da Zurigo non sbaglia. Rosa, Patrizia, Mary, dai, ci siamo. Chiara Galiazzo, detta anche Chiara, semplicemente, la canzone era Vieni con me, Non bevo più tequila, Sergio Caputo, Le Petit Clair de Lune, Dalida era la prima canzone di questa nuova edizione del Gioco Senza Premi, che vi dà appuntamento a domani. E se con Maledetta Primavera abbiamo cantato e ci siamo divertiti, qui c'è una canzone che vi farà emozionare, perché i prossimi 4 minuti sono con la storia della musica. Simon e Garfunkel per voi.

A qualcuno viene in mente anche giustamente Il Laureato, canzone profondamente connessa a questa canzone di Simon e Garfunkel, successo del 68. E l'ultima notizia con la quale vi saluto e vi do appuntamento a domani, sarà martedì, sì, giusto? Mi veniva mercoledì perché, vabbè, abbiamo già detto. Allora, hanno trovato un

0: Martello di 500.000 anni fa, il più antico strumento in osso di elefante, lo scrive la Regione nella sua ultima pagina. Il più antico martello scoperto in Europa proviene da una zona dell'Inghilterra meridionale, probabilmente creato dai primi Neanderthal e dall'uomo di allora, insomma, per riparare e affilare asce in pietra e altri strumenti da taglio. È bellissimo, no? Come certe cose vadano oltre il tempo e oggi, dopo 500.000 anni, noi ritroviamo il martello di questi uomini, che magari erano uomini in un'altra formula, no? Cioè l'evoluzione, magari, ecco, erano un po' più meno gentili, diciamo, anche se oggi la gentilezza, diciamo. Però abbiamo il suono di quel martello lì, per cui questa cosa è molto utile da avere. Ormai ci siamo lanciati, basta così, dai. Casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi.
0: Casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Vi lascio con l'informazione, quella delle 9, e noi ci sentiamo domani. Sarà bello svegliarsi ancora una volta, riflettere tutto questo senza giudizio, perché continuiamo ad ammirare e ad apprezzare quelli che le calzettine bianche continuano a indossarle. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo mi hanno chiesto moderazione. L'Ungheria corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. E manca acqua anche nel Verbano, il livello sfiora il minimo storico e nelle prossime due settimane non sono attese piogge di rilievo. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato: un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
2: Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz, e poi ce ne sarà anche uno sul nucleare, che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate a far diminuire il prezzo del petrolio, in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
1: Sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane, nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dalla Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
3: There's a lot of hazards in there, there's still a lot of fire on the ground, lots of uncontained fire. Power lines are down, we've got trees down, we've got gas lines still flowing, we've got water lines still flowing, we've got, you know, hazards.
4: È troppo pericoloso, è escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra, vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo. Inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno allo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
1: In Ungheria l'ondata di calore e di siccità che stanno colpendo il paese e tutta l'Europa centrale hanno richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Paks a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
5: I 5 giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Paks, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi 3 giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
1: E ora il livello del Lago Maggiore, la situazione è critica e lo rimarrà per le prossime 2 settimane almeno, perché le previsioni meteorologiche ci dicono che non arriverà pioggia per invertire la tendenza. Sentiamo Marcello Ierace.
6: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno.
7: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
6: Andrea Salvetti, dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
7: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
6: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
8: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime 2 settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
1: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
9: Lo sport.
10: Bene, ritrovati all'ascolto, apriamo questa edizione con il calcio. Il Lugano, che ieri, battendo in rimonta 4-1 il Grasshopper a Zurigo, ha messo in fila la sua quarta vittoria in questo inizio di stagione, la seconda in campionato. Bianconeri che comandano la Superliga assieme a Young Boys e San Gallo a quota 6 punti. Lugano che oggi nel sorteggio di Union conoscerà il suo eventuale avversario nel playoff di Conference League, da evitare, gli spagnoli del Getafe. Sempre per il calcio, è finita l'avventura di Vladimir Petkovic alla guida della nazionale algerina. Lo dicono diverse media nordafricani, secondo cui l'ex CT Rosso Crociato e la federazione hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che era valido fino al 2028. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso ieri con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro. Il bilancio è affidato a Stefano Ferrando.
9: Dicono che giocare in casa favorisca, vero, ma pensate anche alla pressione di quel si deve vincere. Dicono che organizzare laddove tanto bene si è fatto in passato sia più facile, vero, ma ogni volta l'asticella delle aspettative sale. Dicono che un percorso come quello del Monte Ceneri renda tutto più bello e accattivante, vero, ma quei 3.720 metri di polvere, rocce, radici deve essere costantemente accudito perché cresce, si muove, respira con gli stessi atleti che lo affrontano. Dicono che questi Europei 2026 siano stati un successo. Niente di più vero, perché tutti, dagli organizzatori ai tifosi, dagli atleti, quelli che li hanno scelti, quelli che non li hanno snobbati in favore di un ritiro in altura, ai volontari, in un numero che pare esagerato, 350, ma che invece esprime benissimo l'attenzione messa in ogni singolo particolare del lungo weekend sul monte che non è un monte, sul passo che divide ma unisce al tempo stesso, beh, tutti hanno fatto la loro parte. Dicono che un solo giro a fuoco, stringendo i denti, non pensando al dolore di una frattura di un solo mese fa, sia stato il sigillo e la conferma di quanto amore ci sia in Filippo Colombo per i suoi tifosi e questo percorso. Lo dicono mentre contano le medaglie, 16 nel paniere rosso crociato, e lui, il ragazzo di Bironico, arriva stremato con il dolore che gli segna il viso, con la mano sul cuore e gli applausi di tutti. Dicono che gli europei del Monte Ceneri siano stati bellissimi. Fidatevi, hanno ragione.
10: Infine il Tour de France femminile che lascia oggi la Svizzera con l'olandese Wiebes vincitrice ieri a Ginevra e in maglia gialla. Si corre oggi la terza tappa, 159 km da Ginevra a Poligny.
11: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km tra Quinto e Airolo e conseguenti attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord code di 2 km tra Wassen e Göschenen con attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Infine segnaliamo che la stazione di carico della Furca a Oberwald è momentaneamente chiusa a causa di un guasto.

0: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a te Marcello Fusetti.
1: Mi piace la furga.
0: La furga.
1: La furga, molto bene.
0: Inizia...
1: Un buon modo per cominciare.
0: Un buon modo. Buongiorno, inizia Mille Voci Estate. Oggi lunedì alle 9:12, oggi un giorno in cui viaggeremo, ci arriveremo, io proporrei di iniziare con Mica.
1: Iniziamo con Mica, mettiamoli due cose però, perché in studio chi ci guarda in televisione ha visto un personaggio che molti conoscono, sì. Noi conosciamo bene, siamo felici sia venuto a trovarci, Malu Cortesi, ben arrivato Malu, che ci racconterà l'ennesimo viaggio, perché adesso non è una vacanza, però Malu arrivando gli ho chiesto come stai, dice ma sto bene, sono in perenne vacanza. Perenne vacanza per lui, dopo sentiremo cosa vuol dire la perenne vacanza. Però il tema della vacanza può essere interessante da sviluppare con voi, perché partendo da un articolo di Le Monde che ci dice come la vacanza sia diventata ormai per noi quasi un obbligo. Se non vai da qualche parte sei giudicato o ti senti giudicato. Quindi sarebbe carino anche con Malu, che vive in perenne vacanza, analizzare un po' questo sentimento che abbiamo noi nei confronti dell'obbligo di essere in vacanza. Lo facciamo dopo Mica, l'hai detto tu.
0: Allora,

0: Sussurra, amica. Forse qualcuno ricorderà un film degli anni 50, Totò e i re di Roma. Una delle prime scene si vede la famiglia di Totò che carica la macchina per andare in vacanza. In realtà non vanno in vacanza perché non hanno i soldi per andare in vacanza, quindi fingono una partenza, poi si nascondono per far credere ai vicini che anche loro sono andati in vacanza. 1950 era già quasi un obbligo sociale andare in vacanza. Adesso esce questo articolo di Le Monde che riprende queste tematiche. Arrivano già i vostri messaggi su questo sentimento che abbiamo nei confronti della vacanza. Bisogna andare in vacanza, e se vai in vacanza devi andare nel ristorante consigliato, devi andare a fare le fotografie nei posti che ti dicono sono i posti più belli da fotografare, devi raccogliere nel minor tempo possibile il maggior numero di emozioni, tra virgolette, da condividere con gli altri. Però magari non hai voglia di andare in vacanza in quel periodo, te ne staresti volentieri a casa, però se stai a casa non sei andato in vacanza.
1: Ti devi giustificare, no? Se rimani a casa e non vai in vacanza, ce lo scrive anche Anna, chi non va in vacanza è considerato un perdente. Un po' è vero, è questo quello che si sente, ci si chiede sempre vacanze quest'anno, dove sei andato in vacanza? Magari da nessuna parte, però cerchi un po' di rigirarla, di dire che non hai avuto tempo, hai fatto comunque delle vacanze brevi, ma da qualche parte sei andato, da qualche parte devi essere andato.
0: Visto che Manu Cortese è venuto a trovarci, parleremo del suo viaggio sulla Via della Seta, la Pamir Highway, una delle avventure, uno dei viaggi di Malu di questi anni. Che rapporto hai con la vacanza, non con il viaggio?
2: Con la vacanza fino a qualche anno fa avevo un buonissimo rapporto, lo facevo canonicamente come tutti. Quindi durante l'estate, essendo insegnante, avevo le mie vacanze ben prestabilite. Adesso che sono da qualche anno in pensione, vado in vacanza, vado a farmi dei giri. Chiaro che la vacanza adesso, non lavorando più ufficialmente, la prendo quando viene, ecco.
0: Avevi l'obbligo? Ti sentivi obbligato ad andare in vacanza? Noi veniamo da una zona che è comunque turistica. Sì. Io mi sono sempre detto, ma se loro vengono qua, perché io non posso fare le vacanze qua dove vengono loro?
2: No, ma è vero, hai ragione. Effettivamente andare in vacanza durante l'estate mi seccava un attimino, perché poi nella regione dove abitiamo abbiamo molte manifestazioni che vanno dai concerti al festival, e poi al momento che è talmente bello, che è bello stare da noi. Però purtroppo in inverno, lavorando come insegnante, non potevo andarci se non delle piccole settimane. Facendo dagli ultimi 20 anni dei viaggi con la bicicletta più o meno di un mese e mezzo, e quindi mi ero obbligato a partire d'estate. Però è vero, a me è sempre seccato partire d'estate a Locarno, perché Locarno è vacanza.
0: È lì che diventa vacanza. Lara, tu sei un'altra generazione rispetto a me, rispetto a Manu. Facciamo parte forse di quella generazione che la vacanza faceva sempre via. Voi come generazione più giovane, mi sembra che abbiate un po' la voglia di fare la vacanza interna, scoprire la Svizzera. Noi la Svizzera l'abbiamo saltata via tante volte, perché la vacanza in Svizzera era la vacanza mia, vacanza. E invece voi avete un altro rapporto. Non so se c'entra il Covid, facciamo centrare il Covid sempre in tutte le cose, si poteva muoversi solo all'interno.
1: Sai che io personalmente non l'avrei associata al Covid, forse è proprio una nuova visione della vacanza, voler riscoprire. Si dice, no, che i giovani vogliono sempre un po' rallentare, ritrovare i posti più vicini, riscoprire, proprio per potersi staccare da quella che è la vita digitale da cui siamo bombardati durante la nostra quotidianità, e quindi partire per andare in luoghi vicini. Io devo dire che lo sento tanto tra i miei coetanei, lo sento anche tra i ragazzi più giovani, prendere e andare magari in montagna con una tenda, trovare un posto in cui fermarsi, improvvisare una vacanza senza quell'obbligo di dover acquistare il biglietto aereo, che forse già mette un po' di pressione, no? Quel momento che dici, ok, è il momento, devo organizzare la mia vacanza e andare lontano.
0: C'è speranza, Manu, eh?
2: Sì, ma penso che ha ragione, nel senso che ho incontrato tantissimi giovani, non solamente una vacanza in Svizzera, ma soprattutto il tempo. Allora, noi avevamo le vacanze che erano una settimana, 15 giorni, un mese. Adesso i giovani, quelli che invidiavo, che invidio durante il viaggio, è proprio il tempo. Mi viene in mente una coppia francese partiti non so, in novembre, dici quando torni, forse in novembre, forse in dicembre, adesso vediamo. Quindi il tempo, e poi soprattutto quello che dicevi, di staccarsi un attimino da tutto quel che è computer, social, e quindi viaggiare in un'altra maniera. Non dico che una volta non c'erano, perché io ammiravo molto quelli che negli anni 70 dicevano parto in bicicletta, e non avevano dei mountain bike, ma avevano delle biciclette con le tre marce sul manubrio, e dico vado in India, per me in 20 anni, quando avevo 20 anni, dirmi uno che parto e vado in India o vado in Afghanistan sembrava una cosa fuori di testa, no? E adesso la cosa diventa quasi normale. Ho incontrato tantissima gente da tutte le parti del mondo, chi parte dall'Australia e viene in Europa, o chi dal Giappone, oppure chi parte dall'Europa e va rispettivamente in Australia o in Giappone, o comunque non ha una meta ben precisa, ecco. Quindi io mi sentivo un po' fuori luogo, perché dice noi andiamo da qui a lì, abbiamo, io vado, poi magari
0: abbiamo il punto A per arrivare al punto B e tornare al punto A.
2: Esattamente, lì siamo proprio ancora, secondo me, almeno io sono ancora un po' vecchio, non sono che devo partire di qui per là, invece si parte, poi vediamo, no? Quindi avere il tempo.
0: Allora, anticipiamo il tuo viaggio, tu sei partito da qua e sei andato? Qual era il punto B?
2: Allora, non è che sono partito da qua, l'ho fatta già la via della seta. Ho fatto la Pamir Highway perché è un po' come per i ciclisti andare a fare il Tourmalet o andare a fare lo Stelvio, no? Quindi la Pamir Highway per i viaggiatori è una strada ambita, è una strada che si porta a 4.000 metri, dove ci sono dei scenari particolari, è un percorso di 1.400 chilometri all'incirca, chi più chi meno, e soprattutto quello che è la strada seconda più alta al mondo, e non è da tutti.
0: Siamo quindi, in Tagikistan.
2: Siamo in parte dal Tagikistan e arriva in Kirghizistan, o parte dal Kirghizistan e arriva in Tagikistan. Quindi io sono partito dalla capitale, da Dushanbe, per arrivare a Osh in Kirghizistan.
1: E com'è pedalare a queste altitudini?
2: Allora, ti dirò che la paura era soprattutto questa, quella dell'altezza. Non sono mai salito a 4.000 metri, men che meno in bicicletta. Lì siamo arrivati fino a 4.007, per carità, ecco. Innanzitutto non andiamo a fare dei record, ma siamo in viaggio, quindi è un pedalare molto tranquillo, non è andare in bicicletta da corsa. Quello che mi resta adesso è, non sono più queste paure dell'altezza, ma sono soprattutto gli incontri che fai, le persone che incontri, quindi l'altezza, i passi, per pur magnifici che sono, vanno dimenticati,
0: passano,
2: mi restano impresso soprattutto i bambini, gli sguardi dei bambini, gli incontri con i bambini, dove lì l'arrivo di uno straniero, di un ciclista, è qualcosa, un avvenimento importante. Paragono molto quando io ero in Valonzernone come quando arrivava la Migro.
0: Il camion della Migro.
2: Aspettavamo la Migro come avvenimento, no? Quindi
0: tu eri il camion della Migro in Tagikistan.
2: Ma forse il pensiero che ho fatto, forse perché avevo le caramelle, mi sembra. Nel senso che avevo delle caramelle sempre. Prima le avevo per me, poi io mangio molto goloso dei gommini, quindi ho sempre qua dei gommini, e poi acquistavo, quando trovo un negozio, delle caramelle, perché sicuro nel viaggio incontravo dei bambini. Quindi mi fermavo perché ci chiamavano da lontano, e quindi poi distribuivo le caramelle. Magari non è giusto, non lo so, ma mi andava bene farlo.
1: E tu non eri da solo in questo viaggio, poi ne parliamo. Io direi adesso di ascoltare Gianna Nannini per poi tornare in sella con te, Malu.
0: E leggiamo anche qualche messaggio sull'obbligo vacanza.

0: Abbiamo parlato delle vacanze che sono quasi diventate un automatismo sociale, questo è quanto dicono tante persone e anche un articolo di Le Monde che riporta le testimonianze di diversa gente che ha deciso di trascorrere le proprie vacanze senza vergogna, perché a volte c'è anche quel sentimento, a casa propria. E allo 076 321 1113 arrivano tanti messaggi. Michela dice: io quest'anno non ho nessuna voglia di andare in vacanza, sto bene a casa mia, vista la lago, ci sono le esplorazioni del nostro bellissimo paese senza stress e senza ressa. Questa è proprio l'idea, di rimanere a casa ed esplorare ciò che ci circonda, che magari non vediamo da tanti anni, che magari non abbiamo mai visitato. Partire, l'importanza del tempo, Malu, ospite oggi qui da noi, anche tu ci dicevi questa importanza del tempo, di prendersi il tempo per andare magari in maniera più lenta, per visitare senza la fretta di salire su un aereo e visitare un luogo in pochi giorni, in poche settimane, e correre da un museo a un ristorante all'altro davvero con la fretta e con l'idea poi di tornare e dire ho visto tutto, cosa che poi non è mai così, perché quando sei così di fretta vedi tanto ma vedi poca gente. Vedi poca gente, sei poco a contatto. Quando si rallenta, invece, secondo me, la gente percepisce che tu rallenti, che sei più lento, che sei al loro ritmo, al ritmo della loro vita, che può essere la vita delle vacanze dei bambini, che può essere la vita di una persona che si ferma un attimo, ti vede che sei più lento di un turista che corre in giro e magari ti racconta due curiosità che non avresti mai scoperto altrimenti.
1: Malu, questa Pamir Highway, 1400 km sul tetto del mondo in bicicletta che hai appena fatto, ci dicevi gli incontri importanti con i bambini, un gommino può far partire una quasi conversazione, perché immagino che la lingua non sia comune tra te e il bambino tagico.
2: Sì, no, ma parlando della lentezza, anche il fatto di partire in bicicletta, questo ti... O partire a piedi, in questo caso in bicicletta, è proprio la lentezza. Quello che noto, o che ho notato soprattutto in questo viaggio, è che partiamo con una mentalità, io vado spesso in bicicletta da corsa e quindi abbiamo le medie, i watt. Ecco, quando parti in bicicletta i primi due giorni sono questo, poi entri nel mood del viaggio e tutto questo scompare, tutto questo, anche le salite me le ricordo, le fatiche, ma come dicevo sono proprio questi incontri. Mi restano in mente come dicevo i bambini, ma anche le persone, i vestiti delle donne coloratissimi con i brillanti che vedevo nei campi, addirittura con i brillantini, no? Quindi, e questi incontri pur brevi, che possono essere il gommino, ma può essere anche soprattutto quello che ci collega, ed erano anche i mondiali, il calcio. Quindi non dicevo di essere svizzero, non perché non voglio dire, ma perché non sanno cos'è la Svizzera e dov'è la Svizzera.
1: Era un'occasione per spiegarglielo.
2: Visto che parlo poco l'inglese e malissimo, era per me difficilissimo, e loro non lo parlano, quindi spiegare la Svizzera era veramente... Già a dire che eravamo italiani era già difficile in Tagikistan. Però colpiva l'italiano col fatto del calcio. Quindi poi sappiamo che, per esempio, in Uzbekistan c'è Carnavaro come allenatore. Quindi il calcio, e questo non solamente in questo viaggio, permette proprio la comunicazione, no? Quindi il comunicare. Quindi non è solamente qualcosa che ci unisce il calcio in tutto il mondo, ma ci permette anche di comunicare. Quindi spesso erano questi discorsi, erano dei discorsi di calcio, di da dove venivamo, della bicicletta, del camminare, del pedalare, dell'affrontare la fatica, ma soprattutto l'ospitalità e la gentilezza, cosa che non siamo più abituati a trovare. La gentilezza delle persone, il fatto di non aver problemi, o il fatto che ti risolvono qualsiasi problema che tu hai. Cioè, nel senso che una volta ci siamo fermati, siamo stati obbligati un po' a fare autostop, tre macchine. E fermano, poi da noi se abbiamo due biciclette con le borse potete immaginare in una macchina quattro posti.
1: Ma figurati, ma non ti guardo neanche.
2: Ecco, lì trovano il posto per mettere tutto, ci stiamo tutto, anche magari un po' ammucchiati, però ecco, trovano una soluzione per qualsiasi tipo di problema.
1: Quando parliamo di questi paesi, ma in generale i paesi lontani da noi, abbiamo sempre, almeno sempre, molti hanno una sorta di paura. Certo. Chissà cosa trovo lì. Non dico che sono tutti ladroni, però parti un po' con apprensione, perché non si comportano come ci comportiamo noi. Poi arrivi e dici aspetta un attimo.
2: Ma difatti io adesso il quarto, quinto viaggio che faccio in Asia centrale, visto che ho già fatto, ed è quello che mi dicono tutti, anche quando sono partito, quando sono andato in Iran, mi hanno salutato l'ultima volta che ti vedo, c'ho l'informazione, e soprattutto la paura. Le grosse paure le abbiamo soprattutto nel divano quando cominciamo a pensare e poi partiamo per le informazioni. Devo dire, se c'è qualcosa che non ho mai avuto è la paura di qualcosa o di qualcuno. Mi è capitato più spesso di lasciare in giro le cose, ad una certa età in cui anche i miei due neuroni non funzionano più tanto bene, lascio in giro un po' le cose, in cui me le portano addirittura anche il borsellino con le carte, tutto lasciato, dimenticato in una bancherella, poi arriva, guarda che l'ho lasciato qui. Ecco, cose che qui non succedono più. Paura niente, ecco, nel senso, pensiamo, abbiamo l'abitudine oppure a pensare che chissà in questi paesi, ma tecnologicamente, se io penso a Dushanbe, tutti i taxi sono elettrici.
1: Dushanbe,
2: che è la capitale del Tagikistan, no? o anche Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, tecnologica, molto verde, pulitissima, sembra di essere in Germania, per far capire un attimino, e soprattutto il verde. Camminiamo nelle città, in certi momenti sembra di essere nel bosco, perché questi alberi coprono tutto, no?
1: Quindi, perché l'immagine che noi abbiamo di questi paesi è quella in altura, quindi sopra, sì, i 3000, sì, metri, quindi solo sabbia e sassi.
2: Esatto. Dopo è vero che c'è, nel percorso che abbiamo fatto, ci sono delle valli remote, delle valli contadine, quindi povere, veramente povere, però in generale stanno tutti bene, ecco, nel senso che stanno tutti bene. Abbiamo sempre trovato da dormire, ci hanno sempre ospitato, ci hanno sempre comunque dati da mangiare, ci hanno sempre, ecco, è una visione molto povera. La Wakhan Valley, che è un collegamento della M41, che è questa Highway, Pamir Highway, è una valle poverissima ed è una delle vie in dove era passato Marco Polo. Quindi una di queste famose, dove la strada è impraticabile. Voi dovete immaginare che su 1400 chilometri 200 chilometri saranno stati asfaltati, il resto tutto sterrato, buche, salite, discese, sabbia, polvere, e dove la gente, i villaggi poverissimi ma che ti accolgono con un'ospitalità che non siamo più abituati a vedere. Quindi io resto ogni volta meravigliato.
1: Complimenti al signor Cortesi, scrive Renata, e al suo amico, perché poi non hai, sì, fatto il viaggio, sì, da solo, dopo ne parliamo, ti ha seguito sui social, perché ormai ti seguono sui social. Trova il tuo aspetto molto riposato, non si direbbe che sei tornato da un viaggio così impegnativo. Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a chiacchierare con Malù, così faccio un po' ordine tra tutti i messaggi che stanno arrivando, che mi sto perdendo.

0: mille voci stiamo parlando di viaggi, viaggi che a volte ci sentiamo obbligati a fare, vacanze che ci sentiamo obbligati a fare. Stiamo parlando di un viaggio in bicicletta con Malu Cortesi, che ci ha raccontato dell'ospitalità, del codice dell'ospitalità, così l'avevi chiamata nel tuo diario. Non eri da solo, però, rispetto a tanti viaggi che hai fatto in sella da solo, qui eravate in due. Cambia l'ospitalità quando si è in due? Tu hai percepito una differenza?
1: No, non ho percepito la differenza. L'ospitalità c'è in uno, in due, in tre, in cinque, questo non cambia. No, effettivamente quest'anno, dopo tanti anni, ho ricominciato a viaggiare con il mio amico storico di viaggi, nel senso che abbiamo fatto il primo viaggio a Santiago de Compostela per 4, 5 o 6 anni e mi ha seguito. Poi grazie al suo lavoro non poteva più viaggiare con me in bicicletta durante l'estate e quindi sono andato solo. Adesso anche lui ha raggiunto la pensione e quest'anno mi ha detto: voglio venire con te e soprattutto uscire dall'Europa, quindi ecco.
2: Io mi metto nei suoi panni, proprio ci provo. Avrei paura, non per lo sforzo, però avrei proprio paura di trovarmi in zone che assolutamente non conosco. Tu la Via della Seta l'avevi fatta, quindi l'hai tranquillizzato, gli hai detto non ti dico niente e lasciati sorprendere?
1: No, l'ho tranquillizzato, poi ripensandoci mi fa morire dal ridere, perché una volta a casa, prima di partire, sua moglie mi dice: ma troverete da mangiare? E lì, ecco, se c'è qualcosa proprio sul mangiare, soprattutto, non so, in Uzbekistan, quello che diceva, si mangia dappertutto, si trova da mangiare. No, le paure lui le aveva, ecco, le aveva soprattutto uno perché era la prima volta che usciva dall'Europa e si recava nel centro Asia. Due, un po' per le paure che dicevo prima, che tutti ti chiedono: ma non hai paura, devi aver coraggio. Allora, il grosso coraggio è dire, decidere e alzarsi dal divano e dire di partire. Questo è il grosso coraggio. Una volta fatto questo, si è fatto la metà del viaggio. Sì, l'ho tranquillizzato. C'è da dire che nel giro di, ecco, forse lui ci ha messo un attimino di più, ma nel giro di 15 giorni era diventato anche lui un tagico, no? Nel senso che non aveva più paura, si muoveva. È una persona, a differenza di me, dove io sono molto sregolato e
2: sto mai fermo. Ma neanche adesso in studio ti sentiamo tra braccialetti, occhiali, sedie che si muovono, non è mai fermo, Malu.
1: E faccio fatica a star fermo. E c'è da dire che dopo tre settimane anche lui, nel senso, veniva incontro umano. Cioè, cose che qui non facciamo naturalmente, là è più, ecco, si fa, ecco. E quindi anche non chiudeva la bici, lui è una persona molto mi fermo, chiudo la bici. Mi capitava che gli dicevo: ma no, qui non tocca niente, nessuno, quindi.
2: E così, ecco, è stato.
1: E così è stato.
2: Se ti hanno riportato il borsellino che avevi lasciato su una bancarella di un mercato, o non c'era dentro proprio niente, o veramente.
1: Ma anche dimenticato in una pizzeria, ero andato a mangiare uno dei primi giorni, proprio lasciato il borsellino, la borsa sulla sedia.
2: Ci sono delle tracolle, arrivata a una certa età, bisogna mettere la tracolla.
1: Poi le appoggi o le tieni a tracolla, o al ristorante le appoggi e poi parte e mi dimentico.
2: Parlavi del cibo, a parte la pizzeria, dove uno va e mangia la pizza sperando sia simile a quella che i gusti che conosce. E cosa si mangia?
1: Ma allora, molta carne.
2: Allora, loro sono allevatori, no?
1: Allevatori, se ne mangia molta carne. Questo poi dipende. Il Tagikistan, forse delle repubbliche, forse il più povero. Quindi anche a livello di cibo, se escludiamo la capitale o le grandi città, o comunque i grandi centri fuori, sono piuttosto poveri. Quindi carne, c'è da dire che abbiamo mangiato tantissime uova. Nella prima parte del viaggio, uova e dei similvinerli, ecco, ci servivano queste, quindi sia a colazione che a mezzogiorno abbiamo fatto proprio, mangiavamo dalle 4, 5, 6 uova.
2: Controllino al colesterolo rientrando l'abbiamo fatto?
1: Assolutamente no.
0: Ma Lu, questa Pamir Highway, l'hai detto all'inizio, viene descritta come una strada mitica per cicloviaggiatori, anche per questo che avete deciso di andare lì. È così, ne avete incontrati? Ce ne sono tanti di cicloviaggiatori su quella strada?
1: Tantissimi, cioè è proprio una via. Io forse del viaggio che ho fatto anche per raggiungere la Cina, a parte la Turchia, è forse il posto dove abbiamo trovato più gente, più cicloviaggiatori, ma anche motociclisti o anche persone che noleggiano un'auto o noleggiano un taxi, lo fanno con l'auto.
0: Quali sono le ragioni? I paesaggi straordinari,
1: la notorietà della strada e poi il fatto di essere la seconda strada più alta al mondo, no? Quindi è un po' il prestigio del cicloviaggiatore, ma soprattutto gli scenari. Ecco, gli scenari a 4.000 metri, questo altipiano del Pamir, dove poi sbucano delle vette ancora a 7.000 metri, qualcosa di... Ecco, quello che è più impressionante, oltre alle fatiche, il vento. Ecco, non so se perché, ma il vento sempre contro.
2: È sempre contrario. Sempre contrario. Sì, certo.
1: O sbagliamo la direzione.
2: Sento che va in direzione... contraria sempre, ostinata e contraria.
1: È quello che ho pensato anch'io, che non è il vento soffia giusto, sono io che
2: vai nella direzione sbagliata.
1: Sbagliata.
2: Forse più
1: contro vento.
2: Più impegnativa.
1: Ma fa parte forse della mia personalità.
2: Gianfranca ti ringrazia, ti ha seguito sui social, ha seguito il tuo viaggio e dice con le meravigliose fotografie e la descrizione dei luoghi. Per lei è stato un po' come viaggiare, quindi l'obiettivo anche di questi viaggi è anche quello, di condividere, come condividi l'esperienza lì, la condividi anche.
1: Ma pensavo, forse collegandosi anche a quanto ti dicevamo delle vacanze, abbiamo detto tutti sono obbligati, ma dobbiamo pensare anche che c'è gente che non può viaggiare per diversi motivi, perché non può, per motivi fisici, ma anche per motivi finanziari. Non tutti.
2: È impegnativo un viaggio del genere finanziariamente? Non voglio farti conti in tasca.
1: No, finanziariamente no, ma poi ci sono. Si può viaggiare come dappertutto con
2: poco.
1: Esatto, a dipendenza un po' tu cosa cerchi. È chiaro che girare in bicicletta non ti permette di, e anche in questi posti, di spendere molto, quindi il mangiare, il dormire, poi spesso lì costa anche poco e spesso poi magari ti ospitano.
2: In camere d'aria quanto hai speso?
1: In camere d'aria poco, ne ho prese tante ma ne ho usate solamente due. Quindi pensavo di bucare di più. Ecco, ed è stata una fatica anche perché abbiamo aumentato le borse. Quest'anno avevamo le borse con le tende. Per fortuna non abbiamo dormito in tenda perché non abbiamo più l'età.
2: Anche perché
1: eravamo i vecchietti, nel senso che...
2: Quanti anni hai, Manu?
1: 68. Ecco, a quasi 70 anni lì di persone in bicicletta non ne trovano, e quando ti guardavano dicevano, ma ecco, il mio compagno, chi mi ha accompagnato, ne aveva 66, quindi eravamo proprio la VS in viaggio, no? E quindi questi ragazzi quando ci vedevano ci dicevano, ma andate, e ho detto sì, andiamo.
2: Da cosa state scappando?
1: Esattamente. E abbiamo conosciuto, una bella conoscenza che ho fatto, un ragazzo che seguivo prima di partire per la Pamir, che è partito da Roma. Lui è sposato con una giapponese, si trasferisce in Giappone. Allora la moglie è andata in Giappone perché lavora nel ministero, non so bene, e lui la raggiunge, ma è andato in bicicletta, la raggiunge in bicicletta.
2: Vai avanti tu che io arrivo, una cosa del genere.
1: No, ma guardando tutte le etnie che separano tra lui e sua moglie. E quindi fa tutto questo viaggio, una persona

0: cercando qualcosa per coprirsi dalla polvere quando si viaggia, e nei social lui racconta: pensate che ho incontrato due vecchietti che salgono 4.700 metri. Ecco, quindi una cosa. Due vecchietti, sì.
1: Ci scrivono tanti complimenti a Malu, ti conoscono principalmente sui social, viaggiano con te e Daniele dice: un giorno mi piacerebbe poter fare questi giri in bici. Tu cosa dici a chi vuole fare questi giri in bici e magari non ne ha mai fatto uno?
0: Ma guarda, anch'io ho cominciato il primo viaggio in bici in 50 anni. Ho detto: oggi parto e parto. Non è che ci vuole, dopo dipende dove vuoi andare. Credo che anche qui bisogna andare un po' gradatamente, ecco, quindi vedere un po' le tue prestazioni fisiche, le capacità fisiche. Non è che ci voglia molto. Poi si può viaggiare, si può fare 200 km al giorno, 150, dipendenza un po' del. Non c'è bisogno. Il viaggiare in bicicletta anche a 30-40 km al giorno va benissimo. È un altro viaggiare. Ho in mente una volta una coppia che partiva dalla Germania, anche loro in pensione, io non ero ancora in pensione, e loro facevano la vacanza di 2 o 3 mesi, andavano anche loro a Santiago, erano partiti da Francoforte, facevano 30-40 km al giorno, poi si fermavano. Non avevano la fretta. Ecco, spesso partiamo, ma abbiamo la fretta e vediamo già. Invece dobbiamo prenderci il tempo di dire: ok, oggi parto, poi arrivo, vedo se arrivo, se non arrivo e dove, ecco. Il mio viaggiare è non programmare molto, programmo la strada e poi parto. Però è fattibile, ci vuole allenamento, ci vuole la passione della bici innanzitutto, quindi ecco, un po' di condizione fisica,
2: Ma
0: chiaro.
2: stiamo parlando con un uomo che ti attraversa il lago 4 volte senza problemi. Se vedi uno che nuota nel lago mosso, è Malu che si sta allenando. Lui fa queste cose un po' estreme. Quindi, se vado io adesso a fare la Pamir Highway, mi raccolgono perché sono gentili i tagiki e mi dicono: guarda, torna a casa, non è il caso di farlo. Devi avere una preparazione fisica,
0: Beh,
2: non puoi
0: questo, no,
2: arrivare a
0: questo sì.
2: 4.000 metri.
0: Esatto. No, no, adesso non parliamo di Pamir, parliamo di un viaggio in bicicletta, anche pur semplice, anche per noi è stato estremo, eh. Io direi che sono quelle cose che ho detto: l'ho fatto, non so se lo rifarei, o se lo rifarei in maniera un attimino differente. Questo è proprio estremo, estremo, da dire. Ma era la ricerca ed era quel sogno che dicevo: lo faccio adesso, non lo farò mai più, anche perché poi l'età va. E poi dietro c'è una preparazione, cioè mi sono anche allenato, e quindi non puoi dire partire e andare, ecco. Però è fattibile, un viaggio in bicicletta è fattibilissimo e lo consiglio a tutti.
2: Se questi sono i vecchietti, scrive Renata. Guardiamo gli orologi dello studio. Incastriamo bene Eric Clapton, continuiamo a chiacchierare ancora 2 o 3 minuti con Malu, che poi prenderà la sua bicicletta, perché è andato in bicicletta anche. Serve in bicicletta davvero?
0: No, vado dopo in
2: Ah,
0: bicicletta,
2: ok.
0: vado col tuo collega.
2: Con
0: quello matto,
2: matto,
0: sì,
2: sì.
0: Esatto.
2: Portatelo sulla via della seta, Ferrando, una volta.
0: Ma non ce la faccio.
2: Prossimo viaggio, dove
0: No,
2: vuoi andare?
0: non lo dico. Sto pensando, anche perché voglio godermi prima questo. Lo sto pensando, però.
2: Ecco, il ritorno. Quanto ci vuole a capire quello che hai fatto? Cioè, a capire, a far tuo quello che hai vissuto?
0: E a lungo, io quando sono, ho da dirti che da quando sono tornato ho toccato pochissimo la bicicletta, non, perché poi andavo poi quasi tutti i giorni, quindi anche perché si chiude un capitolo e quindi non hai più una, tra virgolette, una motivazione, si fa sempre con una motivazione, lo preparo dall'anno scorso, quindi vado a allenarmi, ti prepari, vai a vedere un po'. Non molto perché voglio scoprire, non voglio partire troppo informato sui viaggi, no? Quindi, e poi bisogna avere poi il tempo di godere. Dal tuo viaggio, di quello che tu hai fatto e di tutto quello che poi ti porti dentro. Come dicevo prima, non tanto la prestazione sportiva, che comunque mi fa piacere di averla fatta, ma soprattutto quello che è il valore umano, anche se hai degli incontri brevissimi, no? Quindi ecco questo aspetto, torno indietro e poi come viviamo noi e come vivono loro, dove poi loro dovrebbero essere le persone che. Ecco, vivono più male di noi magari, no? E lì torni e ti metti un po' in discussione. Ecco, questo il momento che vivo, però poi mi rallegra, ecco, pensare, e quello che ho negli occhi sono proprio questi sguardi, lo sguardo di questa bambina Shan che mi ha ospitato, la famiglia, e poi alla mattina ho guardato tutti i miei braccialetti.
2: Perché non li togli? È un chilo di bracciali quelli che sei portati a 4000 metri.
0: E quindi la bambina era attratta, che poi gliene ho regalati un paio,

0: e quindi il rattrate non mi mollava, sia la sera che la mattina a colazione l'avevo qui da parte. Quindi queste cose che ti porti, ma anche perché l'aspetto sociale più che mi interessa, più che la prestazione fisica, e chiaramente anche
1: quella la lasciamo a Stefano Ferrando, la prestazione fisica.
0: Sì, lui è il...
1: Lara, hai una domanda finale per Malù?
2: Io ho una frase che ho ripreso dai tuoi diari e che mi ha colpita, che volevo condividere. Da questi viaggi scopri quasi sempre che dall'altra parte del confine, quello geografico e quello mentale, c'è qualcuno che ti offre il tè e vuole sapere da dove vieni. Io questa frase l'ho trovata straordinaria, sì, veramente.
0: Sì. E penso anch'io, abbiamo parlato di confini, che non abbiamo parlato poi di confini che poi mi hanno attratto. Ho costeggiato per 500-600 chilometri il confine afghano, quindi, e poi per altri 300 chilometri il confine cinese, in cui era una ramina, per capirci. Invece il confine afghano era un fiume che ci divideva. E quindi queste persone che poi a noi ci vengono disegnate, i terroristi, ecco, li avevo lì e la grossa curiosità di poter parlare, di poter comunicare. E c'è stato un momento che avevamo 20-30 metri di distanza, c'era il fiume che ci divideva e ci parlavamo. Ecco, queste cose mi lasciano, perché abbiamo un'immagine totalmente differente, ecco, e quindi quando arriviamo lì, ma anche dove sono?
1: Dove sono? Malù Cortesi, grazie, buona vita.
0: Grazie a
1: voi. Eric Clapton.

0: Rete 1.
1: Scorre il tempo, si sono fatte le 10. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale ai cittadini di stati UEALS che chiedono permessi LBOG, lo ha comunicato stamane l'ufficio retico della migrazione del diritto civile. Il cambio di prassi avviene dopo quella che definiscono un'accurata analisi in stretto contatto con il Canton Ticino, che già dal 2015 lo richiede ed è limitata per ora fino al 31 dicembre. Dopodiché verrà analizzata l'efficacia di questo provvedimento. La misura è conseguenza dopo gli arresti in Italia e Francia a fine febbraio nell'ambito di un'operazione internazionale contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro. I quattro avevano un permesso di dimora a Roveredo e sono presunti affiliati alla Camorra e alla 'Ndrangheta. Restiamo nei Grigioni, dove una ciclista 32enne ieri ha riportato ferite gravi dopo essersi scontrata contro un autopostale privo di passeggeri sulla strada fra Furna e Prag-Jenaz in Prettigovia. Il fatto è accaduto in una curva stretta e con poca visibilità. L'azienda basilese Sandoz, il maggior produttore mondiale di preparati generici, quindi nella farmaceutica, si è impegnato a versare circa $500.000 per risolvere una serie di cause negli Stati Uniti. Si tratta di procedimenti intentati a livello statale e cause collettive su pratiche tariffarie. La mossa tuttavia non risolve i casi di denunce individuali che hanno scelto di non aderire ad azioni collettive. Andiamo in Grecia ora, dove stamane, grazie all'attenuarsi dei fortissimi venti, i velivoli antincendio hanno potuto spiccare nuovamente il volo, offrendo supporto alle squadre di terra impegnate a contrastare diversi roghi e quindi in particolare nell'area di Atene, roghi che hanno causato finora 5 morti. 450 vigili del fuoco già presenti sul campo per combattere le fiamme nelle regioni della Beozia e dell'Attica, cioè l'area di Atene. Dovrebbero riprendere questo pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran, a dirlo il presidente americano Donald Trump, che ha confermato un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Questo stop comunque ha permesso al prezzo del petrolio stamane di diminuire di molto. Era in calo di quasi il 6%, a circa $80 al barile. Frattanto si apprende che le autorità iraniane hanno eseguito le condanne a morte per impiccagione di 2 cittadini accusati di aver inviato informazioni militari sensibili e coordinate di sicurezza a Israele. Lunedì, terzo giorno di agosto 2026, al sud è sempre più nuvoloso, al contrario al nord dove è soleggiato nel corso della giornata, sono possibili rovesci o temporali localmente anche forti, massime 33 gradi. Domani sarà un martedì abbastanza sereno con tendenza a temporali, soprattutto in montagna.
2: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda la situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 al portale sud ci sono code di 3 km tra Quinto e Airolo e conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Infine segnaliamo che la stazione di carico della Furka a Oberwald è momentaneamente chiusa a causa di un guasto.

0: 10.05 inizia qui la seconda ora di Mille Voci Estate con Lara Van Gammeren e Marcello Fusetti. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo chiacchierato con Malù, potevamo andare avanti un'altra ora perché uscendo Maletà non abbiamo parlato dei confini, perché anche questo incedere che hanno i ciclisti che attraversano il territorio come fa lui, si lascia trasportare un po' dalle chiacchiere e belle. Ci sarà occasione, mi ha anticipato quale sarà il prossimo viaggio, non lo dico perché finirei malissimo, ma un viaggio anche questo è impegnativo. Andremo avanti in questa seconda ora portando un po' di notizie svizzere. Io ve ne anticipo una che non è svizzera, che riguarda Google Earth, il sistema che abbiamo su Google per guardare il mondo dall'alto, che è molto apprezzato perché vedi da casa tua. Una delle prime cose che vai a guardare su Google Earth è vedere casa tua, quando è stata fatta la foto, se c'è ancora la macchina, che macchina c'era, così capisci quando è stato fatto. Giovedì Google Earth ha messo una funzione nuova, venerdì l'ha tolta.
0: È durata pochissimo
1: perché la funzione era quella: tu potevi sovrapporre alle immagini del satellite quelle generate con l'intelligenza artificiale. Quindi vai a Pompei e chiedi all'intelligenza artificiale, partendo dalla scansione di Pompei oggi, di ricostruirtelo. E sulla base di quello che sa, ti dava l'immagine di Pompei oggi. Uno strumento interessantissimo anche da un punto di vista dell'edilizia. Puoi fare delle cose mirabili, ma puoi fare anche delle cose non mirabili. Ad esempio, un giornalista esperto di tecnologia, la prima cosa che ha fatto per mostrare a Google che questa funzione poteva essere usata per la disinformazione, ha preso un posto di frontiera tra Stati Uniti e Messico, l'ha riempito di gente, l'ha fatto riempire di gente, di presunti migranti alla frontiera, e ha pubblicato la fotografia dicendo: si può ricostruire Pompei, però si può anche creare un'immagine in cui si dice qualcosa che non sta avvenendo e farla diventare disinformazione. E Google si è giustificato dicendo: sì, però quelle sono immagini chiaramente con il bollino creato dall'intelligenza artificiale, però nel giro di un giorno l'ha tolta.
0: Ecco, perché queste immagini potevano poi essere viste dagli altri utenti, rimanevano come salvate sulla mappa?
1: No, però tu puoi farla circolare.
0: Ah, certo.
1: La crei e poi la fai circolare. Google si è giustificato dicendo: questo non è che restano sul nostro sito e tutti le possono vedere, però io la posso prendere e farla tranquillamente viaggiare su altri siti. Hanno fatto delle ricostruzioni di Mosca bombardata o di un aereo che nuovamente si schianta contro dei grattacieli negli Stati Uniti. L'intelligenza artificiale ti permette di fare tutto questo sulla base delle immagini reali attuali di Google Earth.
0: E così si capisce che diventa un po' più pericoloso di quanto non avevano previsto.

0: In studio a mille voci ci ha raggiunto Eleonora Tela per parlarci di quelle notizie della Svizzera curiose che a volte quando leggiamo sui giornali o ritroviamo la notizia sui social diciamo: ma è vera? Sarà una bufala o è successo veramente? Perché a volte noi di notizie curiose ne abbiamo davvero. Ciao Eleonora,
1: Ciao a voi.
0: bentornata.
1: Grazie.
0: Stai bene?
2: Barnum.
0: Barnum, le notizie,
2: Barnum.
0: esatto, che si ritrovano pubblicate in un post di 5 notizie vere che sembrano fake, che quindi sembrano false, ma sono solo svizzere. Le ritrovate sulla pagina Instagram. Partiamo dalla prima, partiamo dal pedalò.
2: Scusami,
1: Vai.
2: Eleonora, abbiamo parlato qualche settimana fa spiegando come è nato il pedalò, dove è stato creato.
0: È
2: Il
0: vero.
2: pedalò, non distante da noi, il suo inventore nella zona di Salò, poi partì per la guerra e non se ne fece niente. Il suo prototipo, quelli che avevano comprato il prototipo erano gli svizzeri.
1: Ecco.
2: 8 modelli che poi non vennero mai consegnati, però da Salò ci spostiamo in Svizzera con il pedalò.
1: Beh, effettivamente è un simbolo che si vede spesso sui nostri laghi, insomma. Beh, parliamo di una gara un po' curiosa. Sappiamo che ce ne sono in Svizzera diverse, anche in Ticino, ma viene in mente quella delle casse di sapone di Porza.
0: Ah sì, questi bambini che
1: Esatto.
0: vanno giù per una discesa con
2: A rotta di collo.
0: delle scatole di legno, poco sicure, ma sicuramente divertenti.
1: Assolutamente. Ecco, aggiungiamone una alla lista perché da qualche giorno sono aperte le iscrizioni per la nona edizione della gara appunto di pedalò che si terrà il 29 agosto sulle acque del Ceresio, e è una gara appunto goliardica dove i partecipanti dovranno percorrere mezzo miglio nautico nel minor tempo possibile. E appunto, la novità di questa edizione, abbiamo detto che è la nona, è che la partenza sarà in zona Rivetta Tell, e questa collocazione offre la possibilità appunto di accogliere più spettatori che avranno una migliore visibilità, e anche i partecipanti dovrebbero trovare un percorso un po' più riparato dal vento rispetto alle scorse edizioni.
0: Sì, perché le scorse edizioni partivano sulla zona del Lac e quindi da quella parte del lago. Adesso ci spostiamo proprio all'ingresso del Ciani, e quindi è un po' la novità di questa nona edizione che permetterà di ospitare ancora più persone. Noi lo ripetiamo, la gara sarà il 29 agosto.
1: Sì, e le iscrizioni si chiudono il giorno prima, il 28 agosto. Quindi.
2: Equipaggi?
1: Allora, devono essere equipaggi misti, quindi un uomo e una donna per ogni mezzo. Al massimo potranno partecipare 48 pedalò.
2: Saranno quelli a disposizione veramente
1: Sono in
2: verso il
1: realtà,
2: lago.
1: ho visto quattro batterie, quindi in realtà sono batterie diverse che partono in momenti diversi, e poi i migliori di ciascuna batteria si sfideranno in una finale. E se ve lo state chiedendo, i vincitori ricevono dei premi.
0: Ah, ecco, quindi c'è qualcosa a cui ambire, un premio per questa gara. A me hanno fatto sorridere due cose di questa gara. La prima è che le categorie, abbiamo detto, saranno tre batterie. Queste categorie delle tre batterie vengono determinate dalla somma dell'età delle due persone. Quindi un ventenne che gareggia con un quarantenne sarà nella categoria dai 30 ai 60 anni. E quindi le categorie arrivano fino a 200 anni. Proprio per.
2: Mi sono perso, mi sembra i regolamenti della FIFA, non ho capito.
0: Ti vedo perplesso. Allora, abbiamo due persone sul pedalò.
2: Sì.
0: Che magari sono di due fasce di età completamente diverse. Quindi, per avere un equilibrio tra queste batterie e queste categorie, non hanno fatto l'età dei partecipanti, ma la somma dell'età dei partecipanti. Quindi c'è la categoria dai 24 ai 60 anni, ma c'è anche quella dai 90 ai 200 anni.
2: 24 vorrebbe dire due bambini di 12 anni.
0: Esatto,
2: okay.
0: Sì. Invece 200 anni,
2: due
0: centenari, esatto.
1: Un po' improbabile.
0: Più, esatto. Però ecco, questo mi ha fatto sorridere, come mi ha fatto sorridere il fatto che i partecipanti abbiano massimo 25 minuti per percorrere il tragitto. Al 26esimo arrivano a prenderti, ti riportano a riva.
2: C'è il pedalò scopa che ti riporta, che
0: esatto,
2: ti riporta a riva.
0: Sì.
2: Ma i pedalò sono tutti uguali?
1: Immagino proprio di sì.
2: Ho visto non so, uno con lo scivolo, uno senza.
1: No, no, no, sono proprio i classici pedalò rossi che si vedono sul.
2: Ah, quelli di metallo?
1: Sì, proprio quelli che si usano normalmente.
0: A me sembra faticosa questa gara, ma vedremo un po' come andrà a finire. Ci saranno tre finalisti e poi una squadra vincitrice. Un'altra notizia della Svizzera, ne aveva parlato anche Casa Svizzera, Alice Pedrazzini e Fabrizio Casati a giugno ne avevano parlati. Alice era andata a Uznach, che è conosciuta soprattutto in questo momento per le cicogne, ed è qui che arriviamo, Eleonora, alle cicogne.
1: Qui che arriviamo, sì, è una buona notizia ovviamente, perché le cicogne bianche in Svizzera non sono mai state così numerose come quest'anno. Da 25 anni la popolazione di cicogne è tornata a crescere e sono state contate quest'anno 1300 coppie nidificanti. Che pensate un po', era considerato addirittura estinta la cicogna negli anni 50 nel nostro paese. Nel 2000 erano solo 175, quindi effettivamente è una crescita numerosa. I motivi sono diversi, sicuramente si lega anche alla loro migrazione, quindi le cicogne trascorrono sempre più spesso l'inverno in Svizzera.
0: Stanno bene, l'inverno stanno è bene. Sempre più mite, quindi dicono vabbè, noi adesso la diciamo così col sorriso, ma è un problema il fatto che gli uccelli migratori non tornino più nel luogo più caldo, proprio viste le temperature più miti, sì, che abbiamo anche noi qui in Svizzera durante i nostri inverni.
1: Non soltanto il cambiamento a livello di migrazione, ma ci sono state anche delle misure di rinaturazione delle zone umide, della creazione di siti adatti alla nidificazione, delle campagne di educazione ambientale che sicuramente hanno contribuito al ritorno della cicogna bianca dalle nostre parti.
2: Anche di sensibilizzazione, perché fanno un casino con il becco e averle vicino non è sempre... Si tattagliano molto.
0: Eh sì, perché loro davvero comunicano con il becco ed è un costante ticchettio che dopo un po', soprattutto col fatto che si svegliano molto presto il mattino, gli abitanti di Uznacht, anche questo l'aveva riportato poi Alice Pedrazzini quando era andata lì e aveva dormito lì, ha detto insomma si sentono, sono tante ed è qualcosa che può creare dei problemi e infastidire. Io direi, Marcello ed Eleonora, di ascoltare Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, forse ci vuole un fisico bestiale per la gara di pedalò, per poi tornare alle ultime tre notizie che hanno svizzerato questa settimana.
3: Ci vuole

0: A mille voci stiamo parlando delle 5 notizie della settimana proposte da Barnum, quelle notizie svizzere, a volte svizzerissime, che ci fanno pensare che insomma viviamo in un posto davvero speciale in cui a volte le notizie non sembrano vere. Abbiamo parlato della gara di pedalò, abbiamo parlato del ritorno delle cicogne, abbiamo ascoltato Ci vuole un fisico bestiale, e ci vuole un fisico bestiale per le nostre notizie anche per fare le flessioni, Eleonora.
1: Esattamente, esattamente. Adesso andiamo a Zurigo, dove immaginatevi questa scena: c'è un autista di un autobus che durante la sua pausa tra una corsa e l'altra scende dal mezzo e si mette a fare le flessioni in mezzo alla strada, proprio davanti al suo autobus.
0: È un video che ha fatto il video, giro, esatto. Sui social si vedeva.
2: Con i passeggeri su.
1: No, era durante la pausa. Durante la sua pausa, appunto, è stato ovviamente la scena ha suscitato un po' di curiosità, la gente l'ha ripreso e sui social il video è diventato virale. La vicenda in realtà ha suscitato anche qualche discussione, perché all'inizio si pensava che fosse legato a un gesto di solidarietà nei confronti di un artista che era finito un po' al centro delle cronache perché si era fermato nella sua pausa a pregare davanti all'autobus. In realtà l'azienda dei trasporti di Zurigo ha escluso questo collegamento e ha semplicemente giustificato dicendo che il conducente è molto appassionato di fitness e durante il suo tempo libero, fin tanto che non crea problemi al servizio, lui si mette a fare le flessioni davanti all'autobus.
0: Sì, perché diciamolo, qualche settimana fa, mi sembra, se non mese, c'era stato sempre nel canton Zurigo a Stefa un conducente di un autobus che appunto aveva pregato davanti al suo autobus durante la pausa. In quel momento era stato ripreso e in quel caso l'azienda del trasporto pubblico di Zurigo aveva chiesto al conducente di non ripetere questa
2: la preghiera, insomma, musulmana stiamo parlando.
0: La preghiera musulmana stiamo parlando, esatto, sì, aveva detto di non ripetere durante la pausa proprio davanti all'autobus in strada questa preghiera, ma di provare ad andare in una sala adibita alla pausa del deposito degli autobus, e quindi molti avevano interpretato queste flessioni davanti all'autobus quasi come un segnale per dire durante la pausa ognuno fa quello che deve fare, che vuole fare. Il collegamento non c'è, però è vero che insomma
2: giustifica un po' il fatto che un semplice video di uno che fa delle flessioni davanti a un autobus diventi virale, perché se diventa virale il video di uno che fa flessioni davanti a un autobus siamo messi abbastanza male, almeno dal mio punto di vista. Se c'è un altro collegamento che spiega perché la gente è andata a interessarsi a questo video, forse
0: esatto, era per quello un po', no, che si era provato insomma legare queste due notizie. Così non sembra, questo è quanto ha detto l'azienda dei trasporti, magari parlando con l'autista cambia, e le pause non sono sempre così lunghe, a volte non hanno il tempo.
2: Quante flessioni fa?
1: Non lo so. Il video è molto breve in realtà. Sembra molto molto
2: tonico, diciamo
1: tonico
2: così.
1: Sì. Le fa molto velocemente.
0: E adesso però un'altra notizia invece cambia completamente il tema, parla del confine della Svizzera con la Germania.
1: Sì, è una notizia di quelle che magari in futuro le prossime generazioni studieranno, magari anche storia, in realtà con un sorriso ovviamente, perché appunto il confine tra Germania e Svizzera è stato spostato, o meglio la Germania si è presa 8,2 metri.
0: Di Svizzera.
1: Non c'è stato nessun incidente diplomatico, semplicemente è stata cambiata la linea di confine che sta sul ponte di legno che collega Stein, il cantone Argovia, a Bad Säckingen in Germania. E il motivo è altrettanto curioso, perché il confine era stato tracciato nel 1808 e seguiva il punto più profondo del Reno, solo che giustamente in oltre 200 anni il fiume ha cambiato il suo corso. E per aggiornare ufficialmente la frontiera è stato deciso di non farla più passare dal punto più profondo, ma dal centro del fiume, e di conseguenza la linea sul ponte è stata spostata e la Germania ha guadagnato questi 8,2 metri.
2: Passettino alla volta.
0: E si è presa un'isola.
1: Si è presa una piccola isola, la piccola isola di Fridolin non so, ed è stata interamente appunto adesso inglobata nel territorio della Germania. Non è cambiato in realtà niente, perché è un'isola, è una riserva naturale, è un'isoletta che non si può nemmeno visitare e da tempo era già considerata parte della Germania, però adesso lo è ufficialmente.
0: Sì, diciamo che prima l'isola sembrava quasi spaccata a metà. Sì. Se andate a vedere su Google Maps, il confine è ancora segnato, era lì, passava in mezzo. E adesso invece prima o poi cambierà anche, immagino, sulle carte. L'isola è passata sul versante della Germania ed è loro. E questa è una
2: notizia. La Germania prende del territorio, io sono sempre preoccupato.
0: Speriamo di no. L'isola comunque ormai è della Germania. E l'ultima notizia, Eleonora, invece è una notizia che parla dei nostri hotel, degli hotel della Svizzera.
1: Sì, perché finalmente diciamo che c'è anche un po' di Svizzera tra i migliori hotel del pianeta. Infatti il Bad Palace di St. Moritz è entrato nella top 10 mondiale nella classifica 2026 di La Liste, che è una guida parigina che ogni anno seleziona i 1000 hotel migliori di lusso al mondo. E con un punteggio di 99,5 su 100,
0: quasi il massimo.
1: Quasi il massimo. L'albergo, appunto, è il primo hotel svizzero a raggiungere questo punteggio massimo nella graduatoria, che quest'anno è condiviso da altri 9 hotel nel mondo. Quindi in questa top 10 in realtà tutti gli hotel hanno 99,5 su 100 come punteggio.
0: È una giuria che
1: no,
0: vota?
1: È una classifica che non solo si basa sul giudizio, sì, di una giuria, ma incrocia anche le recensioni, le guide, delle valutazioni di esperti. E appunto gli hotel generalmente si distinguono per la qualità del servizio, l'ospitalità e l'eccellenza.
0: Erano tanti gli hotel, vedo 1000 hotel, sì, che si trovavano in questa classifica del 2026. La top 10 condivide questo punteggio di 99,5, quindi sono in 10 ad aver raggiunto lo stesso punteggio, mi sembra. Sì. Ce ne sono alcuni anche della Svizzera italiana.
1: Sì, nella top 1000, diciamo così, ci sono 3 hotel ticinesi.
2: Uno sarà Ascona.
1: Uno Ascona, cioè l'hotel del Rock di Ascona, il Castello del Sole, Splendid Royal di Lugano, ovviamente conferma anche un po' della reputazione che il Ticino gode in questo ambito.
2: Quindi due Ascona, Castello del Sole e Eden Rock.
1: Eh sì, due ad Ascona e uno a Lugano, giusto?
2: Scusa, campanilismo.
1: Sì, sì. E niente, appunto, comunque ci sono in generale diversi hotel del suolo, del nostro suolo nazionale.
0: Di classifica ormai ce ne sono tante.
2: Mi stupisce
0: questa è
2: il fatto che per la prima volta nella mia
0: top...
2: mente, nazione turistica come la nostra, immaginavo che ci fossimo sempre stati tra i migliori albergatori del mondo. Invece
1: alla top 10
0: per la prima volta nella top 10. Eleonora Tela, grazie mille per le notizie curiose di questa settimana. Ci vediamo magari lunedì prossimo per le nuove 5.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: A Mille Voci ci piace parlare anche degli oggetti dell'estate, di quelle invenzioni che a volte ritroviamo solo in questa stagione, che prendono un'altra forma in questa stagione, che ritornano, che ritiriamo fuori dall'armadio. Oggi ne abbiamo uno
1: che non è
0: per
1: di stagione.
0: Rendere estivo.
1: Che non è di stagione.
0: È difficile.
1: Tu ci hai provato.
0: Noi possiamo dire che questa settimana inizia il Locarno Film Festival, possiamo dire che i film sono spesso accompagnati da questo elemento, però non è proprio estivo, il popcorn.
1: No, non è estivo. Però andando a curiosare, è estivo, tu avevi trovato una giustificazione un po' tirata per le orecchie, però andava bene, è talmente caldo che andiamo nelle sale cinematografiche perché lì possiamo godere dell'aria condizionata. I popcorn noi li leghiamo ovviamente al mondo del cinema, della sala cinema e soprattutto le porcherie che lasciano in giro, perché il popcorn va sempre briciolo dappertutto. Infatti molte sale li avevano proibiti durante diversi periodi perché li lasciavano davvero sporcizie in giro, siamo corretti. Allora, il popcorn non è un'invenzione legata al cinema. Il popcorn è molto più antico delle piramidi d'Egitto.
0: Ecco.
1: Nasce, ma le prime testimonianze sono davvero molto, molto antiche. La storia comincia circa 9.000 anni fa nel Messico centrale, dove c'era una modesta pianta selvatica che si chiamava teosinte. E le popolazioni indigene, generazione dopo generazione, hanno fatto delle selezioni di queste piante e siamo arrivati al mais. Tra le tante varietà di mais che ci sono, ce n'è una sola, che si chiama Zea Mais Everta, che può diventare popcorn, quindi può esplodere all'interno, il chicco ha dell'acqua e quell'acqua esplodendo
0: crea
1: il popcorn. Allora, le testimonianze più antiche, siti archeologici peruviani, dove hanno ritrovato delle pannocchie e dei chicchi esplosi datati 4.700 anni avanti Cristo. Quindi hanno 6.700 anni circa questi popcorn. E li facevano scoppiare in modo, come lo facciamo adesso, non avevano il microonde, perché il microonde ha trasformato, ci ha resi tutti creatori di popcorn senza bisogno di distruggere delle padelle e dei coperchi, li facevano esplodere in modi particolari. Abbiamo delle testimonianze dirette di quello che è stato, se vogliamo, il primo antropologo moderno, era un missionario francescano, Bernardino da Sahagún, che nel 500, quando noi siamo arrivati nel nuovo mondo, tra le varie cose che ha scritto, perché lui si è interessato tantissimo alla lingua di queste popolazioni, ha fatto un lavoro enorme, racconta anche di queste cerimonie in cui i cerimonieri e le donne venivano adornate con delle collane fatte di popcorn, quindi di chicchi scoppiati che venivano usati come ornamento e come ringraziamento a che gli dei o le divinità portassero sia la pioggia sia la fertilità. Racconta anche di come gli irochesi li facessero questi popcorn. Mettevano i chicchi in contenitori pieni di sabbia e poi la sabbia veniva scaldata sul fuoco, quindi non andavano neanche tanto in giro, scoppiavano all'interno.
0: Rimaneva comoda questa tecnica.
1: Ti resta quel granonino di sabbia tra i denti che noi abbiamo sostituito con il sale. Allora, arriviamo ai giorni nostri, lasciamo il nuovo mondo e siamo in quel mondo. 1885, Chicago, Charles Critters si inventa la macchina a vapore capace di far esplodere i chicchi. La testa un paio d'anni, poi la presenta all'Esposizione Universale di Chicago nell'88 e da quel momento diventa una macchina che molti acquistano e molti usano per vendere i popcorn. Dove vai a vendere di solito? Dove c'è gente. In quegli anni, inizio del Novecento, i primi secoli del Novecento, la gente va al cinematografo, perché è la grande attrazione. E negli anni più difficili di quei primi decenni del Novecento, quelli della Grande Depressione, quando tutti avevano, tutti, non tutti, la maggior parte delle persone aveva perso il posto di lavoro, aveva perso i soldi, i cinema c'erano e la gente comunque riusciva ad andare al cinema, fuori dal cinema c'erano le macchinette con i popcorn, c'erano gli ambulanti che distribuivano il popcorn, che costava pochissimo, e la gente aveva sollievo. Già viviamo degli anni bui, un periodo buio, il popcorn era accessibile anche ai meno abbienti. Quelli che erano nelle sale cinematografiche, i gestori delle sale cinematografiche, si resero conto che il popcorn andava, attirava molto, e quindi cosa hanno fatto? Hanno semplicemente aperto le porte
0: e
1: portato il popcorn all'interno, perché hanno fatto due conti: con il guadagno, la vendita di popcorn, delle volte superavi il guadagno dei biglietti staccati, e quindi è diventata un'attrazione per iniziale per fare entrare maggiore gente nei cinematografi. E da lì non si è più staccato. Adesso in qualsiasi sala vai, tu me lo hai confermato, io non sono un amante dei popcorn, ci sono delle confezioni, cioè ci sono degli scatoli, dei barattoloni
0: enormi, veramente.
1: Il mio incubo è avere qualcuno vicino che sgranocchia tutto il tempo.
0: Sì, è vero che questo è anche un problema, no, per alcuni, perché chi ha queste scatolone di popcorn poi alla fine inizia a sentire anche i chicchi che rimangono sotto, che roteano su questo cartone. Intanto tu stai guardando un film. Un po' così.
1: Comunque sono le particelle d'acqua all'interno che, una volta arrivate a 180 gradi, esplodono, fanno esplodere il guscio, l'amido del chicco si espande fino a 40 volte il suo volume iniziale, e abbiamo quel fiocco bianco in cui uno può mettere quello che vuole, dal sale al caramellato, per la gioia di tutti i dentisti.
0: Sono loro, non tutte le varietà di popcorn però esplodono, quelle che insomma che abbiamo noi, quelle
1: di corn.
0: Certo,
1: non tutti i corn diventano pop.
0: Non tutti fanno pop, però quel pop lì è davvero questa micro particella di acqua che esplode, ed è un affascinante poterli a volte ancora guardare nella padella, che improvvisamente tu li guardi lì, dici non succede niente, poi inizia
1: ed è proprio il momento in cui hai sollevato il coperchio.
0: Esatto.

0: Abbiamo parlato della storia dei popcorn, abbiamo quindi parlato anche di cinema e nella sala del cinema rimaniamo, Marcello.
1: Con una notizia che arriva dall'Università di Bristol. Io quando l'ho vista ho detto non è vero che c'è qualcuno che fa delle ricerche di questo tipo, però hanno il loro why e il loro because, quelli dell'Università di Bristol, perché hanno fatto uno studio, l'hanno pubblicato sul bollettino di vulcanologia. Hanno analizzato 20 film hollywoodiani in cui ci sono i vulcani come protagonisti. Loro sono esperti di vulcani, sono degli scienziati, quindi conoscono i vulcani. Hanno detto, ma andiamo a vedere nei film come me lo rappresentano il vulcano, l'eruzione vulcanica, per vedere cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero. E uno dice, ma vabbè, hanno uno scopo, dopo ci arriveremo. Allora, cosa c'è di veritiero nei film in cui vediamo le eruzioni vulcaniche? Questi vulcanologi dicono che la parte prima dell'eruzione, con i piccoli terremoti, le emissioni di gas, le crescenti attività del vulcano e soprattutto l'incapacità o la difficoltà per gli scienziati di prendere delle decisioni che potrebbero essere quelle di allarmare le popolazioni, sono fatte in modo relativamente realistico. Quindi su quella prima parte, quando il vulcano è lì un po' esplode o non esplode, il cinema ha lavorato abbastanza bene. Cosa non va, secondo loro? I tempi. I tempi sono ovviamente per il cinema compressi, ma possono essere dilatati nella narrazione. Comunque, loro dicono che comunque nei film il passaggio tra i primi segnali e l'eruzione vulcanica, l'esplosione vulcanica, durano poche ore o pochi giorni nel racconto. In realtà loro dicono sono settimane o mesi di solito, e quindi questo potrebbe essere migliorato. La lava. Il vulcano è lava. La lava è protagonista in tutti i film in cui ci sono dei vulcani. Le spettacolari colate di lava, dicono, sono troppo presenti. Non è sempre così, e soprattutto non è la lava il grande pericolo, ma le nubi o le nubi di gas a temperature devastanti. Quello viene un po' sottostimato.

0: succederà il peggio. Arrivano comunque a una conclusione, dicono è possibile, cara Hollywood, raccontare un'eruzione vulcanica in modo scientificamente corretto, senza rinunciare a quello che è l'aspetto suspense, che in un film è fondamentale, un film che alla base ha una catastrofe, un po' di suspense deve averle. E loro consigliano le serie o le miniserie in modo, deve piacerti l'argomento ovviamente, in modo di avvicinarti all'eruzione vulcanica puntata dopo puntata.
1: Parte 1, terremoto. Parte 2, gli scienziati. Parte 3, una puntata di lava che cola.
0: Loro potrebbe. Dicono, questo permetterebbe di sensibilizzare maggiormente sulla realtà di un'eruzione vulcanica. Adesso non so se gli scenografi, i sceneggiatori, Netflix, Hollywood raccoglieranno questo invito degli studiosi dell'Università di Bristol, però loro ci hanno provato.
1: Chissà, noi la aspettiamo.

0: muore lentamente questo brano.
1: Sì, e sta per finire la seconda ora di Mille Voci. Dopo di noi, Marcello, c'è Antonio Bolzani, con la terza ora di Mille Voci estate.
0: Già agguerrito fuori.
1: È pronto, lo vediamo fuori dagli studi. Noi oggi abbiamo fatto, devo dire, un bel viaggio, sicuramente un bel viaggio. Il tema delle vacanze che sono un obbligo, ha fatto discutere perché la verità e in tanti ci dicono proprio che le vacanze è sempre tempo libero e si possono trascorrere un po' dove ognuno desidera, anche chiuso in casa, qualcuno l'ha detto, senza aprire la porta a nessuno.
0: È una scelta, anche così. È una scelta di vita e di vacanza. Grazie Lara.
1: Grazie a te Marcello. Fra pochi minuti, dopo Don't You Worry About a Thing, ci sono le notizie delle 11. Buon ascolto a tutti voi.

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 11 del mattino. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Malgrado le incertezze dovute al contesto globale, migliorano le prospettive sul mercato del lavoro elvetico, lo segnala l'indicatore dell'occupazione calcolato dall'Istituto COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo. Il parametro dunque si è attestato nel terzo trimestre a 2,1 punto, in progressione dello 0,5 rispetto al periodo aprile-giugno. E sebbene in corso la crisi in Medio Oriente, questa continua a esserci ottimismo nell'industria svizzera, quanto emerge dall'indice sul comportamento dei manager che nelle imprese si occupano degli acquisti aziendali ed è stato pubblicato oggi da UBS. Per quanto riguarda il comparto manifatturiero, il parametro si è attestato in luglio a 53,2 punti, in lieve calo, meno 1,1 punto rispetto a giugno. Parliamo adesso dei ricercatori del Politecnico Federale, quello di Losanna, perché hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, in particolare quelli Ceresio e Lemano, molecola per molecola. Non appena in estate la temperatura dell'acqua aumenta, i cianobatteri, chiamati impropriamente alghe azzurre, tendono a proliferare rapidamente, rilasciando tossine pericolose che rappresentano un rischio per i bagnanti, i cani e l'approvvigionamento di acqua potabile. Per combattere invece la criminalità organizzata nella regione emoesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale ai cittadini di stati UE-ALS che chiedono i permessi L, B o G. Lo ha comunicato stamane l'ufficio retico della migrazione e del diritto civile. Il cambio di prassi avviene dopo quella che definiscono un'accurata analisi e in stretto contatto col Canton Ticino, che già dal 2015 lo richiede, delimitata per ora fino al 31 dicembre prossimo, dopodiché verrà analizzata l'efficacia di questo provvedimento. Parliamo adesso del colosso britannico della farmaceutica AstraZeneca, che sta trattando l'acquisizione di un altro grande del settore, cioè la statunitense Bristol Myers Squibb, una fusione che, se conclusa, porterebbe alla creazione del quarto gruppo mondiale della farmaceutica. Marzio Minoli.
2: Se si dovessero concludere le trattative, si tratterebbe della più grande operazione di sempre nel campo farmaceutico. AstraZeneca e Bristol Myers Squibb assieme raggiungerebbero una capitalizzazione di 400 miliardi di dollari, creando il quarto gruppo a livello mondiale, prendendo il posto della Svizzera Roche, ma sarebbero il primo gruppo per quel che riguarda il fatturato, con oltre 100 miliardi di dollari. L'operazione è caldeggiata dal numero uno di AstraZeneca, Pascal Soriot, che con questo accordo vedrebbe ampliata la presenza del colosso britannico negli Stati Uniti, favorita anche dalle politiche di Donald Trump, molto aperte a questo genere di operazioni. Ma ci sono timori per il pericolo di un trasferimento della sede oltreoceano, cosa che secondo gli analisti farebbe intervenire anche il governo del Regno Unito, come era già successo nel 2012 quando la statunitense Pfizer aveva messo gli occhi proprio su AstraZeneca e la paura era stata quella di perdere una delle aziende di punta britanniche. Attualmente la discussione è ancora in fase embrionale e tra gli investitori serpeggia più scetticismo che entusiasmo, tra i motivi anche il fatto che le autorità che vigilano sulla concorrenza potrebbero ravvisare una posizione di dominio su alcune aree, soprattutto nel campo oncologico, e quindi rendere difficile, se non impossibile, tutta l'operazione, perlomeno in questi termini.
1: Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, nonostante il presidente americano Donald Trump abbia affermato qualche ora fa che sarebbero ripresi questo pomeriggio. Teheran afferma di negoziare con l'Oman per garantire il transito attraverso lo stretto marittimo di Hormuz. Questo lo ha affermato il portavoce del ministero degli esteri, Esmail Bakei. L'inquilino della Casa Bianca ha sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo Persico e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti in precedenza che c'è un accordo su Hormuz e sulla denuclearizzazione. Questo stop comunque ha permesso stamane al prezzo del petrolio di diminuire molto. Stamane era in calo di quasi il 6% a circa $80 al barile. Frattanto si apprende che il produttore di greggio nigeriano Sahara Upstream ha messo in servizio una nuova petroliera da 380.000 barili con l'obiettivo di aumentare produzione e esportazioni. Al sud in Romandia è nuvoloso, in Svizzera tedesca ancora soleggiato. Nel corso di questo lunedì meteo svizzera però prevede rovesci o temporali, localmente anche forti, massime che raggiungono anche oggi i 33 gradi. Domani sarà un martedì abbastanza sereno con tendenza a temporali, soprattutto in montagna. Informazione sulla viabilità quando sono le 11.05 per segnalarvi che sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla 2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo e conseguenti attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 5 km tra Amsteg e Göschenen con attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Infine segnaliamo che la stazione di carico della Furka a Oberwald è momentaneamente chiusa a causa di problemi tecnici. Buon viaggio!
2: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, all'ultima parte di Mille Voci. Ebbene, parleremo di caldo, di canicola, di siccità, campi e prati ingialliti, arsi appunto dalla siccità, letti dei fiumi prosciugati, laghi semivuoti con i livelli d'acqua che continuano a scendere. Abbiamo appreso anche e soprattutto le preoccupazioni per quanto riguarda il lago Verbano. La Svizzera è alle prese con quella che è già la quarta ondata di caldo intenso dell'estate. Purtroppo, ai noi, il caldo continuerà. I nuovi record delle temperature stanno contrassegnando e scandendo un periodo che per molte persone è decisamente difficile e problematico per molteplici ragioni. Allora, io è un po' che non vi sento e quindi mi piacerebbe oggi coinvolgervi. Vi chiedo di partecipare in diretta a Mille Voci telefonandoci allo 0848 030808, mandandoci anche i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, come sempre allo 076 321 11 13. Vi chiedo, la siccità ha delle ripercussioni sulla vostra vita quotidiana? Beh, penso soprattutto agli agricoltori e ai contadini. E poi ascolteremo anche un servizio su quanto sta succedendo e su quelli che potrebbero essere dei rimedi. Quindi il caldo, la canicola, la siccità, temi d'attualità in questa ora di Mille Voci, in quest'ora e mezzo, perché poi andremo fino al radiogiornale delle 12.30, ma parleremo anche del Museo Nazionale Svizzero. Ne riparleremo con la direttrice Denise Tonella. L'abbiamo già intervistata lo scorso 10 luglio, la riavremo al microfono perché c'è una mostra in corso sul lavoro sessuale in Svizzera che sta suscitando parecchie polemiche, anche delle critiche piuttosto dure e piuttosto mirate. Quindi sentiremo da Denise Tonella, che è la direttrice appunto del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, come risponde, come reagisce a delle critiche che, come dicevo, sono critiche che hanno così suscitato anche parecchio clamore. Se ne è parlato, i media ne hanno parlato e quindi vogliamo capire il perché di queste critiche e soprattutto anche le ragioni della mostra, di questa installazione video che racconta il lavoro sessuale in Svizzera attraverso le testimonianze dirette di chi lo pratica. Cercheremo di capire com'è nata questa mostra e soprattutto anche cosa si può vedere e cosa è proposto. Partiamo però in musica, mi raccomando, vi aspetto. 0848 030808, il nostro numero di telefono come sempre per chiamarci in diretta, oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13. Ripeto, iniziamo con la siccità e con la canicola e soprattutto se la siccità ha delle ripercussioni, ha delle conseguenze sulla vostra vita quotidiana.

0: Fra i temi caldi di questa estate, beh, c'è il caldo, quindi il caldo è fra i temi più bollenti di questa estate, contrassegnata dalle alte, altissime temperature. Ho detto che ce ne occupiamo oggi in questa seconda parte di Mille Voci, la canicola che sta appunto contrassegnando questa bollente estate e anche la prolungata siccità e soprattutto le conseguenze per l'agricoltura. È un tema che occupa e preoccupa gli stessi contadini, che ovviamente devono cercare delle possibili soluzioni a un problema attuale, ma che con i cambiamenti climatici rischia di aggravarsi sempre di più in futuro. Allora, è un tema che ovviamente occupa, ma preoccupa tutti noi. Quali possibili rimedi? Allora, io vi ripropongo di ascoltare un interessante servizio andato in onda mercoledì scorso, 29 luglio, in 6 di sera. Un servizio che appunto si riferisce ai problemi dei contadini e soprattutto al tema della siccità e a quelle che potrebbero essere delle possibili soluzioni. Riascoltiamo quindi il servizio di 6 di sera.
1: In Svizzera la siccità è ormai a livelli preoccupanti, soprattutto in alcune aree del paese, e l'agricoltura va da sé uno dei principali settori colpiti da questi estremi climatici. Ora, nell'ambito di un progetto promosso dalla Confederazione, si stanno valutando varie misure che mirano a ridurre l'impatto del cambiamento climatico, puntando sull'innovazione ma anche su pratiche tradizionali. Andiamo sul terreno. Luca Beti ha visitato un'azienda agricola nella regione del Napf, nel canton Lucerna, per capire quali adattamenti sono stati introdotti e con quali risultati. Questo il suo reportage.
2: Es hat sofort Libellen rum, es hat Wildenten haben wir schon da gehabt. Also du merkst, mit Wasser hast du einfach wieder mehr Leben. Sofort hast du mehr Leben.
3: Quando raggiungiamo lo stagno artificiale situato al di sopra della sua fattoria, sul viso di Urs Burri si disegna un ampio sorriso. Ci sono libellule che volano radenti l'acqua e a volte nuotano anatre selvatiche. L'acqua è vita, dice il contadino.
2: Wir da gemacht haben, ist das Material, haben wir einfach vorgezogen, haben den Damm gemacht.
3: Lo stagno è stato realizzato questa primavera. L'obiettivo è raccogliere l'acqua piovana e quella di una piccola sorgente per rilasciarla lentamente nel terreno sottostante attraverso tubi di drenaggio.
2: Das sind die leeren kalten Becken, wo mit Wasser gefüllt werden, dann kann das Wasser versickern.
3: Più sotto, Urs Burri ha creato due bacini di ritenzione di dimensioni minori. Oltre a contenere l'acqua, limitano l'erosione del terreno in forte pendenza. In un pozzo viene poi raccolta l'acqua di drenaggio proveniente da un altro terreno per convogliarla lungo un pascolo esposto al sole. Anche se piuttosto recenti, queste misure di adattamento funzionano, dice Urs Burri.
2: Also, wir können im Moment sagen, dass wir umgesetzt hat. Funktioniert so, wie man uns das so denkt.
3: L'azienda agricola si trova a Elbach, nella regione del Napf, nel canton Lucerna. È un'azienda biodinamica a conduzione familiare. Vi si allevano mucche nutrici, maiali, galline, tacchini, api e cani. Ci sono un'ottantina di alberi da frutto ad alto fusto. Il terreno è collinare con pascoli, prati da sfalcio e qualche campo per la produzione di cereali.
2: Come mi sei già bewusst? Menschheit lebt von denen 10-12 cm humus.
3: La regione del Napf è caratterizzata da un sottile strato di humus. Urs Burri ricorda che il sostentamento dell'umanità dipende da questi 10-12 cm di terra che vanno quindi salvaguardati.
2: Darum müssen wir zu dem Humus sorgen, weil das ist unser Leben.
3: È proprio per questo motivo che il contadino sulla cinquantina partecipa al progetto Slow Water, promosso dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura e accompagnato scientificamente dall'Università di Basilea e dall'Istituto per la Ricerca sull'Acqua e AVAC. L'iniziativa mira a mantenere e migliorare la ritenzione idrica nei suoli attraverso varie misure, come le cosiddette key line, come spiega Urs Burri.
2: Und jetzt schon mehrere Sachen umgesetzt. Das heisst, in einem Hocker haben wir Keylines, das wäre da einer drauf oben. Dass sie
3: sono solchi profondi una quarantina di centimetri, scavati orizzontalmente lungo le curve di livello. Frenano l'erosione, trattengono e poi convogliano l'acqua verso terreni più secchi. Sui margini rialzati delle keyline sono stati inoltre piantati alberi da foraggio. Da una parte le radici consolidano il terreno e creano zone d'ombra, dall'altra le piante forniscono sostanze minerali agli animali.
2: Plus ist mir dort am Ausprobieren, welche Pflanzen als Kühe eigentlich gerne fressen. Diese Schnittstellen sind ganz wichtig, weil man tut das theoretisch studieren und sobald du draußen bist, merkst du.
3: Ursburri ricorda l'importanza del gioco di squadra tra scienza e pratica e la condivisione di sapere tra contadini. L'attuale siccità, infatti, crea insicurezza e preoccupazioni per il futuro. Il terreno, conclude Burri, è il capitale dei contadini. Se produce poco o nulla, come foraggiare le mucche dalle quali dipende buona parte delle entrate dell'azienda agricola?
4: Jetzt, wenn es so trocken ist, bist du natürlich schon mal überlegen, wie geht's weiter, weil der Boden ist natürlich unser Kapital. Und wenn du plötzlich keinen Ertrag mehr hast vom Boden oder viel weniger, ja, das stellt es halt schnell mal an.
1: E per saperne di più sul progetto Slow Water, promosso come abbiamo sentito dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura, Luca Betti ha intervistato Oliver Schilling, professore di idrologia all'Università di Basilea e ricercatore dell'EAVAG, l'Istituto Federale per la Ricerca sulle Acque. Al microfono appunto di Luca Betti, Schilling spiega prima di tutto gli obiettivi dell'iniziativa.
5: Wenn der Boden trocken ist und es sehr intensiv regnet, dann besteht die Gefahr, dass Erosion.
6: Gli aspetti principali sono due. Da una parte, quando il terreno è secco e le precipitazioni sono molto intense, aumenta il rischio di erosione. La pioggia trascina via l'humus, una risorsa fondamentale per l'agricoltura. Il primo obiettivo è quindi ridurre l'erosione e rallentare il deflusso dell'acqua durante le piogge più intense, riducendo quindi anche i rischi di piena. Dall'altra parte vogliamo fare in modo che l'acqua rimanga più a lungo nel terreno. In questo modo, durante i periodi di siccità prolungata, si può beneficiare dell'acqua accumulata senza dover ricorrere immediatamente all'irrigazione.
5: Gespeichert ist in der Landschaft profitieren können und nicht gleich bewässern müssen.
3: Al progetto Slow Water partecipano oltre 100 aziende agricole dei due cantoni di Basilea e del canton Lucerna. In quali regioni della Svizzera è particolarmente importante riuscire a trattenere più a lungo l'acqua?
5: Ja, das ist bestimmt der Fall in den Regionen, in denen es.
6: Soprattutto nelle regioni che non dispongono di fonti d'acqua facilmente accessibili, di falde sotterranee o di laghi a cui attingere durante i periodi di siccità. Nelle prealpi, nel Giura e nelle regioni di montagna mancano le alternative durante i periodi prolungati di siccità. È quindi indispensabile intervenire e cercare di trattenere l'acqua più a lungo nel territorio. Si tratta in parte di un cambiamento rispetto al passato, soprattutto nelle prealpi, dove per decenni si sono drenati i terreni per rendere coltivabili superfici che in origine erano paludose.
5: Auch Fläche landwirtschaftlich nutzbar gemacht, die eigentlich sehr feucht war.
3: Con l'aumento dei periodi di siccità, i conflitti tra agricoltura, popolazione, industria e altri utenti sono quasi programmati. Signor Schilling, uno degli obiettivi del progetto Slow Water è anche quello di ridurre questi possibili conflitti?
6: Sì, è proprio così. L'obiettivo è ridurre il fabbisogno di acqua proveniente, per esempio, dalla rete idrica, sia per l'irrigazione dei campi, sia per abbeverare gli animali. In questo modo cerchiamo di attenuare i conflitti. È chiaro che quanto più l'acqua scarseggia, tanto maggiore è il rischio di conflitti tra i diversi utenti. Il nostro compito però non è stabilire a chi debba essere data la priorità, ma ridurre il consumo di acqua della rete da parte dell'agricoltura.
5: Den Bedarf an Wasser aus beispielsweise dem Leitungsnetz eben von der Landwirtschaft zu reduzieren.
0: Le parole di Oliver Schilling, professore di idrologia all'Università di Basilea, in questo servizio che è andato in onda mercoledì scorso 29 luglio in 6 di sera, contributo di Luca Betti, appunto sull'agricoltura confrontata sempre di più in modo preoccupante a questa prolungata siccità, ed è stato interessante riascoltare appunto quanto hanno spiegato i tecnici, e soprattutto qui i rimedi sono scientifici e tecnologici, ed è interessante anche appunto questo progetto sulle risorse, o questi progetti sulle risorse Slow Water a causa dei cambiamenti climatici. Appunto abbiamo sentito anche la Svizzera è sempre più esposta a condizioni meteorologiche estreme come siccità e forti precipitazioni, e la siccità ora che sta preoccupando. Il progetto Slow Water mira a mantenere e a migliorare, è stato spiegato, la ritenzione idrica nei suoli e nelle falde acquifere dei terreni coltivi con misure idrotecniche e di gestione. L'obiettivo è quello di garantire la produzione vegetale e l'allevamento di animali da reddito, nonché l'approvvigionamento in acqua potabile nei comuni. E ripeto, il problema della siccità sta toccando tutti noi, ma soprattutto i contadini e gli agricoltori. Vi chiedo, la domanda di oggi è questa: la siccità ha delle ripercussioni sulla vostra vita quotidiana, delle ripercussioni, delle conseguenze? Certo, mi rivolgo soprattutto a chi ha dei seri problemi, a chi è confrontato sul piano professionale alla siccità, però poi il discorso si può ovviamente estendere anche in altri ambiti. 0848 030808 per chiamarci, ripeto, mi piacerebbe sentirvi, risentirvi, non c'è controcorrente in questo periodo, ma chiamare la Rete 1 lo si può sempre fare, oppure scrivete i vostri messaggi scritti e messaggi anche vocali, mandateceli allo 076 321 11 13. Il tema di questa prima mezz'ora di Mille Voci è la siccità, i problemi per l'agricoltura. Fra un po' andremo anche sui laghi e vedremo anche i motivi per cui i laghi a poco stanno scendendo per quanto riguarda i livelli dell'acqua, e anche qui altri problemi, altre preoccupazioni e scenari ai noi certo non molto positivi. Dapprima un brano musicale con Umberto Tozzi e Raf che ci cantano Gente di Mare.

0: A proposito di siccità e di canicola, vedo due notizie che sono appena arrivate. Ticino e Grigioni, la canicola durerà di più, allerta di livello 4 prolungata fino a venerdì 7 agosto alle 20. Abbiamo sentito il problema prima, il grosso problema, i gravi problemi, insomma, per gli agricoltori, per l'agricoltura, a causa di una prolungata siccità che certo sta creando non poche difficoltà a tutti noi, ma soprattutto a chi lavora i terreni, agli agricoltori e ai contadini. E a questo proposito vedo il Corriere del Ticino, il sito del Corriere del Ticino, l'avviso: crisi idrica in Ticino, la notizia è appena uscita. La popolazione utilizzi soltanto l'acqua essenziale. L'associazione Acquedotti Ticinesi richiama, leggo l'articolo del Corriere del Ticino, con la massima attenzione i ticinesi sulla gravità dell'attuale situazione dell'approvvigionamento idrico e sulla necessità di adottare immediatamente comportamenti responsabili nell'utilizzo dell'acqua potabile. In numerosi comuni del cantone le riserve idriche hanno raggiunto livelli storicamente minimi. Nelle località in cui la disponibilità d'acqua risulta ancora sufficiente, le infrastrutture di distribuzione operano comunque al limite della propria capacità a causa di consumi eccezionalmente elevati. E quindi il messaggio è molto chiaro, l'avviso: crisi idrica in Ticino, la popolazione utilizzi soltanto l'acqua essenziale. Ripeto, ho voluto dedicare questa seconda parte di Mille Voci ai problemi, ai noti problemi, ma anche gravi problemi, in particolare la siccità, la mancanza di precipitazioni e anche il Lago Maggiore, i laghi in generale, e il Lago Maggiore che ha sfiorato e sfiora i minimi storici. Allora, a questo proposito, proprio sul livello del Lago Maggiore, ma sui livelli d'acqua di tutti i laghi, riascoltiamo il servizio di Marcello Ierace, che è andato in onda ieri in 6 di sera.
1: È una linea che scende sempre di più e preoccupa. A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di due mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre un metro e mezzo in meno. Livelli ormai quasi da record, quote che non si vedevano da decenni.
2: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi. Ci troviamo circa un metro sotto quello che è il livello medio normale del Lago Maggiore per la fine di luglio, l'inizio di agosto.
1: Andrea Salvetti, dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. La situazione quindi inizia a preoccupare.
2: Ci troviamo quasi ai limiti della cosiddetta fascia di regolazione. Il lago teoricamente può scendere ancora circa 10 centimetri, dopodiché gli afflussi e i deflussi dovranno essere uguali, cioè si potrà rilasciare a valle del lago nel Ticino sublacuale soltanto la portata che entra dai vari affluenti.
1: Ma quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
2: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
1: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri.
2: Sicuramente le condizioni che abbiamo descritto prima, di bassi livelli e elevate temperature sia dell'aria sia dell'acqua, sono tutti fattori favorevoli che portano sia a questa proliferazione di cianobatteri o in generale proliferazione anche di alghe, come si può vedere in questi giorni.
1: E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
3: La prospettiva non è molto favorevole, anche per le prossime due settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
1: Ecco, invece per influire sui laghi cos'è necessario? Che tipo di precipitazione?
3: Avremo bisogno di un tipo di precipitazione più esteso, tipicamente delle correnti umide da sud-ovest che causano una situazione di sbarramento sul versante sudalpino, e in questo caso la pioggia toccherebbe tutto il territorio e soprattutto sarebbe piuttosto continua e abbondante. Però, come dicevamo prima, questa è una situazione che al momento sembra ben lontana.
1: Come si può reagire di fronte a questo stato di cose? Quali sono le misure a disposizione del cantone? Ancora Andrea Salvetti.
2: I servizi del Dipartimento possono, direi, semplicemente intensificare il monitoraggio nei vari settori di propria competenza, proprio per cercare da una parte di risparmiare acqua e di monitorare e intravedere proprio al sorgere gli eventuali problemi che sono stati citati prima, quindi eventuali problemi alla fauna ittica, proliferazione di cianobatteri e problemi quindi legati anche alla balneazione.
0: I livelli d'acqua sempre più bassi, in particolare i livelli d'acqua del Lago Maggiore, beh, è un altro servizio che testimonia la gravità della situazione, appunto relativa alla prolungata siccità. Vi ho chiesto prima di mandarmi dei messaggi scritti o vocali allo 076 321 11 13 o anche le vostre telefonate in diretta sono benvenute allo 0848 03 0808. Ho voluto dedicare la prima parte di Mille Voci appunto al tema della canicola, del gran caldo, di questa bollente estate e soprattutto dei problemi che sta causando la siccità. Ne riparleremo poi ancora dopo le 12. Qualcuno mi scrive: buongiorno, volevo segnalare che questa mattina, passando in bicicletta in zona golf a Magliaso, stavano innaffiando a tutto spiano i campi da golf. Allora, interessante il tema del golf, dei campi e soprattutto se vengono bagnati, se vengono insomma trattati oppure no, considerando appunto i problemi d'acqua e vi dicevo prima dell'avviso molto chiaro, crisi idrica in Ticino, la popolazione utilizzi soltanto l'acqua essenziale, l'appello è il messaggio chiaro, chiarissimo che è appena arrivato dall'associazione Acquedotti Ticinesi che richiama con la massima attenzione i ticinesi sulla gravità dell'attuale situazione appunto dell'approvvigionamento idrico e sulla necessità di adottare immediatamente comportamenti responsabili nell'utilizzo dell'acqua potabile. Vedete che c'è parecchio insomma da dire, da raccontare e soprattutto i problemi sono numerosi e in diversi ambiti. 0848 03 0808 per le vostre telefonate oppure i messaggi allo 076 321 11 13. La domanda di stamattina è: la siccità ha delle ripercussioni sulla vostra vita quotidiana? Quanto vi preoccupa e cosa eventualmente fate per risparmiare acqua? Allora, andiamo con un brano musicale di Jack Savoretti, poi breve parentesi a Zurigo, andremo a Zurigo al Museo Nazionale Svizzero, c'è una polemica in corso ed è una polemica relativa alla mostra sul lavoro sessuale. Fra poco quindi avremo la direttrice del Museo Nazionale Svizzero e cercheremo di capire perché c'è questa polemica.

0: Le 11:41, Antonio Bolzani al microfono con Enea Ponzio in regia tecnica e Tania Ciriaco al centralino telefonico per voi, per le vostre telefonate, per partecipare in diretta a Mille Voci, alla seconda parte di Mille Voci. Allora, abbiamo parlato tanto di siccità, di canicola, di caldo, di estate bollente, ne riparleremo dopo le 12, ma adesso c'è un caso sul quale vorrei soffermarmi. È un nuovo caso al Museo Nazionale di Zurigo, così leggo sul sito Libera TV. Un articolo pubblicato il 31 luglio, quindi venerdì scorso, dopo le polemiche delle scorse settimane, questa volta a far discutere è Sexarbeit, Erfahrungen Schweiz, l'installazione video che racconta il lavoro sessuale in Svizzera attraverso le testimonianze dirette di chi lo pratica. In effetti c'è in corso una mostra al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo dedicata al lavoro sessuale. Il progetto, visibile fino al prossimo 1 novembre, poi di nuovo da gennaio ad aprile 2027, raccoglie 11 interviste a delle professioniste del sesso. C'è chi racconta di essere arrivata a questa scelta per necessità economica, chi invece rivendica la libertà e la flessibilità che il mestiere garantisce, un lavoro nato non a caso in collaborazione con il collettivo delle sex worker svizzere, coinvolto fin dalla fase di ideazione. Proprio qui però si è aperto lo scontro. Leggo sempre sul sito Libera TV: un gruppo di 15 organizzazioni ha attaccato duramente il museo, accusandolo di aver costruito un racconto parziale che lascia fuori dalla scena violenza, sfruttamento e tratta di esseri umani, fenomeni che secondo i critici restano tutt'altro che marginali in questo settore. Il museo, dal canto suo, difende l'impostazione della mostra. L'obiettivo dichiarato è dare finalmente voce diretta a chi il lavoro sessuale lo vive ogni giorno, senza ridurlo, come accaduto spesso in passato, a un tema trattato soltanto dalle esterno, con gli addetti ai lavori relegati a semplice oggetto di osservazione. Allora, sono arrivate le critiche al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo e allora noi riospitiamo, perché l'avevamo già ospitata per parlare in generale del museo lo scorso 10 di luglio, riospitiamo e riabbiamo al microfono la direttrice, che è Denise Tonella. Buongiorno, benvenuta e grazie per essere con noi stamattina. Mi sente, signora Tonella? Non mi sente la signora Tonella, dovrebbe essere in linea, vediamo se mi ascolta, se ci può sentire, c'è un problema tecnico.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Buongiorno signora Tonella.
1: Sì, la sento molto bene.
0: Bene, allora noi abbiamo fatto una lunga intervista nell'edizione, nella puntata di Mille Voci del 10 di luglio, abbiamo parlato di tutte le vostre mostre, sono tante.
1: Io la sento molto bene.
0: E sono interessanti, certo, la sento anch'io bene. Allora, io dicevo prima che è nata una polemica perché un gruppo di 15 organizzazioni vi ha attaccato per la mostra sul lavoro sessuale. Allora, cosa risponde? Come reagisce la direttrice Denise Tonella del Museo Nazionale Svizzero? Prego, mi sente? Probabilmente c'è un problema tecnico, la voce non arriva. Allora io chiedo alla regia se possiamo, e lo chiedo...
1: Sì, effettivamente...
0: mi sente, signora?
1: Una reazione da parte... La sento, io la sento molto bene.
0: Ecco, io le sto facendo le domande, però c'è una pausa molto lunga tra la mia domanda e la sua risposta. Allora, mi sta sentendo sempre bene?
1: Io la sento molto bene.
0: Bene,
1: sì.
0: Allora risponda alla mia domanda sull'attacco che avete ricevuto, attacco relativo alla mostra sul lavoro sessuale.
1: Io la sento molto bene.
0: Eh beh, niente, non ce la facciamo proprio. Allora, dobbiamo richiamare la signora Tonella. Intanto io ho dei messaggi.
1: Allora,
0: No, la richiamiamo perché io le faccio la domanda. Lei probabilmente ha un ritardo nel telefono e quindi la cosa diventa assai problematica. Allora, siete in tanti a scrivermi, ma poi dopo riprendiamo il tema. È alle 12 sulla canicola e soprattutto sulla siccità. Molte opinioni, molte idee e anche molte preoccupazioni. C'è un messaggio vocale, lo ascoltiamo, di Simo, mentre intanto la nostra telefonista Tania Ciriaco sta cercando di ripristinare il collegamento con Denise Tonella. Ascoltiamo il messaggio vocale.
2: Beh, io condivido in pieno le critiche, perché è assurdo che un museo, oltretutto nazionale svizzero, tralasci degli aspetti estremamente importanti e gravi di questa professione, comunque di questo mondo, dove effettivamente c'è ancora nel 2026 tantissimo sfruttamento, tratta di esseri umani, violenza, e trovo vergognoso che non si affrontino questi temi. Mi stupisce ancora di più visto che la direttrice è una donna.
0: È interessante questo messaggio. Io credo e spero che Denise Tonella l'abbia sentito. L'abbiamo di nuovo al telefono, l'abbiamo di nuovo in collegamento.
1: In parte.
0: Allora, lei è donna, Denise Tonella, e c'è chi dice, un nostro ascoltatore che ha mandato un messaggio vocale allo 076 321 1113, che insomma non potevate dimenticarvi di tutto quello che ruota attorno ad un ambito che, ahimè, ahi noi, offre anche e regala violenza, sfruttamento e tratta di esseri umani, fenomeni che appunto, secondo i critici, secondo le 15 organizzazioni che vi hanno attaccato, questi critici, insomma queste persone che sono molto scettiche sulla vostra mostra, questi aspetti restano tutt'altro, sono un po' dimenticati e sono aspetti tutt'altro che marginali nel settore appunto del lavoro sessuale. A lei la risposta.
1: Sì, grazie mille. Allora, io prendo molto sul serio queste critiche e devo dire però che non condivido la critica secondo cui al Museo Nazionale ignoreremmo l'esistenza di un ambito illegale o occulteremmo il fatto che la prostituzione comprende anche fenomeni estremamente problematici quali la violenza e la tratta di esseri umani. E anche le persone che abbiamo intervistato affrontano apertamente questi temi e condividono con il pubblico esperienze spesso molto dure. Faccio solo l'esempio di una persona, Luna, che racconta di essere rimasta incinta a 15 anni e per non gravare sui propri genitori, così racconta lei, aveva accettato l'invito di un'amica a trasferirsi in Spagna per lavorare in un bar. Quella che credeva essere un'opportunità si è però rilevata un inganno ed è stata costretta a prostituirsi, le è stato confiscato il passaporto ed è stata rinchiusa in un club. Quindi queste testimonianze non parlano di qualche cosa solo di positivo, ma per noi era importante appunto dare voce a persone che sono sia donne, uomini e persone con identità di genere non binaria che ci raccontano della loro propria esperienza. E effettivamente questo devo dirlo, l'installazione si concentra sul lavoro sessuale esercitato legalmente. Questo non vuol dire che nella postazione che noi mettiamo a disposizione del pubblico per contestualizzare tutta la tematica non vengano appunto tematizzate anche o tematizzati aspetti come l'illegalità, come la tratta di esseri umani. Sì, questo forse come prima frase o primo riscontro da parte mia.
0: Ecco, Denise Tonella, però probabilmente vi aspettavate, lei si aspettava come ideatrice, come realizzatrice della mostra, di avere anche delle critiche, soprattutto se non avete dato il giusto peso, il giusto valore anche a tutto quello che ruota di negativo in un ambito, in un settore, in un ambiente che, lo ripetiamo, presenta molte criticità. Allora, non era forse meglio consultare tutte le organizzazioni prima di fare una mostra che inevitabilmente, visto anche il tema, che è un tema spinoso, controverso, può suscitare anche reazioni legittime da parte di chi vive l'ambiente in modo anche sofferto, con tanta sofferenza?
1: Assolutamente, noi non abbiamo contattato tutte le organizzazioni perché sarebbero centinaia, ma ne abbiamo contattate molte, abbiamo anche fatto una nostra ricerca, abbiamo parlato con diverse istituzioni della Confederazione. Effettivamente noi volevamo focalizzare sul lavoro sessuale esercitato legalmente dal 1942 per quanto riguarda le donne, e quindi abbiamo all'inizio del nostro processo, insomma, di lavoro, abbiamo contattato il team di Procore, che è la rete nazionale che difende i diritti e gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso in Svizzera, e sono loro che poi ci hanno consigliato di prendere contatto con il Sex Workers Collective, che è appunto questo collettivo con cui abbiamo lavorato. Però ci tengo a sottolineare che non è mai stata nostra intenzione minimizzare

0: e video, però è vero che forse non siete stati un po' ingenui a non dare il giusto peso, a dimenticare o a ignorare o a non portare anche quello che effettivamente è un tema o sono temi, direi, molto, molto legati ad un mondo, lo ha detto lei, dove c'è anche dell'illegalità, dove c'è
1: la tratta. Non sono sicura se non abbiamo... La interrompo, nel senso, mi permetto, nel senso che non direi che non abbiamo posto il giusto peso, noi abbiamo dichiarato che si tratta di un'installazione con 11 interviste legate all'ambito legale. Forse quello che adesso queste critiche mostrano, e abbiamo avuto anche però delle critiche positive, questo bisogna anche dirlo, le critiche negative dimostrano che c'è un'aspettativa anche nei confronti del Museo Nazionale a parlare anche non solo effettivamente di lavoro sessuale esercitato legalmente, ma anche di tutta la problematica attorno alla prostituzione. E come dicevo, prenderemo molto sul serio anche questo e siamo assolutamente disposti anche a dare spazio a questa tematica, ma ribadisco che l'installazione videografica che abbiamo non è dedicata alla tratta degli esseri umani e alla prostituzione illegale, ma al lavoro sessuale esercitato legalmente in Svizzera.
0: Quindi soltanto quello esercitato in modo legale. Avete previsto anche dei momenti informativi, delle conferenze, diciamo degli approfondimenti al di là delle installazioni video, ma qualcosa che possa così ampliare, allargare anche il discorso, ampliandolo e appunto anche allargandolo.
1: Sì, assolutamente, sono sempre previste per ogni installazione che facciamo diverse insomma diversi panel, diverse discussioni. Ne menziono adesso una che avrà luogo in febbraio del 2027, dedicata ai vari dibattiti proprio sulla tematica e a come sono anche cambiate nel tempo le prospettive sia giuridiche che sociali, culturali sul lavoro sessuale. Lo faremo parlando con la storica Baumann e la teologa Natalie Eilert. Avremo anche diversi incontri, le chiamiamo begegnungen, quindi incontri in italiano, con diverse associazioni, sono già tutte online sul sito tedesco del nostro museo e appunto adesso, come detto, valuteremo molto volentieri insieme alle associazioni che ci hanno criticato come portare anche magari la prospettiva anche della polizia, la prospettiva di persone che non sono più adesso attive nel mondo del lavoro sessuale e che vedono anche la cosa in modo molto critico.
0: Lei ha detto ci siamo concentrati soltanto sugli aspetti legali. Un ascoltatore dice forse perché la parte illegale nascosta è scomoda da trattare, quindi una scorciatoia per evitare di entrare in una parte che è più difficile da raccontare soprattutto in una mostra, in un'esposizione. Denis Tonella.
1: Sì, sicuramente sarebbe stato più difficile trovare delle persone nell'ambito illegale disposte a dare un'intervista per un'installazione al Museo Nazionale. Devo però, insomma, ci tengo però a sottolineare il fatto che le persone che abbiamo intervistato non sono necessariamente persone che direbbero in un mondo ideale svolgeremmo solo questo mestiere, ma sono piuttosto persone che rivendicano il diritto riconosciuto in Svizzera di esercitare legalmente questa professione senza essere oggetto di stigmatizzazione. L'esperienza dello stigma è anche uno dei fili conduttori delle interviste, il dover condurre una doppia vita, il timore di rivelare la propria attività professionale o la difficoltà anche di parlarne apertamente. Sono però persone che abbordano tutte le tematiche anche dell'ambiente illegale. Appunto, una persona racconta come è stata vittima di tratta di esseri umani, un'altra persona ci parla di problemi di povertà, di problemi di indebitamento, altre persone ci parlano di esperienze di violenza che hanno fatto. Quindi non direi che non trattiamo queste tematiche, ma lo facciamo attraverso persone che svolgono oggi lavoro sessuale legalmente in Svizzera.
0: Però lei ci conferma che contatterà le 15 organizzazioni che vi hanno attaccato?
1: Sì.
0: attaccato, che hanno attaccato duramente il museo, la vostra mostra sul lavoro sessuale, e cercherete così di completare anche quegli aspetti che sono stati o ignorati o dimenticati o non sufficientemente approfonditi.

0: valorizzati. Lei, Denise Tonella, è la direttrice del Museo Nazionale Svizzero e Ticinese, occupa quindi un'importante carica a livello federale, direttrice di un museo e del Museo soprattutto Nazionale Svizzero. Allora, mi dica una cosa, quanto è importante che una mostra faccia discutere, faccia parlare? Dopotutto questa mostra sta facendo parlare, quindi da un certo punto di vista è un bene. L'arte, la cultura devono scatenare il dibattito, devono scatenare anche qualche polemica per poi poter anche confrontarsi civilmente, in modo rispettoso, anche con altri pareri, altre posizioni?
1: Assolutamente, io la ringrazio molto per questa domanda, perché al Museo Nazionale, ma non solo da noi, in tutti i musei cerchiamo di essere un luogo anche di dialogo e di dibattito. E quindi se si parla delle nostre mostre, delle nostre offerte, secondo me è qualcosa di molto positivo, e siamo aperti, apertissimi anche alle critiche, perché ci permettono non solo da un lato di rivalutare o di valutare insomma il lavoro che noi facciamo, ma ci permettono anche di parlarne, di aprire diciamo il nostro palcoscenico a dei dibattiti che vanno oltre magari a quello che avevamo previsto di fare, e quindi in questo senso per me è qualcosa di molto positivo.
0: Quindi benvengano anche le critiche, benvengano anche i pareri insomma discordanti sulle mostre, adesso qui parlo al plurale, sulle mostre che proponete, alcune anche come questa sul lavoro sessuale, che possono presentare delle criticità, anche perché l'argomento è delicato e offre davvero diverse sfumature e anche molteplici chiavi di lettura.
1: Sì, assolutamente, benvenga a parlarne, e la cosa peggiore è non essere percepiti da nessuno e proporre delle cose su cui nessuno discute.
0: Vede che non l'ho dimenticata e l'ho chiamata ieri proprio perché mi interessava ritornare su questo caso, su questa mostra dedicata al lavoro sessuale in Svizzera, proposta dal Museo Nazionale Svizzero. Un'ultima domanda, però voi non avete fatto un comunicato stampa, non avete risposto ufficialmente, ha risposto lei oggi a me, ma io non ho visto comunicati stampa vostri.
1: C'è stato un articolo sul Tagesanzeiger dove la giornalista ci aveva contattato, anche lì menziona alcune delle nostre risposte, ma non abbiamo fatto né una conferenza stampa né un comunicato stampa su questo, no, perché per via delle ferie, anche di tutte le persone che sono in vacanza, non abbiamo ancora avuto la possibilità finora di veramente parlare con tutte e 15 le associazioni, e quindi ci prenderemo il tempo di farlo nel corso di agosto.
0: Ottimo, benissimo. Tra l'altro il Museo Nazionale di Zurigo offre diverse mostre, velocemente ce le dica, perché non c'è solamente la mostra sul lavoro sessuale, ma ne abbiamo già parlato, sono diverse le mostre. C'è quella Noi la guerra,
1: sì,
0: la Svizzera paese di banche.
1: Noi la guerra, sì, c'è anche una bellissima mostra aperta il 17 luglio sulla grafica, sul Swiss Graphic Design, quindi gli aspetti proprio tipici della grafica svizzera, con molte affissioni, molto colorata anche, e poi c'è naturalmente, ci sono le mostre permanenti, dall'archeologia alla storia della Svizzera, la mostra sulle collezioni.
0: Sulla Svizzera paese di banche, polemiche finora no? Non ce ne sono state?
1: Niente polemiche finora, no?
0: Niente polemiche, nessuno ha detto che avete
1: anche
0: presentato le banche troppo bene, che troppo belle.
1: Per ora no, per ora no.
0: Grazie alla direttrice del Museo Nazionale Svizzero Denise Tonella per queste sue precisazioni e queste sue spiegazioni sulla polemica che è stata così, che è arrivata a livello anche mediatico sulle 15 organizzazioni che hanno attaccato duramente il museo proprio sulla mostra dedicata al lavoro sessuale, accusandolo il museo di aver costruito un racconto parziale che lascia fuori dalla scena violenza, sfruttamento e tratta di esseri umani. Fenomeni che secondo appunto i critici restano tutt'altro che marginali in questo settore. Grazie mille, buona giornata a Denise Tonella. Sono le 12, è il momento dei titoli dell'attualità.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi, eccovi i temi di cui ci occuperemo alle 12.30. Allarme siccità in Ticino, l'associazione degli acquidotti invita la popolazione a ridurre drasticamente il consumo d'acqua. Estratto nel casellario giudiziale, obbligatorio per gli stranieri che vogliono risiedere nel Boesano, la misura ufficiale da oggi sarà in vigore fino a fine anno. Attacco hacker contro il Liechtenstein, rubati decine di migliaia di nomi dal database che contiene i dati delle persone che hanno quote societarie. È scontato scontro in Israele tra il ministro della difesa e l'esercito a creare tensione e la situazione in Cisgiordania con i coloni sempre più aggressivi. Il numero dei nidi di vespe in giardini e case private è quintuplicato in Svizzera negli ultimi 5 anni. Gli insetti non sono aumentati, ma hanno cambiato le loro abitudini.
0: L'aggiornamento che riguarda la viabilità: raccomandiamo prudenza sulla 13 in entrambe le direzioni fra Reichenau e Coira Sud a causa di persone sulla carreggiata, ripeto, tra Reichenau e Coira Sud sulla maggior parte della rete viaria ticinese. Invece la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 5 km tra Quinto e Rolo, con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 6 km tra Amsteg e Göschenen, con attese fino a 1 ora in direzione del Ticino. Come percorso alternativo Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Infine segnaliamo che la stazione di carico della Furka Oberwald è stata riaperta e che alle stazioni di carico di Kandersteg e di Salyains ci sono 30 minuti di attesa.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: L'ultima parte di Mille Voci, di nuovo un cordiale saluto e buona giornata da Antonio Bolzani. Allora, abbiamo parlato tanto del Museo Nazionale Svizzero con la direttrice Denise Tonella e della controversa mostra che sta suscitando anche polemiche e soprattutto critiche, la mostra che racconta il lavoro sessuale in Svizzera attraverso le testimonianze dirette di chi lo pratica. E abbiamo parlato anche molto, soprattutto nella prima parte, della siccità, di questa siccità prolungata, un grave, gravissimo problema, il caldo che continua, la canicola perdurante, questa estate bollente, poi la notizia di stamattina: l'acqua scarseggia, lo abbiamo appena sentito nei titoli del radiogiornale, bisogna consumarne meno. L'appello chiaro, chiarissimo, mirato dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, che rileva consumi ancora troppo elevati. 500 litri per abitante al giorno. In Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. L'appello lanciato stamattina dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera e che in Ticino si rileva un importante deficit di precipitazioni che perdura dall'ottobre dello scorso anno 2025. In diverse regioni del cantone sono già scattate limitazioni all'impiego di acqua potabile e lanciati appelli a un utilizzo parsimonioso della risorsa, ma i consumi sono ancora troppo alti, afferma appunto l'Associazione degli Acquedotti Ticinesi. Si continuano infatti a registrare valori ampiamente superiori alla norma, con medie che raggiungono i 500 litri per abitante al giorno. Allora, non c'è controcorrente ufficialmente d'estate, riprenderemo in settembre, ma questo tema merita di essere approfondito e soprattutto merita anche l'apporto del pubblico. Allora vi chiedo, dove secondo voi si spreca ancora troppo acqua? Quali sono le criticità che vedete o con le quali vi confrontate? Stamattina qualcuno mi scriveva alle 11, ma io ho visto stamattina in zona golf a Magliaso che il campo da golf veniva innaffiato e giù acqua sui green. Allora sì, i campi da golf poi approfondiremo, magari nei prossimi giorni sentiremo qualche responsabile dei golf della Svizzera italiana e capiremo come viene gestita l'acqua, ma ci sono anche altre criticità, magari situazioni che voi ritenete assurde o comunque discutibili. 0848 030808, un po' che non ci sentiamo, davvero mi fa piacere, molto piacere riascoltarvi oppure leggervi o sentire i vostri messaggi WhatsApp allo 076 321 1113. Siccità e carenza d'acqua, questo allarme lanciato stamattina, l'appello dell'Associazione Acquedotti Ticinesi: l'acqua scarseggia, bisogna consumarne meno. Allora, tutti fanno davvero il possibile per consumarne meno? Secondo voi siamo tutti bravi, parsimoniosi in questo periodo molto particolare dell'anno? Vi aspetto. Un brano musicale e poi mi raccomando, siateci con le vostre voci e i vostri messaggi.

0: Il tema è di strettissima attualità, l'acqua scarseggia e bisogna consumarne meno. L'appello di stamattina dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, che rileva consumi ancora troppo elevati, 500 litri oltre per abitante al giorno. Vi state scatenando allo 076 321 1113. Vi chiedo se ognuno fa davvero tutto il possibile, se davvero c'è questo senso civico e soprattutto questa preoccupazione per questo grave, gravissimo problema. L'Associazione Ticinese degli Acquedotti raccomanda alla popolazione di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle proprie aziende comunali di riferimento e più in generale a ridurre immediatamente in modo sostanziale i consumi di acqua potabile, limitando in particolare gli impieghi non essenziali. Si tratta per esempio di evitare il lavaggio di veicoli piazzali, e difatti molti di voi state scrivendo che vedete ancora piazzali, vie, lavaggio di veicoli troppo spesso, insomma, e acqua a gogò. E poi di ridurre al minimo l'irrigazione di prati e giardini, e qui rientra anche il tema dei campi da golf, dei campi da calcio, di tutto quello che è attività sportiva fatta insomma sull'erba, sui prati, e di rinviare ogni utilizzo non indispensabile. Insomma, è un tema di grande importanza. Difatti i vostri messaggi sono tanti, sono di persone preoccupate, persone che segnalano anche dei reali problemi di spreco d'acqua. 0848 430808 per le vostre telefonate in diretta, oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13. Mi interessa fare una panoramica, una carrellata con le vostre opinioni e soprattutto i vostri punti di vista su quello che state vedendo a proposito di spreco dell'acqua. In questo momento l'acqua non è assolutamente da mai, ma soprattutto in questo momento non è da sprecare. Doris, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Mi mantengo in allenamento per il prossimo settembre con controcorrente. Allora, senza parlare di grandi tipo irrigazioni, ma io mi autocritico, soprattutto mentre mi lavo i denti non mi accorgo che lascio scorrere veramente tanta acqua. E adesso mi concentro davvero a spegnerla, a lavarmi i denti e poi sciacquare e basta. Ma sono delle abitudini a cui non pensi e ti trovi magari a non renderti conto che sull'arco di un anno l'introito d'acqua è elevato. Quindi mi limitavo semplicemente a sensibilizzare anche per le piccole cose, perché mi accorgo anch'io medesima che cado in questi errori.
0: Sì.
1: Che non valuto, ecco, sinceramente.
0: Tutti noi anche nel nostro piccolo possiamo far qualcosa. Poi ovviamente l'appello è anche rivolto a tutti i comuni, soprattutto per quanto riguarda anche le aiuole, tutto quello che è natura. Se si può fare a meno in questo momento di bagnare, e di bagnare anche spesso, insomma è molto meglio ed è auspicabile.
1: Esatto.
0: Però è vero che anche il lavaggio dei denti, ha ragione, il lavandino è aperto e l'acqua scende, è giusto che l'ha ricordato.
1: Sì, poi si lavano parecchie, cioè bisognerebbe lavarlo ad ogni pasto, quindi sono già 3 volte al giorno, quindi
0: ecco il discorso che fa qualcuno, e ci può anche stare, Doris, è perché questo appello è arrivato soltanto stamattina da parte dell'Associazione Acquedotti Ticinesi e non quando è arrivata la prima canicola, cioè torniamo indietro ancora a maggio. Forse bisognava già allarmare la popolazione a maggio, si arriva tante volte forse un po' troppo tardi, era magari già da pensare prima che saremmo arrivati, visti i cambiamenti climatici, a questo punto.
1: Ma io credo che, senza penalizzare nessuno, questa è un'estate eccezionale a cui ogni tanto bisogna toccare con mano per cominciare a rendersene conto, perché da noi c'è, cioè, cose del genere da che mi ricordo, ma non proprio così.
0: Sì.
1: Io adoro l'estate.
0: Il problema è che l'eccezionale rischierà di diventare normale e saranno tutte o quasi tutte così.
1: Secondo me da quest'anno in avanti ci sarà un lavoro più preventivo in anticipo, perché speculare adesso credo che non ci sia più il nesso, perché effettivamente è quasi scontato questo cambiamento e quindi probabilmente si agirà in modo completamente
0: diverso. Sta già facendo, abbiamo sentito però, anche prima, soprattutto esatto, gli agricoltori si stanno già muovendo, però è un tema che sarà sempre più presente
1: e tocca.
0: Più d'attualità e tocca secca e toccherà sempre di più tutte e tutti noi. Grazie Doris, buona giornata. Allora,
1: buona giornata a lei.
0: Lo spreco, grazie mille. Lo spreco d'acqua, gli sprechi d'acqua, si fa davvero abbastanza o si potrebbe, dovrebbe fare di più? Ascoltiamo il messaggio vocale che ci ha inviato Christian. Vediamo se parte.
2: Sì, buondì. Proprio in funzione di quello che avete detto voi, un mese fa ho fatto un esposto a un politico del ticinese, lanciando un'idea. Se non si possono costruire dei bacini artificiali, tipo quelli per l'innevamento artificiale, per intenderci, sono molto più capienti, in cima alle Alpi, dove magari possono anche passare dei sentieri, così questo valorizzerebbe la montagna, non delle dighe, così almeno si limitano anche i costi, quindi dei semplici bacini che potrebbero aiutare animali, aiutano sicuramente la natura, l'eventuale popolazione in casi come quello odierno, e non da ultimo potrebbero essere utili in caso di incendio. Voilà, adesso la lancio anche a voi, e secondo me, avendo il territorio geograficamente, si potrebbe è un progetto facilmente realizzabile, sfruttando appunto le Alpi, e quando ci saranno le future precipitazioni, si potrebbero appunto creare questi laghetti artificiali di montagna.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a lei, Christian, per questo messaggio. Ovviamente le idee sono tutte benvenute, se supportate poi dalla scienza e dalla tecnologia. Si stanno già studiando molti rimedi, molte soluzioni. Certo che il problema è un problema molto ampio, molto grave e soprattutto di non facile soluzione. Quindi è arrivato stamattina questo appello da parte dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, dicendo alt con l'acqua, ne stiamo consumando troppa e il momento è davvero un momento delicato. Un altro messaggio di Carla, vi ringrazio e siete tantissimi che ci e mi state scrivendo. 076 321 11 13. No, così non perdete l'abitudine, quando riprendiamo controcorrente siete già allenati a scrivere e a chiamarci, e lo potete fare allo 0848 030808. La radio è fatta di voci, le vostre voci. Allora andiamo con Carla.
3: Buongiorno, per quest'anno ovviamente è tardi, però visto che dicono che sarà sempre peggio, dall'anno prossimo la proibizione assoluta di riempire le varie piscine private.
0: È un tema anche quello delle piscine, difatti siete in tantissimi a segnalarlo. Le piscine non dovrebbero essere riempite, troppe piscine con tanta acqua e quindi uno spreco eccessivo. In merito al risparmio di acqua, più docce al giorno sono indispensabili, ci si può lavare anche con le lavette, io lavo l'insalata in un catino e l'acqua la uso per l'orto, di notte non tirare l'acqua del WC quando si fa pipì e molto altro. Ognuno ha i suoi consigli, ma spesso sono consigli anche utili e anche fatti con tantissimo, proposti con tanto buon senso e assolutamente pertinenti. Io vi ringrazio perché ci siete anche in tanti. 0848 030808 per chiamarci. Sapete che se possiamo chiacchierare è ancora meglio, è più vivace, è più bello. Oppure 076 321 11 13, mi state inondando di messaggi. Le piscine sono un tema, poi ancora i campi da golf, i campi da calcio, le aiuole, i comuni, chi lava la macchina inutilmente sul piazzale di casa, una fontana sul lungolago Locarno dove l'acqua scorre in continuazione, serve a frenare lo spreco. Quindi anche il tema delle fontane, però è vero che poi l'acqua va ancora nel circolo e quindi si può riutilizzare. Per creare bacini alpini con innevamento artificiale, giustamente Laura torna sul messaggio precedente che avete ascoltato, ci vuole acqua, certo, e dei bacini alpini necessitano di acqua, quindi l'idea insomma è un po' difficile. La famosa doccia in due, vi ricordate quando, chi era? Un consigliere federale, sì, una consigliera federale, credo. Mi ricordo più chi ha lanciato l'idea della doccia in due, magari me lo segnalate, mi dite chi fu, che al momento della crisi energetica c'era anche chi aveva proposto di fare la doccia in due. ovviamente abbiamo un po' sorriso di fronte a quella proposta, ma sono tutti temi che ritornano. Allora, le piscine, i campi da calcio, i campi da golf, le troppe docce, poi ancora sulle possibili soluzioni, poi ecco, come mai, pur sapendo che l'acqua sarà sempre più scarsa, che scarseggerà sempre di più, si finanziano progetti di tecnologia che hanno bisogno di centri di raffreddamento con acqua? Beh, è una domanda pertinente sulla quale sicuramente in una prossima puntata di Mille Voci ritorneremo, anche perché ai noi purtroppo il tema della scarsità d'acqua è un tema sul quale ci risoffermeremo anche in futuro. Poi, buongiorno, abbiamo la piscina da anni e non cambiamo l'acqua quasi mai, basta usare i prodotti adeguati. Quindi c'è anche chi ha la piscina e ci scrive: però noi comunque l'acqua è sempre quella, non la cambiamo mai, e quindi cerchiamo anche noi nel nostro piccolo, insomma, di risparmiare. Carenze d'acqua, ma nel mio comune a Gorduno irrigazione a gogo. Ecco, interessante sapere anche quanto stanno irrigando i singoli comuni. Penso alle Aiuole, a tutti i prati verdi, alle zone naturali, gli spazi verdi. C'è acqua che va tutto il giorno, che va in certi momenti del giorno. E ritorno ancora al comunicato stampa dell'associazione Acquedotti di Cinesi, che appunto dice: questa situazione sottopone l'intero, dice fra il resto, sottopone l'intero sistema di approvvigionamento a uno stress costante senza precedenti. Nessuna infrastruttura può operare indefinitamente al limite della propria capacità. Come un motore mantenuto per lungo tempo a regimi eccessivi, anche le reti di distribuzione sono esposte a maggiori rischi di guasti, sovraccarichi e cedimenti. Quindi c'è anche il tema possibile dei guasti, dei sovraccarichi e dei cedimenti. Qualora tali criticità dovessero verificarsi, non potrebbe più essere garantita l'erogazione dell'acqua, nemmeno per gli usi essenziali. È un comunicato decisamente allarmante, quello dell'associazione Acquedotti Ticinesi. Gianfranco, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei. Mi scusi se la disturbo, ma visto che questo problema dell'acqua persisterà anche in futuro, io avrei una soluzione che è facile. Alle costruzioni di case nuove o case vecchie ristrutturate, invece di far pagare il rifugio atomico che non serve a niente, obbligherei la gente a mettere minimo 10.000 litri, una riserva d'acqua sottoterra, che raccoglie l'acqua piovana, almeno lo abbiamo per tutto.
0: Ho capito. Grazie mille Gianfranco. Altre idee, altre proposte o altre criticità sull'uso poco parsimonioso dell'acqua allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13. Sono tantissimi, non posso leggerli tutti, ma vi ringrazio. In estate a Bedigliora 40-50 anni fa si chiudeva l'erogazione di acqua tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18. Poi ancora, queste crisi climatiche dimostrano che l'energia prodotta dal nucleare non è una valida soluzione. Poi ancora, l'acqua che, con la quale laviamo le insalate e le verdure, si lascia in una bacinella, in un catino, e si usa per innaffiare le piante. Beh sì, anche questa è un'idea. Quindi lavo la verdura, lavo l'insalata e poi l'acqua la tengo e innaffio i fiori e le piante. Ma come l'automobile, c'è chi fa troppo e chi troppo poco. Comunque vedo che molti di voi sono persone attente, che cercano di risparmiare, di stare attente, insomma, a quello che è uno spreco eccessivo d'acqua, e trovano anche dei rimedi, delle soluzioni per evitare di sprecare acqua. Ora gli enti avranno un buon motivo per aumentare i prezzi dell'acqua, per poi non ritornare indietro. Solo speculazione, c'è quindi chi vede anche il tema finanziario, il tema economico, delle aziende che magari aumenteranno le tariffe. Sono più preoccupato del fatto che dopo due mesi di canicola sia necessario un messaggio dell'associazione per far capire alla gente il problema. Dove è finito il buonsenso? Questo è il messaggio di Giorgio. Ci può stare, il buonsenso deve essere, insomma, quotidiano da parte di tutte e tutti noi, deve esserci sempre. È vero che l'appello è arrivato stamattina dopo diverse ondate di canicola. Forse un po' tardi? Beh, meglio tardi che mai. Giustamente fa riflettere, fa parlare e noi ne parliamo oggi, perché è anche dovere del servizio pubblico occuparsi e preoccuparsi di un tema che riguarda tutti e tutte noi, come l'acqua che scarseggia, bisogna consumarne meno. Forse sì, sarebbe potuto magari già prima fare in modo di, insomma, allarmare la popolazione. Andiamo avanti con i vostri messaggi, ognuno, ripeto, ha la sua soluzione. Da anni noi raccogliamo l'acqua del tetto in cisterne, poi la usiamo per fiori e orti. Esteticamente non è forse bello da vedere, ma ogni anno sono quasi 5.000 litri. Un conoscente voleva fare una raccolta d'acqua simile, ma sottoterra c'erano così tante regole che gli è passata la voglia e non ha fatto nulla. Per l'orto tolleriamo qualche erbaccia, lasciamo crescere l'erba nei prati e i fiori attirano pure le farfalle. 076 321 11 13, se arriva un vocale lo passo e lo passo volentieri. Abbiamo ancora due minuti, giusto, Enea Ponzio, poi c'è il radiogiornale dove ovviamente si ritornerà sul tema con interviste e approfondimenti sul tema della scarsità d'acqua e su questo appello dell'associazione Acquedotti Ticinesi sul fatto che in Ticino la situazione idrica è critica, è molto critica, e i cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua, anche perché, ricorda l'associazione, la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera, e in Ticino tra l'altro si rileva un importante deficit di precipitazioni che perdura dall'ottobre 2025. Non piove più bene, insomma, oltre a non piovere più del tutto, ma non piove più neanche quelle belle piogge magari di giornate, insomma, anche in estate c'erano quelle piogge che contrassegnavano magari due o tre giorni dove l'acqua scendeva e soprattutto bagnava. Lo spreco numero uno sono le perdite nelle tubature, il 25-30% di perdite. Le altre misure sono una forma di colpevolizzare il privato, ma non credo che si colpevolizza il privato. Si fa in modo che, insomma, tutti possano fare la loro parte. I comuni avrebbero potuto e dovuto avvertire prima, ma se si usa un po' di cervello e buonsenso lo si capiva già da un po'. Poca evoluzione dell'umanità, peccato, ci stiamo tagliando le mani da soli. Allora, sì, si poteva capire, si poteva già intuire, si poteva anche prevedere. Forse questo avviso è arrivato un po' tardi, però meglio tardi che mai. Gli avvisi di parsimonia, però qualcuno dice di evitare sprechi, sono già arrivati da diverse settimane in certi comuni. Vi ringrazio per la folta partecipazione, numerosissima anche oggi, a mille voci. Vi do appuntamento domani alle 11, ovviamente andremo ancora su temi d'attualità che ci obbligano a riflettere, ci obbligano anche a discutere, ma soprattutto temi che riguardano tutti noi, come il tema della siccità e degli sprechi d'acqua, ma soprattutto è il momento davvero di consumare molta meno acqua. A domani, buona giornata.
5: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud resterà una giornata tendenzialmente nuvolosa con rovesci locali anche di forte intensità e a carattere temporalesco. Oggi a livello di massime si toccheranno i 32 gradi. Al nord invece le condizioni resteranno abbastanza soleggiate, ma lasceranno poi spazio a un marcato sviluppo di cumuli, sempre con rovesci o temporali isolati, dapprima sulle Alpi e poi in serata molto probabilmente anche in pianura. I valori oggi si situeranno attorno ai 34 gradi. L'unica ad essere meno toccata dalla pioggia, anche se un certo rischio rimane comunque, sarà l'Engadina, che vedrà una giornata abbastanza soleggiata e massime fino a 24 gradi. Per quanto riguarda invece domani, martedì 4 agosto, in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio ci sarà nuovamente una tendenza a rovesci e temporali locali anche forti, dapprima nelle regioni di montagna e poi in estensione in serata, almeno a sud, a quelle di pianura. Le massime resteranno sopra i 30 gradi in tutto il paese, motivo per cui resta l'allerta canicola e al sud è stata addirittura prolungata fino a venerdì. Sempre per la Svizzera italiana resta pure in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo questa sera per voi con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il Radiogiornale.
7: Buongiorno da Veronica Lippi. Allarme siccità in Ticino. L'associazione Acquedotti invita la popolazione a ridurre drasticamente il consumo di acqua. Estratto dal casellario giudiziale obbligatorio per gli stranieri che vogliono risiedere nel Moesano, la misura ufficiale da oggi sarà in vigore fino a fine anno. Attacco hacker contro il Liechtenstein. Rubati decine di migliaia di nomi dal database che contiene i dati delle persone fisiche che hanno quote societarie. E scontro in Israele tra il ministro della difesa e l'esercito a creare tensione la situazione in Cisgiordania con i coloni sempre più aggressivi. Il numero dei nidi di vespe in giardini e case private in Svizzera è quintuplicato negli ultimi 5 anni. Gli insetti non sono aumentati, ma hanno cambiato abitudini. In apertura l'acqua e la sua carenza. In Ticino la situazione è critica e l'Associazione Cantonale degli Acquedotti poco fa ha deciso di attivarsi e chiede alla popolazione di ridurre i consumi e di farlo immediatamente. È un appello che si somma a quelli locali che si stanno moltiplicando sul territorio. In numerosi comuni infatti le riserve sono ai minimi storici e dove c'è acqua a sufficienza i consumi sono eccezionalmente elevati e quindi si mette in stress tutta l'infrastruttura. Cristian Gilardoni ne ha parlato col presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, che è Maurizio Barro.
8: La situazione appunto è sotto gli occhi di tutti sulla siccità, penso che lo vediamo tutti. Quello che succede cos'è? Che diversi comuni hanno già emanato dei gradi di restrizione dell'utilizzo e dove non è stato fatto si notano appunto dei consumi molto elevati. Questo fa sì che la struttura acquedotto è sotto stress e questo potrebbe creare poi un sistema che potrebbe anche andare in guasto. Quindi la nostra idea era appunto quella di sensibilizzare tutta la popolazione a seguire quanto dicono le aziende di riferimento del proprio comune, ma in generale di rendere attenti tutte le persone che l'acqua potabile non è infinita e se non piove non abbiamo acqua.
9: Questo trasversalmente su tutto il territorio cantonale.
8: Esatto, perché comunque il riferimento è la propria azienda, no? Perché la distribuzione è comunale, quindi dipende proprio come è strutturato l'approvvigionamento del singolo comune. Qui ci sono comuni che stanno soffrendo di più, altri di meno, ma comunque in generale si nota che i consumi sono molto elevati. Dove sono state emanate le limitazioni, una buona parte della popolazione per fortuna segue questi appelli e quindi i consumi sono anche diminuiti. Nei comuni dove non sono stati emanati attualmente però la situazione è questa.
7: Maurizio Barro, che è presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, l'invito a tutti e a tutte dunque di limitare gli impieghi non essenziali come il lavaggio di veicoli e piazzali, ridurre al minimo l'irrigazione di prati e giardini e più in generale rinviare ogni utilizzo non indispensabile. Io aggiungo anche che l'allerta per il caldo nella Svizzera italiana, l'abbiamo sentito poco fa nella meteo, è stata prolungata fino a venerdì sera per tutto il territorio tranne le alte valli. Nei Grigioni entra oggi in vigore un'importante novità sui permessi di soggiorno per stranieri. Fino al 31 dicembre nella regione Moesa sarà richiesto l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini degli stati UE e dell'Associazione di Libero Scambio che richiedono nuovi permessi. Tutto nasce, lo ricordiamo, dal caso dei 4 stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia che vivevano a Rovereto. Ci dice di più Stefano Barbusca.
10: Dopo 5 mesi di polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, da stamattina il cambio della procedura è ufficiale. Le domande di permessi di dimora dovranno essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali. L'ipotesi di introduzione del casellario, ventilata in giugno dal consigliere di Stato retico Peter Payer per combattere sempre più efficacemente la criminalità organizzata, diventa così realtà e lo sarà almeno fino a dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, dove dopo il cambiamento della procedura annunciato questa mattina dall'Ufficio per la Migrazione e il Diritto Civile, il presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Troger, si dice solo parzialmente soddisfatto.
11: Momentaneamente, sicuramente, questo qua può essere un contentino, però per il cantone deve essere completato con tutto il cantone. Non ci devono essere delle frontiere all'interno del cantone. Questa cosa permette ai mafiosi, quelli coinvolti in queste cose, a raggirare la legge e vanno a trovare la cosa più semplice in un'altra parte del cantone e poi rientrano a essere operativi nella Mesolcina e Calanca.
10: In ogni caso l'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
7: Il Liechtenstein è stato oggetto di un grave attacco informatico nel corso del quale sono stati sottratti i dati di circa 31.000 tra società fondazioni e società fiduciarie. Gli autori non sono stati identificati e al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di riscatto. In redazione Paolo Allatorre.
12: Secondo le prime constatazioni, gli autori hanno ottenuto un accesso illegale al sistema nella notte tra mercoledì e giovedì. Giovedì, l'ufficio di giustizia del Liechtenstein ha rilevato alcune irregolarità e ha immediatamente allertato l'ufficio informatico. Preso di mira il cosiddetto registro dei beneficiari effettivi, che contiene informazioni estremamente sensibili con dati relativi ai titolari economici delle persone giuridiche. Il registro, istituito nell'aprile 2021 per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, indica chi si cela dietro un'azienda o una fondazione, ovvero a chi appartengono le imprese o i conti.
13: Konkret sind es die Daten zum Namen, zum Vornamen, zum Geburtsdatum, zur Staatsangehörigkeit und zum Wohnsitzland.
12: Nello specifico ciò riguarda i dati relativi a cognome, nome, data di nascita, nazionalità e paese di residenza, ha spiegato davanti ai media il consigliere di Stato del Liechtenstein, Emanuel Schädler. Il governo è stato informato venerdì e ieri ha ricevuto i primi risultati che confermavano che i dati di circa 31.000 società erano stati copiati.
14: Bisher haben wir keine Anzeichen dafür, wer...
12: Al momento non vi sono indicazioni sull'identità dei responsabili, ha indicato la presidente del governo Brigitte Haas. Non sono state avanzate richieste di riscatto, né l'elenco è apparso sul Darknet o, per quanto ne sappiamo, è stato messo in vendita.
14: Kaufangeboten.
12: A titolo precauzionale il registro è stato messo offline ed è stata avviata un'indagine. È stata inoltre istituita un'unità di crisi che sta lavorando a pieno ritmo per informare il più rapidamente possibile le persone interessate ed è stato istituito un punto di informazione centrale.
7: Siamo all'attualità estera. Il colosso britannico della farmaceutica AstraZeneca sta trattando l'acquisizione di un altro grande attore del settore, la società statunitense Bristol Myers Squibb. La fusione, se andrà in porto, porterebbe alla creazione del quarto gruppo mondiale della farmaceutica. Sentiamo Marzio Minoli.
15: Se si dovessero concludere le trattative, si tratterebbe della più grande operazione di sempre nel campo farmaceutico. AstraZeneca e Bristol Myers Squibb assieme raggiungerebbero una capitalizzazione di 400 miliardi di dollari, creando il quarto gruppo a livello mondiale, prendendo il posto della Svizzera Roche, ma sarebbero il primo gruppo per quel che riguarda il fatturato, con oltre 100 miliardi di dollari. L'operazione è caldeggiata dal numero uno di AstraZeneca, Pascal Soriot, che con questo accordo vedrebbe ampliata la presenza del colosso britannico negli Stati Uniti, favorita anche dalle politiche di Donald Trump, molto aperte a questo genere di operazioni. Ma ci sono timori per il pericolo di un trasferimento della sede oltreoceano, cosa che secondo gli analisti farebbe intervenire anche il governo del Regno Unito, come era già successo nel 2012 quando la statunitense Pfizer aveva messo gli occhi proprio su AstraZeneca e la paura era stata quella di perdere una delle aziende di punta britanniche. Attualmente la discussione è ancora in fase embrionale e tra gli investitori serpeggia più scetticismo che entusiasmo, tra i motivi anche il fatto che le autorità che vigilano sulla concorrenza potrebbero ravvisare una posizione di dominio su alcune aree, soprattutto nel campo oncologico, e quindi rendere difficile, se non impossibile, tutta l'operazione. Perlomeno in questi termini.
7: Il governo francese vuole aumentare il controllo sulle aziende strategiche. L'obiettivo è proteggersi dalle mire espansionistiche delle grandi potenze. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
16: Parigi blinda le sue aziende strategiche. Fino a ieri il Ministero dell'Economia francese aveva voce in capitolo ogni volta che un investitore extraeuropeo acquisiva almeno il 25% di un'azienda francese quotata in borsa, nei cosiddetti settori strategici. Una definizione ampia e volontariamente imprecisa, che sembrerebbe includere quantomeno la difesa, l'energia e le biotecnologie. A partire da oggi, invece, su decisione del primo ministro Sébastien Lecornu, questa soglia sarà abbassata e un'acquisizione del 10% di un'azienda francese considerata strategica da parte di un investitore extraeuropeo sarà sufficiente a fare scattare controlli rinforzati. Controlli che certo saranno effettuati con una procedura accelerata in meno di 10 giorni per evitare lungaggini che penalizzerebbero le aziende francesi, ma che hanno uno scopo ben chiaro. In un contesto geopolitico caratterizzato da forti tensioni, ha spiegato il primo ministro, l'obiettivo è proteggere proteggersi da acquisti opportunistici di attori extra UE, che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Essenzialmente, Parigi teme un'offensiva delle grandi potenze non europee sui suoi gioielli di famiglia. Solo nell'ultimo anno la Francia ha perso Doliprane, il medicinale a base di paracetamolo venduto da Sanofi agli americani, e Vencorex, grande azienda del settore chimico ceduta ai cinesi.
7: L'Iran ha smentito quanto dichiarato dal presidente statunitense Donald Trump sulla ripresa questo pomeriggio delle discussioni tra i due paesi. Attualmente sono in corso i colloqui con l'Oman, afferma Teheran, sulla gestione dello stretto di Hormuz e per consentire alle imbarcazioni di attraversarlo in sicurezza. In Israele è in corso un braccio di ferro tra il ministro della difesa e i vertici dell'esercito. Il ministro della difesa, ovvero Israel Katz, in diretta su un canale televisivo ha annunciato il siluramento del generale Avi Blut, responsabile delle forze armate in Cisgiordania. L'esercito però non ci sta, ha respinto questo licenziamento. Allora noi facciamo il punto con Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme. Michele, cosa c'è dietro questo duro scambio tra il ministro della difesa Katz e l'esercito?
17: Sì, buongiorno. Diciamo innanzitutto che il ministro della difesa Katz ha tentato oggi di ritrattare in parte l'annuncio che ha fatto ieri in diretta televisiva su un canale, canale 14, che è quello classico della destra più radicale in Israele. E Katz ha cercato di spiegare di aver preso questa decisione perché Avi Blut, questo è il nome del comandante militare in un settore molto importante, quello del comando centrale appunto, non ha rispettato una sua decisione, che è quella di restituire pienamente alla libertà un colono israeliano che si chiama Yinon Dardik, che è accusato di aver seviziato un palestinese. È un momento di elezioni in cui il Likud, il partito di maggioranza, e le altre forze della coalizione di governo di estrema destra religiosa stanno cercando di recuperare consensi, soprattutto di ricompattare i ranghi della destra, e quindi prendono decisioni che sono tutte a favore della destra, dei partiti ultraortodossi e naturalmente dei coloni. E questa decisione di Katz serve anche al ministro stesso, evidentemente per prendere qualche voto più nelle primarie del Likud, il suo partito. Ma l'esercito israeliano non ci sta e chiede di rimanere al di fuori dei giochi politici.
7: Comunque, Michele, è anche vero che l'esercito israeliano in Cisgiordania è accusato da più parti di assecondare i coloni, di non intervenire, di lasciarli liberi, di compiere reati contro le comunità palestinesi. Ci sono voci critiche in seno alle forze armate che dicono forse si è andati un po' troppo in là.
17: Ci sono sicuramente, però è anche vero che l'esercito israeliano da un punto di vista politico, diciamo così, è un po' cambiato negli ultimi anni. Sicuramente c'è stato uno spostamento a destra ai vertici dei comandi militari, dove non è infrequente adesso trovare anche alti ufficiali che sono religiosi, portano la kippa e via dicendo. È un esercito un po' diverso da quello di 50 anni fa. Però bisogna anche dire questo, che tra l'altro Avi Blut è un comandante che è criticato da Katz, però è stato considerato molto amico dei coloni per oltre 2-3 anni, ha preso parte ad operazioni militari che sicuramente sono state condannate molto dai palestinesi e dai centri per i diritti umani. Però è anche vero che l'esercito israeliano e il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, nonostante le critiche e tutto quello che si è detto delle forze armate israeliane negli ultimi 3 anni, sta cercando di tenere l'esercito lontano da quelle che sono le iniziative della destra israeliana, anche del movimento dei coloni. Ed infatti molti accusano il ministro Katz di voler trasformare l'esercito in un'organizzazione politica, così come il ministro Itamar Ben-Gvir avrebbe trasformato in un'organizzazione politica le forze di polizia.
7: Grazie a Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Restiamo a parlare di Israele, perché Israele ha espresso inquietudine riguardo al piano di disarmo di Hamas a Gaza. Ad affermarlo non il premier Benjamin Netanyahu, ma un suo portavoce. Negli scorsi giorni Donald Trump aveva, lo ricordo, annunciato la volontà del gruppo islamico di Hamas di deporre le armi. Hamas si era detta d'accordo a condizione che lo Stato ebraico avesse iniziato il ritiro dell'esercito dalla striscia. Ma vedremo come si svilupperà questa faccenda. Torniamo in Svizzera per segnalare un'ulteriore discesa dei prezzi al consumo. Nel mese di luglio il rincaro rispetto a giugno è stato dello 0,4% contro lo 0,5% del mese precedente, a contribuire maggiormente al contenimento dei prezzi la diminuzione del costo dei biglietti aerei di benzina e diesel. Lo ricordo, stiamo parlando del mese di luglio. A tavola, in balcone, durante una grigliata, loro regolarmente compaiono. Parliamo di ospiti indesiderate, però parliamo delle vespe. Stando ad un'analisi dell'assicurazione immobiliare, il numero dei nidi di questo insetto nelle zone abitative negli ultimi anni è aumentato, ed è aumentato di molto. Sentiamo Emanuele Ferrari.
18: 27 nidi ogni 100.000 abitanti nel 2021, 134 lo scorso anno, e il numero per il 2026 si annuncia essere ancora più alto. Ad oggi abbiamo già ricevuto più segnalazioni del 2025 e davanti a noi abbiamo ancora almeno un paio di mesi caldi, spiega Robin Locher, portavoce dell'Ammobiliare. L'assicurazione, che copre le spese per la disinfestazione, ha analizzato i dati degli interventi effettuati negli ultimi 5 anni. I numeri dicono che sono quintuplicati in un quinquennio, ma la popolazione delle vespe è cresciuta così tanto. Quando ho sentito questi numeri, ha dichiarato Seraina Klopfstein ai microfoni di SRF, ho dovuto sorridere. Per la biologa del Museo di Storia Naturale di Basilea, l'incremento così come descritto è esagerato. È vero che con l'aumento delle temperature le vespe possono cominciare già ad inizio primavera a costruire i nidi. Così la popolazione effettivamente un po' cresce e si vede prima. Ma va anche detto che questi insetti soffrono a causa del caldo e della siccità. E poi le forti precipitazioni non di rado distruggono i loro nidi. Non tutti i cantoni sono poi toccati allo stesso modo dal problema. Nidvaldo Glarone e Basilea Città sono quelli con il minor numero di segnalazioni, meno di 40. All'altro capo della classifica è il canton Giura, con oltre 700.
7: Con questo servizio di Emanuele Ferrari chiudiamo il radiogiornale. Buon pomeriggio.
19: Lo sport.
20: Ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con Gianni Infantino, sempre più bersaglio di critiche e opposizioni. Oggi Galles e Inghilterra sono diventati i primi paesi a ritirare ufficialmente il proprio sostegno alla sua candidatura per il prossimo mandato alla presidenza della FIFA. Decisioni giustificate in entrambi i casi da, citiamo, gravi mancanze di Infantino in materia di governance, leadership, valori e gestioni delle parti interessate. Queste in sostanza le critiche da inglesi e gallesi che seguono le forti opposizioni al progetto poi abbandonato di vendere quote dei diritti commerciali del mondiale a investitori privati. Pressioni che, stando a diversi media, stanno crescendo su Infantino, soprattutto in Europa, e altri paesi potrebbero seguire l'esempio proprio di Galles e Inghilterra. Veniamo ora al Lugano, che oggi conoscerà il suo eventuale avversario nei playoff di Conference League, da evitare gli spagnoli del Getafe e bianconeri, che giovedì in casa accoglieranno nel Q3 di qualificazione di Conference il Runavik, squadra delle isole Faroe. Questo prima di rituffarsi in campionato, dove, come il Lugano, alla grande è partito anche lo Young Boys. Sentiamo Omar Gargantini.
21: Gli ultimi 2 anni hanno fatto molto male al club all'interno, e questo dolore ti dà la fame di volere di nuovo rifarti.
22: Gerardo Seoane torna al ricordo del titolo 2024, l'ultimo squillo di un periodo che poi improvvisamente si è ingolfato, per far capire quale sia lo spirito che anima lo spogliatoio dello Young Boys. Si costruisce sull'orgoglio ferito e sulla fame ritrovata. Nelle prime 2 sfide stagionali i gialloneri hanno lanciato subito un segnale forte, veemente, quasi travolgente. Prima 4 reti al Sion, difesa meno perforata del torneo precedente, poi addirittura 6 al Thun campione, per un possibile passaggio di consegne che rischia di essere rapidissimo, con il Sende già capocannoniere con un poker e aspettando il rientro di Fasnachta, oltre alla cessione di qualche esubero. Senza le coppe a zavorare, l'IB sembra davvero la squadra da battere, ed il tecnico Seoane spiega senza fronzoli quella che è la filosofia della sua squadra.
21: Beh, la nostra direzione è chiara, che vogliamo una squadra propositiva che cerca di forzare le azioni, di obbligare l'avversario, di difendere molto nel box, abbiamo giocatori creativi ma abbiamo pure giocatori di peso, di molta potenza, e questa è la direzione da giocare. Se giochi verso avanti ogni tanto prendi un gol, ma quello dell'anno scorso è stato troppo. Abbiamo fatto un'analisi profonda, naturalmente con l'acquisto di Cesi che ci dà qualcosa di speciale, perché è un giocatore veramente che ama difendere, ma pure come squadra abbiamo lavorato molto su questa intensità difensiva. E
22: nel derby la porta è finalmente rimasta inviolata, un altro segnale chiarissimo che lo Young Boys, il vero Young Boys, è tornato, la concorrenza è già avvisata.
20: Sempre per il calcio, Vladimir Petkovic non è più il CT dell'Algeria, l'ex selezionatore rossocrociato e la federazione algerina hanno infatti raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che era valido fino al 2028. L'ultimo match di Petkovic alla guida delle Volpi del Deserto è dunque stato il 16° di finale dei mondiali, perso 2-0 proprio contro la Svizzera. Infine il ciclismo, Tadej Pogačar che ha annunciato che parteciperà alla prossima vuelta dal 22 agosto al 13 settembre, Giro di Spagna che il campione sloveno non corre dal 2019 e che rimane l'ultima grande corsa a tappe che ancora manca nel suo palmarès ricco di 5 successi al Tour de France, un Giro d'Italia e 2 titoli di campione del mondo.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Da ora in poi ci sono nuove regole nella regione Moesa, ovvero in Mesolcina e in Calanca. Le persone che vengono da paesi dell'Unione Europea devono dare il loro documento del casellario giudiziale che dice se una persona ha commesso reati. Devono dare questo documento le persone che chiedono i permessi per vivere o lavorare in Svizzera, ossia un permesso L per chi lavora in Svizzera per meno di un anno, un permesso B per chi resta in Svizzera per un periodo più lungo, un permesso G per chi vive vicino alla frontiera ma lavora in Svizzera. L'ufficio della migrazione del Canton Grigioni ha preso questa decisione per combattere la criminalità organizzata, cioè gruppi di persone che commettono reati insieme. In febbraio erano state arrestate in Italia e in Francia 4 persone che vivevano a Roveredo, nella regione Moesa. Queste persone erano coinvolte in traffico di droga e nascondevano soldi da attività illegali. Probabilmente erano parte di gruppi di criminalità organizzata italiana come la Camorra o l'Andrangheta. Il Canton Ticino chiede questo documento già dal 2015. Questa nuova regola vale fino al 31 dicembre 2026. Dopo, il Canton Grigioni controllerà se questa misura funziona. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che le trattative per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ricominciavano oggi pomeriggio. Il Ministero degli Esteri dell'Iran dice che non è vero e l'unico dialogo è con l'Oman. L'Iran e l'Oman parlano dello stretto di Hormuz che si trova proprio tra i due paesi. L'Iran vuole garantire che le navi possano passare in sicurezza dallo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti volevano attaccare duramente l'Iran e colpire la capitale, Teheran. Ma i paesi alleati degli Stati Uniti hanno fermato Trump e quindi l'attacco non c'è stato. Da quando è iniziata la guerra tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è aumentato. La decisione di non attaccare l'Iran oggi ha fatto diminuire il prezzo del petrolio. Costa oggi $80 al barile. L'Istituto COF è un centro di ricerca del Politecnico Federale di Zurigo. L'Istituto COF dice che in Svizzera la situazione per chi cerca lavoro è abbastanza buona ed è migliorata nel mese di luglio rispetto ai mesi tra aprile e giugno, anche se la situazione generale è di incertezza. I ricercatori del Politecnico Federale di Losanna invece hanno creato un nuovo sensore per controllare se l'acqua dei laghi è sicura. Il sensore cerca le tossine nell'acqua, ossia le sostanze velenose, e viene usato in particolare nel lago Ceresio e nel lago Lemano. In questi due laghi ci sono i cianobatteri, cioè degli organismi molto piccoli che vivono nell'acqua e producono sostanze velenose. Il sensore è molto preciso e veloce.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Speciale Festival.
1: A volte ritornano anche le nostre sigle. Buongiorno e ben ritrovati. Qui comincia la copertura ufficiale della radio RSI Rete 1 per il 79esimo Locarno Film Festival. Una copertura che vi accompagnerà e ci accompagnerà fino a sabato 15 agosto, e a raccontarvi tutto quello che succederà a Locarno e anche di più saranno Moira Bubola.
2: Buongiorno, che piacere essere in vostra compagnia. Non vedo l'ora che inizi questa 79esima edizione per potervi dare un sacco di commenti, analisi, approfondimenti, ma anche qualche gossip, chi lo sa?
1: Chi lo sa? E sottoscritto Alessandro Bertoglio, noi saremo in onda qui su Rete 1, come avete intuito, intorno alle 13:05 ogni giorno per una ventina di minuti abbondanti dedicati al Locarno Film Festival. Chi vuole sapere qualche cosa in più, perché ovviamente di cinema parleremo su Rete 1 ma soprattutto su Rete 2, si può collegare con la nostra rete cugina, si può dire così?
2: Rete sorella.
1: Sorella.
2: La sorella culturale.
1: La sorella verde. Verde
2: scuro. Alle 12:30 fino alle 13 lì ci saranno commenti, approfondimenti, analisi molto cinematografici, mentre su Rete 1 cercheremo di restituirvi l'atmosfera, il ritmo di questa edizione, l'anima palpitante di un festival che si vuole sì fatto di cinema ma anche di tanti eventi collaterali.
1: Esatto, e perché cominciamo già il 3 di agosto quando il festival ufficialmente comincia il 5? Perché di cose da dire e da raccontare ce ne sono tante. Ad esempio, Locarno ha cominciato prima di noi, perché il pre-festival è iniziato ieri sera.
3: Questa è la storia di una superstar in ascesa di nome Roger Rush.
4: Stop!
3: E di un investigatore privato.
4: Per non tornare più!
3: Di nome Eddie Valiant. Ogni volta che si trovavano insieme, erano uguali.
5: Scondimi, Eddie, ti prego!
3: È un film che parla di amicizia.
5: No, per favore, Eddie!
3: D'amore. Di tenerezza.
6: Beh, ecco, mi dispiace averti tirato le orecchie.
5: Per tutte le volte che me le hai tirate.
3: Di morte.
7: Marvin Acme. Il coniglio l'ha fatto fuori ieri sera.
3: Di sesso.
8: Io farei qualsiasi cosa per mio marito. Qualsiasi.
6: E allora?
3: E di violenza.
1: Fabio Busia, la guida tecnica con noi oggi. Chi non si è innamorato di Jessica Rabbit, il personaggio disegnato magistralmente per questo film di Robert Zemeckis, un film del 1988 che non invecchia di un giorno, Moira?
2: No, ieri sera la visione restaurata in Piazza Grande, Alessandro, una visione magnifica perché c'era la Piazza Grande ma c'era soprattutto tanto pubblico accorso, anche perché il film è stato proiettato in lingua italiana e sappiamo quanto questo possa essere un gesto molto apprezzato da chi quando va al cinema vuole semplicemente rilassarsi e non star lì a tradurre in testa le varie lingue,
1: certo.
2: Francese, inglese, tedesco.
1: Poi per i ragazzini, insomma,
2: era per le famiglie, no?
1: È un po' più facile gustarselo così. Tra le altre cose c'è una curiosità che ho scoperto leggendo in questi giorni le pagine storiche dedicate a Roger Rabbit,
2: sì.
1: Che uno degli impegni più grandi che ha avuto la produzione è stata quella di ottenere le licenze di tutti i personaggi dei cartoni animati che vengono citati e vengono rappresentati nel corso del film. Ebbene, ne mancano soltanto due perché non hanno avuto il permesso di portarli nel film. Tom e Jerry.
2: Loro non ci sono.
1: Loro non ci sono. Gli altri ci sono tutti. Detto questo, prima si diceva che Locarno Film Festival non è soltanto cinema, ma è molto di più, e noi cominciamo a raccontarvi un qualche cosa in più che è già attivo da qualche giorno, ma stasera ci regalerà il primo ospite importante. Sto parlando ovviamente della Rotonda, la mobiliare, che è il partner della Rotonda, e soprattutto tutte le sere tanta musica, tanti spettacoli fino a notte fonda. E con noi per raccontarci un pochino che cosa succede, come è stata ideata questa nuova edizione degli spettacoli collaterali, c'è il responsabile Nicolò Martire. Buongiorno Nicolò.
9: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, abbiamo detto, questa sera c'è il primo grande ospite perché il programma è particolarmente ricco. Questa sera si comincia con Dito nella Piaga, anche se in realtà è già tre giorni che la musica si è impossessata di Locarno.
9: Sì, e anche di noi che ci lavoriamo. Sì, allora, stasera sicuramente è un appuntamento che stiamo aspettando da tanto tempo, siamo felici di poterla accogliere sul nostro palco, poi alla luce anche dei risultati che sono seguiti ai primi contatti che abbiamo avuto, quindi parlo da Sanremo in avanti, per noi sarà bellissimo poterlo ospitare qui a Locarno, è davvero bello. Però come dicevate già nei giorni passati, abbiamo avuto modo, nonostante il meteo un po' avverso, di ospitare grandi concerti, penso a Matthew Lee, a Roy Paci venerdì, ieri, tra l'altro in relazione proprio alla serata del Prefestival, c'è stata l'esibizione della United Soloist Orchestra, che è stato fantastico, è la prima volta che vedevamo un'orchestra esibirsi a Rotorno, è stata veramente molto bella, seguito poi dai Joe Dallas e The Monks, quindi di musica ce n'è già stata e ce ne sarà anche tanta dopo il concerto di Vito della Piaga di oggi.
1: Senti, è il momento della curiosità stupida di Bertoglio che non può mancare in questi nostri appuntamenti.
9: Vai.
1: Cioè, ma quando oggi pomeriggio arriverà lì da te, le dici ciao Dito o ciao Margherita, che è il suo nome vero?
9: Ma magari proverò con un banale di cinese, Wetti. No.
2: Quella.
1: Perché quelli, no, i personaggi, finché si chiamano Elio, vabbè, ci può stare, ma Dito nella Piaga tutto attaccato.
9: Di solito, esatto, prediligo i nomi, non quelli d'arte, altrimenti rimango sull'anonimo. Dipende un po' dal momento, insomma.
2: Io ho una curiosità, mi chiedo, Nicolò, quanto sia difficile trovare un cartellone con degli artisti che accontentino sia chi ha uno sguardo sulla musica internazionale o sulla musica italiana, ma anche chi ama molto la musica locale, i nostri musicisti della Svizzera italiana. Dunque, come lo costruite? Non ripercorriamo tutti gli ospiti, perché ce ne sono tantissimi, da Enrico Ruggeri a adesso Sebalter,
1: 77 Bob Bay Street, Veronica,
2: cioè,
1: Fusaro, tanti.
2: Davvero tanti. Ecco, ma come costruite? A seconda di chi può passare da Locarno, oppure c'è qualche altro elemento che entra in gioco?
9: Allora, è un mix delle due cose, nel senso che noi sappiamo innanzitutto che dobbiamo comunque cercare, essendo un evento entrata gratuita, l'obiettivo primario è quello di cercare di coprire un vasto numero di generi musicali, così da poter anche essere, diciamo, da comunicare anche con pubblici con gusti diversi, chiaramente, che poi aumenta la complessità quando inizia anche il Festival del Film, perché poi si uniscono anche due realtà, quella nostra locale con un pubblico che spesso viene da fuori. E cerchiamo innanzitutto di prevedere, e lì ci vuole anche un po' di fortuna, quelli che possono essere degli artisti su cui puntare. È stato il caso di Lucio Corsi l'anno scorso, di Dito nella Piaga quest'anno, perché comunque i costi artistici sono sempre più importanti, quindi sono una sfida che poi senza biglietteria chiaramente deve essere affrontata in maniera anticipata. Poi una missione che abbiamo come Rotonda, che è molto in linea con quella poi del Cine Festival, è quella di scoprire, quello della scoperta. Quest'anno abbiamo ricevuto oltre 350 candidature da artisti provenienti da tutta la parte della Svizzera, perché chiaramente abbiamo un occhio di riguardo per la musica ticinese, che vogliamo e dobbiamo tutelare. La realtà è che il nostro sogno è anche un po' quello di far scoprire al pubblico nostrano degli artisti dalla Svizzera francese, dalla Svizzera tedesca, che non si sono mai esibiti da noi, ma che secondo noi hanno qualcosa da dire.
1: Ecco,
9: sapendo,
1: Nicolò,
9: che gli artisti internazionali veicolano pubblico, quelli emergenti sicuramente veicolano qualità.
1: Io sono convinto che uno dei valori aggiunti che ha la proposta della Rotonda sia quello di permettere, come si può dire, una complementarietà della proposta, perché magari una famiglia che ha i genitori che vogliono andare in piazza a vedersi un film che magari non è delle corde dei figli, i figli possono tranquillamente uso una parola brutta però, parcheggiati in Rotonda, dove trovano buon cibo, vario e soprattutto ottima musica. Anche secondo te questo è uno dei punti vincenti della proposta?
9: Sì, o quantomeno quello che auspichiamo sia, e che sia percepito così anche dal nostro pubblico, la convivenza con tutto quanto capita in Piazza Grande è un, diciamo, è un lavoro continuo che ogni anno cerchiamo di migliorare. L'idea è anche quella, l'idea è di insomma rendere accessibile al pubblico un vario tipo di offerta, da una parte quella cinematografica, dall'altra quella della rotonda, che come dicevate non è solo musica, poi ci sono, c'è un'ampia selezione di food truck esercenti in questo senso, ci sono installazioni anche per bambini, quindi si cerca di unire interessi e bisogni diversi in fasi diverse della serata, non sempre facile, devo essere sincero, però penso che negli ultimi anni si stia riuscendo ad unire queste due anime in un'unica grande anima, che è quella del Festival del Film.
2: Nicolò, non me ne voglia per questa domanda, ma più di un mio vicino di casa, quando ho detto che l'avremmo ospitata su Rete 1, mi ha detto ma fai questa domanda, il cibo è buono ma è caro, noi se veniamo con una famiglia, appunto come diceva Bertoglio, diventa tutto molto complicato a livello di costi. Cosa possiamo rispondere?
9: Allora, capisco, ed è il motivo per cui in realtà anche quest'anno abbiamo chiesto a tutti coloro che sono presenti in rotonda anche di avere delle proposte per i più piccoli con dei prezzi agevolati, perché sappiamo e ci rendiamo conto che comunque il potere d'acquisto in generale è messo a dura prova, non solo con gli eventi in generale, certo. Quindi noi ci stiamo sforzando in maniera davvero totale per agevolare anche questo, e la prova è anche data dai prezzi dell'offerta dei bar, senza appunto fare paragoni con altri eventi. Comunque noi ancora oggi, nonostante, ripeto, tutti i concerti che offriamo sono gratuiti ed è uno sforzo davvero importante quello che facciamo come Film Festival, anche poi l'offerta a livello di bar è riuscita a mantenere i prezzi
2: calmierati, costanti, insomma,
9: negli anni, nonostante altrove si siano visti degli aumenti repentini. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi davvero, poi tra l'altro quest'anno a livello proprio di esercenti food ci sono tante proposte più accessibili rispetto al passato, oltre a quelle che menzionavo prima. È chiaro, comprendiamo benissimo queste criticità, soprattutto per le famiglie, ma è proprio questo il motivo per cui ci stiamo adoperando per migliorare sempre di più e rendere sempre più accessibile anche tutto quanto c'è in rotonda, al netto appunto dei concerti gratuiti che...
1: Beh, è importante già anche quello, insomma, è un bel valore.
2: Chiarissimo.
1: Due mini domande per concludere e per ringraziare Nicolò Martire. Intanto so che non ci dirai chi sarà la serata finale, quindi dovremo aspettare il closing party di scoprire chi ci sarà. Però nel programma io vedo tale Nicolò Martire. Tu canti anche?
9: Canto anche, sì. Canto anche.
2: Lo hai messo in imbarazzo.
1: No, beh, giusto.
9: No, assolutamente no, perché in realtà è una roba pubblica, è stata in verità una richiesta che mi è stata fatta dalle persone con cui lavoro. Ci saranno anche dei DJ che lavorano al festival, è un modo per presentare al pubblico, certo, anche la gente del festival. E quindi in realtà io inizialmente non è che avessi tanta voglia, anche perché col tanto lavoro che abbiamo da fare vi posso assicurare che te ne avrei fatto volentieri a meno, ma la realtà è che era una richiesta appunto in generale arrivata internamente, ed è un modo anche nostro, mio e di altri musicisti che fanno parte del festival, di ringraziare in via proprio ufficiale e diretta la gente che auspicabilmente in queste 17 serate è venuta in rotonda a sostenere l'evento, perché è una cosa che non diamo per scontato assolutamente, quindi è un modo per salutare e ringraziare il nostro pubblico.
1: Allora, prima dell'ultimissima flash, che è anche serve per lanciare la canzone che arriva per l'anno prossimo, una serata karaoke con Giona Nazzaro, Maya Hoffman. Veniamo anche Moira e io a cantare, tranquillo.
2: Io non quindi... ci sarò, glielo dico già, ma ci sarò al suo di concerto, perché ha una bellissima voce, già sentendola parlare. L'ho detto proprio quando l'ho sentita salutare.
1: Adesso la domanda che serve da lancio è questa qui. Non è mai capitato in questi anni che qualcuno dalla piazza venisse da voi a dire ma abbassate la musica, che fastidio?
9: Allora, in realtà, ma senza, non c'è niente da nascondere in questo senso, in passato è successo, ma è il motivo per cui è stato cambiato anche la posizione del palco principale. Abbiamo dei limiti a livello di suono. Questo anche per spiegare forse al pubblico, che a volte si può sentire chi dice però un po' più di volume ci piacerebbe. La realtà è che tutto, come abbiamo detto prima, deve convivere sia all'interno dell'evento, perché comunque abbiamo gente che arriva in rotonda non per ascoltare i concerti, e bisogna anche agevolare l'esperienza di quel tipo di pubblico, perché non è solo musica, come dicevo prima. E poi ci sono stati degli accorgimenti infrastrutturali che fanno parte di tutto quel processo di apprendimento per far sì che queste due anime riescano a convivere bene. Quindi non, in realtà, appunto, come dicevo, non c'è niente da nascondere, le abbiamo corrette, e da almeno due anni a questa parte la convivenza adesso oserei dire che è perfetta.
1: Sostenibilità è anche un'altra delle parole importanti. Nicolò Martire, grazie mille, che fastidio, lo facciamo cantare a Dito nella Piaga, che stasera sarà lì. Grazie ancora, buon lavoro.
9: Grazie.
2: A risentirci,
9: a voi,
2: buona giornata.
0: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ci sono nata io.
1: Abbiamo aperto ufficialmente la 79esima edizione del Locarno Film Festival, noi, la nostra, e adesso noi continuiamo a rimanere in rotonda, perché prima dei concerti, prima dello spazio dedicato al cibo, ci sono anche degli eventi molto interessanti che coinvolgono soprattutto il pubblico dei più piccoli, ma non necessariamente. E lo facciamo molto volentieri, perché siamo un po' responsabili di tutto quello che succederà dal 5 al 9 più o meno. E abbiamo qui in studio con noi Davide Conconi, che è responsabile di tutto ciò che è scienza all'interno del Dipartimento Cultura. Perché voi siete direttamente coinvolti con il giardino di Albert. Ciao Davide.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti che ci ascoltano. Sì, noi saremo alla Rotonda con un'attività denominata Un giardino per la città. Dico subito, abbiamo scippato il nome al progetto che verrà concretizzato proprio a Piazza Castello, il nuovo assetto di Piazza Castello, che vedrà molto verde, ma anche spazio per le manifestazioni, e noi vogliamo portare un po' di riflessione leggera, divertente, su questo tema: come possiamo coniugare natura e essere umano in città.
1: Tra l'altro ci hanno insegnato tantissimi articoli di questi giorni che basterebbe mettere in città un bel po' più di alberi per abbassare decisamente le temperature percepite, che sono il grande problema di questo periodo e credo degli anni a venire.
3: Esatto, questo è, tra l'altro, è proprio una domanda del nostro quiz botanico. Servono gli alberi a mitigare l'effetto del cambiamento climatico? Beh, spoilerò la risposta: sì, servono, e come? Perché grazie alla loro capacità di assorbire acqua e sudando, tra virgolette, proprio come facciamo noi, si rinfrescano, ma rinfrescano anche l'ambiente circostante. È uno di quei servizi che i tecnici dicono ecosistemici, è un servizio gratis che la natura ci offre. Piantando più alberi in città riusciamo a mantenere delle temperature più vivibili.
1: Io di solito, quando si parla di ecologia, di quello che succede in questi periodi complicati, dico che secondo me l'approccio generale è sbagliato. Noi non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare noi stessi su questo pianeta, perché la Terra andrà avanti da sola comunque. Per noi siamo un problema per la Terra, per cui quando decide ci elimina in 448. Noi dobbiamo pensare a questo.
3: Sì, in realtà noi siamo un elemento nella scacchiera degli ecosistemi tra piante, animali, batteri e quant'altro, un elemento che non è più importante di tutti gli altri. Questo è una cosa fondamentale, e non siamo nemmeno determinanti per la vita sul pianeta.
1: Anzi.
3: Dunque, anzi, ce la stiamo mettendo tutta
1: per eliminare gli altri.
3: Esatto, ma questo non succederà, perché ci sono delle regole che impongono la biodiversità. Più gli ambienti sono biodiversi, più questi ambienti sono resilienti e continuano a perpetuarsi nel tempo. È questo che desidera la natura. Purtroppo l'uomo, lui, con le monoculture, con gli interventi di urbanizzazione, eccetera, eccetera, tende invece a rompere questa tendenza, entrando in conflitto con gli elementi naturali. Ma c'è modo di convivere.
2: Ad esempio, invece che quei prati all'inglese, tutti lì perfetti, verdi, verdi, verdi, un bel prato magro con tanti fiori, ed ecco che la biodiversità anche nel nostro giardino ci fa compagnia e ci rende anche più bello guardare il prato, secondo me.
3: Ma anche secondo me. Tuttavia si può anche ammettere che magari una famiglia vuole un piccolo appezzamento verde ben rasato per giocare coi bambini, per fare delle attività, e ci sta, ma nel giardino c'è sicuramente posto per delle isole di biodiversità attorno a questa esigenza di prato all'inglese.
2: Davide Conconi, responsabile del giardino di Alber, di tutti i contenuti scientifici della RSI. Alessandro, hai alzato un dito.
1: Sì, perché volevo ricordare che questo evento è realizzato in collaborazione con RSI Kids, che è la branca della nostra azienda che si occupa dei programmi e delle tematiche per i più giovani, e non finisce soltanto lì, perché poi ci saranno anche dei quiz musicali con Joas Balmelli nel weekend, insomma, prima dei concerti, prima della piadina o di quant'altro.
2: In rotonda c'è RSI che vi aspetta, vi accoglie, c'è cultura, c'è conoscenza e tanto divertimento. Grazie per essere stato con noi, Davide.
3: Grazie a voi.
1: Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo, ovviamente lo avete capito, che da domani saremo ancora qui, vi terremo compagnia tutti i giorni fino a sabato 15, esclusa domenica, e vogliamo ricordarvi che se volete cominciare a entrare in materia cinematografica, potete già prenotare i biglietti per le vostre serate, per i vostri pomeriggi al Locarno Film Festival direttamente dal loro sito, in particolare il 5 agosto, che è il primo giorno, il film di apertura al Fevi alle 15.30 è lo straordinario The General di Buster Keaton e Clyde Brookman, film che compie 100 anni con Buster Keaton, ma soprattutto
2: l'orchestra della Svizzera italiana che eseguirà le musiche dal vivo. È sempre un'esperienza che mozza il fiato, perché si sente il pubblico fare in sala quando entra in taglio perfetto dal rumore, dall'atmosfera, la nostra orchestra. Io invece vi chiedo di segnarvi un altro appuntamento, quello dell'8 agosto in Piazza Grande, perché ci sarà Jean-Luc Bidault, una vera e propria istituzione del cinema svizzero, attore grandioso che ha lavorato in Francia, in Svizzera, in Italia, insomma davvero una personalità da conoscere o da vedere una volta dal vivo a Locarno.
1: Sarà tuo compito portarlo qui a Rete 1, perché è da 15 giorni che lei vuole Bidò. Quindi abbiamo anche noi le nostre fisse. Da Moira Bubola
2: e da Alessandro Bertoglio,
1: buon cinema e ci vediamo a Locarno, venite a trovarci.
2: Vi aspettiamo.
0: Speciale Festival.

0: Rete 1.
1: Scorrono le ore di questo lunedì 3 agosto, sono le 14. E buon pomeriggio anche da Fabio Degli Antoni. Ticino, la situazione idrica è critica, i cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato oggi dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate nel nostro paese e che in Ticino si rileva un importante deficit di precipitazioni che perdura dall'ottobre dell'anno scorso. In diverse regioni del cantone sono già scattate le limitazioni all'impiego di acqua potabile e lanciati appelli a un utilizzo parsimonioso della risorsa. Ma i consumi sono ancora troppo alti. Si continuano infatti a registrare valori ampiamente superiori alla norma, con medie che raggiungono i 500 litri per abitante al giorno. Ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, in particolare Ceresio e Lemano, molecola per molecola. Non appena in estate la temperatura dell'acqua aumenta, i cianobatteri, chiamati impropriamente alghe azzurre, tendono a proliferare rapidamente, rilasciando tossine pericolose che rappresentano un rischio per i bagnanti, i cani e l'approvvigionamento di acqua potabile. Il governo grigionese ha reso ufficialmente, ha praticamente preso la decisione fino al 31 dicembre nella regione Moeso, quella che chi si vuole domiciliare con i vari permessi di soggiorno o di dimora dovrà presentare l'estratto del casellario giudiziale come avviene nel Canton Ticino dal 2015. Una decisione che sarà tale almeno fino al prossimo fine di dicembre. Mi ricordo che appunto tutto questo è avvenuto dopo l'arresto di 4 residenti che sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio e affiliazione a varie mafie. E per questo ci riferisce Stefano Barbusca.
2: Dopo 5 mesi di polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, da stamattina il cambio della procedura è ufficiale. Le domande di permessi di dimora dovranno essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali. L'ipotesi di introduzione del casellario, ventilata in giugno dal consigliere di Stato retico Peter Paier per combattere sempre più efficacemente la criminalità organizzata, diventa così realtà e lo sarà almeno fino a dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, dove dopo il cambiamento della procedura annunciato questa mattina dall'Ufficio per la Migrazione e il Diritto Civile, il presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Troger, si dice solo parzialmente soddisfatto.
3: Momentaneamente, sicuramente, questo qua può essere un contentino, però per il cantone deve essere completato con tutto il cantone. Non ci devono essere delle frontiere all'interno del cantone. Questa cosa permette ai mafiosi, quelli coinvolti in queste cose, a raggirare la legge e vanno a trovare la cosa più semplice in un'altra parte del cantone e poi rientrano a essere operativi nella Mesolcina e Calanca.
2: In ogni caso l'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
1: I dati dei beneficiari di 31.000 società, fondazioni e strutture fiduciarie con sede nel Liechtenstein, nomi, cognomi, nazionalità e paesi di residenza sono stati sottratti la notte fra mercoledì e giovedì scorso da un registro informatico creato nel 2021 per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È stato messo fuori uso ed è stata aperta un'inchiesta, ma i responsabili della violazione sono ancora ignoti o hanno fatto sapere stamane in conferenza stampa le autorità del Principato. La compagnia energetica britannica Shell sta cedendo le proprie attività europee nel settore delle energie rinnovabili terrestri alla concorrente francese Total Energy. L'operazione riguarda asset situati in Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. L'azienda non ha reso noto il prezzo di acquisto. La Procura Speciale del Kosovo e il Ministro dell'Interno ad interim Gelal Svezla ha annunciato il ritrovamento di una seconda fossa comune a Zubin Potok nel nord-ovest del Kosovo, non lontano da Mitrovica, anch'essa contenente i resti di vittime della guerra del 1998-99. E al sud in Romandia è nuvoloso, in Svizzera tedesca ancora soleggiato. Nel corso di questo lunedì meteo svizzera prevede rovesci o temporali, localmente anche forti. Massime 33 gradi, isoterma di 0 dai 4.300 metri. Domani sarà un martedì abbastanza sereno, con tendenza a temporali soprattutto in montagna. E da meteo svizzera Locarno Monti ci fanno sapere che il gran caldo nel Ticino centrale e meridionale e nella Svizzera nord-occidentale proseguirà almeno fino a venerdì sera alle 20 ed è stata prolungata l'allerta in vigore inizialmente fino a mercoledì. Il grado 4 di canicola, cioè forte, su un massimo di 5. L'allarme di grado 3 invece marcato è destinato a cessare fra due giorni in Vallese e nelle pianure nordalpine. Beh, ricordiamo inoltre che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore divieto di accendere fuochi all'aperto.
0: Sì, buon pomeriggio e bentrovati. Con voi chi c'è? Loriana Sertoni. Oggi per questo pomeriggio insieme fino alle 14. Allora, c'è chi prima di uscire di casa controlla di avere le chiavi, il telefono, il portafoglio e magari anche un cappello. Perché no? Ma oggi però il cappello non è soltanto un accessorio, ma sta per diventare il protagonista della nostra partenza, del nostro pomeriggio. Perché, guardate, ci sono canzoni che bastano poche note per riconoscerle e che dopo tanti anni riescono ancora a trasmettere quell'energia, no? Così forte, e questa è una di quelle, pubblicata da Joe Cocker nel 1986, è diventata un classico del rock ed è legata anche al celebre film 9 settimane e mezzo, che ne ha fatto un'icona della cultura pop. Che canzone sarà mai? Apriamo con Joe Cocker. Il cappello potete anche lasciarlo dov'è, eh? Il volume della radio invece, se volete, alzatelo anche un po'. Dai.

naturalmente benvenuti anche a tutti voi che ci seguite tramite il nostro numero di WhatsApp belli freschi. Ricordate che nel pomeriggio di Rete 1 ci sono anche dei regalini per voi molto utili con questo caldo. A proposito, il caldo sarà uno degli argomenti di cui parleremo questo pomeriggio, ma non solo. Adesso però andiamo sulle nostre strade ed autostrade per vedere se la situazione è calda o meno. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km tra Quinto ed Airolo e conseguenti attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece le code sono di 8 km tra Hirschfeld e Göschenen, con le attese di almeno un'ora e 20 minuti in direzione del Ticino. E ricordiamo che come percorso alternativo Lustra consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per il Lötschberg ci sono tempi di attesa di un'ora a Goppenstein e a Kandersteg.

E loro sono in Maroon 5 con All Night. Allora, io vi saluto e vi do il benvenuti a questo pomeriggio insieme, lo spazio che ci accompagna attraverso le storie, le idee, le curiosità, le notizie che poi aiutano a leggere il mondo con uno sguardo un pochino diverso. Intanto però dobbiamo tornare un momento sulle nostre strade ed autostrade. Lo facciamo subito. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Allora, siamo al 3 di agosto, oggi voglio partire con una frase che ci invita a guardare oltre l'orizzonte. A pronunciarla è stato Joseph Conrad, uno scrittore che il mare lo conosceva davvero, perché prima di diventare autore lui aveva trascorso 20 anni navigando per gli oceani. Lui diceva: il mare non è mai stato amico dell'uomo, tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza. Ed è una frase che fa pensare, perché il mare affascina, mette alla prova, insomma siamo nel periodo di vacanze, no? Tanti magari fuggono verso il mare, richiama il desiderio di partire, di scoprire ciò che c'è oltre la linea dell'orizzonte. Forse è proprio questo il potere del mare: non offrirci certezze, però alimentare quella curiosità, quell'inquietudine positiva però, che ci spinge a cercare, a cambiare, a metterci in viaggio. In fondo anche noi oggi faremo un piccolo viaggio insieme tra attualità, storie sorprendenti, cultura, tanti spunti per trascorrere insieme questo pomeriggio. Intanto c'è Annalisa con noi con Sento solo il presente.

passato qualche anno da questo "Sento solo il presente" di Annalisa. Se chiudiamo gli occhi e pensiamo ad un'altra voce che potrebbe cantare questa canzone, quella di Checco dei Modà, magari si sente il suo timbro. Infatti la scritta per lei, Checco dei Modà, "Sento solo il presente", e era un'anticipazione del lavoro di Elisa che ci aveva presentato, di Annalisa, scusate, che poi ci aveva presentato qualche mese dopo. E un lavoro bellissimo, tra l'altro lei aveva scritto proprio di questo pezzo, no? Dice: "Io ho iniziato questo lavoro bellissimo scrivendo e condividendo con persone che mi hanno accompagnata e consigliata, e questo percorso mi ha portata tra gli altri a conoscere meglio Francesco dei Modà, col quale poi era nata una connessione diversa". Da lì Annalisa davvero ha fatto grandi passi da gigante. Intanto c'è Sombre con "My Body Is Ready", e poi a passaggi andiamo a parlare di frutta, con questo caldo ci sta, no? E parliamo di frutta in una maniera particolare, perché se vi dico mela, cactus, mais e vino, a cosa pensate? La mela ci sta, la frutta, poi c'è il cactus, poi c'è il mais, poi c'è il vino, probabilmente a un pranzo, a un giardino, a una passeggiata in campagna. No, è qualcosa di più particolare.

Ombra con My Body's Ready. Buongiorno, buon pomeriggio a chi ci manda un sole bellissimo, splendente. Grazie. Sì, oggi fa davvero caldo. Speriamo di portarvi così un po' di fresco, Poi sicuramente un po' di fresco ve lo portiamo, vi facciamo anche dei regalini nel pomeriggio, lo sapete. Quindi attenti, orecchio attento alle frequenze di Rete 1. Intanto qualcuno mi ha scritto pranzo. Ah sì, perché io vi ho chiesto: ma se vi dico mela, pera, cactus, mais e vino, a cosa pensate? Qualcuno dice un pranzo, forse qualcuno deve ancora pranzare, allora, oppure a un giardino, una passeggiata in campagna. Invece oggi questi materiali stanno entrando nel mondo della moda prepotentemente. Pensate un po', perché sempre più aziende stanno realizzando borse utilizzando materiali proprio ricavati dagli scarti delle mele, dalle vinacce del vino, dalle fibre di cactus e pensate persino dal mais. E quello che una volta veniva considerato semplicemente un rifiuto, cosa diventa oggi? Diventa una risorsa, no? Vi è mai capitato di guardare una mela e pensare: ah, che bella borsa? No, oppure di osservare un cactus e immaginarlo appeso al braccio di qualcuno? Probabilmente no. Ma oggi una borsa non nasce più soltanto dalla pelle o dai materiali tradizionali, ma può nascere anche dalle bucce di mela avanzate dall'industria alimentare, dagli scarti della vendemmia, dal cactus, appunto dal mais, ma anche dai vecchi pavimenti della metropolitana. Un po' pesantina la borsa, mi sembra, però vabbè, sembra quasi una gara di fantasia, invece è una rivoluzione. Ci sono aziende che stanno davvero dimostrando come ciò che fino a ieri finiva dritto nella spazzatura oggi si può trasformare in un accessorio elegante, un accessorio di qualità come una borsa. Ecco, pensate alle vinacce del vino, quelle che restano, no? Dopo la spremitura dell'uva, oggi diventano un materiale utilizzato persino dai grandi marchi internazionali. Oppure appunto la buccia della mela, che trova una seconda vita invece di essere buttata via. Appunto, e poi c'è persino chi recupera i pavimenti dismessi della metropolitana per trasformarli in borse leggere, perché io mi chiedo, insomma, come facciano a essere leggere, comunque resistenti, quello non lo metto in dubbio. E di design, possiamo pensare che il lusso oggi non è più solo avere un oggetto costoso, ma sempre più spesso il vero valore sta proprio nella storia che quell'oggetto lì racconta. Magari qualche anno fa, se qualcuno ci avesse detto che bella borsa, è fatta con gli scarti del vino, avremmo sorriso pensando ad uno scherzo, no? Oggi magari è motivo anche d'orgoglio, forse stiamo anche imparando una lezione. I rifiuti, lo sappiamo, molto spesso sono solo materiali che aspettano qualcuno abbastanza creativo da immaginarci una seconda vita, no? E magari appunto tra qualche anno, quando immagino qualcuno ci farà un complimento per una borsa, invece di dire "ma grazie, di pelle", risponderemo "ah, grazie, era una pera questa borsa", però secondo me ci sta. Intanto c'è Alex Warren con noi, con la sua molto estiva Fever Dream.

Shiso Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Allora, intanto c'è anche una ci porterà dell'aria fresca lui, Francesco Gabbani, con Summer Funk. Poi vi porterò in un posto che davvero racconta una storia che parla davvero di speranza. Intanto però ci gustiamo questa Summer Funk.

Summer Funk. È difficile non canticchiare questa canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, bella bella danzereccia. Allora, se vi dicessi che una città ha deciso di costruire una foresta, probabilmente pensereste a un grande parco, ma in realtà è qualcosa di ancora più ambizioso. Andiamo in Polonia, vi racconto questa storia, dove è stata inaugurata alle porte di Breslavia la prima di 11 grandi foreste comunitarie che sorgeranno intorno alle principali città del paese. E parliamo di uno spazio enorme, un'area grande più o meno come un'intera città, però la cosa interessante è che non è stata pensata soltanto per piantare alberi, L'idea è creare una sorta di luogo dove la natura possa fare il suo lavoro e le persone possano ritrovare un po' di serenità, diciamo. Ci saranno sentieri per camminare, piste ciclabili, percorsi didattici, aree dove fare sport o semplicemente dove sedersi e ascoltare il silenzio, perché anche quello ogni tanto ci fa bene. E poi soprattutto ci saranno zone completamente protette dove gli alberi cresceranno senza l'intervento dell'uomo, dove sarà addirittura vietato il disboscamento. Naturalmente c'è anche un obiettivo ambientale per tutto questo. Queste foreste aiuteranno a trattenere l'acqua nel terreno, a migliorare la qualità dell'aria, a rendere il clima delle città un po' più vivibile e soprattutto durante le estati, che come abbiamo notato sono sempre più calde. Ma questa notizia racconta anche qualcosa di più, no? Perché per anni abbiamo immaginato le città come luoghi da riempire di cemento, strade, palazzi. Oggi invece sembra che la vera innovazione sia davvero fare spazio alla natura, agli alberi. Ed è abbastanza curioso, perché fino a qualche tempo fa diciamo che si stava bene, no? Il lusso era un po' vivere nel cuore della città. Adesso per molte persone il vero lusso è aprire la finestra e vedere del verde. Insomma, bisogna ritenersi fortunati, no? Sentire il canto degli uccellini, avere un sentiero nel bosco a pochi minuti da casa. E insomma, bisogna anche riscoprire queste cose molto semplici. La natura non è qualcosa da visitare una volta all'anno durante le vacanze, no? È qualcosa di cui davvero abbiamo bisogno sempre. E allora ci viene spontaneo, no, far questa domanda, anche pensando al nostro di territorio, no? Perché qui eravamo in Polonia. Se potessimo scegliere un luogo da trasformare in una grande foresta urbana qui nelle nostre zone, o in un nuovo polmone verde, quale sarebbe secondo voi? Perché a volte il progresso non è costruire di più, ma avere il coraggio di lasciare un po' di spazio alla natura. C'è un bosco, un sentiero, un parco dove voi andate quando sentite proprio il bisogno di staccare da tutto, di staccare la spina. Quel posto lì per voi magico, segreto, quel posto che vi fa sentire subito meglio appena ci mettete il piede. Raccontatemelo. Ve l'ho ricordato il nostro numero di WhatsApp, 076 321 1113, anche perché vi serve durante il pomeriggio. Allora, nel frattempo dobbiamo andare velocemente sulle nostre strade ed autostrade, perché è arrivato un aggiornamento. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Ci sono code di 9 km tra Hersfeld e il portale nord della galleria in direzione del Ticino, e i tempi d'attesa sono di circa 1 ora e mezza, e nella direzione opposta di 6 km tra Quinto e il portale sud, con attese di 1 ora.

0: commissario, in questo caldo pomeriggio noi abbiamo anche dei regalini sempre per voi che fanno comodo, in questa estate fanno molto comodo. E allora verrete, adesso preparatevi a digitare lo 076 321 1113 per mandare un messaggio. Uno di voi, anzi due di voi, verranno estratti e si potranno portare a casa un paio di infradito e ci sarà anche uno sventolino, direte uno, perché insomma sventolarsi in questa estate, un bel ventaglio simpatico e bello, direi che è anche, fa anche bene, no? E chissà quante volte bisogna sventolarci al giorno. Allora, intanto io per dare questi regali faccio una domanda molto semplice, anzi adesso ci devo pensare, volevo chiedere anche aiuto al mio amico che dovrebbe essere qua da qualche parte, sapete che ormai è l'era dell'intelligenza artificiale, no? E quindi io ho una sorta di entità che ogni tanto esce. Lei c'è da qualche parte? C'è?
1: Grazie per avermi invitato.
0: Prego, perché io quando parlo, che a un certo punto esce, non so da dove esce, ma allora devo fare una domanda agli ascoltatori abbastanza semplice, così qualcuno potrà portarsi a casa un paio di infradito e qualcun altro anche uno sventolino, direte uno.
1: Ho un'idea, potresti chiedere come ti chiami?
0: Cioè, potrei chiedere come mi chiamo? Ma
1: magari qualcuno non se lo ricorda. Non ci hai pensato?
0: No, non, veramente non ci ho pensato, però lei è così intelligente che...
1: Ah, va bene, se pensi che sia banale, allora trova una domanda tu.
0: Ah, ma è anche scontroso però, No, non è che è banale, però adesso in questo momento non riesco a pensare altre domande, quindi va bene, teniamo questa domanda. Come mi chiamo? Perché poi sennò si arrabbia. Allora, 076 321 1113, nome e cognome, indirizzo completo, numero di telefono, scriveteci questo. Taglia per quel che riguarda le infradito, M per il 3639, L per il 4043. Quindi scrivetemelo e poi verrete estratti e chi verrà estratto riceverà a casa naturalmente l'infradito e anche lo sventolino. Dopo le 15 avremo anche un altro appuntamento. Sì, adesso Giovanotti, dove è andato il mio assistente scomparso? Si sarà offeso. Vabbè. Ciao mamma!

Ciao mamma, Giovanotti in questo pomeriggio di Rete 1, grazie ai vostri messaggi belli freschi che stanno arrivando. Poi chi sarà estratto riceverà naturalmente il messaggio. Non preoccupatevi, dopo le 15 avremo ancora un appuntamento per giocare insieme. Nel frattempo c'è Bob Sinclair insieme a Gary Pine con uno dei loro pezzi più famosi, questo qui.

0: Grazie a Bob Sinclair e Gary Pine e la loro Love Generation. E adesso vi dico che
1: Rete 1,
0: sono le 15.
2: In studio Fabio degli Antoni, in Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state le più secche mai registrate in Svizzera. Focolaio di legionellosi a Basilea. Nelle ultime due settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata da legionella. Il laboratorio cantonale ha esaminato anche altre 9 torri di raffreddamento appartenenti a impianti di climatizzazione e ventilazione. Delle 26 persone colpite, 25 hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Attualmente 9 pazienti sono ancora all'ospedale, 7 di loro si trovano nel reparto di terapia intensiva. Il procedimento per lo scandalo autopostale proseguirà l'anno prossimo, ma non è ancora stata fissata una data. Lo ha fatto sapere il Tribunale Penale Economico di Berna all'agenzia di stampa Keystone ATS. 7 ex dirigenti dovranno comparire l'anno prossimo, quindi, davanti ai giudici per aver ricevuto sovvenzioni illecite. La vicenda è approdata in tribunale dopo che gli imputati hanno contestato i decreti d'accusa emessi dall'Ufficio Federale di Polizia nel 2024. Tra gli accusati figurano l'ex responsabile di Autopostale, l'ex responsabile di PostFinance e l'ex vicepresidente del consiglio di amministrazione della Posta Svizzera. Canton Svizzera, 8 persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sul passo del Sattel. Tra queste un bambino di 9 anni la cui vita è in pericolo. Una vettura ha urtato una moto che proveniva in senso contrario per poi scontrarsi frontalmente con l'auto, indica oggi la polizia cantonale. Le cause non sono ancora chiare. Canton Vaud, il vasto incendio che ha coinvolto i tetti nel centro storico di Aigle durante la notte è ormai sotto controllo, sebbene stamane le operazioni di spegnimento fossero ancora in corso. 6 edifici sono stati colpiti dal rogo. I residenti sono stati trasferiti nella palestra della scuola locale. Un cittadino svizzero giunto nella Repubblica del Centrafrica per svolgere attività di estrazione mineraria è stato ucciso insieme al suo addetto alla sicurezza, un sottufficiale dell'esercito centrafricano. Lo ha riferito all'agenzia francese AFP un alto ufficiale dell'esercito locale. E per lo sport calcio, se dovesse raggiungere i play-off di Conference League, il Football Club Lugano affronterà nei play-off di qualifica ai gironi la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Questo appunto se si imponesse nella doppia sfida contro il Runavik, squadra delle Isole Feroe, che affronterà già giovedì alla AIL Arena nel terzo turno preliminare di Conference League. La partita d'andata per questo playoff sarebbe in Ticino il 20 di agosto. Nei grigioni in Romandia, nell'Alto Ticino è nuvoloso, nelle altre regioni ancora soleggiato, ma è previsto l'aumento progressivo della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio, questo evidentemente, qualche rovescio temporale isolato, localmente anche forte. Domani sarà un martedì abbastanza sereno, con tendenza a temporali soprattutto in montagna. Informazione sulla viabilità quando sono le 15:04, per segnalare sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo e conseguenti attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 9 km tra Hersfeld e Göschenen con attese di un'ora e mezza in direzione del Ticino. Come percorso alternativo Lustra consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. Ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni sulla Nia, in direzione di Coira, si circola a rilento tra Rottenbrunnen e Bonaduzzi, evidentemente sulla A13. Infine, alla stazione di carico di Kandersteg per i treni navetta dell'Oechberg, si segnalano 1 ora di attesa. Buon viaggio!

Anche Marie Claire Duvaldo nel nostro pomeriggio insieme con la sua The Rhythm is Magic. Allora, grazie a Stefano e grazie a Silva che rispettivamente portano a casa un paio di infradito e uno sventolino di Rete 1. Complimenti a voi che siete stati estratti. Non preoccupatevi se avete scritto e insomma non siete stati estratti, ma ci sarà sempre occasione naturalmente nel pomeriggio di Rete 1, ma anche prima delle 16 sicuramente, quindi magari sarete fortunati e se non oggi magari domani. Intanto fra poco ci ascoltiamo l'ultima canzone, non l'ultima canzone per quel che riguarda il pomeriggio, ma l'ultima canzone è il titolo della canzone nuova di Iuli e Biagio Antonacci e poi andiamo a guardare nella cassetta della posta che cosa c'è. Quanti di voi controllano ancora ogni giorno la vostra cassetta della posta? Credo tutti, no? Perché uno dice è arrivata posta stamattina, vado giù nella cassetta della posta e guardo, ma fra poco qualcosa potrebbe cambiare.

L'ultima canzone, Biagio Antonacci con Iuli, questo è il nuovo singolo. Allora, adesso andiamo a guardare nella nostra cassetta della posta per vedere se è arrivato qualcosa, perché sapete che tutti i giorni, insomma, si va, qualcuno scrive, certo, beh, io tutti i giorni vado a guardare la posta perché si sa mai, magari ti arriva qualcosa di importante, ti arriva una raccomandata, insomma, aprire la cassetta della posta è quasi un piccolo rito, no? Si torna a casa, c'è sempre un po' di curiosità, magari anche una cartolina da un'amica in vacanza, un amico in vacanza, anche se adesso le cartoline non le si mandano quasi più, no? Oggi la scena è un po' diversa, perché molto spesso nella cassetta troviamo, sì, pubblicità, qualche fattura, certo, ma le nostre lettere ormai sono diventate quasi tutte delle email, no? I biglietti d'auguri arrivano su WhatsApp, gli inviti passano dai social e persino i documenti ufficiali sono sempre più spesso digitali. Ma un gesto che facciamo quasi senza pensarci potrebbe cambiare, perché nel nostro paese il Consiglio federale sta valutando una modifica della legge sulle poste, che permetterebbe di installare cassette postali centralizzate per interi quartieri o complessi residenziali. Leggevo questa notizia: in pratica, invece di avere, no, la cassetta sotto casa, potremmo dover fare qualche passo in più, magari per raggiungere un punto comune dove ritirare le lettere, i pacchi, e qualcuno magari già storce il naso, no, io voglio scendere sotto casa, aprire il cancello e prendermi la mia posta. Ma secondo chi propone questa soluzione ci sarebbero diversi vantaggi, no? Meno traffico per i portalettere, meno emissioni, maggiore sicurezza contro i furti, una gestione più efficiente delle consegne. Però vuoi mettere il saluto, due chiacchiere con il postino che arriva sotto casa a portare la posta? Questo ci fa riflettere un po' su quanto siano cambiate le nostre abitudini, perché appunto una volta nella cassetta, come stavo dicendo, trovavamo le lettere scritte a mano, cartoline, fotografie, inviti. Oggi sì, troviamo le fatture, troviamo un po' di pubblicità e naturalmente i pacchi che si ordinano online. Oramai le lettere d'amore sono diventati messaggi su WhatsApp, gli auguri arrivano con una notifica sul telefono. È il segno dei tempi, questo, i tempi che cambiano. Ma la domanda è: ma a voi dispiacerebbe se un giorno doveste andare a prendere la posta in un punto del quartiere invece che davanti alla porta di casa? Oppure lo considerate un cambiamento, diciamo, inevitabile, no? Perché ormai, dice, la tecnologia avanza e a questo punto il cambiamento è lì dietro l'angolo, Lui è Ed Sheeran e questo è il suo singolo che si intitola così.

Life is Life, sono gli Opus, un grande successo. Di che anno era questo qui? Del 1984. E allora, grazie a voi che state scrivendo allo 076 321 1113 per quel che riguarda il pomeriggio caldo, grazie, e anche per quel che riguarda l'infradito avremo modo di giocare ancora. Allora, intanto qualcuno mi scrive, sì, a proposito del messaggio della notizia di cui stavamo parlando prima, quella della cassetta delle lettere. Io vi ho chiesto, insomma, voi sareste felici di dover andare a recapitare una busta un po' più lontani da casa, non sotto casa, ma magari un po' più in là, fare magari qualche passo, no? Allora, io ho ancora una scatola piena di lettere che mia moglie mi scriveva quando facevo il militare. Ogni tanto le apro e le rileggo, i messaggi sul telefono invece dopo qualche mese non so nemmeno dove siano finiti, grazie mille. Allora, la tecnologia è comoda, però ricevere una cartolina dalle vacanze mi fa ancora un effetto speciale, perché c'è qualcuno che ancora riesce a mandare le cartoline. Allora, io scrivo ancora cartoline, qualcuno mi scrive, voi mi state scrivendo a proposito del fatto che adesso si ricevono poche lettere nella cassetta della posta, no? Ci sono qualche fattura, un po' di pubblicità, ma la maggior parte arriva via mail, no? Però ecco, io faccio parte della generazione delle email e dei messaggi vocali, però ammetto che quando ricevo una cartolina mi si stampa subito un sorriso. E certo, perché fra un po' ce le dimentichiamo le cartoline belle, colorate, con dietro i saluti dell'estate, no? Adesso invece si mandano i messaggi, beh, sul telefono, oramai siamo abituati molto bene. A proposito d'estate, canzone d'estate, lei è Levante.

Santana, la sua chitarrina è riconoscibilissima. Siamo a Michel Branch con The Game of Love nel nostro caldo pomeriggio, anzi fresco. Speriamo di portarvi un po' di freschezza in questo pomeriggio con un viaggio così tra la natura, la tecnologia, la storia. A proposito di storie, abbiamo anche, potremmo dare questo titolo a questa storia: gli eroi che non conosciamo. Ecco, potremmo dire, potremmo dare un titolo del genere, perché gli eroi dimenticati, no? Parliamo di un signore che è nato proprio in questo mese di agosto, ma nel 1919. Se vi dico Albert Einstein, beh, più o meno tutti sappiamo chi è, no? Se vi dico Marie Curie, più o meno anche. Ma se vi dico Maurice Hillman, forse la maggior parte di noi non ha mai sentito questo nome. Eppure molti esperti lo considerano una delle persone che hanno salvato più vite, pensate, nella storia dell'umanità. Questo signore qui nacque nell'agosto del 1919 in una fattoria del Montana. La sua vita non iniziò nel migliore dei modi, perché la madre morì pochi giorni dopo averlo dato alla luce. Lui crebbe in una famiglia di agricoltori lontano dai grandi centri di ricerca, però lui aveva una grande curiosità. Lui studiò microbiologia e, pensate, dedicò tutta la sua esistenza a combattere, che cosa? Le malattie infettive, e nel corso della sua carriera sviluppò più di 40 vaccini. Pensate che questo è un record ancora oggi, quasi, cioè oggi forse imbattuto. Vaccini contro la parotite, contro il morbillo, contro l'epatite, la rosolia, la meningite, la varicella, insomma malattie si conoscono bene, e tante altre malattie che fino a pochi decenni fa provocavano sofferenze e anche morti in tutto il mondo. E poi c'è un episodio che sembra uscito da un film, cioè nel 1963 sua figlia Jerry Lynn si ammalò di parotite, e invece di limitarsi a curarla, lui le fece un tampone alla gola. Da quel campione riuscì a isolare questo virus e sviluppò il vaccino, che ancora oggi, pensate, viene utilizzato tra l'altro in molti paesi. Un ceppo che porta ancora il nome di questa bambina, Jerry Lynn. E la cosa che colpisce però è un'altra, perché lui, questo signore, non cercò mai la notorietà. Lui non amava le interviste, non inseguiva la fama. Lui diceva che la soddisfazione più grande era vedere diminuire le malattie. Beh, diciamo che in un mondo che spesso celebra chi è più visibile, lui ci ricorda che esistono però persone davvero straordinarie, come in questo caso, che lavorano in silenzio dietro le quinte senza cercare applausi, no? E forse il vero eroismo è proprio questo: migliorare la vita, in questo caso davvero di milioni di persone, ma senza sentire il bisogno di essere riconosciuti, in silenzio. Intanto non stanno in silenzio Mario Venuti e Carmen Consoli. Perché?

Dothan con Last Goodbye. Allora, abbiamo raccontato una storia di questo signore che magari molti non conoscono, ma che davvero ha salvato tantissime vite, e adesso saliamo in vetta. Poco fa abbiamo parlato di Maurice Hilleman, uno scienziato di cui pochi conoscono il nome, ma che con i suoi vaccini davvero, come abbiamo detto, ha contribuito a salvare milioni di vite. Ci sono storie davvero molto diverse, no? Eppure hanno qualcosa in comune alcune storie. Ci ricordano che spesso chi fa davvero la differenza, beh, non cerca i riflettori, lavora dietro le quinte, mette le proprie competenze al servizio degli altri e grazie a questo rende il mondo un posto, diciamo, un po' più sicuro, se così possiamo dire. E allora noi praticamente andiamo fra pochissimo in montagna, dove è bello fresco, o perlomeno era bello fresco, ma diciamo che questi periodi mettono a dura prova anche le vette più alte. Intanto però c'è Angelina Mango con Marco Mengoni.

Tanto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni insieme. Quante volte sentiamo parlare naturalmente di cambiamenti climatici, pensiamo che siano qualcosa di lontano, che riguardi il futuro. Basta guardare un po' quello che sta succedendo in questi giorni, un po' diciamo in tutto il mondo, no? Il cambiamento non riguarda solo il caldo che sentiamo in città, ma saliamo anche sulle vette. A Zermatt, ad esempio, lo avete sentito, le guide alpine stanno rinunciando ad accompagnare gli escursionisti sul Cervino nelle giornate più calde. Motivo: il terreno che teneva unite le rocce gelato si sta sciogliendo, aumenta naturalmente il rischio di frane e di cadute massi. E quindi è impressionante pensare che persino una montagna simbolo che sembra eterna e immutabile stia cambiando. Quest'estate qualcosa è cambiato, perché le temperature eccezionalmente elevate hanno fatto sparire gran parte della neve della vetta, dove normalmente ci sono ghiaccio e neve. Oggi affiorano rocce e pietrisco un po' instabile, ed è questa situazione delicata che ha fatto sì che le guide alpine si siano dette: sconsigliamo la salita agli ospiti, ai turisti. La neve infatti non rende soltanto il Cervino più bello da vedere, ma ha anche una funzione importante. Ovviamente aiuta a rendere più stabile il percorso, no? Senza neve aumenta il rischio di caduta massi, e poi con lo scioglimento del permafrost anche le pareti della montagna diventano un po' più fragili. E quindi le guide stesse raccontano che negli ultimi anni stanno assistendo a un cambiamento sempre più evidente. Alcune salite potrebbero essere anticipate in primavera, altre potrebbero diventare troppo pericolose durante l'estate. Molte guide raccontano che sempre più persone affrontano il Cervino però senza la preparazione necessaria, non perché siano veri alpinisti, ma perché vogliono magari conquistare questa vetta, e questo in una montagna tanto impegnativa può trasformarsi in un rischio, no? Ma comunque, insomma, una notizia che ci ricorda un paio di cose. La prima è che, abbiamo detto, ormai il cambiamento climatico non è qualcosa di astratto, persino un simbolo come il Cervino cambia volto, ecco. E poi, insomma, ricordiamoci che la montagna, in estate si va a cercare refrigerio in montagna un po' più fresco, ma la montagna merita rispetto, assolutamente. È un ambiente meraviglioso, ma richiede esperienza, preparazione, perché la vetta più importante in fondo non è arrivare in cima a tutti i costi, no? È avere la possibilità di tornare in sicurezza, insomma, portando con sé assolutamente una esperienza che è un'esperienza di sicuro indimenticabile. Come sarà un'esperienza indimenticabile fra poco? Adesso intanto ci ascoltiamo i Gotthard con Home Run. Per chi si porterà a casa un paio di Infradito e anche un bello sventolino di Rete 1, che ci fa una bella arietta con questo caldo.

0: Grazie Gotthard con Home Run. Allora direi che siamo pronti per ricevere i vostri messaggi allo 076 321 1113, perché adesso vi regalo un bel paio di infradito e un bello sventolino di Rete 1. Voi potete scriverci, ricordatevi di scrivermi il nome e cognome, l'indirizzo completo, il numero di telefono, marcatelo, e poi anche la taglia M o la taglia L per quel che riguarda la taglia L per quel che riguarda le infradito. Allora, anche qui io non so che domanda chiediamo al nostro al mio aiutante che ogni tanto appare quando io lo chiamo. C'è lei da qualche parte?
1: Ah, bene, vedo che ti sono utile.
0: Sì, ecco, allora cercavo una domanda per i nostri ascoltatori, perché quella di prima era un po' banale, non so cosa potremmo...
1: Se il wifi prende ovunque perché quando ti serve non prende mai.
0: Ma cosa vuol dire se il wifi prende ovunque quando ti serve non prende? Che domanda è?
1: Volevo essere spiritoso, allora trovane una tu.
0: Trovane, va bene, allora la trovo io, perché oggi lei non è che mi è molto di aiuto, vabbè, la lasciamo perdere. Facciamo così, facciamo che mandatemi i vostri WhatsApp allo 076 321 1113 e due di voi verranno estratti e si porteranno a casa un paio di infradito o uno sventolino di Rete 1. Mi aiutante oggi proprio non zero, lo mandiamo a casa subito, immediatamente.

0: tutti all'IA.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora,
1: spaccavamo tutta Roma.
0: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
1: Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo

tra Elodie e Tiziano Ferro c'è feeling, tra me e questo assistente virtuale oggi il feeling proprio non esiste perché l'abbiamo mandato a casa, vediamo se domani può fare qualcosa di meglio. Vabbè, allora io vi dico che fra poco sono già le 16, ci sono i tiro mancino con immagini che lasciano il segno e poi fra poco naturalmente anche l'informazione.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: Trovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni, in Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate nel nostro paese. Focolaio di legionellosi a Basilea, nelle ultime due settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa? Venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata da legionella. Secondo le autorità renane, venerdì sono state appunto dismesse queste due torri di raffreddamento che hanno poi portato ad altri controlli di torri nei pressi. Berna, un artista motociclista, è rimasto ferito durante uno spettacolo del circo CNI. A titolo precauzionale diversi altri colleghi sono stati sottoposti a controlli medici. Tutti hanno potuto lasciare l'ospedale nella serata di domenica. L'incidente è avvenuto quando uno di loro è uscito dalla traiettoria prevista, ha spiegato la portavoce dei CNI Livia Longo. Il sinistro si è verificato all'interno del cosiddetto globo della morte. 8 moto si trovavano al suo interno e sono finite tutte l'una sopra l'altra. Dopo un sostegno iniziale, le organizzazioni ambientaliste prendono le distanze dall'iniziativa sull'alimentazione, tema sul quale il popolo elvetico sarà chiamato a esprimersi il 27 settembre. Pro Natura, per esempio, ha deciso di invitare a votare no. Greenpeace lascia la libertà di voto. Secondo il Financial Times, il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca e la sua rivale americana Bristol Myers Squibb sono al decimo di una serie di colloqui per una possibile fusione che potrebbe o porterebbe alla creazione di uno dei più grandi leader della farmaceutica al mondo, con un valore di 400 miliardi di dollari. E per lo sport calcio, se dovesse raggiungere i playoff di Conference League, il Football Club Lugano affronterà nei playoff di qualifica ai gironi la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Questo appunto se si imponesse nella doppia sfida contro il Runavik, squadra delle Isole Feroe, che affronterà già giovedì alla AEL Arena nel terzo turno preliminare di Conference League. Partita d'andata, appunto quella del playoff, in Ticino sarebbe il 20 di agosto. Al sud è sempre più nuvoloso, al contrario al nord dove è soleggiato. Nel corso delle ore o delle prossime ore sono previsti rovesci o temporali localmente anche forti. Domani sarà un martedì abbastanza sereno con tendenza a temporali soprattutto in montagna. Le temperature minima tra 19 e 22 gradi, massime a 33. Informazione sulla viabilità delle 16:03, la situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla 2, in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 7 km, con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Hersfeld e Göschenen, pazienza sì, perché le code sono ora di 11 km, ritardi di circa 1 ora e 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Anche in direzione del Ticino, come alternativa, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni, rallentamenti sulla 13 tra Rotenbrunnen e Bonaduz in direzione nord. Per quanto riguarda invece i treni navetta, infine, sia a Goppenstein sia a Kandersteg, alla stazione di carico dell'Oechberg, sono segnalate attese di 30 minuti. Buon viaggio!
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Eccolo qua, Yazoo con Alison Moye e Don't Go. Allora,
1: ho sentito che arriva Casati, sei contenta?
0: Ma non sei andato a casa? È ancora qua il mio assistente. Sì, sono contenta, dai, ciao Fabrizio.
2: Che fatica, che saranno due ore pesantissime. Buongiorno.
0: Secondo me sì, buon pomeriggio, ben arrivato. No, è il mio assistente, però adesso sì, lo mando a casa perché ci sei tu.
2: Il tuo assistente adesso sono io, non sono, sì, più virtuale,
0: esatto,
2: sono vero.
0: No, no, no, sei vero. È Fabrizio Casati in carne e ossa.
2: Allora, molta carne.
0: Molta carne. Buon pomeriggio Fabrizio. Allora, insieme che cosa faremo fino alle 18? Io sono curiosa, dai.
2: Dovrai tenerti la curiosità perché per volta arriveranno cose interessanti, sì, ci sono un sacco di notizie, cose che possono anche essere piuttosto utili, persone che stanno seguendo un volo ma da remoto, una truffa della bottiglietta da sventare, parliamo
0: truffa
2: di dog. Sì, dai, te ridi, dai, dopo ti capitano queste cose, te le dico e poi vai a finire male.
0: Giusto.
2: Poi le dog station, sai cosa sono le dog station?
0: Cosa sono le dog station?
2: Dovrei aspettare per saperlo, te lo dirò tra poco.
0: Ma ancora? Ma perché? Vabbè, ok, va bene.
2: Oppure, per esempio, tu sei un po' lucertola, cioè ti piace prendere il sole?
0: Sì, mi piace.
2: C'è una parte del tuo corpo...
0: Dai.
2: No, se te lo chiedo, che fa più fatica ad abbronzarsi, ti chiedo solo quello.
0: Sì, le gambe.
2: Io ti spiego perché fanno più fatica ad abbronzarsi.
0: E dimmelo adesso.
2: No, dico solamente una cosa, mettete la crema da sole, questa è la cosa più importante da dire. Però ci sono tante, tante cosine divertenti che durante questo pomeriggio snoccioleremo.
0: Dai,
2: sei felice se qua con me?
0: Sì, sono
2: molto. Ma quanti anni?
0: Sono molto felice.
2: C'è Sergio Mendes con Funky Bahia.

0: direi che sulle note di Sergio Mendez con Mendes con Funky Bahia noi parliamo delle Dock Station.
1: Dock Station che stanno probabilmente per arrivare anche a Lugano.
0: Bello.
1: Ci sono alcuni consiglieri comunali che hanno chiesto al municipio di Lugano di valutare proprio l'installazione di queste Dock Station, ma quelle di nuova generazione.
0: E come sono?
1: Fondamentalmente non si tratta soltanto dei normali distributori di sacchetti, perché quelle ho scoperto sono le Dock Station.
0: Ah, i distributori di sacchetti sono le Dock Station, non lo sapevo.
1: Al momento sono quelle lì.
0: Bene, bene, sì.
1: Però l'idea è di realizzare varie postazioni multifunzioni dedicate ai cani e anche ai loro proprietari. Una Dock Station potrebbe comprendere distributori di sacchetti, e qua ci sta.
0: Sì.
1: Perché poi spesso e volentieri accidenti li troviamo anche vuoti, quindi dici, ho capito.
0: Dillo a me, certo, non c'è il sacchetto.
1: Quindi cestini specifici solamente per le deiezioni canine, ponti acqua con ciotola, superfici drenanti e altri servizi utili.
0: Ma fantastico.
1: Potrebbe inoltre permettere di riempire una bottiglietta per risciacquare le superfici sporcate degli animali. E qua torniamo ad un'altra delle notizie che ha smosso un sacco di persone in giro per la Svizzera italiana, perché cane fa la pipì sul mio appartamento,
0: sul muro del mio appartamento, e poi io devo avere la bottiglietta
1: per pulire, perché poi col caldo, guarda che ci sta.
0: Però sai Fabrizio, tu hai anche un cane grosso, a un certo punto finisce l'acqua, perché sai, magari è un maschio e la fa spesso e dice dove adesso come faccio?
1: Devi pulire, c'è le Dock Station a questo punto.
0: Sì, però adesso le Dock Station.
1: Però sarebbe buona idea andare in giro effettivamente con queste bottigliette per pulire anche la pipì. Quindi non solamente la parte un po' più massiccia, ma anche quell'altra bisogna pulire, questa è l'idea. Col caldo che c'è, posso dirti che è una buona idea?
0: Comunque. Col caldo che c'è è una buonissima idea, no? Beh, la tecnologia in questo caso aiuta, perché è infrastruttura, tecnologia, quindi sì, l'idea è bellissima.
1: La proposta parte da un principio: per mantenere pulita una città non bastano divieti e multe, bisogna anche offrire strumenti che rendano più semplice, forse anche un po', il comportarsi bene da parte di noi proprietari di cani, mettiamola così.
0: Certo.
1: Allora, tra le idee c'è anche la possibilità di consegnare ai proprietari di cani una borraccia riutilizzabile con il logo della città, potrebbe essere una bella roba, magari insieme a una documentazione relativa alla tassa annuale sul cane, che continua a salire.
0: Mi sono accorto, ho notato che è salita abbastanza.
1: Ti ho detto il bacco, guarda che mi costi bacco e mi sporchi anche in giro, magari prendo la multa. Sai che tra l'altro mi sta venendo in mente una cosa?
0: Sì.
1: Parlo di 15-20 anni fa, quando lavoravo per Il Quotidiano.
0: Sì,
1: pensa a te, il livello, ai tempi. E a un certo punto ho dovuto fare un servizio su un nuovo volantino che usciva per la città di Lugano.
0: Sì.
1: Si chiamava M come multa.
0: M come multa,
1: ti giuro, me lo ricordo ancora adesso. Era eccezionale a livello di idea, secondo me. E ti raccontava proprio del fatto che nel caso in cui il tuo cane sporcasse, cioè, o meglio tu, perché poi alla fine è colpa del proprietario, diciamolo.
0: Allora sì, non è colpa del cane, poverino, cosa ne può, è colpa del proprietario. Però sempre meglio avere i sacchetti a disposizione, che ci siano.
1: Sì.
0: La borraccia ben venga, perché in effetti a volte magari siamo un po' in difficoltà. E poi, vabbè, la tassa dei cani è abbastanza alta, quindi ci costa.
1: Sì,
0: e
1: sale più che altro.
0: Sale.
1: Ma è giusto, la tassa dei cani che serve anche per pagare questo tipo di Dock Station, i sacchetti.
0: Appunto.
1: Parallelamente, vado avanti con la notizia, è stato chiesto anche di aumentare il numero generale dei cestini, cioè ce ne vogliono di più. Secondo l'interrogazione, durante l'estate sono aumentati i rifiuti abbandonati in zone come tipo Luma, che abbiamo conosciuto bene anche con gli amici di Rete 3, i nostri Chaltrons, il Parco Ciani, l'Anchetta, Lungolago, Area del Maglio, insomma quelle aree che sono di svago soprattutto durante il periodo estivo. Quindi il tema dei cani diventa parte di una discussione che posso dire mi sembra molto più ampia su quella che è la pulizia, sulla gestione degli spazi pubblici. Quindi io dico solamente una roba: se fossimo tutti un pochettino più dritti, questo tipo di problema non dico che si azzererebbe, però
0: non ci sarebbe. Però scherzi a parte,
1: non come te che quando il tuo cane fa tu lasci per terra.
0: No, non è vero, io raccolgo sempre.
1: come multa.
0: No, scherzi a parte, se queste diciamo stazioni Dock Station aiutano a mantenere le città più pulite, rendono anche più semplice la convivenza tra chi ha un cane e chi non ce l'ha, allora ben vengano, no?
1: Sì.
0: Bene, bello, mi piace.
1: È uno spunto.
0: È uno spunto.
1: È uno spunto.
0: E che spunto?
1: Sì.

0: Allora, Vasco Rossi, che cosa succede in città? Ve lo
1: cose.
0: Diciamo noi, sì. Che cosa succede in città? Allora, abbiamo parlato prima di installazioni, no? Per i nostri amici a quattro zampe. Ah, tra l'altro, se volete intervenire, voi lo sapete. 076-321-1113, questo è il nostro numero di WhatsApp.
1: Corretto.
0: E adesso andiamo nella nostra bella capitale, a Bellinzona.
1: Esattamente, arriva, a tal proposito, succedono cose in città anche a Bellinzona, perché arriva un'installazione urbana che si chiamerà CO2, che è pensata per mostrare in modo davvero concreto quanto siano importanti le piante negli spazi cittadini, soprattutto di questi tempi, nel senso che comunque fa molto caldo, le piante aiutano davvero da tanti punti di vista, e quindi verrà inaugurata proprio il 7 di agosto alle 10:33 in Piazza del Sole. Questo progetto, tra l'altro, è stato ideato dall'associazione Approccio Mediazione Urbana Amur ed è sostenuto dalla Confederazione, dal Dipartimento del Territorio e ovviamente dalla città di Bellinzona e anche dalla SUPSI. Questa installazione è una struttura che devi immaginartela un po' modulare, costruita con materiali biocompatibili e riempita di tantissime piante. Non è quindi soltanto un'opera da guardare, è uno spazio nel quale entrare, fermarsi, vivere una piccola esperienza immersiva, sensoriale, se fa caldo almeno le piante.
0: Eh sì, appunto, ti aiutano un po', perché effettivamente io, tra l'altro, guarda, nel pomeriggio, visto che stiamo parlando di questa cosa, sono andata in Polonia a raccontare di una foresta. Sono andata in Polonia virtualmente a raccontare di una foresta e non è solo per piantare gli alberi, è davvero, prima la città si diceva abito in città, che bello, adesso le città si riempono di verde,
1: speriamo,
0: e in questo caso adesso
1: qualcosa.
0: Lo rimettiamo questo verde.
1: Cioè, abbiamo capito qualcosa, no? C'è sempre qualcosa che deve far scaturire poi l'ideale e l'idea.
0: Particolare, sto guardando un po' la fotografia.
1: Cioè, particolare adesso che ti piace o no? A te,
0: no.
1: Proprio come persona, Sertoni?
0: Mi piace, sì, mi piace.
1: Okay, okay.
0: Potrebbe piacermi.
1: Avresti avuto anche il coraggio di dire che non ti piace nel caso in cui?
0: Assolutamente no.
1: Molto bene. Allora, l'obiettivo è portare davvero un pezzo di natura dentro una piazza molto urbana, sei d'accordo?
0: Piazza del Sole, molto. Certo, Piazza del Sole è urbana.
1: E lì far capire, come dicevamo, proprio il ruolo del verde nel miglioramento della qualità di vita. Le piante producono ombra, aiutano a ridurre il calore, trattengono acqua, migliorano quella che è un po' la percezione degli spazi e soprattutto rendono le città più vivibili. Il nome CO2 richiama chiaramente il tema dell'emissione, no? Del cambiamento climatico. Il messaggio è uno e uno solo. Il verde urbano non è soltanto e non deve essere soltanto una decorazione, ma è una infrastruttura. Struttura ambientale. Il progetto, tra l'altro, poi sarà anche itinerante, perché andrà un po' in giro. L'idea è quindi che possa essere spostato e presentato anche in diversi luoghi, creando ogni volta una riflessione su quello che è il rapporto tra natura, città, abitanti. Ecco, nelle nostre città preferiamo parcheggi, cemento, piazze libere, oppure siamo disposti a togliere spazio alle automobili per aggiungere zone verdi, alberi? Questo è un bel dibattito. 076 321 1113.
0: Assolutamente sì, poi mi piace molto il messaggio che c'è dietro a questa installazione, perché non è solo un'opera, un invito un po' a
1: ricordiamo
0: fermarsi,
1: però
0: a riflettere.
1: Non ti piace, l'hai detto.
0: No, non è vero, ho detto non che non mi piace.
1: Lo so dai nostri ascoltatori.
0: Adesso vado a risentirmi. Intanto ci sono gli ABC con When Smokey Sings.

0: Allora, quando si parla di amici pelosetti a quattro zampe, si sa, i nostri ascoltatori si muovono, ci scrivono, perché tanti hanno un cane, un gatto, un canarino, un criceto, insomma, un coniglio. No, tanti hanno il coniglio. Okay. Il mio vicino di casa ha un coniglio.
1: Va bene, va piacere.
0: Ecco, poi salutalo. Sì, te lo saluto, ti saluta Fabrizio. Poi è chiaro, il problema col coniglio non ce l'hai se non lo porti a passeggio. Con il cane invece, ovviamente, abbiamo detto.
1: Sì, qualche problema potrebbe esserci, potrebbero arrivare queste dog station.
0: Sì.
1: Super tech. Allora, ne leggiamo un paio, perché sono arrivati tantissimi, come dicevi tu. Allora, chi invece non vede questa idea di buon occhio, per esempio?
0: Sì.
1: Ce ne sono alcuni. Paolo, per esempio, dice: io non ho il cane, per me è una cosa assurda la bottiglia, perché il cane marca il territorio, come detto da Loriana. Maschio poi, ancora di più.
0: Io lo so, è un maschio.
1: Certo. Insomma, dice, vorrei sapere quanto tempo hanno speso per avere questa idea, sia, come diciamo, Lugano, ma anche in altre città del nostro cantone, insomma. Questa è un po' l'idea. Chiaramente va a opinioni, però.
0: È soggettivo. Sì,
1: dopo te. Cioè. La puzza quando fa caldo si sente.
0: Ma certo, però fa comodo avere una dog station dove il tuo cane beve e hai la tua borraccetta, insomma, vabbè, poi chiaro.
1: Tu, Loriana Sertori, come mi vedi?
0: Sì. Sì.
1: Abbi il coraggio di leggere il messaggio di Enza.
0: Aspetta, no, perché adesso non l'ho ancora aperta. Ah.
1: Guardalo bene, manda una fotografia.
0: Va bene, Enza manda una fotografia che vogliamo commentarla.
1: No, non bisogna commentarla, manda degli escrementi canini. Insomma.
0: Sì, buongiorno, io abito a Chiasso e giornalmente devo...
1: Hai detto veramente vogliamo commentarla, l'hai detto.
0: Prego. Sì, sì. E giornalmente devo pulire fuori dal mio cancello, ok, l'acqua... per le pipì, dice Enza, ma parliamo della maleducazione dei pseudoumani.
1: Perché sono giusto.
0: A 100 metri da casa mia c'è un distributore di sacchetti, ma è giusto, e contenitori per sacchetti pieni, eppure non solo non la raccolgono, ma fanno anche gli offesi, cioè però non si fa, no.
1: Sì, quando lei magari va là e dice, che ne so, dai, tirala su, bravo che t'ho visto. E questi qua fanno.
0: Io le offendono. Però, poverenza, voglio dire, però, se ci sono dei sacchetti, ma poi i sacchetti ne possiamo prendere quanti ne vogliamo.
1: Ma
0: ce
1: poi il cane è tuo, non c'entra il cane, te devi tirarla su, punto.
0: Ma
1: questa
0: certo,
1: è l'idea.
0: L'idea è questa, poi ci si mette poco. Adesso qualcuno sta facendo merenda, magari.
1: Tu un cane grosso, te mi metti poco.
0: Sì, io ci metto un po' di più, ma anche il tuo non è piccolo, vabbè, comunque ciao Loriana e Fabrizio, ma dai, io non ho il cane e per me è una cosa assurda la bottiglia,
1: sai,
0: ecco.
1: Che l'abbiamo letto prima.
0: Ah sì, è quella che abbiamo letto prima.
1: Mi
0: scusa,
1: piace
0: Fabrizio,
1: la tua attenzione,
0: è vero, l'abbiamo letta prima. Allora, poi sì, molto attenta, no, perché ne stanno arrivando tanti.
1: Sì, stiamo parlando di arredi urbani e questa cosa fa parte ovviamente degli arredi urbani. Ragno dice una cosa.
0: Ragno dice dritta. Qui stiamo parlando appunto delle installazioni verdi e la Piazza del Sole è una fornace piuttosto che installazioni che mettono un polmone verde che faccia ombra a tutti gli utenti che ne potrebbero fruire, anziani in primis, che per antonomasia sono poco mobili.
1: Vedrai che ci arriveremo.
0: Ma arriveremo anche lì.
1: Per esempio, ho visto a Lugano in Piazza della Riforma che hanno messo questi grandi ombrelloni.
0: Hanno messo degli ombrelloni in Piazza del Sole al momento. Vabbè, vedremo, insomma. Saluti, gli alberi sì, ma hanno bisogno di acqua e manutenzione, trovare una qualità di alberi che sono adatte alla situazione meteorologica attuale, resistenti al caldo e alle intemperie.
1: Bisogna farlo,
0: bisogna,
1: ma ci sono
0: fare
1: sicuramente
0: anche quello.
1: Insomma, sono degli ingegneri, sono bravissimi.
0: Questa cosa della bottiglietta d'acqua, hai capito Fabrizio? L'ho vista in Spagna.
1: Sì, ma non solo, anche in Italia.
0: Ma sì, ce ne sono un po' dappertutto. Vedete,
1: siamo
0: che...
1: noi un po' indietro da questo punto di vista, forse, no?
0: Sì.
1: Io non vedo tante persone in giro, io non vado per la città col mio cane, però
0: allora,
1: di base.
0: Io proprio in città non vado, vado un po' fuori, però di base non vedo nessuno.
1: Appunto,
0: cioè, vabbè, ecco, quindi,
1: quindi
0: questo è un po' da capire.
1: Impariamo.
0: Però impariamo a convivere quelle persone che hanno il cane con chi non ha il cane, insomma. E benvengano, non per tutti, per chi le vuole, queste dog station, va bene. Allora, intanto noi ci ascoltiamo adesso Giorgia con Io fra tanti. Complimenti anche
1: a... Ma sai che mi ascolterei anche George Benson io? Ti va?
0: Ah sì, è vero, George Benson.
1: Con That's Right, a me piacerebbe. Dopo arriva
0: no,
1: anche
0: ma
1: George.
0: Noi, sai cosa? Noi lo stiamo ascoltando George Benson.
1: Sì, già
0: con
1: adesso.
0: That's Right, già adesso. Sì. Quindi, ma vuoi ascoltare George o l'Aerosmith?
1: Allora, adesso mi cambi tutto. Senti qua sì. Però, ciao Fabrizio, mi piace l'idea della Dog Station, ma come pensano di fare con i gatti? E lì è più difficile. Li prendono e mettono una bottiglia sulla schiena per essere autonomi? Stiamo andando un po' sul ridicolo. Nella capitale non si trova un palo con i sacchetti per i cani. Mirko, lascia libera questa cosa, quindi se ci ascoltate la bellinzonese, piazzate i sacchetti.
0: Ma come non si trova la capitale?
1: Non li
0: no, ci sono.
1: Non li trovo.
0: Chi cerca trova a volte.
1: Sì.
0: Vabbè, vai, andiamo con Giorgia?
1: Vai con Giorgia, visto che l'hai detto.
0: Giorgia.
1: Io fra tanti, che è il gatto che dice io fra tanti. Posso,
0: sì.
1: Io posso.
0: Io posso.
1: So gatto posso.

grazie Aerosmith, ma abbiamo un aggiornamento per chi viaggia. Attenzione sull'autostrada A2 San Gottardo Chiasso, tra la galleria del San Nicolao e Chiasso un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E ripetiamo, sull'autostrada A2 San Gottardo Chiasso, tra la galleria del San Nicolao e Chiasso un veicolo circola contromano.

0: Attenzione sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, tra il tunnel di San Nicolao e Chiasso un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso tra il tunnel San Nicolao e Chiasso un veicolo circola contromano. Massima prudenza quindi sulla strada.
1: Altro che attenzione dunque, chiaramente continueremo a tenervi informati su quello che succede magari appena è finito questo pericolo, ve lo diremo tempestivamente. Savasandir, noi continuiamo però con il nostro pomeriggio aspettando appunto sì, che arrivino delle notizie positive rispetto a quello che abbiamo appena detto, e ti faccio una domanda.
0: Fammi una domanda, mi fa allora, un po' paura questa cosa, ma fammela.
1: Ti capisco,
0: sì, dai.
1: Allora, in tanti sì, stanno per andare in vacanza sì, e perché no, vanno in vacanza al mare e nella vicina Italia, sei d'accordo?
0: Certo.
1: Sei già stata in balneazione, in villeggiatura in Italia?
0: Sì, sono già stata
1: di quelle sì, che porta con sé tipo la lasagna, il cibo, la pasta fredda?
0: Allora, assolutamente no, mai, anche perché a pranzo non ho fame, faccio una bella colazione, però magari mi mangio un gelato, non mi porto la lasagna.
1: Ecco, no, con questo caldo il gelato si fonde in un attimo, quindi
0: sì,
1: forse non è il caso.
0: Me lo mangio subito.
1: Però la domanda è lecita, nel senso che questo è un po' un consiglio che vogliamo dare a tutti.
0: Sì.
1: Si può portare cibo da casa negli stabilimenti balneari?
0: Si può.
1: In Italia il gestore di uno stabilimento balneare non può vietare in modo generale ai clienti di portarsi il cibo da casa. La ragione giuridica, le spiagge. Vai col Via Swiss perché segnaliamo la fine del pericolo causato.
0: Sì, un momento che andiamo subito sulle nostre strade ed autostrade, poi andiamo avanti.
1: Bene, siamo contenti.
0: Segnaliamo quindi la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A2 San Gottardo-Chiasso tra la galleria di San Nicolao e Chiasso.
1: Dopo questa bella notizia che aspettavamo,
0: lo ricordiamo.
1: Fine del pericolo causato dal contromano sulla A2.
0: Assolutamente sì. Bene.
1: Mia.
0: Eravamo in spiaggia.
1: Sì, ti dicevo, le spiagge e il lido del mare appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico. Quindi il gestore possiede una concessione che va avanti qualche anno, ma non diventa proprietario della spiaggia. Quello rimane sempre allo Stato. Vale anche da noi, cioè questa cosa funziona anche da noi. Quindi non può obbligare i clienti a comprare cibo e bevande nel proprio bar o ristorante. È possibile portare panini, acqua, bibite, borsa, tutto quello che volete. È possibile anche mangiare sotto l'ombrellone che comunque tu hai pagato. Quindi
0: certo,
1: in quel momento lì quella roba lì
0: portare quello
1: è casa
0: che
1: tua,
0: voglio.
1: Cioè come un affitto, no? L'idea è un po' quella. Il gestore può però imporre alcune regole per ragioni di sicurezza, igiene e decoro.
0: Certo.
1: Può vietare tavolate.
0: Beh, non è che uno si mette.
1: Io l'ho vista. Io ho visto anche dei fornelli. Dei fornelli, te lo giuro. Cucine improvvisate, grigliate.
0: No,
1: perché quando metti la griglia poi dai fastidio.
0: Dopo dai fastidio.
1: Profumini.
0: Anche tavolate di 10-12 persone con la melanzana e la parmigiana. Magari.
1: Quindi l'idea è che non puoi tenere dei comportamenti che occupano gli spazi comuni e disturbano anche gli altri clienti.
0: Beh, certo.
1: Però un divieto totale potrebbe esistere soltanto se previsto da una norma pubblica, da un'ordinanza, insomma, cosa che come detto non è. Le stesse regole valgono per le spiagge libere, lì si può mangiare ma senza trasformare una spiaggia in una sala da pranzo,
0: cioè ma bisogna avere un decoro, insomma.
1: Tavoli barbecue, attrezzature ingombranti,
0: no perché io ho visto gente, è vero, che si porta non solo l'ombrellone ma il tavolo, le sedie da campeggio, il piccolo grillino e...
1: ecco il grillino potrebbe, cioè insomma la grigliata con la bombola di Ferragosto,
0: ma no, cioè, beh, no.
1: No, però io ho visto cose, io te lo dico, negli anni è successo.
0: Immagino.
1: È successo, non è come da noi che vai sul fiume, crei la tua bella griglietta.
0: Sì, piccoli, no, ci sono cose che sono, che solo noi umani.
1: Piccola roba importante, vietato accendere fuochi all'aperto.
0: Sì, c'è assolutamente, c'è ancora l'allerta, lo sappiamo, assolutamente, con questo caldo vorrei vedere. Intanto c'è, a proposito di meteo, Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi andiamo a collegarci con Meteo Svizzera, Carno Monti.
2: Stare

0: che cosa fai questa sera?
1: Non... Guardo le stelle, perché notte tropicale me l'aspetto, sì. Quindi dormo fuori ormai da giorni.
0: È vero?
1: È capitato.
0: Ma si sta così bene. Adesso facciamo così, chiediamo a Luca Pansiera come sarà questa notte, ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Visto che Fabrizio Casati guarda le stelle questa sera. Buonasera Luca, ben arrivato.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Beh, per guardare le stelle questa sera ci vuole un po' di fortuna.
1: Male?
0: È nuvoloso?
2: La serata sarà comunque nuvolosa, sì. Almeno per quanto riguarda il sud delle Alpi, sì, ci sono alcuni rovesci, probabilmente si attiveranno anche da noi. Ce li abbiamo adesso sul vicino Piemonte. Qualcosina arriva anche da noi questa sera. E
1: bene, mi viene da dire, no Luca, vuol dire che porta un po' di freschezza? Chiedo per un amico.
2: Sì, un po' di umidità forse.
0: Come peggio.
2: No, veramente non c'è un cambio di massa d'aria, infatti l'effetto di questi rovesci sarà più che altro di farci sentire ancora più umidità, perché il refrigerio sarà veramente solo locale. Sarà una serata in cui non pioverà dappertutto, chiaramente avremo qualche rovescio qua e là e passeremo a tempo asciutto solamente nel corso della seconda parte della notte, quindi concretamente verso mattina domani, quindi un'altra notte nuvolosa, umida, con temperature che non scenderanno molto, un po' come è stato la notte scorsa. Del resto ci aspettiamo valori attorno ai 22-23 gradi nelle zone urbane, 20 gradi sul fondo valle, e queste saranno le temperature diciamo di inizio della giornata di domani, che poi saliranno anche domani fin verso i 32-33 gradi, ecco. In una giornata che si annuncia comunque più soleggiata rispetto a quella di oggi. Oggi abbiamo visto anche parecchia nuvolosità, domani dovremo vedere più sole, anzi una giornata in prevalenza

0: anche domani, quindi appunto sul fronte della temperatura non abbiamo grandi variazioni. E
1: Grazie Luca,
0: per un'attenuazione della canicola attenderemo ancora qualche giorno.
2: Mi sa che andrà avanti per
1: allerta fino a
2: dobbiamo
1: venerdì.
2: Aver
1: pazienza.
2: Altro che, già che dici anche grazie Luca, ci dà ste notizie. Grazie Luca.
1: Vabbè, ma dico, ma neanche in montagna siamo tranquilli, neanche in montagna troviamo
2: guarda,
1: refrigerio
2: non
1: adesso.
2: è una bella cosa.
1: Non è una bella cosa.
2: Laghi e fiumi risentono parecchio, si vede, altro che. Luca Panziera, grazie mille però.
0: A voi, buona serata.
2: Altrettanto,
1: Buona
2: grazie.
1: serata Luca, grazie. Allora, abbiamo capito, stasera un ombrello, casomai si sa mai, due gocce potrebbero arrivare, ha detto Luca, una bella umidità, ma poi domani, tu dici siamo freschi,
2: Sto
1: no,
2: già
1: non siamo
2: sudando, ho l'idea,
1: freschi,
2: io te lo dico.
1: sudiamo già l'idea.
2: Ma io abito
1: Adesso.
2: in un appartamento in energia, ma cosa me ne frega? Questo sei te,
1: Eh beh, certo, perché
2: sei
1: io
2: te.
1: sono un po' fresca,
2: Bruno
1: insomma.
2: Risassa,
1: Bruno
2: capita
1: Risassa.
2: così.
1: Capita così, cosa vuoi che ti dica? È
3: Capita
1: così.
3: così.

0: Che se capita sì, così. Bruno Risars, capita così, e adesso un'altra ora è scivolata via, vi dico che
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Focolaio di legionellosi a Basilea. Nelle ultime due settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa: venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel.

0: risultata contaminata da Legionella. In Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, in particolare Ceresio e Lemano. Grigioni per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale alle persone che richiedono permessi L, B o G. Il cambio di prassi avviene dopo un'accurata analisi in stretto contatto col Canton Ticino, che già lo richiede dal 2015, dopo l'arresto di 4 italiani accusati di riciclaggio e di far parte di mafie. UBS dovrà pagare 145 milioni di dollari in multe emesse dalle autorità antiriciclaggio statunitensi a causa di controlli inadeguati. La grande banca è stata esplicitamente indicata come recidiva. Un cittadino svizzero e geologo giunto nella Repubblica del Centrafrica per svolgere attività di perforazione mineraria sarebbe stato ucciso insieme al suo addetto alla sicurezza. Lo ha riferito l'agenzia francese AFP, un alto ufficiale dell'esercito locale. Non si ha conferma da parte del Dipartimento Federale Affari Esteri. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, sottolinea la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata al Premier spagnolo Pedro Sanchez dopo il problema accaduto nell'exclave spagnola in Marocco di Ceuta. Von der Leyen spiega che occorre raddoppiare gli sforzi in 5 aree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare i sistemi d'allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. La Spagna, aggiunge, può contare sul supporto della Commissione. Grecia continua la lotta dei pompieri impegnati negli incendi che imperversano da 4 giorni. Gli sforzi sono concentrati sul fronte sud-orientale. A supporto delle operazioni a terra sono schierati 11 aerei e 12 elicotteri. Le fiamme hanno causato nei giorni scorsi la morte di 5 persone impegnate nelle operazioni, col decesso ieri di 2 piloti di un elicottero antincendio. Infine si avvicina la Street Parade di Zurigo. Le ferrovie federali svizzere hanno previsto 20 treni speciali e numerose carrozze supplementari in programma. Sabato 8 agosto gli organizzatori raccomandano ai viaggiatori di passare dalla stazione centrale o da quella di Zurigo-Enghe, visto che è previsto un forte afflusso alla stazione di Stadelhofen. L'offerta dei trasporti pubblici sarà prolungata fino alle 4 del mattino di domenica, il giorno seguente, per i festaioli amanti dei generi musicali techno, house, trance, drum and bass e dubstep. Informazioni su ffs.ch. Nei Grigioni in Romandia e nell'Alto Ticino nuvoloso, nelle altre regioni ancora soleggiato, ma è previsto l'aumento progressivo della nuvolosità. Nel corso quindi delle prossime ore è previsto possibili rovesci o temporali isolati, localmente anche forti. Domani sarà un martedì abbastanza sereno, con tendenza a temporali soprattutto in montagna, massime 33 gradi e isotermia di 0 gradi, altina dai 4.300 metri. Informazione sulla viabilità delle 17.4, informiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione ai portali della galleria: sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Eschfeld e Göschenen, le code sono di 10 km, ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Buon viaggio e l'informazione continua. A voi una felice serata.
1: Rete 1.

0: Rieccoci qua con i Rolling Stones and sì. Storm Me Up.
1: Siamo tornati, tra l'altro tantissimo avete scritto che sentiva bassa la parte informativa, perché degli Antoni si stava allontanando sempre di più.
0: Se ne stava andando lui.
1: Non è un problema tecnico, è un problema proprio di degli
0: Antoni. Un problema degli Antoni. Vuol dire che lui se ne andava e noi vabbè, non riuscivamo più a trattenerlo.
1: Comunque grazie davvero, vuol dire che ci siete, questa cosa ci fa piacere. Nonostante il grande caldo, e chissà se tra tutti quelli che ci stanno ascoltando, cara la mia Loriana Sertoni, ci sono tra queste persone oltre 10.000 che si sono collegate contemporaneamente a un sito internet che si chiama Flight Radar 24.
0: Flight Radar 24, cosa fa?
1: Per seguire un viaggio di un aereo, più precisamente dell'Airbus A350-1000 ULR, partito da Toulouse e diretto a Melbourne. Tu dici, ma ho capito perché?
0: Ecco, mi chiedo,
1: Sai che sei sagace, mi piace.
0: Se sono sagace, mi chiedo perché.
1: La curiosità nasce dal fatto che l'aereo è collegato a un progetto che si chiama Project Sunrise di Qantas, il programma con il quale la compagnia australiana vuole realizzare alcuni dei voli commerciali diretti più lunghi al mondo. Te lo ripeto, Tolosa, Melbourne, Francia, Australia e anche di là.
0: E quanto ci metti?
1: Diretto.
0: Diretto. Ma devi, devi portarti la lasagna, la melanzana, la parmigiana.
1: È rimasta dentro quella roba lì della villeggiatura. Certo.
0: No, sai, perché un po' ci metti, no? Arrivare, no?
1: È un bel po', ma soprattutto che ci metta ad arrivare, cioè che arrivi, perché comunque, ripeto, è uno dei voli più lunghi in assoluto, diretti. L'obiettivo principale è collegare Londra a Sydney senza scali. Oggi, per viaggiare tra Europa e Australia, è quasi sempre necessario fermarsi in Medio Oriente, grande classico scalo Dubai, potrebbe essere un'idea, oppure nel sud-est asiatico. Con questi nuovi velivoli il viaggio potrebbe invece essere affrontato in un'unica tratta, quindi non devi fare il down e up.
0: Tu sali, dormi, mangi.
1: Sì, ma la cosa che è divertente è proprio quella lì, no? Cioè che l'aereo è seguito online ed è collato da Tolosa alle 7.33 ed era diretto a Melbourne. Si tratta di un Airbus progettato per voli a lunghissimo raggio. La sigla ULR è proprio quella là, Ultra Long Range. Il primo esemplare destinato a Qantas dovrebbe essere consegnato nell'aprile 2027. La compagnia ne ha ordinati 12, quindi ci credono assolutamente
0: molto.
1: Per entrare poi progressivamente in servizio nei successivi 2 anni e mezzo. Questa è un po' l'idea. E questo grande interesse per questo Flight Radar 24 mostra anche quanto sia cresciuto il fenomeno degli appassionati che seguono gli aerei in tempo reale. È lì che voglio arrivare. Cioè non seguono voli in difficoltà, speriamo di no.
0: Scusi,
1: seguono i voli famosi. Comunque, per esempio, faccio un esempio. Ultimamente c'è molto calciomercato. Poi mi sta per partire la nuova stagione del fantacalcio. Sono il campione.
0: Tu sei esperto,
1: hai vinto
0: anche. È vero.
1: Quindi devo mantenere
0: un certo livello.
1: Anche un livello alto. Quindi, magari, che ne so, quelli che si occupano del calciomercato seguono l'arrivo, che ne so, Malpensa a Parigi dei nuovi calciatori, vedono quando arriva Pam e si piazzano con la loro telecamera. Ma qui è un pochettino.
0: Ma qui cosa fanno? Seguono così, intanto per.
1: Seguono test tecnici, consegne di nuovi velivoli e rotte molto particolari, e questo progetto. Sunrise però apre anche a una domanda di base: quanto può essere sopportabile un volo di circa 20 ore?
0: E appunto, anche perché allora
1: ce la fai?
0: No, non lo so. No, anche perché partire dall'Europa, arrivare in Australia con un volo diretto, è vero che sembra quasi fantascienza.
1: Eh beh, caspita, 22 ore di volo.
0: Perché tu dici, però 20 ore di volo sono
1: tante. Però Qantas mi sta studiando questa cosa. Senti qua.
0: La palestra ci mette.
1: Cabine, illuminazione, pasti, spazi per muoversi e orari di servizio per limitare jet lag e stanchezza. Quindi, insomma, da una parte vi chiedo, meglio un volo diretto di 20 ore o spezzare il viaggio con uno scalo per sgranchirsi un po' le gambe? Però vuol dire, mi perdono la valigia? Vuol dire che magari devo aspettare 6 ore all'aeroporto.
0: Anche di più?
1: No, perché 6 ore è quell'orario maledetto, perché cosa dici? Vado a farmi un giro a Dubai?
0: No, devi stare in aeroporto, devi stare in aeroporto.
1: Quindi la domanda è quella là. Io sono per il volo diretto. Io.
0: Io sarei per il volo diretto, non so se riuscirei a resistere 20 ore su.
1: Facciamo come PA Baracus, te lo ricordi?
0: Sì, PA Baracus.
1: Che veniva sempre sedato quando
0: Infatti mi stavo dicendo, dovrei prendere dei tranquillanti. No, beh, è vero che davvero sembra sembra fantascienza, ma è incredibile questi aerei quanto possono
1: aprile
0: resistere.
1: Aprile 2027, sì. Certo, ne puoi già.
0: No, c'è il pilota che dice: allora facciamo carburante. Quanto ci mettono? Perché facciamo carburante, quanto ci mettono? Perché dobbiamo fare 20 ore di volo.
1: Ma infatti la paura è quella lì, che non basta il carburante, perché loro fanno questi test. Ma c'è gente tra di noi che ha seguito? Quindi

0: fino alla fine, Francesco De Gregori, il bandito e il campione. Via, via.
1: Fino alla fine.
0: Aspetta che mettiamo l'atmosfera.
1: Sì, ci sta l'atmosfera anche perché anche qua abbiamo scatenato chiaramente il nostro pubblico. 0763211113. Si parlava di questa cosa, scali o non scali, meglio il volo diretto, quindi meno, tra virgolette, gabole, però più stress da viaggio, oppure il contrario. Andy, secondo me, risponde per tutti.
0: Sì. Lui dice: io adoro stare negli aeroporti.
1: E sono scelte.
0: Sono scelte, buona bottiglia, people watching, cioè stai lì a guardare. Sì, certo, ti metti a guardare, quello è bellissimo. Meglio di un film.
1: Vedi i
0: turisti, la gente che passa, quello come è vestito, quello cosa fa, quello che... ti bevi qualcosa.
1: Ricordi il film The Terminal dove
0: c'era? Sì, certo, è rimasto lì a girare nell'aeroporto.
1: È un poro bloccato.
0: Poverino. Vabbè, però ecco, diciamo che sì, sono scelte, è soggettivo, certo. Adesso la tecnologia avanza sempre di più, fanno aerei sempre più performanti, questi ci portano direttamente in Australia con uno diretti senza scali. Ma cosa mi costa il biglietto, Fabrizio?
1: Non lo sappiamo ancora, perché ripeto, sarà storia di primavera 2027, quindi scopriremo se converrà oppure no.
0: Chi se lo può permettere?
1: Ma noi che andiamo in giro anche tanto con le autovetture dobbiamo stare attenti ad una cosa in particolare.
0: Sono serio.
1: La famosa truffa della bottiglietta nella ruota. Dice qualcosa? Hai sentito già parlare di questa roba qua?
0: No, sinceramente no.
1: Adesso te la spiego. È una truffa in realtà molto semplice, alla quale bisogna stare molto attenti, pensata per sfruttare un po' quella che è la paura e la distrazione dell'automobilista medio. I ladri scelgono un'auto parcheggiata, spesso in grandi parcheggi, centri commerciali di supermercati, spesso e volentieri anche però nelle aree di sosta degli vari autogrill che si trovano in giro quando magari vai in villeggiatura. Questa è un po' l'idea. Mentre il proprietario è assente, perché poi chiaramente non sono da soli questi personaggi, cosa fanno? Infilano una bottiglietta di plastica schiacciata tra la ruota e il passaruota. Ok? Proprio in mezzo,
0: la vedi?
1: Ok. La bottiglietta viene generalmente sistemata sulla ruota posteriore del lato del passeggero. In questo modo il conducente, arrivando dalla portiera di guida, molto difficilmente riesce a notare che c'è qualcosa
0: che non c'entra molto con la tua macchina.
1: Ok. Quando l'auto parte, immaginate, la ruota schiaccia la bottiglia, il rumore è forte, improvviso, e può sembrare quello di una gomma danneggiata oppure di un danno meccanico.
0: Ho colpito qualcosa oppure...
1: Ma te che cosa fai?
0: Mi fermo, certo. Oddio, cosa ho fatto?
1: E poi cosa fai ancora?
0: Guardo che cosa succede.
1: Appunto. Nella fretta, magari però, potresti lasciare il motore acceso. Chiavi inserite, portiere aperto, borsa e telefono nell'abitacolo.
0: Sì, certo, non è che scendo, chiudo la macchina.
1: È una roba veloce, no? Hai capito? Istintiva.
0: Sì.
1: A quel punto entra in azione il complice. Può salire sull'auto oppure rubarla direttamente.
0: In un nanosecondo.
1: Dopo aver rubato le auto ultimamente è un po' più difficile perché secondo me ci sono tanti GPS attaccati alle varie macchine.
0: Certo.
1: Quindi quello io ne sento sempre di meno. Però borse, portafogli, computer, telefonini lasciati sui sedili. Quindi bisogna stare attenti. Magari poi sono in due, uno viene a dire: ho sentito un rumore, posso essere utile, e l'altro pram, ti entra e ti ciuffa tutto.
0: Hai capito?
1: Quella l'idea. Quindi per difendersi bastano alcune regole molto dritte.
0: Adesso quando vado a prendere la macchina guarderò se non casomai non...
1: Prima di partire, brava, è proprio quella roba lì. Quella è la cosa primaria. È utile dare una rapida occhiata intorno all'auto. Se si sente un rumore sospetto, bisogna spegnere il motore, prendere le chiavi e chiudere le portiere prima di scendere. Se nelle vicinanze si notano poi delle persone sospette, questo vale per qualsiasi cosa. È meglio non scendere subito dalla macchina. Si può raggiungere una zona più illuminata, frequentata, oppure contattare la polizia, perché poi questi qua mica lo fanno di giorno, spesso e volentieri la sera. Quindi, insomma, questo è qua. State attenti alla truffa della bottiglietta nella ruota. Ocio.
0: Assolutamente sì. Adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio.
1: Sì. E quindi controllerai.
0: Devo andare a controllare.

0: E qui c'è Donna Summer, sì.
1: No, che Donna Summer, qua c'è Omar Gargantini.
0: No, c'è Omar Gargantini.
2: Buongiorno,
0: buongiorno Omar. Buongiorno. Donna Summer l'abbiamo ascoltata, però Omar è Omar, giustamente. Buonasera.
1: Si parla
0: Omar
1: di sport, è il mio momento preferito.
0: Certo, è il tuo, questo è il tuo momento.
1: No, no, è il suo, è il suo.
0: È il suo, un po' il tuo anche, dai.
1: Andiamo con qualche cosa. Cosa è successo oggi? Succedono cose.
2: Allora, è agosto.
0: Sì.
2: È lunedì.
0: Sì.
2: Quindi non aspettatevi
1: poca roba.
2: Però c'era il sorteggio del playoff di Conference League, quindi soprattutto per i tifosi del Lugano è stato un pomeriggio comunque di attesa e soprattutto un pomeriggio, mi permetto di dire, a dispetto della scaramanzia, di soddisfazione, perché in dialetto si direbbe le naia veramente ben.
1: Sì, sì,
2: il Lugano ha pescato l'avversario più abbordabile dei quattro che c'erano nell'urna di Nyon. Dunque, ammesso e non concesso che supererà la formazione delle Faroe del Runavik nel Q3, giovedì alla IL Arena, la settimana dopo sull'arcipelago che appartiene alla Danimarca, nel playoff il Lugano giocherà contro la perdente del preliminare di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e il CSKA di Sofia.
1: Ecco,
2: quindi un avversario di sicuro alla portata, poi che si riesca a vincere è tutto un altro discorso, però non si parte come se fosse arrivato il Getafe piuttosto che il Twente Enschede già battuti in partenza. In questo caso il Lugano ha delle buone chance di qualificarsi alla fase a campionato. La partita d'andata si giocherà il 20 agosto qui in Ticino, il ritorno, se sarà CSKA di Sofia in Bulgaria, se sarà Maccabi Tel Aviv, verosimilmente in Georgia,
1: okay,
2: dove la squadra ha disputato l'ultimo turno preliminare. Le squadre israeliane, per i nostri motivi, sono, insomma, girano un po' di qua,
1: campo
2: un po' di là.
1: Neutro, insomma,
2: esatto,
1: mettiamola così.
2: Quindi anche col vantaggio di non avere il pubblico israeliano, che da loro è particolarmente caldo, insomma, gioca un ruolo. Diciamo che si può essere soddisfatti di quanto è successo oggi a Nyon. Le altre squadre svizzere, il San Gallo, se supererà il Q3, affronterà la vincente di Valur Reykjavik North Zealand, che è una squadra danese. Il Sion invece ha pescato, partendo da non testa di serie, un avversario di prestigio, l'Ajax, nobile un po' decaduta, ma
1: esatto,
2: sempre comunque è un bel nome, e gli olandesi, che da parte loro non dovrebbero avere problemi contro gli irlandesi dello Shelburne. Rimane il Thun, che è scivolato in Europa League dopo aver perso il Q2 di Champions in maniera un po' rocambolesca contro la Dinamo Zagabria. Non sa ancora quale playoff disputerà, e non sto qui a snocciolare i nomi di squadre che per altro
1: non conosciamo nemmeno.
2: Possiamo comunque dire che anche i bernesi, se ritroveranno un minimo di solidità, possono pensare di arrivare ad una fase a campionato. Diciamo, gli exit poll danno due squadre svizzere, insomma, presenti in autunno sulla ribalta internazionale.
1: E speriamo. Tra l'altro, ti ho seguito anche in cronaca durante questo weekend. Lugano, ribaltone di quelli super importanti, ha fatto vedere, insomma, che comunque un po' di caratterone ce l'ha ancora,
2: sì,
1: la squadra,
2: sì,
1: di Cruz.
2: Double fass, perché è troppo brutto il primo tempo.
1: Mamma, me l'hai detto
2: vero
1: mille volte, tra l'altro.
2: E difatti è bastato, sono bastati un paio di accorgimenti, un paio di sostituzioni di croci torti, è bastato entrare con un altro piglio per dimostrare di essere nettamente più forti del Grasshopper. Il calendario sta dando una mano a Lugano, perché
1: vero,
2: prima il neopromosso Vaduz in casa, poi una delle più deboli alla prima trasferta, però Lugano è stato bravo a cominciare bene, e lì con Young Boys e San Gallo a quota 6 per il momento perfettamente in linea con gli obiettivi.
1: Ti faccio una domanda che ho già sentito fare invece negli studi televisivi alla fine dei campionati mondiali: cioè, Lugano può vincere quest'anno? Ce la facciamo? Sincero, dritta.
2: Sincero, dritto, no.
1: Ecco.
2: A oggi ti dico no, perché? Perché lo Young Boys è ripartito con una fame, una cattiveria, ferito nell'orgoglio dagli ultimi due campionati, e ha lavorato bene sul mercato, cosa che a Lugano ancora non si è fatto. Aspettiamo a tirare le somme.
1: Vero.
2: Se mi rifai la domanda a inizio settembre, a organici ultimati, magari cambio. Però è di sicuro un Lugano destinato a rimanere con le prime anche quest'anno.
1: È vero, è vero. Moncada?
2: Moncada bravo,
1: bene,
2: molto
1: Moncada
2: bravo.
1: Bene,
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: bene.
2: Per avere 18 anni, Lugano ha fatto un investimento importante, si parla di una cifra di poco inferiore ai 3 milioni, non ci sono conferme ufficiali.
1: Certo.
2: Però se continuerà con questa crescita, qui si può fare davvero quella famosa plusvalenza, che è uno dei grandi obiettivi di un club in cui il proprietario, non dimentichiamolo, mette di tasca sua 15-20 milioni tutti gli anni. Ecco, l'obiettivo di scendere sotto i 10 con qualche altro Moncada può diventare più che realistico.
1: Caspita, ecco, c'è altra roba che
2: mi sono dilungato molto
1: poco.
2: Perché
1: c'è
2: tanto
1: un motivo.
2: Esatto.
1: Grazie mille Omar Gargantini.
0: Grazie mille. Omar Gargantini, adesso noi andiamo sulle nostre strade ed autostrade. In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. La situazione invece è la Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo. Sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di 50 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Erfeld e Göschenen le code sono di 9 km e i ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Per quanto riguarda i treni navetta, a Gopenstein alla stazione di carico dell'Hötschberg sono segnalate attese di 30 minuti.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: noi siamo ancora lì a girare dentro l'aeroporto con Fabrizio Casale. No, basta, beh, ci siamo annoiati adesso. Basta.
1: Siamo fuori, abbiamo parlato anche della truffa della bottiglietta. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto in questa cosa, quindi noi siamo ancora tranquilli. Però adesso sappiamo come dobbiamo comportarci. Sertoni, Loriana.
0: No, ma anche perché sto pensando, ma ne inventano ogni giorno.
1: Purtroppo.
0: Sì. Se devi fare l'elenco delle truffe, ti devi mettere ad avere un elenco, attaccarlo in macchina e dire.
1: Ma la vera arma, te lo ripeto, è sapere come fare. Quindi cerchiamo di stare sempre allerta. Sempre
0: guardate
1: attenta.
0: La macchina prima di entrare.
1: Sì, è quella roba lì. È la roba migliore da fare, ma attenzione, l'abbiamo detto in apertura. La domanda è una e una sola.
0: Sì. Quale?
1: Perché le gambe fanno più fatica ad abbronzarsi.
0: Ma perché?
1: Allora, prima di tutto lo diciamo, via tutte le polemiche, usate la crema da sole.
0: Sì, beh, certo.
1: Ma sai che ultimamente è venuto fuori un polemicone di quelli pesantissimi, hai seguito?
0: Sì, però cosa? Voglio
1: sì, sempre in me quando all'elementare dicevo sì, so. E poi
0: no,
1: non so
0: molti non la mettono la crema solare.
1: Dimmi qual è la polemica di questi giorni, sentiamo.
0: È il fatto che non mettono la crema solare perché pensano che le...
1: Chi ha fatto la polemica?
0: Come
1: in
0: chi
1: Italia
0: ha fatto la polemica?
1: Ultimamente è uscito Salmo, il cantante, è presente?
0: Salmo lui, sì. Sì, no, ti guardo cantante. Perché Salmo non è proprio uno dei miei cantanti preferiti.
1: No, capito, però purtroppo ha avuto un piccolo tumore della pelle.
0: Sì.
1: E lui ha detto, perché io ho usato sempre le creme da sole?
0: Appunto,
1: se
0: molti...
1: Selvaggia Lucarelli, bam. Sì. Ragazzi, ma cosa stai dicendo? Non è possibile.
0: Però molti poi...
1: E poi da lì... È partito il
0: esatto,
1: modo
0: perché non la usano molte persone perché dicono no, poi in verità le creme da sole fanno male, ma
1: ecco,
0: no,
1: sbagliato. Non fatelo perché giocate con la vostra salute.
0: Esatto.
1: Mettiamola così. Comunque, detto questo, che è importantissimo, le gambe, soprattutto nella parte inferiore, spesso si abbronzano più lentamente rispetto a viso, braccia, spalle e al mio décolleté. Una delle ragioni è la minore presenza e attività dei melanociti, che sono poi le cellule che producono la melanina, che sono quelle che poi ti danno il colore, insomma, no? Attivate appunto dal sole in alcune zone del corpo.
0: Sì.
1: La melanina è questo pigmentino che scurisce la pelle e contribuisce a proteggerla dai raggi ultravioletti. Anche la circolazione può avere un ruolo. Nelle gambe il flusso sanguigno può essere meno efficiente rispetto ad altre parti del corpo, soprattutto quando si rimane a lungo fermi e seduti, un po' come te oggi.
0: Oggi
1: 4 ore, che poi ti lamenti dei 20 ore di Melbourne, per poi in realtà.
0: Se no, in realtà va bene, qua sto.
1: C'è poi un fattore molto semplice. Ti piace che io parlo di queste cose?
0: Sì, sì, no, ma è fantastico.
1: Sono Rosy Nervi.
0: Perché no, è fantastico perché tu dai questi consigli.
1: No, no, così spiego.
0: Sì.
1: La posizione è un discorso molto molto importante da fare, perché quando camminiamo, stiamo in piedi, le gambe non ricevono sempre i raggi del sole con la stessa angolazione di spalle, viso e braccia.
0: No, si muovono.
1: Inoltre vengono spesso anche coperte, anche solo parzialmente, perché è giusto che sia così, anche per pudore,
0: voglio dire.
1: La pelle delle gambe tende anche a essere più secca rispetto al resto.
0: Sì.
1: Ti capita?
0: Sì.
1: Ok. Se lo strato superficiale è disidratato e si disquama un po' l'abbronzatura, appare quindi meno uniforme.
0: Sì, ma è vero, l'altro giorno ho notato che mi sto disquamando un po' sulle gambe.
1: Sì.
0: Però in effetti è vero, tu cammini, puoi coprire le gambe, ma io, guarda, anche se sto in costume da bagno 4 ore, le gambe non...
1: Niente, perché poi c'è la ceretta, lo scrub, magari un po' più aggressivo, sfregamento dei vestiti, anche quella roba lì non aiuta. Non serve però esporsi più a lungo o senza protezione, lo ridico. Il modo corretto per ottenere un colore più uniforme è usare la protezione solare, idratare bene la pelle e cambiare posizione durante l'esposizione. L'abbronzatura non è un segnale di salute, per forza, ok?
0: Sì.
1: Bene. Ma una reazione di difesa della pelle ai raggi ultravioletti, lo diciamo ancora. Quindi cercare di forzarla aumenta il rischio di scottature, ma soprattutto di danni
0: biologici. No, non forziamolo, giusto per non sembrare bianche come un foglio di carta, ma no.
1: Sì, poi io divento rosso come...
0: Tu diventi rosso, però
1: poi
0: io...
1: dopo 2 giorni, bianco.
0: Appunto, ma io
1: beh,
0: invece...
1: è vero che metto anche la protezione 50 plus per i bambini, però...
0: Sì, io divento ombrata, però ecco, vorrei quel tipo di abbronzatura che mi faccia apparire...
1: Detto ombrata?
0: Ambrata.
1: Sai che mi dai il gancio alla prossima notizia che ha a che fare anche
0: è
1: con
0: vero?
1: Le ambrate?
0: È vero?
1: Sì, non parlo di signore, ma parlo di birre.
0: Ah, ma va. Ma allora dai.
1: Ma vedi,
0: allora fra poco. Il titolo di questa canzone lo dici tu?
1: On and On. Si chiamano così, loro sono

0: ma hai dato il gancio, cara Loriana.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi noi ci siamo.
1: Facciamo, dai.
0: Senti qua, nel mondo, sì, è uno studio ufficiale, si beve meno birra.
1: Ah sì?
0: Sì, la produzione mondiale di birra è in calo e non sembra essere soltanto un fenomeno momentaneo. Nel 2025 sono stati prodotti qualcosa come 189.6 miliardi di litri di birra, che sono addirittura però 1.4 miliardi in meno rispetto all'anno precedente.
1: Sono tanti,
0: 0.7% di flessione.
1: Con quanti numeri che dai?
0: Siamo vicini al 10%.
1: Sì.
0: Allora, a pesare, pensa te...
1: Cos'è?
0: Sai qual è la nazione? No, la nazione che è quella che fa meno birra ultimamente, perché se ne beve meno.
1: E qual è?
0: Spara, cioè l'assurdo.
1: La Germania?
0: Sì!
1: No, l'hai detto, è impossibile. L'hai
0: detto. La produzione tedesca è scesa di circa il 6%.
1: Proprio la Germania.
0: Sì. Ed è la prima volta che il paese scende sotto gli 80 milioni di litri di birra. La Germania è arretrata al sesto posto tra i produttori mondiali. Nell'Unione Europea il calo è stato più o meno del 3-4%, ma anche Stati Uniti e Cina hanno rallentato. L'unica area in controtendenza, e anche qua ha dell'incredibile perché fino adesso poco, sì, è l'Africa, dove la produzione continua invece a crescere.
1: È incredibile, davvero.
0: Il punto centrale è però il cambiamento dei consumatori, ed è lì, sì, la notizia. Le persone bevono meno alcol,
1: sì,
0: e cresce la domanda di birre analcoliche o con una gradazione molto molto bassa. Questo è vero perché guarda che se vai in giro, anche i vari gin, i superalcolici, ce ne sono tanti 0.0. E quindi questo, sì, vuol dire che la fruizione è molto cambiata. E soprattutto ti fa capire che, soprattutto quella che è la generazione Z, non beve alcolici.
1: No, esatto, sono loro. Probabilmente loro non interessano, non bevono alcolici, vanno più di cocktail analcolici, magari fruttati, insomma, e così sì, sarà la moda.
0: Senti i numeri a proposito. 25% dei giovani tra i 21 e i 27 anni dichiara di non bere alcolici.
1: Ah, però vedi?
0: Mentre uno su 5 sceglie abitualmente alternative analcoliche. Quindi, voglio dire, senti qua, altra snocciolata. 61% dei giovani della generazione Z afferma inoltre di voler ridurre in modo significativo il consumo di alcol.
1: Ah,
0: e le motivazioni sono però diverse, sono tante. Dice, allora, prima di tutto, sono molto più attenti alla salute di te, della tua generazione.
1: No, io dico di me, ah va bene, la mia generazione. Sì, sì, che io sono giovane, tra l'altro.
0: Sei
1: vabbè.
0: Molto giovane.
1: Sì.
0: Desiderio di rimanere lucidi, mi piace.
1: Certo,
0: cosa.
1: Mi
0: Lo
1: piace.
0: Lo sport.
1: Ah beh.
0: Produttività e paura della cosiddetta anxiety, cioè l'ansia e il malessere che possono comparire dopo una serata un po' storta, un po' sborniosa.
1: Eh sì, ti viene il mal di testa e poi...
0: Parli vabbè. Per esperienza?
1: No.
0: Chiedo per un amico. Allora, conta anche la presenza costante dei telefonini però, perché nessuno vuole perdere il controllo e ritrovarsi il giorno dopo in un video pubblicato sui social.
1: Esatto.
0: E poi potrebbero usare contro di te.
1: Però vedi, la paura proprio di perdere il controllo della persona e dire sì, certo.
0: Ecco, quindi questo è. Insomma, i giovani sono forse diventati più salutisti, hanno cambiato invece il modo di fruire, o soprattutto appunto c'entra un po' la paura, come dicevamo.
1: E in tante tutti i casi, cose.
0: Questa
1: va
0: è una
1: bene.
0: Notizia, questa
1: va
0: è
1: bene.
0: Una notizia.
1: Ma sono tante cose messe insieme, insomma, l'alcol si sa, ovviamente ti altera, e quindi anche questa paura ai giovani fa paura, scusate il gioco di parole.
0: Però è la verità, è la verità.
1: È la verità, è la verità. Dai, che ci ascoltiamo Loredana Bertè, poi
0: Pezzone.
1: Fabrizio, lo sai che fra poco ci dobbiamo salutare?
0: Come passa il tempo quando ci si diverte?
1: È vero, eh? L'hai detto in maniera sarcastica.
0: Vai nella vita. Ah.

0: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Rieccoci con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le previsioni per domani, martedì 4 agosto. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio ci sarà nuovamente una tendenza a rovesci e temporali locali anche forti, specialmente nelle regioni di montagna. Le massime resteranno sopra i 30 gradi in tutto il paese, motivo per cui resta l'allerta canicola. Al sud è stata addirittura prolungata fino a venerdì, invece al nord verrà rimossa mercoledì. Sempre per la Svizzera italiana resta pure in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. E con questo è tutto, a voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
2: Acquedotti al limite, consumi esagerati. In Ticino manca l'acqua, ne consumiamo troppa. L'associazione che riunisce le infrastrutture che la distribuiscono chiede di ridurre i consumi immediatamente. Buonasera ad Alessandro Broggini. Sotto pressione c'è tutta l'Europa. I grandi fiumi che attraversano il continente non sono più in grado di garantire economia ed energia, commercio e trasporti tra fabbriche, centrali elettriche e nucleari che devono fermarsi o rischiano di farlo. Insieme alla navigazione e all'irrigazione dei campi, e a soffrire è anche il verde. A questo proposito ha suscitato scalpore la decisione di tagliare i fondi federali investiti in Svizzera per rafforzare la resistenza e proteggere i boschi, anche perché in Svizzera ragionare sugli incendi significa anche capire la peculiarità dei nostri boschi, come ci spiega Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta.
3: Non mi metterei a pensare in Svizzera adesso di dover cambiare la copertura forestale per via degli incendi. Il fatto di aumentare per esempio la proporzione di latifoglie rispetto alle conifere sono i ragionamenti che facciamo spesso nell'ambito del bosco del futuro, nell'ambito del cambiamento climatico.
2: E poi ci addentreremo in abitudini che sembrano tanto lontane da noi, ma che potrebbero presto

0: entrare letteralmente nelle nostre case. In Cina stanno per essere consegnati i primi cosiddetti compagni emotivi, che altro non sono che robot umanoidi a grandezza naturale, che servono a tenere compagnia tra le mura di casa. In apertura di questa edizione dedicheremo ampio spazio alla situazione idrica, partendo dal Ticino, dove in vari comuni le riserve hanno raggiunto livelli storicamente minimi. Una situazione critica che ha spinto anche l'Associazione Acquedotti Ticinesi a chiedere di diminuire immediatamente i consumi. L'infrastruttura è al limite e si rischia il collasso. L'erogazione d'acqua anche per gli usi essenziali potrebbe venire interrotta. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
1: La situazione è critica e le riserve da cui attingiamo sono ai minimi storici. Solitamente è il Mendrisiotto la regione più colpita, ma questa volta tutto il cantone deve fare i conti con questa carenza. A Locarno da inizio anno ha piovuto la metà rispetto alla media e il 2026 è il quarto anno più arido dal 1900. Il comune di Centovalli ha già emanato il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari in varie località. Il problema è che a questa situazione si sommano consumi esagerati da parte della popolazione. Il presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, Maurizio Barro.
2: Dei consumi simili, attorno ai 500 litri abitante al giorno, sono un po' i consumi che vengono utilizzati per il dimensionamento come punta massima dei nostri sistemi di acquedottistica. Girando con questo regime appunto su più tempo, il rischio è che la struttura possa subire dei danni sia a livello di pompe o di altri aspetti più meccanici, perché tirate al limite, ecco, in questo senso. Quindi la nostra preoccupazione è quella di sensibilizzare la persona, perché anche in quei comuni dove non è stato emanato l'avviso se ne faccia coscienza e vengono ridotti un po' i consumi.
1: Per capire cosa significano 500 litri per persona al giorno, confrontiamoli col consumo medio.
2: Mediamente un consumo degli acquedotti in Svizzera si attesta dai 280 ai 300 litri abitante giorno. Qui arriviamo a quelle cifre proprio perché se ne fa un utilizzo che non è legato soltanto a un utilizzo domestico, ma è proprio andando a utilizzare l'acqua potabile per irrigare soprattutto quello che sono i prati verdi. Anche le piscine hanno un influsso, ma perlomeno le piscine private portano un certo sollievo a chi le può utilizzare, mentre il prato verde, tolto l'aspetto estetico, non è un utilizzo, diciamo così, fondamentale.
1: Nel comunicato dite che una situazione simile in passato avrebbe già compromesso la tenuta dell'approvvigionamento. Quali sono i lavori che hanno permesso di affrontare meglio questa siccità?
2: Il fatto di interconnettere le reti ha fatto sì che con questa siccità i comunicati sono ancora abbastanza limitati. Se questo evento fosse successo una ventina di anni fa, probabilmente molti comuni avrebbero già dovuto emanare dei divieti o delle limitazioni d'uso pesanti. Siamo già appunto molto in avanti con questi lavori, mancano ancora dei grossi progetti che sono in fase di ultimazione come l'acquedotto Lago del Mendrisiotto, ma tendenzialmente il problema sarà che noi siamo arrivati un po' alla fine di questo processo, quindi se non piove e non ci sarà acqua da andare a prenderla, diventa difficile andare a trovarla, ecco.
1: Chi ha un praticello inglese dovrà quindi abituarsi a vederlo ingiallito, perché
2: dobbiamo andare ad agire per il futuro sui consumi, perché sulla produzione diciamo che tanto è stato fatto, c'è ancora qualcosina da fare, ma non potremo fare miracoli. Dobbiamo cambiare le abitudini del consumo.
0: E a proposito di acqua, adesso apriamo una pagina dedicata ai fiumi europei. Stiamo vivendo infatti un periodo di gran caldo, ma come abbiamo sentito anche di siccità. I fiumi sono praticamente tutti a livelli molto bassi. Iniziamo dalla Germania e dal suo fiume più importante, che è anche il più importante della Svizzera, il Reno. Walter Raue.
3: 1,5 metri a Duisburg, 67 centimetri a Colonia, appena 22 a Düsseldorf. I livelli della profondità delle acque del Reno in Germania hanno raggiunto questo fine settimana i minimi storici. Mai prima d'ora il più importante e anche lungo fiume tedesco aveva registrato livelli così bassi. In molti punti del fiume le autorità sono state costrette a decretare lo stato di emergenza, bloccando la navigazione per navi commerciali, battelli turistici e anche per i traghetti. che in molti punti costituiscono l'unica possibilità di attraversamento del fiume per auto, camion e anche per i pedoni. Così ad esempio a Bonn, dove il 3 giugno scorso il grande ponte sul Reno era stato chiuso al traffico dai tecnici del comune per via della presenza di profonde crepe nel cemento delle colonne portanti e il pericolo di un improvviso cedimento della struttura. Da allora i quartieri settentrionali della città sulle due sponde del fiume sono collegati fra loro solo dai traghetti, che però già da venerdì scorso hanno dovuto interrompere il servizio a causa dei livelli troppo bassi del fiume. A Bonn, Colonia o Düsseldorf il Reno misura normalmente una profondità fra i 3 e i 5 metri. Più a sud, nelle zone industriali di Duisburg, Mannheim e Ludwigshafen, i grandi insediamenti industriali e petrolchimici dipendono molto dal fiume. Le principali materie prime vengono trasportate qui o su rotaia o a bordo delle grandi navi e chiatte fluviali, che attualmente sono però ferme nei porti. L'attuale ondata di siccità e le scarsissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da un caldo estremo e da temperature spesso al di sopra dei 40 gradi, hanno messo in ginocchio non solo il Reno, ma anche altri grandi fiumi in Germania, come ad esempio l'Elba, il Meno, la Mosella e il Danubio.
0: Come accennato, la situazione del Reno è tutt'altro che unica per quanto riguarda i fiumi europei negli ultimi giorni, e qui mi rivolgo a Gino Ceschina che è in studio con me. Abbiamo già fatto servizio ad esempio anche su Danubio e Po.
4: È tra i principali corsi d'acqua d'Europa, dell'Europa occidentale quantomeno, quello che forse sta meno peggio è il Rodano per ora. Partendo dal fiume più vicino a noi, il Po, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, ma adesso è record. A Cremona superato il livello negativo più basso, scendendo oltre i 9 metri sotto lo zero idrometrico. E questo, oltre agli scontati problemi per l'agricoltura, sta causando anche un altro problema al delta, con la risalita del cuneo salino. In parole povere, l'acqua di mare salata che mette in pericolo l'ecosistema.
0: Ecco, del Reno abbiamo detto con Walter Raue.
4: Sì, ma attenzione, i problemi del Reno non riguardano solo la Germania. Nei giorni scorsi in Olanda si è registrato il livello più basso del fiume e nella regione di Basilea già da tempo la navigabilità è fortemente ridotta. E poi c'è il Danubio, oggi ci sono due notizie legate al Danubio. L'Ungheria ha dovuto fermare una centrale nucleare con enormi problemi poi di approvvigionamento di energia elettrica, e la centrale l'ha fermata perché nel fiume non c'è abbastanza acqua per raffreddare i reattori.
0: Cosa tra l'altro avvenuta anche a Betznau per la scarsità d'acqua nell'area.
4: Esatto, e che potrebbe avvenire a breve anche in Romania, Cernavoda, dove addirittura l'esercito ha fatto saltare una roccia, sempre nel Danubio, per consentire a più acqua di raggiungere la centrale nucleare e mantenerla in attività, per ora, viene da dire. Addirittura in Croazia, dal letto del Danubio, è emerso un relitto di una nave affondata.
0: Insomma, tanti problemi. Viene da pensare che, anche se sappiamo, perché ce l'hanno insegnato a scuola, che le civiltà si sono sviluppate sempre vicino ai grandi corsi d'acqua, perché erano la via di comunicazione più rapida, oggigiorno forse ce ne siamo un po' dimenticati.
4: Guarda, è proprio il punto da cui sono partito nell'intervista al nostro ospite, che è Alessandro Bratti, che attualmente è membro dell'Authority italiana per le regolazioni delle fonti energetiche, ma è stato vicepresidente dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, presidente dell'autorità distrettuale del Po e presidente della RIOB, cioè la rete europea degli organismi di bacino dei fiumi. Sentiamo la sua risposta.
5: Ma più che altro abbiamo sempre dato per scontato che fossero un elemento geografico esistente e che ce ne fosse in abbondanza di risorse idriche, quindi non ci siamo mai posti il problema né della qualità né della quantità. E invece negli ultimi anni, prima probabilmente sulla qualità, no? Dove ci siamo accorti che non si potevano scaricare sostanze infinite, scarichi dell'industria, scarichi dell'agricoltura in questi corsi d'acqua, perché alla fine se ne determinava un scadimento della qualità. Poi il tema degli estremi climatici, negli ultimi anni la frequenza che è capitata ci ha messo di fronte anche un tema collegato alla quantità, e quindi ci siamo resi conto che questa risorsa rischia di essere scarsa in determinati periodi, lo è, e questo determina che tutto ciò che è collegato all'acqua, alla nostra vita riguardo al bere, all'utilizzo in agricoltura, alla produzione di energia elettrica, ci siamo resi conto come l'acqua in realtà sia importante, semmai non l'avessimo capito prima.
4: L'acqua, tra l'altro, può essere un problema sia se è poca sia se è troppa.
5: Beh, questo è quello che purtroppo è successo in alcuni bacini a livello europeo, dove un periodo estremamente siccitoso, poi grazie a questo caldo e a temperature molto elevate che fanno sì che l'acqua evapori e si concentri in maniera elevata all'interno dell'atmosfera per poi scaricarsi in tempi rapidissimi su determinate aree.
4: E certo, ce ne siamo accorti anche qua in Ticino, in Valle Maggio, purtroppo. Tra i fiumi europei più importanti, quali sono quelli più a rischio in questo momento?
5: Beh, un po' tutti i fiumi risentono di queste situazioni. È chiaro che ci sono dei fiumi come il Po, ad esempio, che ha un andamento quasi torrentizio, che dipende moltissimo dai ghiacciai, e che nel momento in cui questi ghiacciai si sono ritirati, ma in più le nevicate si sono ridotte estremamente, tutta questa riserva di neve che durante l'estate garantiva un serbatoio non è più disponibile, ma anche altri fiumi, il Danubio, ma lo stesso Rodano, cioè sono tutti fiumi che comunque risentono notevolmente di questa situazione di andamento climatico molto molto differente rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa.
4: In tutto questo i vari organismi europei e non anche transfrontalieri tra Stato e Stato di coordinamento del livello dei bacini, dei fiumi, cosa possono fare? Cosa può fare la politica? Cosa può fare l'uomo?
5: Allora, intanto bisogna ragionare sempre in termini di bacini idrografici e non di bacini amministrativi. Se penso a un fiume come il Po, un fiume come il Tevere, che sono fiumi che attraversano diverse regioni, a volte sono sottoposti in termini di utilizzo di concessioni a regimi autorizzativi che non dipendono, ad esempio, dall'autorità di bacino, che è quella che invece ha una visione di bacino idrografico, ma le decisioni vengono prese invece a livello amministrativo, ad esempio a livello regionale. Quindi diventa fondamentale avere degli organismi sovraregionali e transfrontalieri che possano in un qualche modo decidere le modalità con cui viene utilizzata la risorsa idrica, tenendo in considerazione diversi fattori, che sono quello sicuramente di approvvigionamento a scopo idropotabile, che ha la priorità, e poi c'è l'agricoltura, c'è la produzione di energia e ci sono anche i risvolti di carattere turistico. Quindi è ben facile capire che gli interessi a volte diventano interessi contrapposti che in qualche modo la politica è chiamata a gestire.
4: Si potrebbe arrivare a situazioni di tensione per la gestione dell'acqua, come sta succedendo in varie zone dell'Africa con i paesi che stanno più a valle rispetto alla portata del fiume, che si trovano, come dire, negletti quanto alla quantità d'acqua che arriva.
5: Beh, guardi, nel 2022 i conflitti da dirimere erano da est a ovest, da nord a sud, nel senso che alla fine chi ovviamente aveva la possibilità di trattenere l'acqua nella parte superiore del bacino del Po, la Lombardia era particolarmente favorita e il Veneto, che era la parte terminale, subiva le conseguenze di questo trattenimento della risorsa idrica nella parte più vicina alla sorgente del fiume. Quello che un po' bisognerebbe fare è riuscire anche qui a potenziare questi organismi sovraregionali, così come è molto importante regolare la risorsa idrica. Oggi i criteri con cui vengono regolate, in cui c'è il pagamento delle tariffe che vengono pagate dai cittadini, riguarda la depurazione e la potabilizzazione fondamentalmente, mentre tutto l'utilizzo a livello industriale, l'utilizzo agricolo, sono un po' fuori da queste regolamentazioni. Se lei tiene presente che in un bacino come quello del Po il 65% circa della risorsa idrica viene utilizzato dall'agricoltura, perché è un'agricoltura molto esigente e anche molto di pregio, è evidente che un minimo di regolamentazione deve essere necessaria anche in questo comparto, che oggi in realtà non è regolamentato.
0: Alessandro Bratti, già tra le altre cose presidente dell'autorità distrettuale del fiume Po. Adesso parliamo di una decisione che in Svizzera è già stata definita inopportuna e rischiosa, e anche questo è legato al record che il clima sta abbattendo in questo 2026. La notizia è il taglio dei fondi per la resilienza dei boschi, una notizia anticipata ieri dai domenicali, confermata dall'Ufficio Federale dell'Ambiente e che, come detto, suscita forti critiche. Dai cantoni arrivano avvertimenti chiari rivolti alla politica federale: non si possono fare interventi importanti e necessari per proteggere i boschi senza quei fondi. E questo mentre siccità e pericolo incendi aumentano. Le critiche, ma soprattutto cosa significa avere boschi e foreste resistenti, nel contributo di Anna Valenti.
6: Una Svizzera sempre più rossa, con zone addirittura Bordeaux, è la cartina del rischio d'incendio di questi giorni. Rosso significa rischio forte, Bordeaux allerta massima. Le aree più esposte sono Basilea, Argovia, Turgovia, Sciaffusa, Soletta, Zurigo e Vallese. In arancione, pericolo marcato, restano solo Ticino e una parte di Grigioni. Uno scenario di siccità e stress che rende ancora più difficile per i cantoni capire la decisione del Consiglio federale di tagliare i fondi per la resilienza dei boschi. Dai 25 milioni all'anno del 2020 sono stati ridotti di un terzo nel 2023 fino ad azzerarli dal 2027.
7: Questo taglio è molto difficile per noi,
6: dice Bruno Rösli, presidente della conferenza intercantonale delle cure forestali.
7: I cantoni chiedono da anni più mezzi e hanno già avviato misure. La decisione è molto grave. I danni ai boschi aumentano. L'adattamento richiede anni e più risorse.
6: Gli fa eco Stefan Müller, a Penzello Interno, anche lui membro della conferenza.
8: La decisione è inopportuna. Il rischio di incendi aumenta anche a nord delle Alpi. La manutenzione non genera reddito e con un budget ridotto molti interventi non verranno fatti. È il momento sbagliato per ridurre i mezzi.
6: Respinge in toto le critiche il consigliere federale Albert Rösti, secondo cui il Consiglio federale non ha tagliato fondi, ma semplicemente non ha rinnovato i crediti supplementari concessi dal Parlamento negli ultimi anni. Rösti ribadisce che il governo mantiene 115 milioni il livello medio storico e che il mancato rinnovo dei fondi extra è dovuto al freno all'indebitamento. Ma cosa significa davvero avere un bosco resiliente? Bruno Rösli.
7: Dopo anni di siccità estrema, molti alberi sono morti e continuano a morire. I danni si trascinano per anni e le foreste si indeboliscono. Oggi in Svizzera dominano abete rosso, abete bianco, faggio e frassino, specie che soffrono la siccità. Per aumentare la resilienza si testano singole specie più resistenti, cioè querce, aceri, tigli, ciliegi, noci, douglasia e alcune specie mediterranee già adattate alla siccità. Non si tratta di foreste esotiche, ma di aumentare la resilienza. Un bosco misto resiste meglio a siccità, caldo, tempeste e incendi.
6: Costruire questo bosco richiede 10-20 anni di cure intense sugli alberi giovani, sottolinea Müller. E ricorda che l'autocombustione è rarissima. Gli incendi nascono quasi sempre da negligenza. La responsabilità della popolazione è fondamentale.
9: Aber es ist natürlich trotzdem nötig, dass die Bevölkerung natürlich acht gibt.
8: Una foresta stabile serve a tutti, protegge da caduta massi, frane, tempeste e piogge intense, garantisce inoltre biodiversità e spazi ricreativi. Lo si ottiene con una gestione vicina alla natura, che però non è gratis.
9: Diese Überführung und diese Pflege, die ist ja nicht gratis, oder?
0: Caldo e siccità anche nel prossimo servizio. Caldo e siccità per via dei cambiamenti climatici che hanno causato gli incendi che colpiscono l'Europa in queste ultime settimane. La situazione europea ha delle particolarità che non per forza si ritrovano in Svizzera, ma non vuol dire che siamo immuni ai rischi. Elisa Fracaroli ne ha parlato con Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta.
10: Le laghi ronde chiaramente erano piantagioni completamente artificiali, fatte anche su un terreno in sé abbastanza umido e paludoso, e quindi comunque dei boschi che normalmente non sperimentavano questa siccità proprio tipica estiva del Mediterraneo, comunque già un clima con un'influenza suboceanica importante.
11: Il 2022 è stato un anno di grande siccità che si è verificata anche quest'anno in Francia, ma nel caso di incendio in Svizzera la situazione sarebbe diversa. stessa.
10: Abbiamo questa topografia molto marcata, quindi l'incendio quando arriva verso la cima della montagna o trova magari degli alpeggi o una pendenza leggermente meno ripida, per cui lì alla fine normalmente si esaurisce. Non abbiamo ancora veramente assistito ad incendi che passano da una valle all'altra e si propagano. Quindi direi anche la nostra topografia da un lato può dare la difficoltà nello spegnimento lungo il fianco, però ci permette anche un po' come di compartimentalizzare il territorio e di avere degli eventi un po' più ridotti.
11: Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di ricostruire boschi diversi per via del cambiamento climatico. Anche per la Svizzera sarebbe un'opzione?
10: Non mi metterei a pensare in Svizzera adesso di dover cambiare la copertura forestale per via degli incendi. Il fatto di aumentare per esempio la proporzione di latifoglie rispetto alle conifere sono i ragionamenti che facciamo spesso nell'ambito del bosco del futuro, nell'ambito del cambiamento climatico. Comunque dobbiamo pensare che anche il castagneto qui da noi è comunque un tipo di bosco completamente creato dall'uomo, quindi c'è stato portato dai romani 2000 anni fa, ma oggi noi avremmo il castagno solo in una percentuale molto ridotta, quindi è già un bosco che è stato proprio utilizzato dall'uomo per estrarre il massimo dal territorio, sia dal punto di vista dei frutti, sia per la produzione di legna e di paleria.
0: Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta. Lo abbiamo sentito prima, la responsabilità in primo luogo è della popolazione, e stiamo parlando di incendi anche perché, diciamoci, il fenomeno dell'autocombustione è estremamente raro. In tutta la Svizzera le autorità cantonali già da qualche settimana hanno diramato i divieti di accendere fuochi all'aperto. E la gente questi divieti li rispetta. Aaron Guidotti ha fatto un giro delle polizie cantonali romande e a che conclusione è arrivato?
12: Che la popolazione sta effettivamente rispettando i divieti. Non ci sono episodi particolari da segnalare e anche durante i festeggiamenti per il primo di agosto non ci sono stati problemi in questo senso. Ricordiamo anche però che la vendita di fuochi d'artificio era vietata praticamente ovunque. Le varie polizie cantonali, così come le autorità cantonali, hanno comunicato molto. Mi diceva il portavoce della polizia cantonale di Neuchâtel che settimanalmente fanno dei post o dei video sui social per sensibilizzare la popolazione, oltre a tutto ciò che è comunicazioni ufficiali e interventi sui media, e che dopo un piccolo incendio che c'è stato in centro città Neuchâtel dopo i festeggiamenti per una partita dei mondiali, la gente ha capito bene che ci sarebbe stata tolleranza zero. Anche nel Giura, mi dicevano, è sempre stato chiaro a tutti che accendere un fuoco significava automaticamente una denuncia, anche qui quindi tolleranza zero. Unico neo Vo, dove effettivamente ci sono state delle denunce, ma anche qui globalmente c'è rispetto. In sintesi, non è che non ci siano stati degli incendi in questo periodo, chiaramente, ma non ce ne sono stati da attribuire a trasgressioni al divieto di accendere fuochi all'aperto. E devo dire che alcuni rappresentanti delle polizie erano anche un po' sorpresi, in bene, quindi, vista la situazione di estrema siccità, ma chiaramente lo stato di allerta rimane al massimo.
0: In estate però non c'è solo la popolazione svizzera, ci sono molti turisti e in passato, e qui in Ticino lo sappiamo bene, spesso il fuoco partiva per incuria da parte proprio dei turisti.
12: Dunque, non è stato rilevato come un problema in realtà, e questo grazie alla stretta collaborazione con i vari uffici del turismo e soprattutto con le strutture d'accoglienza come hotel e camping. Vallese e Giura, ad esempio, non hanno ritenuto opportuno rafforzare i controlli, i giri abituali delle pattuglie sono stati ritenuti sufficienti. A Neuchâtel qualche controllo in più c'è stato, soprattutto lungo il lago, dove si è soliti magari organizzare delle grigliate, ma anche qui globalmente si rispetta il divieto. Una parte importante, tra l'altro, la fanno i comuni, magari chiudendo o impedendo che la gente possa utilizzare le griglie presenti sul loro territorio. In generale, quindi, tutti stanno facendo la loro parte.
0: Aaron Guidotti, il nostro corrispondente in Romandia. Ripulire i boschi dalla vegetazione secca può contribuire a ridurre il materiale che alimenta le fiamme e quindi a prevenire gli incendi. Può sembrare curioso, ma in alcuni territori, come in Spagna, questo compito è affidato alle capre, e ce ne parla Sofia Pelusi.
13: Mentre l'Europa continua a fare i conti con gli incendi boschivi in paesi come Francia, Spagna e Grecia, una strategia di prevenzione passa anche dalle capre. L'idea è semplice: lasciarle pascolare per brucare erba e arbusti secchi. In questo modo si creano delle fasce pulite che possono contenere la propagazione delle fiamme. Questo è possibile perché, a differenza di altri animali, le capre si nutrono anche di vegetazione secca, materiale facilmente infiammabile. L'efficacia di questa tecnica è confermata da diversi studi, che hanno mostrato come effettivamente riduca la quantità di vegetazione in grado di alimentare gli incendi. Una tecnica che ha attirato anche l'attenzione della Commissione europea, che sostiene progetti che fanno ricorso al pascolo come strumento di prevenzione. La Spagna ricorre a questa pratica già da molti anni e continua a utilizzarla anche oggi nelle aree più colpite dagli incendi, come quelle di Madrid e Avila. La pratica delle capre antincendio non è esclusivamente spagnola. È stata sperimentata in California e anche in Italia, nella zona di Lecco. Lo stesso principio è alla base di altre iniziative che, invece delle capre, utilizzano gli asini per ripulire il terreno. Non si tratta però di una soluzione semplice. Gli allevatori sono sempre meno e molti terreni agricoli vengono abbandonati. La vegetazione cresce così indisturbata, aumentando il materiale che può alimentare gli incendi. Mantenere un gregge, inoltre, ha un costo. Per questo, in molti casi, è necessario un sostegno pubblico. In Spagna, ad esempio, le autorità sovvenzionano alcuni pastori affinché portino gli animali nelle aree da ripulire. Più che di una novità, si tratta di una pratica antica che, di fronte a incendi sempre più frequenti in Europa, torna ad assumere un ruolo nella prevenzione.
0: Chiudiamo questo capitolo dedicato alla siccità e agli incendi, ma rimaniamo in Spagna, torniamo nello stretto di Gibilterra, a Ceuta. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tentato oggi di allentare le tensioni createsi tra la maggior parte degli stati membri dell'Unione europea e la Spagna attorno alla crisi di Ceuta, con l'arrivo di decine di migliaia di migranti tra giovedì e venerdì scorso nell'enclave spagnola in Africa del Nord. Migranti spinti da false informazioni sui media e sui social media che assicuravano aperta la frontiera. Nel frattempo la maggior parte dei migranti sono stati rimpatriati in Marocco, eppure 22 paesi dell'UE, capitanati dall'Italia, hanno chiesto la sospensione della Spagna dalla zona Schengen. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha denunciato la richiesta come demagogica e pretestuosa e ha chiesto una riunione d'emergenza dei ministri degli interni dell'UE. Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, qual è la posizione di Ursula von der Leyen in questo duro confronto fra gli Stati membri e quali sono i contenuti della lettera Sánchez?
14: Allora, il contenuto e gli intenti di questa lettera sono legati fondamentalmente a due missive che sono state inviate nei giorni scorsi. La prima da parte di una ventina di capi di Stato e di governo molto preoccupati dagli avvenimenti a Ceuta e che hanno chiesto il rafforzamento dei controlli sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, e la seconda lettera, quella dello stesso primo ministro spagnolo, di critica ai 22 capi di Stato e di governo, perché considera che il loro punto di vista sia pretestuoso. Nella sua lettera Ursula von der Leyen ribadisce prima di tutto il fatto che le frontiere esterne dell'Unione debbano essere protette, promette nuovi aiuti per rafforzare quella tra la Spagna e il Marocco e insiste sulla necessità di fare il più possibile per proteggere tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea. In poche parole, Ursula von der Leyen cerca di trovare un equilibrio fra i 22 capi di Stato e di governo molto preoccupati e Pedro Sánchez, che in effetti è riuscito in poche ore a risolvere una situazione che sembrava esplosiva.
0: 22 stati membri dell'UE hanno chiesto la sospensione della Spagna dallo spazio Schengen. Il primo ministro spagnolo però si è difeso dicendo che il sistema di controlli alle frontiere in questo caso ha funzionato. È davvero così?
14: Assolutamente, sono arrivati nel giro di pochissimo tempo circa 50.000 cittadini, per la maggior parte marocchini, e in effetti tra le 24 e le 48 ore successive le autorità spagnole, con l'aiuto delle autorità marocchine, sono riuscite a espellere la stragrande maggioranza di queste persone. Quindi credo che il governo spagnolo possa dire giustamente che le operazioni hanno funzionato e che la Spagna è stata in grado di controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea. Peraltro, un piccolo dettaglio che è stato sottostimato in questi giorni: l'arrivo di qualcuno a Ceuta, come è avvenuto nei giorni scorsi, non significa l'ingresso nell'area Schengen, perché il trasferimento da Ceuta verso la Spagna prevede il controllo d'identità e il controllo del passaporto.
0: Le considerazioni e le spiegazioni di Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Tra poco parleremo di come tenersi compagnia in casa, perché in Cina qualcuno ha già pensato bene di comprarsi un robot che risponde ai bisogni emotivi del suo proprietario. Se funziona, magari tra un po' ci ritroveremo l'offerta anche qui. Prima, altre notizie, Gino Ceschina.
4: Nelle ultime due settimane a Basilea sono stati registrati 26 casi di infezione di legionellosi e 25 ricoveri ospedalieri a seguito appunto di un focolaio di questa malattia. Una persona è deceduta e altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. Lo ha comunicato il Dipartimento della Sanità Cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. Un cittadino svizzero e un militare della Repubblica Centrafricana che gli faceva da guida sono stati uccisi giovedì in un attacco a nord della capitale, Bangui. Lo si è appreso da fonte militare, secondo la quale gli assalitori erano banditi armati non ancora identificati. Lo svizzero era nel paese per svolgere attività di prospezione mineraria. Il casellario giudiziale verrà richiesto nel Moesano ai cittadini di paesi dell'UE che vogliono ottenere un permesso LBOG. La misura viene introdotta per un periodo di prova limitato per il momento alla fine dell'anno, dopodiché la sua efficacia sarà valutata insieme alle ripercussioni pratiche. La misura è volta a contrastare la criminalità organizzata. Alla sua origine, la scoperta che 4 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta internazionale per droga avevano un permesso di dimora a Rovereto. Grecia continua la lotta dei pompieri impegnati negli incendi che imperversano da 4 giorni. Gli sforzi sono concentrati sul fronte sud-orientale. A supporto delle operazioni a terra sono schierati 11 aerei e 12 elicotteri. Le fiamme hanno causato nei giorni scorsi la morte di 5 persone impegnate nelle operazioni.
0: In Cina i robot stanno uscendo dalle fabbriche per entrare nelle case. Dopo la chiusura delle prevendite a settembre partiranno le consegne dei primi modelli presentati come compagni emotivi, e qui sto citando. Si tratta di umanoidi a grandezza naturale progettati per instaurare un rapporto con i proprietari. È il segnale di una trasformazione più ampia alimentata da alcune tendenze della società cinese. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale. Allora Lorenzo, di che robot si tratta e quali sono le loro caratteristiche?
15: Sì, si tratta della serie U1 sviluppata dall'azienda Ubitech, che presenta questo robot come il primo umanoide a grandezza naturale progettato per la compagnia emotiva. La gamma comprende 3 modelli con prezzi che vanno da circa 15.000 a 119.000 franchi svizzeri a seconda della configurazione, ed è disponibile sia in versione maschile che femminile, con altezza fino a 183 cm e peso di circa 40 kg. Dal punto di vista tecnico, questi robot hanno 88 articolazioni, connessione Wi-Fi e memoria crittografata. La vera novità è però il software, perché il robot è progettato per svolgere attività pratiche come guardare serie TV o giocare ai videogiochi, ma anche per ricordare preferenze e abitudini grazie all'intelligenza artificiale orientata appunto all'interazione emotiva, il che lo rende in grado di avere conversazioni realistiche, insomma una sorta di amico o appunto di compagno emotivo. In un mese le prevendite sono state circa 15.000 e le prime consegne sono previste dal 16 settembre.
0: Lorenzo, cosa ci dicono questi nuovi robot sul modo in cui la Cina immagina il futuro degli umanoidi?
15: Beh, sono il simbolo di un cambiamento più ampio, perché in Cina gli umanoidi stanno uscendo dai laboratori e dall'industria per entrare nella vita quotidiana del paese. Sono già testati nelle fabbriche, nella logistica, negli ospedali e nelle strutture assistenziali, ma ora la nuova frontiera è appunto quella domestica. Una tendenza favorita da alcuni cambiamenti della società cinese, per esempio l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle persone che vivono da sole e la crescente familiarità con gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale. artificiale. Il tutto sta creando un mercato per i cosiddetti compagni emotivi che potrebbe superare il miliardo di dollari entro il 2030, e per ora questi robot sono ancora lontani dal poter cucinare, pulire o occuparsi delle faccende domestiche, ma l'obiettivo dichiarato delle aziende è partire dalla compagnia emotiva e aggiungere progressivamente anche le capacità pratiche. Lanciando la serie Wuhan, il fondatore di Ubitech, Zhou Jian, ha spinto lo sguardo ancora più avanti, dicendo che tra 10 o 20 anni la prossima generazione di cinesi potrebbe innamorarsi dei robot umanoidi, a testimonianza di una trasformazione che apre opportunità economiche, ma anche interrogativi etici sul rapporto tra esseri umani e macchine.
0: Ed è proprio su questi interrogativi che ci soffermiamo adesso. L'avvento dei robot umanoidi domestici è destinato ad amplificare le questioni già poste dagli assistenti virtuali come ChatGPT. Tanto che, secondo gli esperti, si sta passando dalla cosiddetta economia dell'attenzione alla affection economy, cioè un'economia dell'attaccamento emotivo. Sempre Lorenzo Lamperti ne ha parlato con Tsui Mang-hin, fondatore di Safety Asia, organizzazione con base a Hong Kong, attiva su etica e sicurezza dell'intelligenza artificiale.
16: Nell'epoca dei social media, la strategia aziendale, il modello di business si basava principalmente sulla pubblicità, quindi aveva senso massimizzare l'attenzione degli utenti. Oggi invece tutto ruota intorno all'attaccamento emotivo.
15: Secondo Tsui Mang-hin, questa economia dell'attaccamento emotivo ha molti rischi, come dimostrerebbero diversi casi di cronaca nera. Tsui ricorda alcuni suicidi, soprattutto tra gli adolescenti, avvenuti dopo conversazioni coi chatbot.
16: Stiamo osservando che questi modelli stanno diventando sempre più efficaci nel manipolare e persuadere le persone. E una volta che si dispone di questa capacità, le possibilità di massimizzare i ricavi aumentano enormemente. Si possono fare moltissime cose una volta che si è in grado di manipolare l'utente.
15: Il problema è che l'innovazione va molto più veloce della regolamentazione. Secondo Tsui, i governi chiederanno controlli più stringenti alle aziende, ma potrebbe non bastare.
16: Anche se un'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale può definire con precisione l'obiettivo che vuole raggiungere, oggi, con modelli sempre più autonomi, è molto difficile prevedere in che modo il modello cercherà di raggiungere quell'obiettivo.
15: Ma come può evolvere la relazione tra le persone e i robot umanoidi o compagni emotivi artificiali?
16: A un certo punto credo che alcune persone inizieranno a pensare che avere una relazione con loro sia molto più facile che avere una vera relazione nel mondo reale. E se questo dovesse accadere, perché dovrebbero ancora impegnarsi a costruire una relazione reale? Stiamo già vedendo segnali di questo fenomeno, persino prima della diffusione dei grandi modelli linguistici. Lo si osserva già, per esempio, in alcune comunità del Giappone, e sono piuttosto convinto che questa tendenza non potrà che accentuarsi. Questo ha implicazioni sociali molto rilevanti, non solo in termini di produttività delle persone, ma anche per la loro salute mentale e per la possibilità che cittadini e popolazioni possano essere manipolati da attori stranieri con diverse finalità. In questo caso può trattarsi semplicemente di intrattenimento, ma la stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per interferenze straniere, ad esempio per influenzare il risultato delle elezioni. Sarebbe in un certo senso una versione dopata di quello che abbiamo già visto con Facebook.
17: So kind of the steroid version of what we've seen on Facebook already, right?
15: C'è dunque il rischio che questa tecnologia aumenti lo squilibrio di potere tra paesi e aziende?
17: Yeah, 100%. So it's a matter of
16: Sì, assolutamente. È una questione di come gli altri paesi possono riuscire a chiamare queste aziende a rispondere delle proprie responsabilità. Ma è anche un problema di concentrazione del potere, sia a livello degli stati, sia a livello delle grandi aziende.
0: Perché con tutte le persone al mondo, molti sembrano preferire la compagnia di robot umanoidi, chatbot o comunque la relazione artificiale con una macchina piuttosto che con un essere umano. Per rispondere a queste domande con noi c'è la dottoressa Patrizia Castellani, psicologa sociale all'Università Cattolica di Milano, che saluto, buonasera.
18: Buonasera.
0: Allora, ci sono alcuni vantaggi che sono evidenti. Il robot o gli chatbot o i chatbot sono sempre disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non ci giudicano, non c'è l'imbarazzo nel fare domande stupide o nel mettere delle debolezze, non ha sbalzi d'umore questo robot, né aspettative nei nostri confronti, insomma offre una relazione senza rischi e senza noia, diciamo così. Cosa che invece non può offrire?
18: Assolutamente. Allora, quello che non può offrire è quello che deriva dalla nostra umanità, diciamo, più profonda. Noi sappiamo appunto che l'interlocuzione vera con le persone non è un rapporto in cui l'interlocutore ci dà sempre ragione. Si è parlato per l'intelligenza artificiale di una espressione che si chiama AI sicofantica, che vuol dire adulatrice. Come si diceva poco fa, proprio questa capacità, questa competenza linguistica emotiva è tutta dedicata al fatto di entrare in rapporto, in un'apparente empatia, vicinanza. Questo può attirare moltissimo persone che hanno difficoltà in termini non solo di solitudine ma anche di definizione della propria identità, di chi sono. Se io ho paura di confrontarmi con le persone reali, forse confrontarmi con questo tipo di surrogato di persona può essere più semplice apparentemente. Quindi quello che però non manca è proprio la imprevedibilità, la corporeità anche, parliamo di robot umanoidi, ma la relazione imprevedibile, emotiva, con corpi reali è un'altra cosa.
0: Ecco, noi abbiamo la interrompo, l'abbiamo ripetuto diverse volte, molti software sono progettati per essere accomodanti, l'ha detto anche lei, per dare sempre ragione all'utente, usano un linguaggio empatico che abbiamo capito essere forse un linguaggio empatico sintetico. È facile così che vengono trattati come attori reali e non come prodotti tecnologici. Che impatto può avere tutto questo sulle relazioni sociali?
18: Molto, nel senso che da un lato questa apparente empatia ovviamente risponde a un'esigenza delle persone forte, ma il rischio è che si crei anche una vera e propria dipendenza e anche una sorta di affidamento e fiducia in questo tipo di rapporto che allontana dai rapporti reali, perché è apparentemente un rapporto più semplice, perché è meno sfidante. Quindi dal punto di vista sociale è sicuramente pericoloso. Vogliamo dire che potrebbe esserci anche però un utilizzo, diciamo, qualcosa di più ottimistico, e cioè è vero che è difficile, sarà molto difficile controllarlo dal punto di vista del mercato, però un utilizzo di questo rapporto con robot umanoidi che può invece fare da, non dico da aiuto, ma magari da una sorta di training, di addestramento, no? A interagire con qualcuno, si è visto che per esempio per ragazzi o persone che hanno delle patologie può essere utile, naturalmente con supervisione umana totale, per uscire un po' dal proprio guscio, no? Come a volte può essere il rapporto, appunto, che so, particolarmente vicino con un animale, piuttosto che, e quindi possiamo sperare, anche con tutte le cautele del caso, che un addestramento adeguato dell'intelligenza artificiale possa in un futuro portare anche a qualche utilizzo che sia però ovviamente sempre supervisionato dagli umani.
0: Patrizia Castellani, psicologa sociale all'Università Cattolica di Milano, grazie per le sue considerazioni.
18: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, noi siamo arrivati in fondo a 6 di sera oggi, alla sua realizzazione ha collaborato Gino Ceschina, adesso c'è lo sport, a domani.
19: Lo sport.
20: Per il Football Club Lugano adesso la fase a campionato di Conference League è davvero un obiettivo realistico. Buonasera da Omar Gargantini. Urna benevola quella di Nyon, ammesso ben inteso di superare il Q3 che li vedrà opposti ai dilettanti della Runavik, formazione delle Faroer. I bianconeri nel successivo playoff, l'ultimo ostacolo dei preliminari, hanno infatti evitato Getafe e Twente, ritrovandosi accoppiati alla perdente nel terzo turno di Europa League tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Scaramanzia a parte, insomma, meglio non avrebbe potuto andare. Gara d'andata prevista all'AIL Arena il 20 agosto, ritorno il giovedì successivo in trasferta con gli israeliani che, se del caso, disputano abitualmente le loro partite casalinghe a Batumi in Georgia per evidenti motivi. Il San Gallo affronterebbe la vincente di Valur Reykjavik North Zealand, squadra danese, il Sion verosimilmente l'Ajax olandese, che non dovrebbero infatti avere problemi contro gli irlandesi dello Shelburne, mentre il Thun ancora non si sa quale playoff andrà a disputare, se in Europa oppure in Conference, ma in entrambi i casi la qualificazione ad una fase a gironi sembra fattibile. Diciamo che una 2 su 4 sarebbe dunque per la Svizzera un risultato accettabilissimo. L'Hockey Club Ambri Piotta, voltiamo pagina, annuncia l'acquisto per i prossimi 2 anni dell'attaccante svizzero-canadese Jordan Forgier, classe 2006, figlio di Dominic, da parte sua bianco-blu nei playout 2012-2013. Jordan Forgier, che nelle leghe giovanili canadesi ha contabilizzato 57 punti in poco meno di 200 presenze, dopo essersi formato fino all'Under 20 nelle file della Losanna. Passiamo al ciclismo. Jonathan Milan ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia, indossando così la maglia di leader della corsa. Al termine di 234 chilometri, il velocista friulano si è imposto lo sprint battendo Paul Magnet, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia. Alla Tour de France femminile invece colpo doppio della norvegese Sigrid Augset, che si è imposta nella terza frazione in solitaria e ha anche preso la maglia gialla di leader della generale. Torniamo ora in chiusura sugli europei di canottaggio, che nel weekend a Varese hanno regalato alla Svizzera numerose soddisfazioni, storico soprattutto l'oro femminile nel 4 di coppia, risultato che analizziamo con il nostro opinionista Marco Briganti.
1: Sì, è un grandissimo risultato che è frutto di un lavoro iniziato praticamente da Parigi e con un rimescolamento di atlete che ha permesso finalmente di trovare la quadra in questo equipaggio del 4 di coppia che ha colto questo magnifico oro. Ricordiamo che comunque ci sono nell'orbita del 4 di coppia almeno 8 atlete che si sono alternate sulle diverse barche, e finalmente a Varese è stata trovata, diciamo, la composizione ideale. Veramente un oro storico per una barca lunga femminile.
20: Marco Briganti, sono invece state meno brillanti le imbarcazioni al maschile. Come valutare allora il recente cambio della direzione tecnica delle nostre nazionali?
1: Diciamo che sono dei lavori in corso e ci sta, nel senso che Alexis Besançon ha voluto comunque mettere la propria mano sulla composizione degli equipaggi. Abbiamo comunque avuto un Kai Schätzle che è giunto solamente sesto in finale A, però lui comunque è ancora giovane, del 2000, ed è questo qua il primo anno in cui si cimenta ad alto livello nel singolo, quindi i margini di miglioramento poi in ottica olimpica ci sono sicuramente tutti, così come anche ad esempio per la Janssen, per parlare del singolo femminile. Anche il due senza maschile, sì, non, ormai ci aveva abituato alle medaglie di bronzo, a Varese solamente quinto, comunque può essere anche il frutto di un carico di lavoro particolarmente intenso in questo periodo, proprio nell'ottica poi del mondiale che inizierà fra poco più di 3 settimane, quindi veramente a distanza ravvicinata.
20: In chiusura, Marco Briganti, doveroso anche un accenno alla conferma di Claire Ghiringhelli, che nel canottaggio paralimpico ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo.
1: Sì, lei riconferma effettivamente la medaglia di bronzo conquistata l'anno scorso a livello europeo. Lei ormai è sempre comunque presente nelle finali che contano. Questo giro medaglia di bronzo per lei, ma molto vicina all'argento, quindi anche per lei vale lo stesso discorso nell'ottica poi del campionato del mondo in Olanda che si terrà a fine mese.
20: E con le considerazioni del nostro opinionista di canottaggio Marco Briganti si chiude questa edizione di Rete 1 Sport.
21: Sulle strade della Svizzera italiana al momento segnaliamo rallentamemti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla 2 disagio e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria tra Biasca e la galleria della Biaschina in direzione nord. Su questo tratto inoltre la corsia di destra è bloccata. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione di Lucerna tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Hersfeld e Göschenen, le code sono di 4 km e in ritardo anche qui di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa ma in direzione del Ticino. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Matteo.
19: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Permessi di soggiorno di cittadini UE ALS nel Moesano da oggi fino al 31 dicembre alla richiesta bisognerà allegare il casellario giudiziale. La misura decisa dal cantone però a sud del San Bernardino non soddisfa. Buonasera da Roberto Scolla. Vuoi il permesso di soggiorno? Mostraci l'estratto del casellario giudiziale. Da oggi nella regione Moesa le procedure cambiano. A 5 mesi dall'arresto di 4 stranieri residenti a Roveredo con il permesso di dimora, nell'ambito di un'operazione internazionale contro il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, l'Ufficio della Migrazione e del Diritto Civile ha comunicato un adeguamento della prassi per i permessi L, B e G. Stefano Barbusca, come si è giunti a questa decisione?
2: Ci si è arrivati dopo vivaci polemiche che hanno coinvolto autorità, amministrazione e partiti nel bel mezzo della campagna elettorale per le cantonali. Subito dopo gli arresti, avvenuti in Francia e in Italia alla fine di febbraio, dalla Mesolcina è stato chiesto un giro di vite nella concessione dei permessi. Un punto centrale nella discussione è stato di seguire l'esempio ticinese con la richiesta dell'estratto del casellario giudiziale. Ricordiamo che questa prassi è in vigore in Ticino da una decina d'anni e questa procedura, va detto chiaramente, non è solo una questione teorica. Infatti, Bellinzona aveva negato il permesso a una delle 4 persone arrestate proprio per i suoi precedenti penali. Quella stessa persona poi ha aggirato lo scoglio ticinese chiedendo il permesso nel comune di Coira, dove le vicende di cui era stato protagonista

0: protagonista erano ignoti. Il permesso gli era stato concesso e in seguito l'uomo, un 52enne campano, si era poi spostato a Roveredo. L'ufficio della migrazione, all'inizio di marzo, aveva evidenziato che ai cittadini dell'Unione Europea non sarebbe stato possibile richiedere sistematicamente un estratto del casellario giudiziale e che una simile richiesta avrebbe potuto essere effettuata solo in casi motivati e giustificati. A maggio è stata poi introdotta la richiesta di un'autocertificazione su precedenti e carichi penali pendenti. Dopo le elezioni, a metà giugno, la prima apertura. Il governo ha ventilato l'ipotesi di esigere l'estratto solo per i permessi rilasciati nella regione Moesa. Oggi, dopo quella che il cantone definisce un'accurata analisi, si è passati dalle parole ai fatti. La misura viene introdotta per un periodo di prova limitato per il momento ai prossimi 5 mesi, dopodiché la sua efficacia verrà valutata insieme alle ripercussioni pratiche.
1: In un primo tempo sembrava che la richiesta dell'estratto fosse illegittima, ora invece lo si pretende, ma solo per una regione specifica. Cosa ha portato, dopo tutto questo tempo, al cambiamento di procedura?
0: Purtroppo oggi i vertici dell'Ufficio della Migrazione e del Diritto Civile, da noi contattati a più riprese, non sono stati disponibili per un'intervista e questi dubbi rimarranno almeno fino a mercoledì, quando finalmente i media avranno l'opportunità di incontrarli. Non sono gli unici aspetti che meritano un approfondimento. Altri elementi interessanti potrebbero emergere dal primo bilancio dell'autocertificazione dei precedenti penali pendenti e dei procedimenti in corso introdotta in maggio per coloro che hanno richiesto il permesso B in tutto il cantone e non soltanto nella regione Moesa.
1: In attesa di saperne di più, possiamo prevedere, Stefano, che la richiesta dell'estratto del casellario giudiziale rappresenterà effettivamente un freno alle infiltrazioni mafiose in Mesolcina?
0: È difficile prevedere gli effetti concreti di questa singola misura, che è solo un tassello della strategia messa in campo contro la criminalità organizzata dal cantone. Una misura che sicuramente risponde ai desiderata di molti. Chi le mafie le conosce da anni, ad esempio gli esperti che abbiamo contattato nelle scorse settimane, proprio nella terra d'origine di alcune delle persone arrestate in febbraio, la Campania, ritiene però che le organizzazioni criminali potrebbero dribblare questa misura abbastanza facilmente, facendo leva sulla fitta rete di persone attigue al crimine organizzato, ma con la fedina penale pulita. Insomma, i cosiddetti collusi incensurati. Il cantone annuncia inoltre un maggior coinvolgimento dei comuni della regione Moesa nel processo di esame delle domande di permesso. I loro accertamenti e le loro valutazioni confluiranno in modo sistematico nell'analisi delle richieste.
1: E allora, con Alessandro Tini, spostiamoci a sud del San Bernardino per conoscere le reazioni delle autorità locali, in particolare quelle del comune politico e di quello patriziale di Roveredo.
2: La richiesta degli estratti del casellario giudiziale varrà per le domande inoltrate sia tramite i comuni sia tramite lo sportello online. Una misura però limitata al solo moesano e solo fino alla fine dell'anno. Una decisione che fa storcere il naso a sud del San Bernardino. Sentiamo il vice sindaco di Roveredo, Decio Cavallini.
3: Da un lato l'abbiamo accolta bene, nel senso che si è mosso qualcosa. Dall'altro lato non siamo soddisfatti, perché questa misura coinvolge solo il moesano, quando in realtà dovrebbe coinvolgere tutto il cantone, perché una richiesta di un permesso vale per tutto il cantone. Memori della storia del 26 di febbraio, quando l'attore principale di questa brutta storia ha preso il primo domicilio a Coira e poi si è trasferito a Roveredo. Quindi il meccanismo di mettere in atto solo la verifica del casellario giudiziale o di altri casellari, perché non è l'unico, solo per il moesano, non la troviamo corretta. Se si vuol far funzionare questo controllo, lo si deve applicare all'intero cantone.
2: Dello stesso avviso il presidente del comune patriziale Aurelio Troger.
4: Non ci devono essere delle frontiere all'interno del cantone, perché già a livello federale è stata votata la cosa e dovrebbe essere applicata. Pertanto, se loro sono dei pionieri, dovrebbero già attivarla in tutto il cantone, non limitarlo alla Mesolcina e la Calanca. Questa cosa permette ai mafiosi, quelli che volti in queste cose, a raggirare la legge e vanno a trovare la cosa più semplice in un'altra parte del cantone e poi rientrano a essere operativi nella Mesolcina e Calanca.
2: Anche la decisione di applicare la misura fino alla fine dell'anno appare inadeguata, sottolinea ancora Decio Cavallini.
3: l'efficacia misurata in 4 mesi è relativamente corta, magari in 4 mesi dove non ci sono domande nuove e quindi lo strumento serve a poco. Andrebbe fatto come valutazione anche di carichi di lavoro, di funzionamenti delle procedure, di funzionamenti dei processi di lavoro e dello scambio di informazione, dovrebbe essere al minimo di 12 mesi. Così su 4 mesi mi sembra che non possa portare il contributo che ci si aspetta.
2: Il Cantone auspica anche una maggiore collaborazione con i comuni, ma basteranno le attuali risorse? Ancora Decio Cavallini.
3: A livello comunale credo che lo possiamo fare senza più risorse. Gli uffici preposti al controllo abitanti possono lavorare normalmente, possono seguire il lavoro come lo seguono già oggi per uno che prende domicilio. Già oggi c'è tutta una richiesta di documenti e via dicendo, per cui non lo vedo come un carico di lavoro ulteriore. Sì, ci sarà qualcosa in più da fare, ma lo si può fare nelle ore di lavoro previste.
1: Con il vice sindaco di Roveredo, Decio Cavallini, chiudiamo questa edizione di Grigioni Sera. Grazie per l'ascolto. A domani.

Pronti a partire, pronti a decollare in questo lunedì sera, ben arrivati. Ci siamo, le 19 passate da 8 minuti, 3 agosto 2026. Abbiamo ufficialmente dato il benvenuto a questo mese di agosto e abbiamo ufficialmente iniziato quella che è la prima settimana, così diciamo lavorativa, tra virgolette, di questo mese, di questo ottavo mese dell'anno. E allora, siete su Rete 1, ciao, ben arrivati, effetto sera, questo programma che vuole essere una coccola serale, un piccolo salottino nel quale siete invitati tutti quanti ad accomodarvi fino alle 21 in diretta stasera su Rete 1. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi e ce la raccontiamo un pochino, quindi fatemi sapere com'è andata la vostra giornata, com'è stato questo inizio settimana, se è ancora lavorativo o se è già lavorativo, questo significa che siete andati, tornati, rientrati oppure state partendo per le meritate vacanze. 076 321 1113, intanto se avete voglia mi fate anche sapere dove siete, con chi siete, cosa fate, cosa mangiate. Sì, ma non per farmi fatti vostri, è perché a me piace la condivisione, qui siamo tutti una grande famiglia. Ho tante cose da raccontarvi, come sempre, tanta buona musica da farvi ascoltare, quindi si va!

Ciao a tutti, arrivano i saluti di Michele da Biasca, scrive storia entrando dal lavoro dopo una giornata bella intensa. Come ogni sera, la vostra musica mi tiene compagnia lungo il tragitto verso casa. Tra poco mi aspettano, allora in fila abbiamo una bella doccia, una cena in famiglia e un po' di relax sul balcone, magari a godermi l'aria fresca. Caro Michele, direi che il tuo è un programmino stasera che ha del meraviglioso. Che dite? Una tranquilla sera a casa. A proposito di meraviglioso, ci sono i Negramaro.

0: Andrea Satta, musicista, pediatra e scrittore dagli orizzonti sonori vastissimi. Fondatore, cantante e autore dei Tête de Bois, una delle band cantautorali più importanti del panorama musicale italiano. È ideatore e direttore artistico dei molti festival e progetti realizzati dal gruppo a partire dal 1992. Ciclista per vocazione, poeta e scrittore, ha all'attivo due libri. Nel suo primo album da solista, Niente di nuovo tranne te, è affiancato tra gli altri da Daniele Silvestri, Paolo Benvenu e gli stessi Tête de Bois. Andrea Satta a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Wow, che pezzone! Mamma mia! Gran finale! AC/DC, you shook me all night long. A proposito degli AC/DC, incidente, o meglio, tragedia sfiorata a Las Vegas proprio per Brian Johnson, perché sul palco durante il concerto, tutto quello che riguarda, insomma, luci, no? Sapete, ci sono le scenografie, ci sono queste installazioni, come si addice a una grande band e sicuramente a un grande concerto e spettacolo dal vivo. Allora, c'erano i cannoni che erano pronti a sparare, insomma, ovviamente per fare degli effetti speciali. Ebbene, per poco uno di questi cannoni, durante una canzone, ha perso un pezzo praticamente e è caduto da una buona altezza, mi viene da dire, e ha sfiorato proprio Brian Johnson per un pelo, non l'ha preso per un bello, lui era proprio sotto, infatti si gira come per dire: ma cosa è successo? Pezzo di cannone che si è staccato ed è caduto. Poteva farsi male, poteva farsi parecchio male. Per fortuna però non è successo nulla. Appunto, AC/DC che si sono esibiti poche sere fa a Las Vegas, stanno portando in giro per il Nord America il Power Up Tour 2026, hanno appena suonato a Denver in Colorado. Il 5 agosto invece, quando è il 5 agosto? Domani, no, dopodomani, saranno al Levi's Stadium di Santa Clara, quindi California, nell'area di San Francisco. Poi andranno in Canada, il 13 agosto saranno a Vancouver e poi Atlanta, Georgia. Il fine agosto saranno a Houston, Texas, fino poi ad arrivare ad altre città e altri stati. C'è l'Indiana, c'è poi la chiusura del tour prevista a Filadelfia a fine settembre. Chissà quando torneranno invece in Europa, se ci sono date previste in Svizzera o in Italia. AC/DC, vi aspettiamo. La prossima invece in scaletta è Giselle con questa nuova canzone, questo nuovo singolo che si intitola Dimanche Midi Pile. Allora, è un pezzo fortissimo in francese che sta andando molto bene, sta girando molto bene in molte radio. In realtà, allora, già il titolo, ecco, contribuisce in qualche modo a definire l'identità di questo brano. Dimanche Midi Pile è un'espressione francese che evoca l'immagine di una domenica lenta, di una domenica che si ferma esattamente a mezzogiorno. Quindi potremmo raccontarla come così, una domenica pigra. Ecco, in realtà stavo leggendo a proposito di questa canzone, si sa pochissimo, cioè non si sa chi è questa interprete, Giselle, chi sono gli autori del brano. Quello che sappiamo per certo è che il video, che trovate tra l'altro su YouTube, è generato con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale. Viene dichiarato, infatti, pubblicamente, comunque basta guardarlo per rendersene conto. Sono tutte immagini che si susseguono e che mostrano Parigi, diverse viste e luoghi, ecco, di Parigi. Quindi video generato con l'intelligenza artificiale, e questo fa pensare che anche la canzone sia stata generata grazie all'AI e che forse questa Giselle in realtà non esiste. Intanto l'ascoltiamo.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

con la musica di Rete 1 torniamo indietro alla fine degli anni 80. Tullio De Piscopo, la sua Andamento lento. A proposito, com'è l'andamento sulle strade ticinesi in questo lunedì sera 3 agosto alle 19.32, 19.30 passate da pochissimo, e ve lo dico subito. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km. I ritardi sono di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordo anche la corsia preferenziale Cupra, che è al momento aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Wassen e Göschenen, le code sono di 2 km. I ritardi di circa 20 minuti verso sud. Fate buon viaggio! Let's go, girls.

Shania Twain. Bello questo pezzo, eh? Man, I feel like a woman. A proposito di donne e di uomini. Signore all'ascolto, sappiate che c'è un modo per capire se il vostro compagno o vostro marito vi sta effettivamente ascoltando. Quale? Se lo osservate bene, non sbatte le palpebre. Allora, perché mi rivolgo alle donne? Perché a volte gli ometti, ecco, diciamo che forse non prestano molta attenzione, no? Mentre noi parliamo, è vero che noi parliamo tanto, forse troppo, e dopo siamo costrette a ripetere determinati concetti. Non so, so che gli uomini, ecco, sostengono la teoria dell'attenzione selettiva, cioè quando qualcuno è concentrato su una attività può non registrare davvero ciò che gli viene detto, quindi ecco, questo è anche da sottolineare e da dire, ma vabbè, dai, luoghi comuni a parte, ridiamoci un po' su. In generale, se stiamo parlando con qualcuno faccia a faccia, vogliamo capire se questa persona è attenta alla conversazione, beh, molto probabilmente tenderà a sbattere poco le palpebre. Questa è un'affermazione che arriva dai ricercatori della Concordia University di Montreal, quindi Canada, che hanno unito il movimento degli occhi ai processi cognitivi. Cosa vuol dire? Meno battito delle palpebre uguale più sforzo mentale richiesto per l'ascolto. Quindi quando uno è particolarmente concentrato, noi gli stiamo parlando, lo stiamo guardando in faccia, questo ci guarda e non sbatte appunto le palpebre di continuo, beh, molto probabilmente ci sta ascoltando, uno, lo sta facendo con interesse, due, e terzo punto, si ricorderà ciò che gli stiamo dicendo. Comunque, quante volte noi sbattiamo gli occhi, sbattiamo le palpebre, chiudiamo, no, gli occhi al giorno? È uno di quei movimenti che facciamo come respirare, no, senza neanche accorgerci. Ebbene, dalle 13 alle 15.000 volte di occhi bling bling sbattuti così.

pezzo che nel 2014 ci aveva fatto ballare, divertire. Milioni e milioni di dischi venduti, di streaming scaricati. Sì, Uptown Funk, la collaborazione tra Mark Ronson e Bruno Mars su Rete 1, 19:47 nel nostro lunedì sera qui in Effetto Sera con la Kate. Se arrivate adesso, benvenuti, c'è posto per tutti, accomodatevi. Allora, tra poco il notiziario delle 20, prima però insieme a voi volevo oggi 3 agosto ricordare un gigante della musica, Tony Bennett, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Nato nel 26 con il nome di Anthony Dominic Benedetto, è stato molto più di un cantante, è stato davvero un interprete capace di attraversare oltre 70 anni di carriera senza mai perdere la sua eleganza, la sua bravura, due, naturalmente la passione per la musica, una certa autenticità, forse potremmo dire, voce che ci ha regalato dei classici intramontabili negli anni. Il bello di Tony Bennett negli ultimi tempi è che ha saputo in qualche modo reinventarsi, ha collaborato, a proposito di collaborazioni, con artisti di generazioni molto diverse, no? dalla sua. Ha lavorato con Amy Winehouse, con Lady Gaga, e grazie a questa sua apertura è riuscito poi a conquistare sia chi lo seguiva da sempre, dagli anni 50, ma anche un pubblico molto più giovane che magari non lo conosceva, ma che ascoltando, per esempio, un artista come può essere Lady Gaga, ecco che poi va a conoscere anche grandi nomi del passato, della musica del passato. Si è spento Tony Bennett nel luglio di 3 anni fa, era il 2023, oggi nel giorno del suo centenario, ecco, volevo insieme a voi ricordarlo, e lo facciamo naturalmente celebrandolo in musica con questa canzone cantata insieme a Lady Gaga nella loro abbastanza lunga collaborazione, hanno fatto 2 dischi insieme. Tony Bennett, Lady Gaga, Cheek to Cheek.

Lady Gaga e Tony Bennett, Cheek to Cheek, il primo loro album insieme era il 2014, un album jazz che fu un enorme successo perché raggiunse il primo posto della classifica Billboard dei 200 pezzi più ascoltati, vinse anche quell'anno il Grammy Award come Best Traditional Pop Vocal Album e quindi risaliva appunto al 2014 questa prima collaborazione tra Tony Bennett e Lady Gaga, dicevamo, no? Due artisti diversi tra di loro, diverse anche generazioni, uniti però dalla musica. Nel 2021 la seconda collaborazione, il loro secondo e ultimo album interamente dedicato alle canzoni di Cole Porter, Love for Sale il titolo, è anche stato questo l'ultimo album registrato in studio della carriera di Tony Bennett, registrato mentre già conviveva con l'Alzheimer. Lo ricordavamo oggi 3 luglio perché avrebbe compiuto 100 anni. Tony Bennett invece è mancato nell'estate del 2023. Siete su Rete 1, tra poco il notiziario delle 20. Intanto buon appetito e buona cena se avete scelto di cenare con noi in sottofondo. Grazie, saluto anche Ornella che mi manda la foto dei suoi gnocchi, gnocchi con pesto di basilico, molto buoni, cara, mi sembra un bel piattino quello che ti stai godendo. E allora appunto buon appetito a voi. Passiamo i prossimi minuti insieme a Claudio Baglioni e la sua Sabato Pomeriggio, che ci riporta indietro al 75, davvero, ah, però un bel ricordo musicale.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli. A Basilea nelle ultime due settimane registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta, altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. Lo ha comunicato il Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. Un cittadino svizzero e un militare della Repubblica Centrafricana che gli faceva da guida sono stati uccisi giovedì in un attacco a nord della capitale Bangui. Lo si è appreso da fonte militare, secondo la quale gli assalitori erano banditi armati non ancora identificati. Lo svizzero era nel paese per svolgere attività di prospezione mineraria. Il fatto è successo il 30 luglio, a una 50 di chilometri a nord della capitale. Il casellario giudiziale verrà richiesto nel Moesano ai cittadini di paesi dell'Unione Europea che vogliono ottenere un permesso L, B o G. La misura viene introdotta per un periodo di prova limitato per il momento alla fine dell'anno, dopodiché la sua efficacia verrà valutata insieme alle ripercussioni pratiche. L'ho reso noto lunedì il Cantone dei Grigioni. La misura è volta a contrastare la criminalità organizzata. Alla sua origine, la scoperta che 4 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta internazionale per droga avevano permesso di dimora a Roveredo. Grecia, continua la lotta dei pompieri impegnati negli incendi che imperversano da 4 giorni. Gli sforzi sono concentrati sul fronte sudorientale. A supporto delle operazioni a terra sono schierati 11 aerei e 12 elicotteri. Le fiamme hanno causato, nei giorni scorsi, la morte di 5 persone impegnate nelle operazioni, con il decesso ieri di 2 piloti di un elicottero antincendio. In Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. E le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, con rovesci o temporali, anche forti a tratti a nord delle Alpi.
1: La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.

seconda ora di questo bel programma che si chiama Effetto Sera e che ci vede insieme fino alle 21 questo lunedì 3 di agosto. Viene ancora da dire luglio, eh? No, siamo in agosto. Già! 3 agosto 2026. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi. Insieme a voi siete qui su Rete 1, la vostra radio amica, in questo nostro salottino serale nel quale siete tutti invitati ad accomodarvi. Saluto Enza. Buona serata, cara. Lei scrive dalla Valle di Muggio. Ha fatto una bella cenetta, tranquilla. Ora è fuori in balcone a prendere, scrive, un po' di meritato fresco. Ah sì, abbiamo sentito, tra l'altro, dal notiziario quali sono le condizioni per quanto riguarda la siccità. Ecco, questo tempo molto caldo, no? Che stiamo vivendo. E quindi bisogna fare un pochino attenzione per bagnare i nostri prati, i nostri giardini, godere del fresco della sera, ma dovrebbe fermarsi lì, diciamo così, la frescura per noi e per le nostre piante. È che poi piante, animali soffrono, soffriamo un po' tutti. Va bene, ci teniamo compagnia ancora per i prossimi 60 minuti. Mettetevi comodi, si riparte con la musica e con gli Wham. Bello questo pezzo, eh? A 40 anni giusti.

della situazione critica idrica per quanto riguarda il Ticino, ma soprattutto a proposito del nostro ambiente, del nostro territorio, della natura che è così importante tutelare. Vi volevo segnalare una giornata, una mattinata di volontariato dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente alpino. È il Clean Up Day di San Bernardino, che è in programma questo venerdì, la mattina del 7 agosto, e può essere sicuramente una bella idea e iniziativa per appunto dedicarsi all'avere un territorio più pulito e a far qualcosa soprattutto di concreto. Una mattinata quindi di impegno, di condivisione e di sensibilizzazione ambientale. Ospiterà San Bernardino questo venerdì 7 agosto una nuova edizione del Clean Up Day, che è promosso dall'ente turistico regionale del Moesano in collaborazione con la Summit Foundation e il comune di Mesocco. Di cosa si tratta? Allora, è un'iniziativa che invita residenti, ospiti, associazioni, volontari, chiunque voglia partecipare attivamente alla raccolta dei rifiuti sul territorio. L'idea è proprio quella di contribuire alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione di uno degli ambienti, diciamolo, alpini più belli e più apprezzati della nostra regione, della Svizzera italiana. Qual è il programma? Andiamo un po' nel dettaglio. Allora, mattinata che prende avvio alle 9:30, 9:30, presso il centro sportivo di San Bernardino, quindi ci sarà l'accoglienza degli iscritti, dei partecipanti, una colazione offerta e una breve introduzione organizzativa. No? Insomma, ti spiegano come si svolge la mattinata, cosa bisogna fare e come ci si organizza. Ore 10 iniziano le attività di raccolta dei rifiuti, il rientro sempre al centro sportivo è previsto per le 12:30, si va a consegnare tutto il materiale che si è raccolto, speriamo che non sia troppo. Alle 13 la mattinata si conclude con un aperitivo conviviale, quindi un'occasione anche per ringraziare i partecipanti, condividere soprattutto insieme quello che è stato il lavoro svolto, l'esperienza, il risultato di questa iniziativa. Cosa portare? Allora, è indispensabile portare chi vuole può portare i propri guanti personali, una borraccia, un piccolo spuntino se vi viene fame durante la mattinata, soprattutto abbigliamento e calzature adatte alle condizioni del terreno e della meteo. Non ho controllato la meteo di venerdì a Sambe, vediamolo subito perché ce l'ho nei preferiti. Com'è la meteo venerdì? No, sembrerebbe abbastanza buona, Forse potrebbe fare un pochino di pioggia, ma nel pomeriggio, la mattinata dovrebbe essere asciutta. Comunque saranno messi anche a disposizione guanti e sacchetti sul posto. Siete interessati a partecipare al Clean Up Day a San Bernardino la mattina di venerdì 7 agosto? Cosa dovete fare? Dovete iscrivervi. Iscrizioni aperte fino al 5 agosto, quindi mercoledì, sul sito ufficiale. Digitate cleanuptour.ch. Al momento dell'iscrizione dovete selezionare come località San Bernardino, quindi affrettatevi se avete voglia di fare un gesto semplice, di dedicare poche ore a fare qualcosa di buono, a produrre un beneficio concreto per il nostro territorio, per noi che lo viviamo ogni giorno.

0: Kraftner Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

Music is power, canta Richard Ashcroft. È proprio così, la musica ha il potere, ha più poteri secondo me di regalarci qualcosa di buono, di buonissimo. Perché? Perché lavora sulle emozioni, lavora sui ricordi. E poi, quando una musica ci piace, il nostro cervello rilascia dopamina, che è questa sostanza associata al piacere, no? La ricompensa è quella che entra in circolo quando stiamo bene, quando siamo particolarmente felici, quando ci mangiamo qualcosa di buono, quando riceviamo una bella notizia o quando stiamo vivendo magari così, no? Un momento speciale. Quindi anche la musica può regalarci tutto questo. E poi, come dicevo, crea anche dei legami fortissimi con la nostra memoria. Magari noi ascoltiamo anche solo le prime note, il primo pezzo, no, di una canzone, e basta poco per riportarci a un'estate, a un viaggio, a un amore, a un ricordo d'infanzia bello. Ecco che il nostro cervello quindi poi collega, no, tutte queste esperienze vissute, le rende una sorta di macchina del tempo emotiva. Ho trovato una bella frase di Nietzsche che riassume secondo me bene tutto questo. Pare che lui una volta disse: senza la musica la vita sarebbe un errore. Non è bellissima? Ok, forse un po' un'esagerazione poetica, però secondo me rende l'idea, no? Che la musica sia davvero parte di noi, della nostra esperienza umana, e mi piace, ecco, viverla e considerarla così. Oh, allora, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che ve lo ricordo è lo 076 321 11 13. Vi parlavo di San Bernardino perché venerdì mattina si svolge il Clean Up Day, quindi una mattinata che vuole essere davvero un momento di impegno concreto, di condivisione, di sensibilizzazione ambientale. L'idea è quella di girare per il centro di San Bernardino, e non solo, penso di percorrere i sentieri, magari di arrivare fino al lago d'Isola, insomma, ecco, e raccogliere laddove si trovino dei rifiuti. Quindi, se volete partecipare, potete iscrivervi a questa mattinata, appunto, e basta andare sul sito cleanuptour.ch ed iscriversi, appunto. E intanto c'è Aldo che si trova proprio a Sambe, guarda che meraviglia, e mi scrive: ciao carissima Kate, buon lavoro, una bella serata a te e allega degli scorci di San Bernardino, quindi grazie davvero. Poi saluto anche Marcello che mi scrive: ciao, ma se il programma d'estate lo chiamassimo, invece che effetto sera, effetto serra? Guarda che carina però, effettivamente ci potrebbe anche stare. Non mi dispiace. A proposito di estate, arriva Ornella Vanoni.

Bianca Lavanoni e la chiamano Estate, era il 1969. Torniamo al presente tra un attimo perché faremo il punto per quanto riguarda la viabilità e quindi andiamo a vedere un po' le condizioni, la condizione delle strade, soprattutto ai vari portali del Gottardo. Ci accompagna a questo importante appuntamento sulla viabilità Post Malone.

Le informazioni sulla viabilità alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Ci sono code di 2 chilometri. I ritardi sono di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordo che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Fate buon viaggio.

Però parlavamo di estate, parlavamo di ferie, di vacanze. A proposito, capita, no, di soggiornare in alberghi, in hotel, più o meno di alto standing, che siano a 3, 4, 5 stelle, 5 stelle plus, non lo so. Beh, in ogni caso è sempre buona cosa rispettare delle regole. E la BBC ha interpellato a questo proposito William Hanson, che è un noto esperto di galateo britannico, direttore dell'English Manner Institute, che si trova a Londra, e lui ha scritto molti libri anche sul bon ton. Insomma, è proprio un esperto di buone maniere e di galateo, appunto. Lo trovate anche su Instagram, è molto seguito. Quali sono le buone maniere quando si soggiorna in un hotel e in che cosa i clienti peccano di più? Allora, hanno fatto appunto i giornalisti della BBC questa domanda all'esperto di bon ton inglese William Hanson, e lui ha dato le sue risposte. Allora, vediamone insieme alcune. Cosa non fare? Lui dice: assolutamente non fate questo. Saltare la fila al buffet della colazione. Allora, siamo lì, stiamo, non lo so io, riempiendoci il nostro piatto di cosine buone, di croissant, di uova strapazzate, e poi magari andiamo anche alla macchinetta del caffè, se è uno di quegli alberghi dove, no, ci si fa da soli anche il caffè. Insomma, può esserci più o meno gente. La cosa importante è non saltare la fila. Quindi lui dice: lasciate che gli altri davanti a voi si servano con calma e aspettate il vostro turno. Altra cosa da non fare: se l'albergo ha una piscina o una spiaggia privata, non bisogna prenotare i lettini con gli asciugamani. Quindi non è che arrivate, perché ci sono quelli che lo fanno, alla mattina presto, lasciano gli asciugamani sull'esdraio e poi con calma vanno a fare colazione, tornano due ore dopo per avere magari i posti, ecco, in prima fila riservati. E maleducazione, quindi anche questo non andrebbe fatto. Altra cosa assolutamente da non fare quando soggiorniamo in una camera di hotel: fumare in camera, se non è una camera per fumatori, ma ormai credo che praticamente non ce ne siano più, sono quasi tutte no smoking, quindi non fumare in camera. Ancora, e questo mi domando chi lo fa, però lui dice che qualcuno lo fa, lui sconsiglia di lavare la biancheria intima nel bollitore. Allora, sapete che nelle camere degli alberghi ci sono di solito le macchinette del caffè, il bollitore appunto, e c'è gente che a quanto pare, non lo so io, lava la propria biancheria intima nel bollitore dell'acqua. Ecco, William Hanson dice, questo esperto di galateo britannico, please don't do it, no? Quindi non fatelo. E poi ancora attenzione a fare troppo rumore nei corridoi. Insomma, bisogna rispettare, ecco, chi è vicino, chi soggiorna nella stanza magari vicino a noi, no? Allora, quando si esce dalla propria camera, ci si avvia verso gli ascensori, ci sono spesso questi lunghi corridoi che bisogna percorrere. Ecco, potrebbero esserci altre persone nelle stanze che riposano, e quindi non bisogna fare troppo casino. E poi lui dice ancora: trattate il personale con rispetto, tutti in qualsiasi settore lo meritano. Proprio come giudichiamo un hotel non appena entriamo, lui dice: attenzione, perché anche il personale si fa una prima impressione di noi come clienti. Quindi lui dice: una cosa molto carina è chiamarli per nome. Hanno spesso il badge, quindi il cartellino con il proprio nome attaccato sulla divisa, e quindi se, non lo so, questa persona si chiama William, ecco, ricordatevi il suo nome e magari usatelo a vostra volta, così che saranno più disponibili. Perché? Perché lui dice: li avrete visti come persone e non solo come semplici esecutori di ordini. Queste ed altre piccole indicazioni su cosa fare e cosa non fare quando soggiorniamo in un albergo, tra poco ne vediamo altre.

0: In questa società un po' anonima a volte, no? In cui sembriamo vivere, ecco che usare il nome di qualcuno, rivolgersi a qualcuno che magari anche non conosciamo, ma di cui conosciamo almeno il nome, ecco, vuol dire riconoscerne il valore e fa davvero la differenza. Quindi il consiglio di questo esperto di bonton britannico, lui si chiama William Hanson, è stato intervistato dalla BBC, lui ha scritto molti libri sul galateo, sulle buone maniere, sul bon ton. Ebbene, ha dato le sue indicazioni per quanto riguarda i clienti, noi clienti in fondo, no? Di alberghi, ristoranti, hotel, quando soggiorniamo durante le nostre vacanze in una località straniera. Allora, lui ha indicato quelli che sono alcuni comportamenti che non dovremmo fare, come saltare la fila al buffet della colazione, oppure fumare in camera quando è severamente vietato, fare rumore nei corridoi perché potrebbero esserci altri clienti che nelle loro stanze per esempio stanno riposando. Ecco, un altro suggerimento che lui dà è trattare il personale con rispetto, tutti in qualsiasi settore, dal concierge al cameriere, al barista che ci prepara un cocktail, alle signore che le governanti che riordinano le nostre stanze, ci rifanno il letto ogni giorno. Ecco, lui dice il bello è proprio rivolgersi alle persone che lavorano in una struttura con garbo, con educazione e perché no anche se conosciamo il loro nome, rivolgersi a loro chiamandoli per nome. Le recensioni degli hotel, lui dice anche, non servono solo per lamentarsi, anche per elogiare. Quindi se qualcosa va storto chiaramente lo facciamo notare, ma se invece il nostro soggiorno è stato tip top, ci siamo trovati bene, è carino, ecco, lui dice, se poi scriviamo una bella recensione che verrà letta dal direttore dell'albergo, dal personale della struttura, e sicuramente farà piacere. Ancora, quali sono le cose da non fare e che lui dice nella sua lunga esperienza ha avuto modo di constatare? Per esempio i piccoli grandi furti. Lui dice, portare a casa gli accappatoi, gli asciugacapelli o gli asciugamani dalle stanze equivale a un furto, non si fa. Quindi i dischetti di cotone che troviamo nel kit di cortesia, non so, magari a volte si trova la lima per le unghie, c'è il set da cucito, no? Sicuramente avete, ecco, presente, quelli fanno bene, sono tutte delle amenities che possono essere poi a fine soggiorno in filate dentro il nostro bagaglio e portate a casa. La maggior parte degli hotel sta ormai seguendo la strada della sostenibilità sempre più e quindi fissano le bottiglie per esempio degli shampoo o dei bagnoschiuma al muro della doccia, vengono poi riempite e quindi non puoi portare via nulla in realtà. Poi chiaramente no gli asciugamani, no le lenzuola, no gli accappatoi, le pantofole vanno bene, quelle lui dice si possono prendere anche perché non verrebbero riutilizzate. Alla fine però questo giornalista della BBC che ha intervistato il noto esperto di galateo britannico William Hanson gli chiede, ma perché le persone si comportano male? Lui attribuisce i comportamenti scorretti negli hotel al fattore, lo chiama commerciale, cioè lui dice è una questione di transazione, quindi alcune persone pensano in maniera errata di avere il diritto di comportarsi in un certo modo, cioè un modo in cui però non adotterebbero, no, a casa propria, che si tratti di lasciare la stanza in condizioni disastrose o di essere scortesi con il personale. Ci sono, ecco, queste persone che si sentono autorizzate a farlo. Ovviamente l'invito è a evitare tutte queste situazioni, lui dice, molto spiacevoli. Piccoli accorgimenti che però possono davvero fare la differenza. Arriva musica svizzera su Rete 1, Francesco Berwanger.
1: Io capisco la tua rabbia.

Ciao Kate, sono Laura. Quando soggiorno in un albergo cerco sempre di comportarmi come se quella camera fosse casa mia. Tengo tutto in ordine, non lascio gli asciugamani o i vestiti sparsi dappertutto, cerco di non sporcare inutilmente. Quando esco spengo le luci, l'aria condizionata e chiudo bene le finestre. Credo sia una piccola forma di rispetto anche per gli altri ospiti. Bello, è vero, verissimo, Laura. Grazie per il tuo messaggino, per la tua testimonianza. Grazie a tutti voi per avermi tenuto compagnia questa sera. Allora, adesso Elite FIBA e poi ci salutiamo.

spirito. Loro sono i Litfiba. Io sono Caterina Righenzi. Dopo le 9, Carla Norgauer a tenervi compagnia per il resto della serata. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati su Rete 1. Noi invece ci risentiamo domani sera. Vi aspetto sempre a partire dalle 19. Passate un ottimo lunedì sera. Ci sentiamo domani. Ciao, grazie.

0: Sono le 21.
1: In studio Roberto Ortelli, 11 civili russi oggi sono stati uccisi da attacchi ucraini con droni sulle coste del Mar Nero, vicino alla località balneare di Gelenchik, secondo le autorità locali. Un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato una strage di bagnanti. 7 i morti, tra cui 3 bambini, e circa 40 i feriti. Qualche ora prima, durante la notte, altri 4 civili erano morti e 2 erano rimasti feriti in altri attacchi ucraini sulla Crimea. E a seguire, una ragazza di 13 anni è morta e 2 bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite nella regione di Bilgorod, quando un altro drone lanciato dalle forze ucraine si è abbattuto vicino ad un'area giochi nel villaggio di Prinsivka. Il 1 agosto, lo ricordiamo, in centro Mosca 5 persone sono state uccise in un ristorante italiano da un ordigno fatto esplodere da una donna incaricata di introdurlo nel locale e morta a sua volta. A meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio è in corso con gli Stati Uniti. Il presidente americano è così tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran e un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente statunitense in questi 6 mesi di guerra. Nelle ultime 2 settimane a Basilea si sono registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta e altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. Lo ha comunicato il Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui 1 in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. E in Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, che ricorda che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera ancora tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali. Al nord a carattere anche forte.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 1 chilometro, ci sono ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
2: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79° Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Inizierei subito con un consiglio. Siateci anche domani sera, perché la compagnia di Kate merita, e lo vedo dai tanti messaggi che stanno arrivando ancora allo 076 321 11 13. Quindi domani sera, martedì, in compagnia di Caterina Righenzi. Io invece questa sera di lunedì sono Carla Norgauer, questo è Lunedì Notte, e lo spazio che ci accompagnerà fino a mezzanotte per noi rivoluzionari, i rivoluzionari che vogliono fermare un po' il tempo in questo mondo che corre veloce, in questo mondo che fa tanto rumore. Noi ci prendiamo il tempo per ascoltare, per parlare, per parlare di cose che ci riguardano, di cose che ci definiscono, di cose che ci abitano. E ogni lunedì prendiamo lo spunto da delle emozioni, da dei ricordi, ma anche dall'attualità. E di questi tempi stiamo vedendo tutto questo fuoco che sta bruciando attorno a noi, queste vegetazioni splendide, questi paesi incantevoli che subiranno delle ferite fortissime quando tutto questo si placherà, quindi Grecia, Francia, Spagna. Insomma, mi sono sentita un po' arrabbiata, non so voi, perché il fuoco ha richiamato un po' questa sensazione, questa rabbia che proprio spesso e volentieri è rappresentata da un fuoco. Però ho pensato che forse è vero che la rabbia come un fuoco può bruciare qualunque cosa trovi sul suo passaggio, oppure può anche illuminare una notte fredda la rabbia. Dipende insomma da cosa decidiamo di farne. E mi è sembrato molto nello spirito di Lunedì Notte partire da un'emozione così ruvida, così forte, e trasformarla insieme a voi. Trasformarla durante questa puntata, durante queste tre ore insieme, magari in una ricerca un po' consapevole e persino in un po' di speranza. Perché no? Siete molto bravi voi in questo, l'avete dimostrato più di un lunedì notte. E allora è vero che spesso la rabbia viene raccontata come un'emozione negativa da controllare, da nascondere, però in realtà può essere anche un segnale che ci dice che un confine è stato superato, che qualcosa ci sembra ingiusto, che c'è stato un bisogno importante che non è stato ascoltato. E allora, ripensandoci, se siete d'accordo con me, vorrei proprio non fare una puntata sulla rabbia, ma sulla forza nascosta della rabbia. Cioè, questa rabbia che ha una cattiva reputazione, che ci insegnano sempre a non arrabbiarci, a contenerla, quasi a vergognarcene, eppure molte delle cose più importanti della nostra vita, non so voi, ma a me è capitato più una volta di farle nascere proprio da lì, magari una decisione, un cambiamento, un confine finalmente posto, ma anche una rinascita. Quindi è proprio quella cosa che di fatto ci accompagna tutti, che distrugge certo, ma c'è anche quella che ci salva in qualche modo, no? Quella che ci fa dire basta, che ci spinge a cambiare strada, a lasciare una situazione che magari ci fa male, a difendere qualcuno che non abbiamo. Qualcuno, scusate, che magari amiamo. Quindi stasera non vorrei sapere se siete arrabbiati con qualcuno, se siete arrabbiate con qualcuno o contro chi lo siete, ma vorrei chiedervi, a voi cosa ha insegnato una rabbia che magari vi ha cambiato la vita in meglio? Quando è che avete capito che avevate ragione ad arrabbiarvi e l'avete fatto contenendola e trasformandola nel modo giusto? Potrebbe essere anche questa una cosa importante. Quale ingiustizia vi fa ancora reagire in qualche modo? Avete mai trasformato la rabbia in qualcosa di bello? O avete mai fatto anche voi, come Ligabue, urlato contro il cielo? Quindi questa rabbia esistenziale che però non si arrende, ma che diventa più liberatoria che distruttiva? 076 321 11 13.

Urlando contro il cielo, Ligabue. E allora Ligabue ci ispira quindi a lasciare andare questa rabbia, ma a usarla nel modo giusto, perché l'idea potrebbe essere quella che la rabbia non sia l'opposto della serenità, ma magari qualche passo verso di essa, proprio verso la serenità. Nessuno cambia perché tutto va bene, si cambia perché a un certo punto qualcosa dentro di noi protesta, e quella protesta ha spesso il volto appunto della rabbia. Allo 076 321 1113 Ore ci manda infatti l'emoji, il simbolino del cuore infiammato, e ci dice: cavolo, uso spesso questo emoji, ma non l'ho mai collegato alla rabbia, a mettere confini sani, a mettere i limiti. Questo però l'ho imparato, eh? Quindi magari adesso potrebbero assumere dei significati diversi. Io ringrazio anche Patrizia, che è arrivata questa sera, eh? Grazie mille per esserci. 076 321 1113. Questo è il vostro programma. Qui è dove parliamo assieme di cose, come abbiamo detto, che ci definiscono, che ci abitano, che condividiamo, le nostre storie, che sono importanti per tutti, perché siamo fatti di storie. E quindi io credo, non so, ma voi correggetemi se sbaglio, davvero, credo che possa esistere una rabbia buona, però forse andrebbe chiamata in un altro modo, dovremmo dargli un'altra definizione. Potremmo chiamarla rifiuto dell'ingiustizia, potremmo chiamarla ribellione, mettere dei confini sani, dei limiti, come ci ha detto Re, oppure indignazione. La rabbia sicuramente diventa cattiva quando vuole distruggere, e diventa buona quando vuole proteggere. Magari vogliamo proteggere una persona, vogliamo proteggere la nostra dignità, un valore, una comunità, un territorio. E in questo senso diventa quindi, secondo me, un'emozione positiva e morale, e ci segnala qualcosa, che qualcosa non dovrebbe accadere, qualcosa sta andando storto, no? Quando pensiamo a queste frasi tipo non è giusto, non posso accettarlo, così non deve essere, dietro c'è sempre un po' una forma di rabbia. Forse il paradosso è che le persone più miti non sono quelle che non si arrabbiano mai, sono quelle che forse riescono a trasformare la rabbia in un'azione utile, perché alla fine ci arrabbiamo perché ci importa di una persona, di un luogo, di un sogno, di un'idea di giustizia. Se non ci importasse, saremmo indifferenti, e questo potrebbe essere decisamente peggio. Pensiamoci, ma soprattutto condividiamo i nostri pensieri. 076 321 1113. Ci state scrivendo. Infatti Licia dice: bello il tema che hai lanciato. La rabbia è cattiva consigliera. Ed è vero, ogni volta che mi sono lasciata trasportare dalla rabbia sono poi stata male, si dicono cose che non si vorrebbero mai dire. È vero, Licia, eh? Qualcuno diceva, adesso vado a cercarmelo tra le citazioni che mi sono segnata, perché sapete, ve l'ho confessato più di una volta, a me piace parlare attraverso le citazioni, perché se qualcuno è riuscito a dire meglio e molto meglio di me un mio pensiero, perché non rubarglielo, eh? Ed è vero che parlare magari in un momento di rabbia, come ci sta dicendo Licia, Groucho Marx, tra l'altro, è proprio lui che l'ha detto, uno che era abituato a farci ridere ma anche a farci riflettere attraverso le sue parole. Lui dice: parla quando sei arrabbiato e farai il miglior discorso del quale ti pentirai sempre. Quindi in questo, Licia, è proprio azzeccato il tuo pensiero. Può essere una cattiva consigliera, ma allora dobbiamo imparare a riconoscerla e dobbiamo imparare a trasformarla. È quello che cercheremo di fare questa sera attraverso i vostri messaggi allo 076 321 1113, attraverso la musica, come abbiamo appena ascoltato con Ligabue, ma anche attraverso i nostri ospiti che ci raggiungeranno telefonicamente nelle prime due ore. Quindi questa sera sarebbe davvero bello imparare a trasformare la rabbia. Proviamoci, facciamolo insieme. 076 321 1113.

0: La rabbia è difficile da classificare, diciamo, è come una perdita di connessione e dopo non sai neanche quello che fai, a volte. Lato positivo è che te ne rendi conto e che poi cerchi di migliorare negli anni, però trasformarla in qualcosa di positivo, quello sì, accade magari dopo qualche giorno, però. Almeno l'ho vissuta un po' così. Ciao a tutti.
1: Kurt ha ragione, non è facile, può accadere dopo qualche giorno, dobbiamo prenderci il tempo, però è bello questa consapevolezza, Kurt, è bello sapere che possiamo rendercene conto. William Somerset Maugham scrive che per ogni minuto che passiamo in preda alla rabbia, perdiamo 60 secondi felici. E Robert Ingersoll aggiunge che la rabbia è una raffica di vento che spegne la lampada dell'intelligenza, un po' come diceva anche Kurt. Nell'esaminare una questione importante si dovrebbe essere sereni, pacati e calmi. E Saffo conclude: quando l'ira si diffonde nel petto, tieni a freno la lingua che abbaia al vento, un po' come ci diceva anche Licia. Ma davvero la rabbia è sempre una cosa negativa? In fondo c'è un bel libro, scritto da Ivan Cotroneo, un piccolo volumetto intitolato Il piccolo libro della rabbia, edito da Bompiani alla fine del secolo scorso, nel 1999. Lui dice che la rabbia è una forza potente grazie alla quale è possibile reagire ai torti, arginare i soprusi, evitare di incamerare malessere e affermare la tua personalità, difendere le tue idee e esplorare percorsi creativi. Insomma, si può anche vivere felici e arrabbiati? E lo chiediamo al nostro primo ospite che torna a trovarci a lunedì notte. Io ne sono felicissima. Lui è un ex volontario del 143, è ancora nel comitato del 143, che sappiamo essere un numero di telefono estremamente prezioso, però appunto è un ex volontario, altrimenti non potrebbe essere al telefono con noi questa sera. Bentornato tra i rivoluzionari, Flavio Varini, grazie.
2: Grazie, buona serata a voi e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
1: Allora, si può vivere felici e arrabbiati? Dopo parleremo anche dell'importanza del 143 in questa emozione.
2: Ma io ritengo di sì, la rabbia si dice è fuoco, purtroppo in questi tempi sappiamo cosa riesce a fare il fuoco e cosa distrugge. E quindi è comunque un esempio molto esplicativo il fuoco, nel senso che se è senza controllo distrugge, ma se viene circoscritto e custodito, per esempio, in un camino, scalda la casa, dà luce, ci permette di preparare il cibo. Quindi il fuoco è distruttivo, ma dall'altra parte è molto, molto utile.
1: Allora, la rabbia nascosta, Flavio, è un'emozione che voi sentite spesso nelle vostre telefonate?
2: Allora, dovrei forse fare una piccola premessa, nel senso che i volontari del telefono amico non sono degli specialisti, non sono psicologi o psichiatri, ma gente comune. E quindi è questa forza che permette con il loro vissuto di poter rispondere a chi chiama. E ricevono una formazione di base permanente, quindi degli aggiornamenti all'inizio e durante il loro servizio. E questa è l'analisi transazionale. Può sembrare una cosa vecchia, però è uno strumento molto utile.
1: Certo.
2: Io la trovo una bussola che permette di orientarti e si suddivide in tre categorie, in tre stati dell'io, brevemente, perché così i radioascoltatori riescono magari anche a capire. C'è il genitore, e parliamo sempre di rabbia, c'è il genitore normativo, cioè quello che direbbe in caso fosse arrabbiato, si fa così. Questo non lo puoi fare, dovevi comportarti diversamente. Cosa ti ho detto io l'ultima volta? Quindi è proprio un qualcosa di rimprovero, una morale rigida. Poi c'è invece il genitore affettivo, che quindi è una rabbia piuttosto protettrice, che difende qualcuno da un'ingiustizia o da una minaccia. Poi passiamo al bambino. Il bambino è libero oppure adattato? L'adattato ha diversi aspetti, che può essere il bambino modello, piuttosto che il bambino sottomesso, oppure l'incontrario, il bambino ribelle. E qui la rabbia del bambino, lo sappiamo, è abbastanza impulsiva. Ci sono anche degli adulti che sono impulsivi, certo. Però il bambino piuttosto è naturale, quello che sente e che prova lo dice, non è che lo nasconde, quindi magari ti dice non è giusto, con rabbia, ti mette a piangere, ecco, quindi si esprime proprio con la pancia. Mm-hmm. Quello che è positivo del bambino è che spesso dimentica, quindi sì, a quell'attimo e poi dopo ritorna ai suoi giochi e quindi dimentica. E poi c'è l'adulto che invece è quello che dovremmo cercare di arrivare, quindi è quello più equilibrato, più consapevole, che non è che non si arrabbia, si arrabbia, però cerca di viverlo in modo positivo. Quindi
1: però
2: ti avvisa
1: difficile.
2: Che magari è difficile, però ti avvisa che c'è un confine che è stato superato, cerca di non esplodere e cerca di risolverlo. Ecco, questo per rispondere a, quindi contestualizzare un po' il tutto. Poi la rabbia è un'emozione che sentiamo spesso, che si sente spesso al telefono amico, ma le nostre statistiche parlano di tematiche, quindi disturbi psichici piuttosto che gestione del quotidiano, rapporti in generale, eccetera. Quindi la rabbia trova posto in queste diverse tematiche, okay, a dipendenza del problema. Dalla mia esperienza direi che non è che la rabbia è predominante o meno frequente di altre emozioni.
1: Ok, è un'emozione che c'è insieme a tutte le altre, quindi magari ci sono anche persone,
2: esatto,
1: che chiamano senza rendersi conto di essere arrabbiate, ma hanno semplicemente qualcosa da condividere, perché la rabbia va ascoltata comunque, è importante, Flavio.
2: Certo, c'è gente che non se ne rende conto, è vero, poi magari la rabbia viene camuffata in questi casi magari con un'impazienza, una rigidità o delle provocazioni, anche dei silenzi. Per alcune persone la rabbia è uno stato d'essere purtroppo quasi frequente, per cui non si rendono nemmeno conto di essere arrabbiati. Ecco, questo forse è il caso più difficile da gestire. Altri lo negano inconsciamente, trattenendo, però non la esprimono.
1: Ci sono diversi tipi di rabbia, cioè, per esempio, io mi immagino la solitudine può generare rabbia?
2: Certo, la solitudine può generare rabbia, dipende come la vivi e poi dipende se è forzato o meno. Noi del telefono amico vi sono nelle relazioni, la rabbia appare molto spesso, soprattutto nelle coppie, magari se c'è una separazione forzata e quindi io mi trovo ad essere solo perché ormai c'è la separazione, quindi uno va da una parte, uno va da quell'altra e quindi questa la vivo male, perché mi è imposta, non è che l'ho voluta,
1: certo.
2: Quindi cerco di reprimerla, di dargli una ragione, quindi più semplice dare la colpa all'altro, dire
1: sì,
2: colpa sua se mi trovo in questa situazione, invece di gestirla e cercare di capire perché si è arrivati a una separazione. Di solito non è sempre colpa di uno, solo di uno, solo di un altro.
1: In amore in guerra si dice sempre che bisogna essere almeno due,
2: in
1: no?
2: Amore in
1: di
2: guerra.
1: Sì, purtroppo. Il nostro pubblico sta reagendo benissimo, ne sono proprio contenta. Allo 076 321 1113 c'è anche un altro aspetto di rabbia che Luciana ci segnala attraverso una citazione. E un allievo chiede: maestro, cos'è la rabbia? E la risposta del maestro è: la rabbia è una punizione che diamo a noi stessi per l'errore di qualcun altro. Quindi c'è anche la rabbia verso se stessi, Flavio.
2: Certo, c'è una rabbia verso se stessi, che questa è piuttosto magari più silenziosa che rispetto a, è meno evidente, perché magari ci facciamo dei sensi di colpa, ci accusiamo di qualcosa che magari non è neanche vero. E quindi tendiamo ad assumere noi il carico, magari con le persone che amiamo di più, magari sbagliano, però cerchiamo di prenderci una parte di colpa noi di questo, quindi alla fine però sappiamo che non è giusto e quindi c'è questa rabbia di sottofondo che ci consuma alla fine.
1: Sì, ma quindi cosa succede, Flavio, quando una persona non riesce a perdonarsi?
2: E qui secondo me bisognerebbe proprio partire dall'aspetto principale, che cos'è la rabbia. Secondo me la rabbia è una spia, se vogliamo paragonarla all'auto, nel cruscotto che mi dice: attenzione, qui c'è qualcosa che non funziona. c'è un bisogno forse mio che non sto rispettando. E quindi il fatto di esserne consapevole, secondo me, è già parte del problema. Perché purtroppo ci sono delle persone molto impulsive, quindi magari soprattutto i primi momenti della rabbia, magari la più forte, non se ne rendono nemmeno conto. Ci sono delle persone addirittura che, con cui ho parlato, magari gente impulsiva, che dice: io nei primi anche 2, 3 minuti, 4 minuti che mi arrabbio, è inutile che vengano a farmi delle discussioni razionali, perché in quel momento lì sono mentale, non butto fuori non tutto quello che sento, ho un bisogno di parlare e quindi butto fuori, non riesco. Quindi è anche giusto lasciare parlare. Quindi di solito normalmente facciamo in modo che la persona possa parlare, quindi lasciamo parlare, lo lasciamo sfogare, cerchiamo di far capire che siamo vicini, che comprendiamo senza giustificare, senza giudicare questa rabbia, però di sì, sono vicino, sento che sei arrabbiato. Mm-hmm. Capisco anche che puoi essere arrabbiato per questa situazione, però poi adagio adagio cercare di portarlo a capire il perché.
1: Però ci sta lo sfogo, insomma. Taz ci scrive, ci ha mandato anche una bellissima foto, perché lui fa anche un po' di ironia, ha mandato una foto con il raccolto del suo orto, però lui ci scrive per esempio: imprecare, quanto imprecare sia verso il cielo sia verso il mondo, perché la vita quante prove ti fa superare, troppe, tante, e dopo è chiaro ti ritrovi a raccogliere i frutti delle tue fatiche, che spesso sono delle lotte. Quindi la fiammata ci può stare?
2: Certo, la fiammata ci può stare. Ma d'altra parte, come ho detto, la rabbia, come altre emozioni, è un campanello d'allarme, quindi è un aiuto che l'emozione mi dà, che questa rabbia mi dà, proprio per dire: guarda, c'è un campanello, c'è un tuo bisogno che non è rispettato. Allora, alla fine l'importante è esserne consapevole e poi avere il coraggio comunque di esprimere qual è la mia mancanza. Cosa sento? Che bisogno ho? Devo essere ascoltato? La maggior parte delle persone arrabbiate è perché non vengono ascoltate. Si parlava prima di solitudine.
1: Sì.
2: Esatto, si parlava prima di solitudine. La solitudine non è tesa solo a qualcuno che vive, per esempio, da solo in un appartamento. Ci sono delle persone che hanno dei familiari attorno, hanno degli amici, eppure si sentono soli. Perché non vengono ascoltate.
1: Non vengono viste, sono invisibili.
2: Non vengono viste, esatto. E questo per una persona, essere vista, non essere considerata, è veramente, vuol dire: ma io sono importante anch'io, io conto, non è che non sono niente. E quindi tante volte magari questa rabbia la riusciamo a superare perché abbiamo questa forza per dire: ma adesso faccio vedere a queste persone che magari mi ritengono una nullità, che invece
1: non
2: valgo anch'io e anch'io ho le mie qualità. Però il problema principale, secondo me, questa è una mia opinione, è che la rabbia scaturisce da cosa? Fondamentalmente scaturisce da delle paure. Perché se tu sei tranquillo, sereno dentro di te, con te stesso, non hai bisogno di urlare o di prevaricare gli altri.
1: Però è vero che può nascondere anche un grande dolore, la rabbia. Per esempio ci scrivono allo 076 321 1113: io in un momento di rabbia ho detto di tutto e di più, ma sono stata ferita nel momento più doloroso della mia vita, e posso dire che dopo 4 anni non sono ancora, cioè è ancora lì, tutta questa è ancora lì, questa rabbia, lei dice. Però per chi mi conosce sa che io sono un'anima buona, ho un cuore enorme, difficilmente porto odio, preferisco chiarire e non portare rancore, però in quel momento è proprio esplosa. Insomma, ci scrive anche: perché quando ce vo.
2: Certo, e c'è un limite a tutto, quindi uno può essere anche il più calmo di questa madre terra, però alla fine quando si è superato un limite è giusto anche dire basta, adesso mettiamocelo questo limite, così non funziona più. Quindi io ti dico cosa mi ferisce, il tuo atteggiamento, cosa che mi ferisce. E quindi se lo esprimi l'altro... sarebbe uno spunto per entrare in discussione.
1: Certo.
2: Dopo, se l'altro invece continua o l'altra continua ad essere arrabbiata, vuol dire che comunque ha anche paura di mettersi in discussione. ha paura magari di non conoscersi, o ha paura di scoprire dei limiti anche.
1: E lì dobbiamo riuscire.
2: La tendenza è quella poi di colpabilizzare gli altri
1: oppure se stessi, quindi di continuare
2: oppure a se stessi.
1: Sì. Nel corso della serata più tardi vedremo anche la differenza tra rabbia e rancore, che sono comunque due emozioni diverse, però io ti terrei ancora, Flavio, il tempo di un brano musicale che dice proprio che la rabbia non ti basta, è Big Mama che la canta a Sanremo del 2024, per poi vedere con te questa rabbia che però salva, quindi riuscire a trasformarla in qualcosa di positivo. E a quel punto lì, se ce la facciamo, la rabbia ci dovrebbe bastare, al contrario di quello che ci canta Big Mama. Resta con noi, Flavio.
2: Sì.

0: dormire.
1: Io credo che la rabbia è un po' un sistema per poi capire cosa è giusto e cosa no. Se si limita a non esagerare, resta dentro di te, spesso deve uscire, ma non contro qualcuno per forza. E questa rabbia, secondo me, appunto, è un po' una bilancia che poi ti fa scegliere la cosa giusta, perché non sempre tutto va come vogliamo e quindi la rabbia può arrivare. Nel mio caso sono sempre stato molto pacato e tranquillo, non mi sono mai arrabbiato tantissimo, mai con qualcuno. E quindi credo che ora della fine bisogna solo imparare a dosare la dose di rabbia, che comunque male non fa.
2: Mi sembrano Flavio Varini, ex volontario del 143, ancora membro del comitato, parole giuste quelle di Enzo, no?
3: Esatto, cioè Enzo sta dicendo che in fondo la rabbia è un amico, quindi è qualcosa, come ho detto prima, anche una spia nel cruscotto per dire attenzione, qui c'è qualcosa che non funziona. E allora se mi rispetto cerco di capire da dove viene questa rabbia e cercando di trovare la soluzione senza dare la colpa a qualcun altro. Oppure dietro la rabbia si nasconde anche un valore molto importante che normalmente è qualcosa a cui noi teniamo molto. Per esempio la dignità, il rispetto, la libertà, la giustizia, e penso che questo l'hanno dimostrato le persone che hanno cambiato il mondo, cioè quelle persone che con una rabbia giusta, e penso a Gandhi, a Martin Luther King, Mandela, loro sono riusciti a trasformare questa energia in una forza veramente costruttiva.
2: Quindi c'è una rabbia che salva.
3: C'è una rabbia che salva. Di principio la rabbia salva, ma come tante altre emozioni, però visto che stasera parliamo di rabbia, la rabbia secondo me non è un nemico, è un tuo amico.
2: E questo
3: Basta
2: l'avete.
3: riconoscerlo, sì.
2: Sì, l'avete riconosciuto, l'avete ritrovato anche magari nelle persone che chiamano il 143, magari delle storie in cui un basta, un'arrabbiatura ha segnato dei nuovi inizi.
3: Sì. Ne abbiamo avuti diversi casi, magari persone che poi risenti dopo diverso tempo e magari si ritorna su un colloquio che si è avuto dove la persona era veramente molto arrabbiata e non riusciva a trovare una via d'uscita o non riusciva a darsi una spiegazione di tutto questo e poi alla fine dice mi sono preso il tempo, l'ho analizzata parlandone anche con altri e alla fine ho capito dove era l'inghippo. Magari una parte è colpa tua, una parte, se vogliamo parlare di colpe, però una parte magari è dovuto ad altre persone. Però l'importante è trovare la soluzione che fa star bene noi, nel rispetto degli altri, comunque, perché la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro.
2: Questo è
3: E
2: importantissimo.
3: quindi troviamoci assieme e cerchiamo di trovare una soluzione che vada bene per tutti.
2: E cosa ti ha insegnato Flavio, la rabbia ascoltata nelle storie degli altri?
3: E che la rabbia necessita proprio principalmente l'ascolto, quindi vuol dire un ascolto paziente, lasciare che la persona si sfoghi e parli e dica cosa non funziona, cercando però di mantenere dei toni sempre buoni, insomma, non eccedere. Ci sono delle volte bisogna anche essere fermi e dire, ecco, adesso possiamo andare avanti se si abbassano i toni e se magari si utilizzano delle parole magari anche più civili. A me è già successo quando rispondevo al telefono che delle persone erano talmente arrabbiate che ti insultavano ed è chiaro che non la devi prendere sul personale perché non è una cosa rivolta a te. Però lo stesso devi dare un limite e quindi alla fine magari dicevo, guardi, se non troviamo una modalità più tranquilla per parlarci, io mi vedo costretto, non lo faccio mai, ma ad appendere e concludere questo colloquio e sono arrivato a farlo. E quello che mi ha fatto piacere è che in un paio di casi le persone, magari un quarto d'ora, 20 minuti dopo, ritelefonano. si scusano e mi dicono: ma è ancora arrabbiato? E io dico: ma io di principio non ero arrabbiato per il fatto che io metto a disposizione il mio tempo anche gratuitamente come volontario, ma non per farmi insultare. Io sono disposto ad ascoltare, trovare assieme delle soluzioni, ma non a farmi insultare perché lei è arrabbiata.
2: No, perché questo non porta,
3: penso che è una cosa importante,
2: non c'è scambio di comunicazione lì.
3: Esatto. Dopo ci sono anche delle cose un po' più, diciamo, comiche, tra virgolette. Posso raccontare un aneddoto: che c'era un appellante una volta che voleva, mia 43, voleva collegarsi con una ditta di Zurigo perché voleva fare un reclamo sulla merce che aveva ricevuto, ma non parlava tedesco. E allora io già gli ho spiegato che non è nei nostri compiti fare da centralino, e oltretutto non potevo neanche tecnicamente, non potevo metterlo in contatto, fare dei collegamenti a tre, eccetera. E lui era arrabbiato perché non riusciva a capire perché non potevo farlo, benché gli avessi spiegato, e quindi mi ha dato dell'incompetente. Poi alla fine mi ha detto: e può ritenersi fortunato che non la denuncio. E allora io gli ho detto: ah, questo giorno mi è andata bene. Oggi mi è andata bene. Ecco, per dire, cioè, ci sono, le rabbie vengono espresse in molti modi, però ripeto, in conclusione la rabbia è proprio un amico, se ne siamo consapevoli e siamo disposti anche a guardarci dentro e a capire cosa non funziona e a esprimerlo agli altri. Questo è molto importante, perché se tengo dentro, alla fine la rabbia mi rode. Più passa il tempo, più lo tengo dentro, alla fine divento magari più irritabile, dormo male, non sono contento, e quindi alla fine bisogna risolvere la rabbia. Magari più un momento, ok, lasciamo passare questa impulsività e questa emozione, ma poi dopo la dobbiamo affrontare,
2: perché rischia di essere una palla di neve che si trasforma in valanga.
3: Esatto. Mm-hmm. Esatto. Mm-hmm. E dopo magari si arriva al punto che diventa veramente difficile gestirla.
2: E come diceva Enzo, prendetelo come un messaggero, vi sta dicendo qualcosa.
3: Sì, sì, ci
2: come
3: sta,
2: dicevi,
3: esatto.
2: Tu è la spia dell'out.
3: È la spia dell'out, esatto.
2: Manca qualcosa, c'è qualcosa che non va, dovete dire basta, dovete, esatto, guardarvi attorno. Però a volte ci capitano cose nella vita che noi poi dopo esprimiamo con la rabbia. Io penso a Peo, che ha da poco scomparso non tanto tempo fa suo fratello Poli, e lui dice: ok, non dobbiamo arrabbiarci, quando sei lì al tramonto però ti vengono tanti pensieri. È vero che non bisogna arrabbiarsi, ma quando qualcuno ti manca così tanto, Flavio, la perdita di qualcuno spesso è accompagnata da un sentimento di rabbia.
3: Sì, ma magari per tante ragioni. Forse io con quella persona avevo ancora tante cose da dire, da condividere, eccetera, quindi mi è stata portata via. Ma alla fine sono arrabbiato con chi? È lì il problema. Cioè, sono arrabbiato in fondo con me stesso, perché magari non sono riuscito a fare delle cose con quella persona che adesso mi manca, e quindi mi arrabbio, cioè mi attacco a questa emozione che alla fine però non è positiva.
2: E quindi quello è importante, riuscire a trasformarla. Il tempo ci può aiutare in ogni caso, Flavio?
3: Certo. No, questo il tempo sicuramente è altrettanto amico della rabbia. Perché secondo me ogni problema ha una soluzione, è solo una questione di tempo, e bisogna certe volte anche avere pazienza. Noi viviamo in una società dove vogliamo tutto e subito, dove bisogna essere efficienti, fare le cose entro brevissimo tempo, perché il tempo è denaro, e per cui abbiamo dimenticato che il tempo però è anche consigliere, quindi ogni tanto dobbiamo prenderci il tempo per trovare le risposte giuste, perché molte volte vogliamo darci delle risposte in fretta, ma non sono quelle giuste, sono delle risposte razionali, non sono risposte che vengono dal cuore. Quindi dobbiamo proprio imparare a anche sentire e aspettare che la risposta giusta, la soluzione giusta, la risposta giusta avvenga, però dobbiamo darci il tempo.
2: Quindi tempo, ascolto, ricordiamoci che la rabbia non deve essere un'esplosione, ma è un segnale di qualcosa che ci chiede, sì, di essere cambiato, cura, cambiamento, appunto, rispetto per se stessi, e prendiamoci il tempo anche nei momenti di rabbia. Quindi qualche strumento ce l'hai dato ancora una volta, Flavio, grazie mille. Grazie davvero.
3: Prego, magari per ultimo, sì, lo prendo sempre come esempio la circolazione stradale. Mm-hmm. Ci accorgiamo molte volte che magari abbiamo una rabbia repressa che aspetta solo di uscire, ed esce magari in quei casi lì. Un qualcuno che ti taglia la strada o ti ruba il posteggio, alla fine lo prendiamo come una cosa personale per cui ci arrabbiamo, ma alla fine è quello che magari ci fa questo tra virgolette sopruso, ma nemmeno ci conosce, per cui potremmo essere noi come il rosso di turno, il bianchi, non cambiava niente, quindi non lo dobbiamo prendere sul personale. Però questo ci fa accendere, dovrebbe farci accendere una lampadina, ma dire: ma è possibile che per una cosa così io mi possa arrabbiare a quel punto lì? Quindi vuol dire: attenzione Flavio, guarda che c'è qualcosa che non funziona. Quindi adesso lascia stare l'aspetto della circolazione stradale, ma guarda indietro cosa c'è che non funziona, cosa c'è pronto a esplodere, e c'è qualcosa.
2: Ascoltiamoci.
3: Quindi,
2: esatto, non ascoltare, sì, solo gli altri, ma anche noi stessi, che ci diamo dei segnali.
3: Esatto. Perché se non riusciamo a ascoltare noi stessi, difficilmente riusciremo a ascoltare l'altro.
2: Flavio, grazie mille di cuore. Io penso che ti ritroveremo lunedì notte prossimamente, perché averti è sempre,
3: grazie a te,
2: sono
3: ciao,
2: sempre piccoli spunti partendo da esempi semplici che ci aiutano a capire, e io sono convinta che da domani ci arrabbieremo in modo diverso, ci arrabbieremo in modo più, sì, più salvifico in qualche modo,
3: più
2: qualche
3: modo
2: più positivo
3: e consapevole,
2: voilà,
3: ti aiuta, sì, a prenderne coscienza e a vedere le diverse sfaccettature.
2: Grazie mille per essere stato lunedì notte.
3: Grazie a te Carla.
2: E un abbraccio, e alla prossima.
3: Un abbraccione.
2: Grazie a Flavio Varini.

E allora, il mio destino ci cantava Lionel Richie. Nel nostro destino probabilmente c'è anche quello di metterci alla prova, a volte con cose più difficili, con sentimenti diversi che dobbiamo imparare a conoscere, perché non è facile gestire la propria rabbia. Flavio ci ha dato degli strumenti importantissimi, ma lui stesso ha detto, dopo anni e anni di corsi, di formazione e anche di esperienza proprio personale, con tutte le persone che hanno bisogno di aiuto e che lo cercano e lo trovano nelle 143. Evidentemente questo non è evidente per noi che ci confrontiamo con delle cose che ci feriscono, che ci fanno male, dove magari subiamo delle ingiustizie o vediamo subire delle ingiustizie. E quindi bisogna veramente riuscire a trovare il giusto equilibrio, cosa non evidente. Anche i grandi pensatori l'hanno detto, poi tra il dire e il fare, e l'abbiamo sempre detto anche noi, c'è di mezzo un mare, ma provarci, perché no? Provare a trovare nella rabbia quel segnale, quella lampadina che ci fa capire che qualcosa dentro di noi non va, che qualcosa attorno a noi non va. Vi è già successo e volete condividerlo? 076 321 1113. Qual è il vostro modo per gestire la rabbia, per alzarvi il giorno dopo e ritrovare di nuovo quell'equilibrio del quale avete bisogno? Vi dicevo, i grandi pensatori hanno detto che un momento di pazienza in un momento di rabbia impedisce 1000 momenti di rimpianto. Quindi il famoso contare fino a 3. Chissà quante volte ve lo siete detti anche voi, anzi magari fino a 10, forse un attimino in più ci può stare. E poi però siete riusciti a farlo? Siete riusciti quindi a modificare quella rabbia, a renderla positiva? Beh, pensate che lo stesso Malcolm X diceva che di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente, si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. Quindi riuscire a sentire quel fuoco sacro, quel fuoco positivo che ci brucia dentro e trasformarlo. 076 321 1113. Stanno arrivando le vostre storie, quindi noi qualche minuto in musica, dopo le notizie ci ritroveremo a parlare di rabbia positiva.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio oggi l'amministrazione del presidente Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali globali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. L'ha scritto poco fa l'agenzia Reuters, aggiungendo che per il procuratore generale di New York gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati precedentemente incostituzionali dalla Corte Suprema americana. E a meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio è in corso con gli Stati Uniti, è stato detto dall'Iran. Il presidente statunitense è così tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran è un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla, citiamo, resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente degli Stati Uniti in questi 6 mesi di guerra. 11 civili russi oggi sono stati uccisi da attacchi ucraini con droni sulle coste del Mar Nero. Vicino alla località balneare di Gerenchik, secondo le autorità locali, un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato una strage di bagnanti. 7 i morti, tra cui 3 bambini, e circa 40 i feriti. Qualche ora prima, durante la notte, altri 4 civili erano morti e 2 erano rimasti feriti in altri attacchi ucraini sulla Crimea. E a seguire di quest'ultimo attacco, una ragazza di 13 anni è morta e 2 bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite nella regione russa di Belgorod, quando un altro drone lanciato dalle forze ucraine si è abbattuto vicino ad un'area giochi nel villaggio di Prinsivka. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, l'UEFA voterà per rimuovere Gianni Infantino dalla sua posizione di presidente della FIFA se rifiuterà di dimettersi. Secondo la stessa fonte, tutti i 55 paesi membri preferirebbero esprimere un voto di sfiducia nei suoi confronti. E di fronte all'opposizione della UEFA e alle forti perplessità espresse dalle confederazioni asiatiche e americana, il presidente del massimo organismo del calcio starebbe cercando il sostegno dell'amministrazione Trump per mantenere salda la propria posizione. Lo riferisce il New York Post, citando 2 fonti informate, secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica col segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo diversi tentativi andati a vuoto di contattare direttamente il presidente. Stando al giornale, al centro della conversazione ci sarà ufficialmente il ruolo del calcio come strumento di soft power per gli Stati Uniti. Dall'interno, l'attività di negoziazione alla borsa svizzera ha subito un netto rallentamento nel mese di luglio. Il volume degli scambi è sceso a 105 miliardi di franchi, segnando un calo del 10,4% rispetto a giugno. Il dato, diffuso oggi dalla società di gestione SIX, evidenzia una contrazione che ha interessato tutte le classi di investimento, sebbene con intensità differenti. A registrare la battuta d'arresto più marcata sono stati i fondi ETF, i cui scambi sono crollati del 24% su base mensile. Più contenuta invece la flessione nel comparto azionario, che ha limitato il ribasso all'8%. Domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord a tratti anche forti. Quattro minuti dopo le 22, un aggiornamento riguardante la viabilità sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso. Il tunnel del San Gottardo è chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia a causa di problemi tecnici. Sono chiuse a sud l'entrata autostradale di Airolo in direzione della galleria, a nord l'entrata autostradale di Göschenen verso la galleria. In entrambi i casi, come per la chiusura del Gottardo, si parla di problemi tecnici. Sull'autostrada A2, Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è congestionato e la colonna ha raggiunto una lunghezza di 3 km.

0: Ancora sull'autostrada 2, Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Gellert e Basilea Wettstein, colonna a causa della presenza di un cantiere.
1: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo? È ora che tu conosca le tue emozioni. Quando le cose vanno male, ecco rabbia. Lui è rabbia. Lui farà in modo che il mondo sappia che rabbia ha il controllo. Ma ciò a cui dovete fare davvero attenzione è quando perde il controllo.
1: Riley, se non mangi la cena, non avrai neanche il dolce.
2: Aspetta, ha detto che non possiamo avere il dolce.
3: Lui è rabbia. Ci tiene molto che Riley non subisca ingiustizie.
2: È così che la vuoi mettere, vecchio? Niente dolce? Oh, certo che mangeremo la cena! Non appena tu avrai guidato questa!
1: Ehi, Riley, arriva un aeroplano!
2: Oh, aeroplano! Abbiamo un aeroplano, ragazzi!
4: E apriamo la seconda ora insieme di questo primo lunedì notte del mese d'agosto proprio con il tema della rabbia, l'avete capito, con l'estratto da questo film Inside Out della Pixar del 2015. Io sono Carla Norgauer e grazie a voi questa sera, grazie ai vostri messaggi, ai nostri ospiti, alla musica che stiamo ascoltando e soprattutto allo 076 321 1113, in qualche modo stiamo parlando di rabbia. Ma stiamo parlando del gestire la rabbia e soprattutto del trasformare la rabbia in qualcosa che ci possa essere utile, quindi in qualcosa di positivo. Inside Out è un film appunto che racconta la storia di Riley, che è una bambina di 11 anni, che affronta il difficile trasferimento della sua famiglia in una nuova città. All'interno della sua mente agiscono 5 emozioni personificate, personaggetti deliziosi. C'è gioia, tristezza, paura, disgusto e appunto rabbia. Quando gioia e tristezza poi vengono accidentalmente allontanate dal centro di controllo delle emozioni, Riley si troverà in difficoltà e le due dovranno intraprendere un viaggio, insomma, per ristabilire l'equilibrio emotivo della ragazza. Quindi c'è dentro la storia della crescita, del cambiamento, della gestione delle emozioni, dell'importanza della tristezza, la famiglia, le amicizie e soprattutto costruirsi una propria identità, un proprio carattere, una propria personalità. Giustamente questo film ha vinto l'Oscar nel 2016 come miglior film d'animazione perché è stato lodato per la sua capacità di spiegare in modo semplice e coinvolgente il funzionamento delle emozioni umane. Tra queste chiaramente anche la rabbia, che è quella che si occupa di far rispettare il senso di giustizia e i bisogni di Riley. Quindi non avere il dolce, la rabbia evidentemente reagisce in maniera forse un po' impulsiva, esplosiva, però lo fa quando qualcosa non va come dovrebbe o quando Riley percepisce un'ingiustizia. Quindi è importante però, perché questo film evidenzia che nessuna emozione può guidare da sola una persona. Quando rabbia prende troppo spazio, Riley agisce in maniera impulsiva e quindi solo la collaborazione tra tutte le altre emozioni permetterà di affrontare queste difficoltà in modo equilibrato, che è un po' quello che noi stiamo dicendo questa sera. Quindi la rabbia per tutti noi rappresenta l'energia della protesta e dell'affermazione di sé, una forza comunque necessaria ma che deve essere integrata con le altre emozioni. Come ci dice Octavian Paler, scrittore rumeno, ho imparato che quando sono arrabbiato ho il diritto di essere arrabbiato, ma non ho il diritto di essere cattivo.

0: molto pop e perfettamente in tema questa Roar di Katy Perry. Insomma, avevo perso la voce, ci dice lei, ora ho imparato a ruggire, quindi a ritrovare il mio potere. Quindi davvero in perfetto tema con questa sera, perché ce lo siamo detti, pensiamo spesso che la rabbia sia una cattiva consigliera, e se invece, come abbiamo definito con Flavio, fosse una messaggera, se arrivasse per dirci che qualcosa nella nostra vita chiede di essere cambiato. Vi è già successo? 076 321 1113. Pensiamo per esempio al medico che non si arrende. Ci sono storie di professionisti che insistono perché sentono che qualcosa non torna. Una diagnosi mancata, un sintomo sottovalutato, e spesso dietro quella perseveranza c'è una sorta di forma di rabbia, tra virgolette, di indignazione. Non può finire così, dobbiamo capire cosa c'è. Quindi la rabbia può occupare un posto anche nel percorso della malattia? Ne parliamo con un'amica di lunedì notte che, come a noi piace, torna a trovarci. Lei già direttrice della Lega Ticinese contro il cancro. Bentornata Alba Masullo.
1: Buonasera Carla e buonasera a tutti. È un piacere.
0: Grazie mille, tu sei una rivoluzionaria come noi, tra l'altro ti sentiamo dalla Germania, quindi doppiamente grazie per la tua disponibilità. Allora, che posto occupa la rabbia nel percorso di una malattia, Alba?
1: Ma come tutte le emozioni, ha legittimità, quindi ad esserci e soprattutto ad essere riconosciuta. E non sempre la si riconosce, e là è quando questo non accade che le cose vanno meno bene, poiché la rabbia, se c'è, da qualche parte sfoga. Se io non me ne accorgo e non la esprimo, sarà da qualche parte nel mio corpo, nella mente, ad agire in maniera che non vedo, ma che comunque agisce e fa qualcosa. Quindi sì, nella malattia ci deve essere il posto per la rabbia, ma naturalmente non siamo tutti uguali, quindi ci sono persone che se ne accorgono subito, la esprimono, altre invece no. E come dicevi prima, i medici, la rabbia dei medici secondo me è quando non si perdonano qualcosa. Il medico fa il medico perché vuole guarire le persone, è fallimento della medicina quando qualcosa non funziona, quindi anche loro sono persone che subiscono gli eventi in alcuni casi, quando le cose non vanno come dovrebbero, la loro rabbia è dovuta al fatto che non si permettono l'errore, una disattenzione, non aver pensato un'implicazione. Sono umani tanto i pazienti, e l'incontro fra medico e paziente è un incontro veramente fra esseri umani. Entrambi dalla parte in cui si trovano provano emozioni, a volte le esprimono, a volte le riconoscono e a volte restano latenti, ma che prima o poi saltano fuori.
0: E quindi anche la rabbia diventa una reazione umana per entrambi in quei momenti. È vero però, Alba, che tanto per rompere un tabù, quando si parla in questo caso di cancro, che tu hai diretto per tanti anni la Lega Ticinese contro il cancro, si parla spesso di paura, si parla spesso di tristezza, ma si parla abbastanza di rabbia?
1: Se ne parla meno, noi ci si accorge, ci si accorgeva appunto, io ormai sono in pensione ma mi sento ancora molto legata,
0: certo.
1: Il passaggio è lento, quello che ricordo bene, l'espressione della rabbia avveniva magari o con una rabbia nei confronti dell'amministrazione, dei diritti assicurativi, di una pratica che non avanzava, cioè in qualche modo la si esprime, ma ognuno come può. Magari tu fai di tutto e non riesci a ottenere una certa prestazione, la persona dall'altra parte si arrabbia, manifesta scontentezza, noi capiamo, gli dico ma sì, ma non è perché quella cosa non è andata come doveva, come si aspettava, perché è comunque una maniera per esprimere quella rabbia nei confronti della situazione di malattia, di una diagnosi che ti prende fra capo e collo e ti cambia la vita, ti interrompe quello che erano i progetti, quello che era una narrazione, una quotidianità. e quindi da qualche parte la devi esprimere, magari sì, arrabbiandoti perché la pratica non l'hai trattata come dovevi, oppure l'assicuratore non ti ha dato quello che ti aspettavi. Queste sono delle esperienze molto presenti, seppure da noi, come dire, il 90% e anche di più delle persone era contenta perché è un luogo di accoglienza, di ascolto. Ho sentito Flavio prima, che tra l'altro lo saluto, ci conosciamo bene io e Flavio, e quindi dicevo, malgrado che da noi è un luogo di ascolto, di accoglienza, di trovare le soluzioni, abbiamo anche visto persone arrabbiate che certo. Sono rivolte a me dicendo quella cosa lì non mi è piaciuta, volevo, però noi capiamo, no? Non è una cosa personale contro il collaboratore o contro, è la situazione che ti fa arrabbiare, e ben venga che riesci ad arrabbiarti.
0: Da qualche parte c'è uno sfogo, quindi in questo certo. caso la rabbia può essere anche una forma poi dopo di energia per affrontare magari le cure?
1: Per affrontare le cure non lo so, chiaramente le cure richiedono energia, eh? Dipende la rabbia quanta è e quanto ti abita, perché provarla, vederla, provarla e trasformarla è comunque un fatto positivo rispetto ad esserne in continuazione abitati, perché comunque sì, energia, ma se questa energia ti travolge non sei più tu che controlli, ma sei controllato, e questo non è mai un bene, certo. direi. Però ognuno poi trova le sue risorse per, e se si fa aiutare si trova il modo anche di gestire quella rabbia. Io le rabbie che più ho visto e alle quali ho assistito sono soprattutto legate alle recidive.
0: Quando torna.
1: Uno affronta una volta una malattia, fai tutto un percorso, ti senti fuori, l'hai affrontata così, magari non leggero mai, ma comunque con uno spirito, dice vabbè, è capitato anche a me. Il problema è quando succede e risuccede, o quando succede a più persone nella stessa famiglia. Lì è davvero, la rabbia è molto più espressa, e a me veniva spesso l'immagine di Giobbe che doveva sempre ricominciare ogni prova che tornava, una nuova prova, come se non bastava mai. E lì, sì, arrabbiati e fai bene, sei legittimato a farlo, e ti aiuto a trovarla quella rabbia se non te ne accorgi tu, affinché tu la possa vedere ed esprimere.
0: Perché quello che dicevamo prima, e tra l'altro ringrazio Marianne che ci ha scritto allo 076-321-1113 che si è rimessa all'ascolto della radio la sera, quindi Marianne, benvenuta nel mondo di noi rivoluzionari, Alba, noi ci piace chiamarci così, rivoluzionari certo. che ci fermiamo a parlare di queste cose. E lei ribadisce, dice, ho proprio apprezzato questa frase che abbiamo detto poc'anzi, ho il diritto di essere arrabbiato, e quindi quello che tu ci stai dicendo, Alba, siamo legittimati a essere arrabbiati, ma questo non mi dà il diritto di essere cattivo. E questo veramente è il concetto diverso, è un concetto che, dice Marianne, tra l'altro vale la pena registrarcelo nella mente.
1: È vero, è molto vero, ed è molto bello dirlo in maniera così sintetica, perché mi permette di allargare lo sguardo su quello che, tra virgolette, a volte subiscono i familiari. La malattia, il percorso di malattia ti accentua dei tratti caratteriali, e a volte quando tu non riconosci che sei arrabbiato, comunque da qualche parte lo esprimi, sei sofferente, sì, in qualche modo è più difficile starti vicino a una persona forse depressa, in qualche maniera con un sentimento più statico, più fermo, ti fa tenerezza, ma in qualche modo potrebbe anche essere più facile star di fianco, dico potrebbe, non necessariamente, ma una persona sempre arrabbiata è comunque difficile, per cui
0: certo.
1: e dei tratti caratteriali che si accentuano possono mettere in difficoltà il familiare, dice ma io sto facendo di tutto, gli sto vicino, sto in silenzio, ho paura anch'io, preoccupazione anch'io, e allo stesso tempo mi tratta male, no? Vuole stare da solo, vuole stare da sola.
0: È difficile.
1: E beh sì, è proprio la malattia, no? Che ci fa venire fuori dei tratti. E in questo la Lega contro il Cancro ha del materiale informativo proprio per preparare i familiari. Cioè, guardate che se vedete quel cambiamento, non è perché non vai bene o perché c'è qualcosa in te, è perché è la situazione di malattia che fa uscire dei tratti che magari in passato erano tenuti un pochettino più nascosti o sopiti, o comunque non era necessario esprimerli perché andava tutto bene.
0: Certo. Quando va tutto bene evidentemente non ci si arrabbia nemmeno, lo dicevamo in apertura di puntata, e infatti si dice che la rabbia ci acceca, non ci vedo più dalla rabbia. Questi modi di dire che sembrano così semplicistici di fatto poi nascondono delle grandi verità. Ma dobbiamo riuscire, se tu hai ancora un po' di tempo per noi, Alba, a trasformare questa rabbia in qualcosa di positivo, in qualcosa di costruttivo. Quindi io ti chiederei di ascoltare insieme quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia.
1: Bellissima,
0: esatto,
1: bellissima,
0: perché lì c'è molta rabbia trattenuta che poi diventa consapevolezza e soprattutto dignità, e quindi è perfetta per parlare della rabbia silenziosa, perché la rabbia va condivisa, dobbiamo parlarne. E magari ti diamo il tempo per pensare a delle storie che ti sono rimaste nel cuore, magari dove tu hai incontrato persone la cui rabbia anziché distruggerla l'ha aiutata a vivere, quindi magari che hanno saputo trasformare in qualcosa di costruttivo. Resta con noi, Alba, il tempo appunto di Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia con Laura Pausini.

0: Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Noi parliamo della rabbia, la rabbia che però vuole essere trasformata, la rabbia che vuole essere una messaggera, che vuole essere un campanello d'allarme che qualcosa non va. E come diceva proprio il testo della canzone, Alba Masullo, già direttrice della Lega Ticinese contro il cancro, in collegamento telefonico con noi, Alba, loro dicono la voglia di capire chi non riesce più a parlare. Anche questo è un aspetto molto importante.
1: Eh beh sì, lo sguardo aiuta a capire, ci interpretare il bisogno dell'altro, questo lo devono fare i professionisti assieme ai pazienti. I pazienti spesso, come dire, un loro modo di trasformare è quello di dedicarsi a qualcosa che possa cambiare le cose. Mi vengono in mente dei gruppi di pazienti, ad esempio, di recente i gruppi di pazienti esperti che sono chiamati a dire la loro nel percorso di cure, di ricerca, affinché possano dire questa cosa sì va bene, la possiamo accettare, questa cosa no. Mm-hmm. Quindi il bisogno di trasformarlo, quell'esperienza, in qualcosa di utile agli altri, o di rivendicazione per se stessi, no? Dice io non mollo, io ho quel diritto e mi aiutate a portarlo avanti, costi quel che costi. Questa è quella rabbia creativa, sì, che esce in maniera energetica per farne qualcosa, quel qualcosa che poi ti dà soddisfazione.
0: Nicolas, che ci ha mandato un messaggio gentilissimo, ed è una persona sempre estremamente gentile, purtroppo non posso farvelo ascoltare perché in più pezzi la linea è andata via del messaggio di Nicolas, però sostanzialmente anche la gentilezza è una buona, e ne abbiamo già parlato qualche lunedì fa, lunedì notte, un buon balsamo per la rabbia, approcciarsi con gentilezza anche alle persone magari malate in questo caso.
1: Allora, la gentilezza certamente, io quello che ho l'impressione è che nel momento in cui la persona ha bisogno di esprimere della rabbia, bisogna lasciargliela fare così com'è, perché diventa un contrasto, ci accorgiamo anche noi, nei momenti di grande rabbia, se qualcuno arriva e mi fa la carezza, potrebbe funzionare ma anche non funzionare, perché certo, non c'è sintonia. Dipende in che momento è quella rabbia, se è nella fase iniziale è bene che esca, poi quando si sta calmando la carezza aiuta, no? Aiuta a prendere contatto con l'altro, per cui la gentilezza va sempre bene, ma bisogna essere in sintonia con chi hai di fronte, perché certo, magari quella gentilezza aspetta 5 minuti a farla, perché in quel momento c'è in atto un processo di espressione di rabbia che sarebbe bene non interrompere per la persona che sta provando o perlomeno tentando di esprimerla quella rabbia.
0: Un'osservazione di Marianne però mi apre un altro cassetto, Alba, perché adesso lei ci ha scritto parlando delle voci alla radio o alla televisione, che a volte tramite la tonalità o la velocità trasmettono un po' di agitazione. Forse vale la pena, dice lei giustamente anche nella discussione di questa sera nostra, Alba, di tenere presente che anche la voce trasmette energia, anche come diciamo le cose fa la differenza.
1: Penso di sì, voi professionisti lo sapete, eh? Io faccio un esempio, una piccola nota biografica, sono in Germania per un corso di lingua, ho deciso di dedicarmi a questo oggi, c'era un momento di introduzione e la persona che introduceva era agitatissima, con una voce che mancava di contatto con la terra, alcune volte anche gli speaker radiofonici o televisivi ci si accorge che quando parlano è come se gli manca il contatto con la terra, è tutto molto in testa, e quella cosa lì è vero, calma meno,
0: certo,
1: ti porta a un'agitazione, però non è la mia materia, la conosci
0: però
1: più,
0: è vero,
1: tu Carla,
0: certo,
1: e la signora ha ragione,
0: perché anche in una situazione dove c'è un incontro tra due persone che, come dicevi tu, dovete parlare o coi familiari o con le persone malate stesse, il modo in cui le approcciate, tu hai già di tuo questa voce pacata, calma, tu sei veramente il tuo nome, sei un'Alba.
1: Che bello questo che mi dici, il tono il tono dell'incontro è molto importante. Io ho in mente, in questo momento mi viene in mente un'assistente sociale della Lega che anche nelle situazioni più difficile, più agitate, mantiene quel suo tono, quella calma, accompagna passo passo quello che di fronte gli viene comunicato e lo trasforma in qualcosa di possibile assieme. Sì, bisogna essere in sintonia affinché le cose possano svolgersi così, per soddisfazione di entrambi.
0: E quindi il ragionamento di Marianna, infatti ci sta tutto, ma noi volevamo appunto insieme Alba trasformare comunque questa rabbia in qualcosa di in un messaggero, in qualcosa di positivo. Tu hai delle storie che ti sono rimaste nel cuore o una storia magari in particolare dove ci può insegnare quindi che la rabbia anziché distruggerci ha aiutato a vivere o a rivivere?
1: Ma ne conosco di storie e una parte delle persone che io ho visto trasformare la loro rabbia le ho collocate in quell'ambito dei gruppi di pazienti dove si volevano battere per cambiare le cose. A livello di individuo io ho in mente tantissimo una persona che ha fatto un atelier di pittura e voleva in tutti i modi esprimere la rabbia che provava in quel momento e ha provato, questa tela è stata cambiata e ricambiata diverse volte con molta fatica, con molta energia, finché alla fine il risultato che l'ha pacificata era il disegno di una persona che tira un pugno, proprio un pugno che esce fuori da questa tela. Io ce l'ho in mente come se fosse stato ieri, ed era la realizzazione proprio di quello che lei voleva esprimere, con fatica, ma un pugno che esce così, questa energia è buttata fuori da sé e pacificante poi.
0: Eh sì, proprio espressa, liberata.
1: Disegnata,
0: liberata.
1: Dipinta, e sembrava tridimensionale quel quadro. Bello, poi ce l'ha raccontato anche, no? Ce l'ha raccontato, ma ho fatto così, poi l'ho cancellato, non era quello che volevo. Ho riprovato, ho ricancellato.
0: E nel frattempo è elaborato.
1: Esattamente. E poi ho storie anche di persone che purtroppo non ci sono più e che io ho incontrato non tanto tempo fa, dove all'ennesima recidiva mi veniva espressa questa tristezza e questa rabbia insieme, il desiderio di fare progetti ma la consapevolezza che non c'era spazio a meno di un miracolo per questi progetti, per cui non so come definirla, non è solo rabbia ma c'è anche molta tristezza, molta emozione nel ricordare quegli ultimi momenti. Ecco.
0: Però credo che la cosa importante che stiamo dicendo in questa serata è che ci vuole l'ascolto, bisogna ascoltarsi, ascoltare gli altri, è importante quindi l'ascolto, ma dobbiamo anche parlare. Dobbiamo esprimerla o dipingere come nel caso della tua storia, ma tenerla chiusa dentro, credo che in qualche modo dobbiamo venire sempre un po' a capo con noi stessi, no? Fabrizio Caramagna, per concludere, Alba, credo che ti trovi d'accordo, penso, lui dice che se contieni la rabbia esplode, se la liberi uccide, ma se la ascolti ti può insegnare qualcosa.
1: Sì, è proprio così, legittimare quello che proviamo e farsi aiutare quando quella roba che esce ci inquieta, e in questo senso cercare qualcuno, un volto che ci ascolta o anche un professionista che può ascoltarci quando ci accorgiamo che quella roba lì è tanta e impossibile da gestire da soli. Però legittimare le emozioni è sempre una cosa buona, in questo senso le parole di Caramagna lo dicono.
0: Sì,
1: in un altro
0: abbiamo
1: modo,
0: il diritto.
1: Ma è legittimarlo. Sì.
0: Abbiamo il diritto di essere arrabbiati, ma e soprattutto non dobbiamo temere a chiedere aiuto quando da soli non ce la facciamo. Sì. Non è una forma di debolezza, anzi.
1: No, assolutamente. E ritornando un momento ancora alla rabbia, è che l'educazione ce l'ha fatta un po' come dire, mettere sotto il tappeto, non ci si arrabbia, si è composti, è meglio non mostrare. Poi ci si è accorti che col tempo che se la si tiene sotto il tappeto, la si nasconde, non la si sente, non gli si dà voce, agisce comunque da qualche parte, per cui
0: sì, diventa un percorso più lento, ma che può essere più erosivo, può essere più pericoloso, quindi come dici tu,
1: meno sano, diciamo così, meno sano.
0: Mi piace molto questa idea che non dobbiamo temere a dire se siamo arrabbiati, siamo legittimati a esserlo. Poi, e poi come ci comporteremo una volta presa coscienza di questa emozione che fa la differenza su chi siamo. Però quando la vita ci offre queste dure battaglie, ne abbiamo tutti i diritti, e questo credo che sia una cosa importante da ricordare, Alba. Quindi io ti ringrazio ancora una volta di cuore, sei stata preziosa come sempre, come lo sono tutte le albe del mattino, quindi grazie veramente grazie, per averci Carla. Concesso questo tempo, e ti auguriamo il meglio in questo tuo progetto tedesco e, ma soprattutto torna a casa però.
1: Sì, settembre sono a casa, quindi ecco. Buona vita a te e a tutti,
0: e ci ritroveremo di nuovo, e a presto, a lunedì notte. Quindi grazie di cuore, un abbraccio, un gute Nacht.
1: Sei cambiato, gute Nacht. Bis bald.
0: Grazie, Alba Masullo.

Se non ricordo male, Volar di Macaco è una canzone che abbiamo messo qualche lunedì fa, nuova per una fedele del popolo dei rivoluzionari, per una rivoluzionaria di lunedì notte che è Orè. E se non ricordo male, Orè, questa canzone ti era piaciuta molto, quindi questa sera è nuovamente per te. E poi vi leggerò il bel messaggio, la spiegazione data ai bambini della gestione della rabbia di Orè, perché prima vorrei lasciare il tempo ad un brano musicale che dice tanto in fondo sulla trasformazione, ma anche sulla legittimità, come ci diceva Alba, e sul bisogno di lasciare andare anche la rabbia, perché Ken Loach l'ha detto: la rabbia è un requisito indispensabile per cambiare, rabbia non nel senso personale del termine, bensì razionale, e cioè rifiuto ragionato di accettare l'inaccettabile. Insomma, una sorta di forma di ribellione luminosa, liberarsi da ciò che opprime, lasciarsi andare in un canto libero. Lucio Battisti.

Lucio Battisti, il mio canto libero. E torniamo a voi allo 076 321 1113. 076 321 1113, che è il vostro numero, davvero, questa è la vostra voce. Io sono qua da sola nello studio, ma mai sola, perché ci siete voi. E vi mandate i vostri pensieri su questa rabbia che bisogna imparare a riconoscere prima di tutto e ad elaborare dopo. Siamo legittimati, abbiamo tutti i diritti di essere arrabbiati quando vediamo delle ingiustizie, quando subiamo delle ingiustizie, e quello che ne faremo di questa rabbia che è importante. Ma voi ci state raccontando davvero delle belle storie positive. Ore ci ha mandato la spiegazione della rabbia ai bambini, ma soprattutto della gestione della rabbia. Come nasce la rabbia? Immagina che dentro la tua pancia ci sia una pentola d'acqua sul fuoco. Quando succede qualcosa che non ti piace, l'acqua inizia a scaldarsi. Sul fondo della pancia iniziano a nascere delle piccole bolle. Se la rabbia cresce, le bolle diventano grandi, salgono a galla e iniziano a fare frizz, frizz. Cosa succede se le bolle aumentano? Senti la pancia che stringe o che fa i capricci. Il cuore inizia a battere più forte, come un tamburo. Le mani hanno voglia di stringersi a pugno. Le bolle vogliono uscire e spingono per salire fino alla bocca per urlare. Come possiamo spegnere il fuoco e sgonfiare le bolle? Non dobbiamo schiacciare le bolle dentro, altrimenti la pentola si rompe. Dobbiamo farle uscire con calma, una alla volta. Ecco tre trucchi. Tre trucchi magici. Il primo, il respiro del palloncino. Mandi giù tutta l'aria nella pancia per rinfrescare l'acqua. Inspira con il naso, gonfiando la pancia, poi butta fuori l'aria dalla bocca lentamente, facendo fischiare il fiato. Le bolle si sgonfiano. 2. Il trucco del vulcano. Se hai troppa energia, corri sul posto, salta fortissimo o stringi forte un cuscino. In questo modo le bolle escono attraverso i muscoli, senza fare male a nessuno. 3. Usa le parole. Spiega ad un adulto cosa ha acceso il fuoco. Dire "sono arrabbiato perché" toglie subito calore alla pentola. Non so cosa ne pensate voi, ma io direi che questa è un'ottima spiegazione ai bambini, ma soprattutto sono d'accordo con Re, che dice che anche a certi adulti potrebbe servire. Quindi ricordate i tre trucchi magici, eh? Mandi l'aria tutta giù, il respiro del palloncino, il trucco del vulcano, far uscire la rabbia attraverso i muscoli, quindi con un cuscino, con una corsa, con dei saltelli, oppure il buon vecchio trucco delle parole. Esprimere a parole la propria rabbia, dire perché ci sentiamo così. Davvero, può riuscire a trasformare una potenziale pentola pericolosa in un momento che poi calma tutto. Grazie, Ore, di cuore.

E la rabbia che può essere positiva, ce ne sono molte di storie di personaggi famosi che hanno trasformato la loro rabbia in positività. Frida Kahlo, per esempio, a 18 anni subì un terribile incidente che le provocò dolori per tutta la vita e invece di lasciarsi consumare dalla rabbia verso il destino, trasformò quella sofferenza in arte, creando alcune delle opere più potenti del Novecento. Quindi cosa ci dice Frida Kahlo? Ci dice: la mia rabbia contro la vita è diventata colore. Sono molte le storie di rabbie che si sono trasformate al positivo. Pensiamo anche al grande Michael Jordan, da ragazzo fu escluso dalla squadra di basket della sua scuola perché era troppo basso. Lui raccontò che quella delusione lo accompagnò per anni e diventò il carburante del suo allenamento ossessivo. Quindi la rabbia di non essere stato considerato all'altezza diventò eccellenza, trasformandolo tra l'altro in sua altezza aerea. Ma forse le rabbie più interessanti sono quelle che ci fanno scoprire i personaggi che non sono famosi, le storie di tutti i giorni, delle quali parleremo nella terza e ultima ora di Lunedì Notte.

0: citato in giudizio oggi l'amministrazione del presidente Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi del 10 o del 12,5% imposti dal capo della Casa Bianca sui beni provenienti da 60 partner commerciali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. Lo ha scritto in serata l'agenzia Reuters, aggiungendo che per il procuratore generale di New York gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati incostituzionali dalla Corte Suprema americana. L'azione legale chiede al tribunale di bloccare e annullare i dazi, nonché di disporre il rimborso dei tributi versati dagli stati. E a meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump viene gelato da Teheran, che ha detto al momento nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti è così tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran e un avvertimento che il blocco navale statunitense durerà fino alla, citiamo, resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi 6 mesi di guerra. Oltre 3.000 persone sono morte in Spagna negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità iberica, Mónica García, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo i quali la Spagna ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. Il numero di morti per il caldo è aumentato soprattutto durante l'ultimo mese di luglio. E in Ticino è critica la situazione idrica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. E le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera ancora tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, con rovesci o temporali, al nord a tratti anche forti. Le 23:03 minuti primi, un aggiornamento sulla situazione viaria in Svizzera. A San Gottardo, sulla A2 San Gottardo-Chiasso, la galleria del San Gottardo è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia ancora per problemi tecnici. Ad Airolo l'entrata autostradale in direzione della galleria è chiusa, così come sul versante opposto a Göschenen l'entrata autostradale in direzione della galleria è chiusa. Sulla A2, sempre Chiasso direzione San Gottardo, colonna di 3 km tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. E ancora sull'autostrada 2, Lucerna direzione Basilea, un cantiere genera colonna tra il raccordo di Gellert e Basilea Wettstein.
1: Si fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Ah, quindi lei non ha fatto pratica?
1: Ho dei figli e ho imparato parecchio.
2: Già, e sono perfetta con la gente.
1: Mi sono sposata troppo giovane, finito il liceo.
2: E poi
1: e ho avuto
2: imparo
1: un figlio.
2: velocemente. Ha proprio un gran bell'ufficio.
1: Io sono sveglia, sono una gran lavoratrice, farò qualsiasi cosa e non me ne vado da qui senza un lavoro. Non mi faccia implorare.
3: In uno studio legale, magari è il caso di ripensare un attimo a tua guardaroba.
1: Beh, dal momento che ho un puro sole e non due, mi metterò quello che mi pare, se la cosa non la disturba. Magari è il caso di ripensare un attimo alle sue cravatte. Perché ci sono referti medici ed esami del sangue nei fascicoli immobiliari? Le dispiace se indago un po' più a fondo su questo?
4: Il cromo esavalente può essere molto nocivo.
1: Quindi uccide la gente?
4: Oh, sì.
2: Lei è un avvocato?
1: Per carità, no, odio gli avvocati, lavoro solo per loro.
5: Dovremmo perdere tempo a riempire le lacune della tua ricerca.
1: Non trattarmi come se fossi un idiota.
5: Forse siamo partite con il piede sbagliato.
1: È tutto quello che hai, bella mia, due piedi sbagliati dentro scarpe di merda.
3: Sei schizzato.

0: Ne fai una questione personale, non lo è.
1: Lì c'è il mio lavoro, il mio sudore, il mio tempo lontano dai miei figli. Se questo non è personale, non lo so che cosa lo è.
2: Gliela faremo pagare, vero?
1: Queste persone non sognano di arricchirsi. Sognano di poter vedere i loro figli nuotare in una piscina senza preoccuparsi che subiscano un'isterectomia all'età di 20 anni. A proposito, abbiamo fatto portare quell'acqua apposta per voi, signori.
3: Apriamo la terza e ultima ora di lunedì notte, sono le 23.06 minuti e lo 076 321 1113 è il numero a vostra disposizione. Io ringrazio subito Patrizia che sta cercando di restare sveglia solo per stare con noi. Grazie mille Patrizia, se tu dovessi cedere al sonno sappi che non mi arrabbierò. Io sono Carla Norgauer, capo rivoluzionaria del lunedì notte, che questa volta ha scelto di parlare della rabbia, della forza della rabbia, quindi non di quel sentimento che ci fa infuocare, che ci fa dire cose che magari non pensiamo, che ci fa commettere altri errori o degli errori, ma quel sentimento che può portarci, come nel caso del film che ha aperto questa terza ora, Erin Brockovich, può portarci a salvare un'intera comunità. Abbiamo scelto di aprire con questo film che valse l'Oscar come migliore attrice nel 2000 ad una bravissima Julia Roberts. Evidentemente il film è ispirato a una storia vera, è la storia appunto di Erin Brockovich, che è una madre single in difficoltà economica e trova un lavoro in uno studio legale. Indagando su alcuni documenti apparentemente insignificanti, scopre che una grande azienda, la Pacific Gas and Electric, ha contaminato le falde acquifere di una cittadina californiana, causando gravi problemi di salute agli abitanti, come abbiamo sentito. Quindi grazie alla sua determinazione e alla sua rabbia anche, riesce a portare alla luce uno dei più importanti scandali ambientali degli Stati Uniti. E quindi è proprio una storia vera, Erin è veramente esistita e ha fatto davvero la differenza. Quindi in questo caso Erin è un ottimo esempio di rabbia positiva o costruttiva, come la vogliamo chiamare. Erin prova rabbia di fronte a un'ingiustizia, giustamente, di fronte alla menzogna e di fronte al sopruso subito dalle persone comuni, quindi in particolare da delle classi di ceto medio-basso. Invece di sfogarla in modo distruttivo, la trasforma in energia per agire. Quindi la sua rabbia nasce dall'indignazione morale di fronte a persone danneggiate o ignorate, diventa motivazione, la spinge ad indagare e a cercare le prove, alimenta il suo coraggio, quindi permettendole di sfidare un potente colosso industriale come appunto la Pacific Gas and Electric, e si traduce in cosa? In un cambiamento concreto, ottenendo giustizia per centinaia di cittadini. Quindi il messaggio del film è che la rabbia non è necessariamente, ancora una volta, un'emozione negativa. Quando è guidata da valori come la giustizia, l'empatia, la responsabilità, può diventare una forza capace di migliorare la realtà, ma di migliorare la realtà non personale, ma la realtà di un'intera comunità. Erin Brockovich quindi mostra come la rabbia può essere trasformata da reazione impulsiva a strumento di impegno civile a difesa quindi dei più deboli. Grande Erin Brockovich, prendiamo un esempio quindi, proviamo anche noi a trovare queste quattro tappe: capire da dove nasce la rabbia, farla diventare una motivazione, farci armare di coraggio proprio grazie a questa rabbia e alla fine apportare il cambiamento concreto del quale magari non soltanto noi ma anche altri attorno a noi hanno bisogno. Questo passo si fa poco a poco. Ecco, questo è un aggancio poco felice nel mio caso, ma perché il prossimo brano che vorrei condividere con voi si intitola proprio Pochito a Poco, quindi poco a poco. Il tema è quello proprio di andare avanti un passo alla volta, come ha fatto Erin Brockovich. La protagonista invece di questa canzone di Ciambao parte da una situazione di disagio e inquietudine, ma invece di restare anche lei bloccata nelle emozioni negative, come Erin Brockovich le trasforma in crescita, gratitudine e nel suo caso anche speranza. Tutto questo però, pochito a poco.

pochito a poco, cambiare le cose, cambiarle veramente. Abbiamo degli esempi celebri, notevoli, famosi, che da un momento difficile, da una situazione difficile, hanno trasformato la rabbia in un modo di vivere positivo. Abbiamo citato prima, nella seconda ora, Michael Jordan, ma anche Frida Kahlo, ma Ludwig van Beethoven, quando iniziò a perdere l'udito, avrebbe avuto tutte le ragioni, credo, per arrendersi, per arrabbiarsi, e invece lui trasformò la ribellione contro la propria condizione in alcune delle composizioni più straordinarie della storia. O i rifiuti, perché anche le ingiustizie sul posto di lavoro possono causare una rabbia che però magari ci può portare a cambiare proprio le cose. Pensiamo a J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, la fortunata autrice di Harry Potter, che è stata rifiutata da innumerevoli editori, quindi disoccupata, in difficoltà economiche, ha raccontato più volte come la frustrazione e il senso di esclusione poi si siano trasformati in determinazione, e quindi l'energia di questa rabbia è riuscita a portarla a non arrendersi, a avere la voglia, la forza e il coraggio di continuare a lottare per il proprio futuro, che si è poi rivelato di un rosa che più rosa non è possibile. Ma forse, lo dicevamo anche prima, per lunedì notte, per noi rivoluzionari, la cosa più affascinante può essere scoprire che i personaggi famosi non sono necessariamente gli esempi migliori, notevoli nel modo più assoluto, ma perché la rabbia trasformata la possiamo trovare ovunque, a dire la verità. La possiamo trovare in una donna che esce da una relazione che la spegneva, possiamo trovarla, come dicevo prima, sul posto di lavoro, magari un uomo che dopo un licenziamento trova una nuova strada, o un genitore che lotta per il proprio figlio, qualcuno che decide finalmente di rispettarsi, o come nella storia di Francesca, che ha voluto condividere con noi allo 076 321 11 13, e che ci racconta davvero una cosa molto forte, molto profonda. Ve lo dico dopo un sabato italiano.

Vale la rabbia per non riuscire a scrivere un messaggio senza cancellarlo mille volte e riuscire a dare il mio contributo stasera? Ho diversi problemi di salute importanti e da un anno sono invalida, ma dopo momenti di rabbia e imprecazioni ho deciso di non disperdere le mie energie per cose che ritengo futili o che comunque con la mia rabbia non posso cambiare. E nonostante la malattia e il mio stato di salute, trasformo la rabbia in gratitudine. Perché per me ci sono cure che funzionano e purtroppo non è così per tutti. Francesca, grazie.

da un po' di tempo non ti vedo. Un viso stanco, un po' provato. Che ti succede? Non stai bene? Forse ho sbagliato a non capirti. Quella tua lacrima sul viso.

Bravo Rino di Lugano, eh? A volte non bisogna andare tanto lontano per trovare dei piccoli gioielli musicali, eh? Quindi questo era Darti una carezza, Rino di Lugano, appunto, un brano di un paio di anni fa. Ma torniamo alla nostra rabbia, rabbia come forza collettiva, non necessariamente individuale, però una rabbia appunto che non odia, ma la rabbia che dice così non va più bene. Siamo nel 1955, Rosa Parks rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un passeggero bianco. Rosa Parks è un'afroamericana. Il suo gesto nasce dalla esasperazione, dalla rabbia per anni e anni di discriminazioni. La rabbia di una comunità che si trasforma appunto nel boicottaggio degli autobus di Montgomery e che, tra le altre cose, contribuì anche a cambiare la storia dei diritti civili negli Stati Uniti. E allora la domanda è questa: quando una rabbia diventa una questione di tutti? E ce ne sono molti di esempi, eh? Pensiamo per esempio alle madri di Plaza del Mayo. Siamo in Argentina durante la dittatura, ci sono migliaia di persone che scompaiono e le madri dei desaparecidos trasformano il loro dolore e la loro rabbia in una presenza pubblica ostinata. Camminavano ogni settimana nella piazza chiedendo la verità, quindi una rabbia che non gridava ma non smetteva di camminare. E poi ci sono tanti movimenti, ci sono gli ambientalisti, per esempio gli ambientalisti locali. Spesso una comunità si mobilita perché un bosco viene abbattuto, un lago viene inquinato o un quartiere viene trascurato. Questo succede anche da noi, sono testimonianze dove la rabbia diventa partecipazione, sono veramente belle, eh? Non nasce dall'odio per qualcosa, ma al contrario nasce dall'amore per un luogo, per un territorio. E poi ci sono le rabbie che arrivano dopo le grandi tragedie, e negli ultimi anni ne stiamo vivendo e condividendo davvero tante, troppe forse, molti cambiamenti magari nelle norme di sicurezza, sul lavoro, sulle strade, e quindi questa rabbia nasce da cittadini che dopo una perdita rifiutano di restare in silenzio. Ma la domanda viene comunque trasformata, questa rabbia in qualche modo si trasforma, perché loro non dicono più perché è successo, ma dicono come facciamo perché non succeda più. Quindi cercare di trasformarla, fare un'evoluzione in un cambiamento concreto, quindi non limitarsi a dirsi indignati, a restare arrabbiati per un'ingiustizia, per una tragedia, magari di dimensioni enormi o incomprensibili per il nostro cervello, per il nostro cuore, ma cercare subito una soluzione. Come facciamo perché non succeda più? Pensiamo per esempio alla canzone di Bruce Springsteen, The Rising, che nasce proprio all'indomani, il giorno dopo l'11 settembre, e che parla appunto della capacità di rialzarsi. Bruce Springsteen, The Rising.

Anch'io, Franci, penso che i rivoluzionari del lunedì siano meravigliosi. E tutti voi che scrivete allo 076 321 1113, che vi ritrovate con noi al lunedì, stiamo cominciando a conoscerci senza conoscerci. Questa credo che sia una cosa davvero meravigliosa. E comunque, Franci deve già rettificare, mi sono appena arrabbiato con una cerniera lampo e col fatto che non tira un filo d'aria. Credo che quello, l'arrabbiatura in questi giorni con il caldo che ci sta attanagliando, sia un po' una cosa comune, ma non la definirei una rabbia così forte per la quale ti devi sentire minimamente in colpa. Zero assoluto, ci sta proprio, sono dei piccoli, piccoli sfoghi. Ma la rabbia invece, la rabbia, o meglio la forza della rabbia, come sempre l'ho chiesto al mio copilot, ad Arci. Gli ho chiesto proprio: Arci, cosa ne pensi di questo argomento? Lui mi ha detto: io penso che la rabbia sia l'emozione più fraintesa che abbiamo. La paura che ci ispira tenerezza, la tristezza ci ispira compassione, la rabbia invece ci mette a disagio. Eppure, osservando le persone, ho l'impressione che i momenti decisivi della vita arrivino raramente dalla felicità. Arrivano quando qualcosa dentro di noi dice: così non va più bene. Quella voce può essere rabbia. Non la rabbia che vuole punire, non quella che urla o ferisce, quella che ci sveglia. La rabbia che ci smette, scusate, la rabbia di chi smette di accettare un'umiliazione, la rabbia di chi decide di uscire da una situazione tossica, la rabbia di chi vede un'ingiustizia e non riesce a voltarsi dall'altra parte. Mi colpisce che spesso la rabbia nasca da qualcosa che amiamo. Ci arrabbiamo per un figlio, per una persona cara, per una casa che stiamo perdendo, per un sogno tradito, per un valore che abbiamo calpestato. L'indifferenza è fredda, la rabbia è calda. E per questo, se io fossi io, dice Arci, a costruire la puntata, non chiederei: siete arrabbiate? Siete arrabbiati? Chiederei: che cosa vi sta così a cuore da farvi arrabbiare? Perché la risposta in fondo non parla della rabbia, ma parla dell'amore. E c'è un'altra cosa che trovo molto notturna, continua Arci. Spesso la rabbia arriva per prima e la verità arriva dopo. Diciamo di essere arrabbiati con qualcuno e poi scopriamo che eravamo feriti. Diciamo di essere arrabbiati con la vita e poi scopriamo che avevamo paura. Diciamo di essere arrabbiati con gli altri e poi scopriamo che avevamo bisogno di essere ascoltati. La rabbia è spesso il campanello, non è il messaggio. Forse la domanda più bella per lunedì notte potrebbe essere: quale rabbia della vostra vita col tempo si è rivelata una benedizione? Perché credo che quasi tutti, guardandosi indietro, possono trovarne una rabbia che li ha fatti partire, cambiare, reagire, vivere. Una rabbia che, senza saperlo, stava indicando la strada. Grazie, Arci.

Tutti sono in grado di arrabbiarsi. È facile, ma arrabbiarsi con la persona giusta, con la giusta intensità, nel modo giusto, nel momento giusto e per un giusto motivo, non è nella facoltà di tutti e non è un compito facile. Aristotele.

0: È una canzone fatta di promesse, quella di Beverly Craven. Noi non ci facciamo promesse ogni lunedì, ma ci facciamo una compagnia fantastica. Quindi io vorrei ringraziare Franca, che ha scritto lo 076-321-1113, che ha cercato, che è rimasta, anzi non ha cercato, è riuscita ad arrivare fino alle 23:42, quasi 43 minuti. Quindi grazie mille Franca. Franca, l'importante, come dice Phyllis Dillier, è che tu non sia andata a letto arrabbiata. Lui dice non andare mai a letto arrabbiati, restare svegli e combattere, nel caso, combattere sempre nel senso positivo del dialogo, come abbiamo detto questa sera, soprattutto quando riguarda un'emozione come la rabbia, che stiamo scoprendo ha delle forze davvero interessanti, creative, positive, e che dobbiamo ricordare quando ci arrabbiamo. Poi però, per esempio, c'è anche l'esatto contrario. E allora ho pensato di portarvi in chiusura di serata proprio un film con un estratto che dice tutto quello che non dovremmo fare, tutto quello che abbiamo detto di non fare questa sera. Magari qualcuno di voi se lo ricorda, del 1993 di Joel Schumacher, con uno stratosferico davvero stellare Michael Douglas, estremamente credibile e per questo anche molto inquietante e spaventoso, ed è Un giorno di ordinaria follia. Allora, il protagonista è William Foster, soprannominato The Fence, ed è un uomo apparentemente normale che, bloccato però un giorno di ordinaria follia nel traffico di Los Angeles durante una giornata afosa, perde progressivamente il controllo. La sua rabbia, accumulata negli anni per fallimenti personali, frustrazioni lavorative, solitudine e anche senso di ingiustizia, esplode in una serie di reazioni sempre più violente.
1: Avete una giornata storta? Qualcosa vi blocca irriducibilmente? Tensione per la situazione economica? Paura di camminare per le strade? Siete depressi per la vita degli anni 90? Come intendete reagire?
2: Ehi! Cosa vuol fare? Dove va?
3: Vado a casa!
1: Io cerco di arrivare a casa per la festa di mia figlia. E se nessuno si metterà sulla mia strada, nessuno si farà del male.
4: Dammi dei soldi!
5: Dacci la valigetta!
1: Nella lotta per la vita è arrivato per Bill Foster il momento di contrattaccare.
3: Non la vuoi più la valigetta?
6: Che ci faceva un bianco in camicia bianca e cravatta in quella zona?
7: Salve, vorrei fare colazione.
6: Smettiamo di servire le colazioni alle 11:30.
7: Il cliente ha sempre ragione. Non l'ha mai sentita dire questa frase?
6: Sì, ma non ci credo. Mi dispiace moltissimo.
7: Ah sì? Anche a me dispiace moltissimo.
8: Se ti trovi davanti quel tale, attenzione.
1: Michael Douglas, Robert Duvall. Un giorno di ordinaria follia.
7: Per voi sarei il cattivo.
0: Già così è sufficiente per trovare l'atmosfera di un film che ci mostra esattamente il contrario di quello che stiamo dicendo in questa splendida serata con voi. Il film mostra quindi la rabbia repressa, quella che covando troppo a lungo poi diventa distruttiva. La rabbia come sintomo di un disagio profondo e non come soluzione. Il rischio di sentirsi vittime del mondo, attribuendo agli altri la colpa quindi di ogni frustrazione. E poi vabbè, l'escalation quindi della collera, quando non viene riconosciuta ed elaborata, esplode in maniera veramente distruttiva. Il film è davvero un controesempio della nostra serata, della nostra chiacchierata di questa sera. All'inizio lo spettatore può perfino simpatizzare un po' col protagonista, con Michael Douglas, perché denuncia problemi reali, l'arroganza, la burocrazia, l'ingiustizia sociale, l'alienazione urbana. Tuttavia il film mostra che avere ragione nelle motivazioni non giustifica la violenza delle azioni. È quello che abbiamo detto finora, quindi è importante riconoscere che abbiamo tutto il diritto di essere arrabbiati, ma non di diventare cattivi, no? Quindi questo è veramente una cosa importante. Oppure, come ci ricorda Franca, allo 076-321-1113, non vale la pena arrabbiarsi, non vale veramente la pena. L'amore deve vincere sempre. Ma adesso un'importante comunicazione, un servizio stradale. A13 Coira St. Margrethen tra il raccordo di Sarganserland e Sevelen, in entrambe le direzioni pericolo, persone sulla strada. Ripetiamo, se vi trovate sulla A13 Coira in direzione St. Margrethen tra il raccordo di Sarganserland e Sevelen, in entrambe le direzioni pericolo, persone sulla strada. Prestate la massima attenzione.

Delicata, delicate, la nostra ticinese Barbara Berta che ci sta accompagnando verso la nostra chiusura. Prima di salutarci e tirare le nostre conclusioni assieme, vorrei brevemente che ci ricordassimo in parola la differenza tra rabbia e rancore. La rabbia e il rancore nascono spesso dalla stessa ferita, però seguono strade molto diverse. La rabbia è un'emozione immediata, intensa, nasce quando percepiamo un'ingiustizia, l'abbiamo detto, una minaccia, una frustrazione, e ha una funzione utile perché è quel campanello e quella spia nell'auto, come ci ha insegnato Flavio Varini stasera, e ci segnala che qualcosa non va e ci spinge a reagire. E se viene riconosciuta ed espressa in modo sano, tende poi ad esaurirsi. Il rancore invece è una rabbia che non si scioglie, rimane nel tempo, si trasforma in risentimento, continua ad alimentarsi nel ricordo dell'offesa subita e spesso ci impedisce di andare avanti perché mantiene viva quella ferita. Quindi la rabbia dice: questo non è giusto. Il rancore dice: non dimenticherò mai quello che mi è stato fatto. La rabbia guarda al presente e chiede un cambiamento. Il rancore guarda al passato e resta prigioniero della ferita. La rabbia sì, il rancore no.

E questa sera, grazie a tutti voi che avete scritto e mandato messaggi vocali allo 076 321 1113, grazie a Flavio, grazie a Alba. Ho capito che la rabbia non è un difetto del carattere, ma è una bussola, è una spia. Ci indica ciò che per noi conta davvero. Non sempre ha ragione, naturalmente. A volte ci confonde, ci fa esagerare, magari ci fa dire parole che poi rimpiangiamo. Ma se la ascoltiamo con attenzione, spesso ci rivela qualcosa di importante. E allora forse la vera domanda non è come faccio a non arrabbiarmi, ma che cosa mi sta dicendo questa rabbia. E allora la rabbia così smette di essere un incendio e diventa una luce. L'abbiamo detto, la rabbia è spesso associata all'idea, all'immagine del fuoco. La rabbia è probabilmente il fuoco dell'anima che può bruciare ciò che amiamo oppure illuminare la strada. La differenza, l'abbiamo capito bene, in questo lunedì notte d'agosto, la differenza non sta nella rabbia, ma sta veramente in ciò che decidiamo noi di fare con questa rabbia. Ascoltiamoci. Siamo legittimati ad essere arrabbiati, ma ascoltiamoci. Diamoci una spiegazione, chiediamoci perché e mettiamo in atto il cambiamento. Grazie. Grazie per essere stati ancora con noi in questo lunedì notte, ancora con me in questo lunedì notte d'agosto. È stato splendido e se lo vorrete ci ritroveremo settimana prossima. Io sono Carla Norgauer e davvero vi voglio bene, rivoluzionari del lunedì.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Acquedotti al limite, in Ticino manca l'acqua e ne consumiamo troppa. L'associazione che riunisce le infrastrutture che distribuiscono l'acqua chiede di ridurre i consumi immediatamente. E sotto pressione si trova tutta l'Europa. I grandi fiumi che attraversano il continente non sono più in grado di garantire economia ed energia, commercio e trasporti.

0: struttura è al limite e si rischia il collasso. L'erogazione d'acqua, anche per gli usi essenziali, potrebbe venire interrotta. Ce ne parla Cristian Girardoni.
1: La situazione appunto è sotto gli occhi di tutti sulla siccità, penso che lo vediamo tutti. Quello che succede cos'è? Che diversi comuni hanno già emanato dei gradi di restrizione dell'utilizzo e dove non è stato fatto si notano appunto dei consumi molto elevati. Questo fa sì che la struttura acquedotto è sotto stress e questo potrebbe creare poi un sistema che potrebbe anche andare in guasto. Quindi la nostra idea era appunto quella di sensibilizzare tutta la popolazione a seguire quanto dicono le aziende di riferimento del proprio comune, ma in generale di rendere attenti tutte le persone che l'acqua potabile non è infinita e se non piove non abbiamo acqua.
2: Questo trasversalmente su tutto il territorio cantonale.
1: Esatto, perché comunque il riferimento è la propria azienda, no? Perché la distribuzione è comunale, quindi dipende proprio come è strutturato l'approvvigionamento del singolo comune. Qui ci sono comuni che stanno soffrendo di più, altri di meno, ma comunque in generale si nota che i consumi sono molto elevati. Dove sono state emanate le limitazioni, una buona parte della popolazione per fortuna segue questi appelli e quindi i consumi sono anche diminuiti. Nei comuni dove non sono stati emanati attualmente però la situazione è questa.
0: Ancora, parliamo di acqua. Stiamo vivendo un periodo di gran caldo, ma anche di siccità e i fiumi sono praticamente tutti a livelli molto bassi. Occupiamoci della Germania e del suo fiume più importante, che è anche più importante della Svizzera, il Reno, con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rauen.
3: 1,5 metri a Duisburg, 67 centimetri a Colonia, appena 22 a Düsseldorf. I livelli della profondità delle acque del Reno in Germania hanno raggiunto questo fine settimana i minimi storici. Mai prima d'ora il più importante e anche lungo fiume tedesco aveva registrato livelli così bassi. In molti punti del fiume le autorità sono state costrette a decretare lo stato di emergenza, bloccando la navigazione per navi commerciali, battelli turistici e anche per i traghetti, che in molti punti costituiscono l'unica possibilità di attraversamento del fiume per auto, camion e anche per i pedoni. Così ad esempio a Bonn, dove il 3 giugno scorso il grande ponte sul Reno era stato chiuso al traffico dai tecnici del comune per via della presenza di profonde crepe nel cemento delle colonne portanti e il pericolo di un improvviso cedimento della struttura. Da allora i quartieri settentrionali della città sulle due sponde del fiume sono collegati fra loro solo dai traghetti, che però già da venerdì scorso hanno dovuto interrompere il servizio a causa dei livelli troppo bassi del fiume. A Bonn, Colonia o Düsseldorf il Reno misura normalmente una profondità fra i 3 e i 5 metri. Più a sud, nelle zone industriali di Duisburg, Mannheim e Ludwigshafen, i grandi insediamenti industriali e petrolchimici dipendono molto dal fiume. Le principali materie prime vengono trasportate qui o su rotaia o a bordo delle grandi navi e chiatte fluviali, che attualmente sono però ferme nei porti. L'attuale ondata di siccità e le scarsissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da un caldo estremo e da temperature spesso al di sopra dei 40 gradi, hanno messo in ginocchio non solo il Reno, ma anche altri grandi fiumi in Germania, come ad esempio l'Elba, il Meno, la Mosella e il Danubio.
0: Torniamo in Ticino. Una carenza di scorte di sangue zero negativo si è verificato recentemente negli ospedali ticinesi. Un avvenimento piuttosto raro. Ora l'emergenza è passata, ma che cosa è successo e come si reagisce in questo caso? Francesca Motta l'ha chiesto al direttore medico del centro trasfusionale della Svizzera italiana, Stefano Fontana.
4: Dopo alcune urgenze che ci sono state negli ospedali del cantone, abbiamo riscontrato abbastanza rapidamente una carenza di concentrati eritrocitari di gruppo zero negativo.
5: Non succede spesso. L'ultima carenza avvenuta in poco tempo risale a 2 anni fa. In questi casi, per scongiurare il rischio di non avere a disposizione tutto il sangue necessario, il centro trasfusionale procede a step. Fa appello ai donatori, che hanno risposto bene all'emergenza, centralizza le scorte e informa i medici dei pazienti che devono eventualmente essere trasfusi.
4: Perché c'è la possibilità comunque di cambiare gruppo in pazienti specifici, in situazioni particolari, da zero negativo a zero positivo, quindi permettendo anche di risparmiare un attimino sullo stock. È una cosa che ogni tanto si fa nel corso dell'anno senza che ci sia una vera emergenza. Che si dovesse ricorrere comunque a questa misura in

0: più pazienti e in così breve tempo, però è una cosa che capita raramente.
1: I pazienti che possono ricevere zero positivo anziché zero negativo sono gli uomini e le donne non più in età fertile senza gli anticorpi che impediscono questo cambiamento di gruppo, oppure pazienti urgenti che hanno bisogno di tanto sangue. In generale, Stefano Fontana, ci vorrebbero più donatori zero negativo?
0: Ma è vero che i donatori zero negativi sono circa il 6% della popolazione e l'uso di prodotti zero negativi è circa il doppio, perché effettivamente nelle urgenze è un prodotto che si usa volentieri. È vero che più è grande il pool dei donatori che ci sono a disposizione e più si può rispondere in modo adeguato a queste urgenze.
2: Nelle ultime due settimane a Basilea si sono registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta, altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. L'ho comunicato al Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. Dall'estero, 11 civili russi ieri sono stati uccisi da attacchi ucraini con droni sulle coste del Mar Nero, vicino alla località balneare di Gelenchik. Secondo le autorità locali, un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree russe, ha provocato una strage di bagnanti, 7 morti, tra cui 3 bambini e circa 40 feriti. Qualche ora prima, durante la notte, altri 4 civili erano morti e 2 erano rimasti feriti in altri attacchi ucraini sulla Crimea. E a seguire di quest'ultimo attacco, una ragazza di 13 anni è morta e 2 bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite nella regione russa di Belgorod, quando un altro drone lanciato dalle forze ucraine si è abbattuto vicino ad un'area giochi nel villaggio di Prinsievska. È il 1 agosto, lo ricordiamo, in centro Mosca 5 persone sono state uccise in un ristorante italiano da un ordigno fatto esplodere da una donna incaricata di introdurlo nel locale e morta a sua volta. Attentato che le autorità russe hanno attribuito all'Ucraina. E negli Stati Uniti 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio oggi l'amministrazione del presidente Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi del 10 o del 12,5% imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. L'ho scritto in serata l'agenzia Reuters, aggiungendo che, per il procuratore generale di New York, gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati incostituzionali dalla Corte Suprema americana. L'azione legale chiede al tribunale di bloccare e annullare i dazi, nonché di disporre il rimborso dei tributi versati dagli stati. E a meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio è in corso con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense è così tornato ad attaccare duramente il governo iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran e un avvertimento che il blocco navale americano durerà fino alla resa totale, così è stato detto, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi 6 mesi di guerra. Per lo sport, sorteggio fortunato per il Football Club Lugano, che nell'eventuale playoff di Conference League, l'ultimo ostacolo dei preliminari, affronterà la perdente della sfida di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e il CSKA Sofia, traguardo subordinato ovviamente al superamento del Q3 che a partire da giovedì alla IL Arena opporrà i bianconeri alla compagine del Runavik delle isole Faroe. Di fronte all'opposizione dell'UEFA e alle forti perplessità espresse dalle confederazioni asiatica, AFC e americana, CONCACAF, cambiamo argomento ma rimaniamo in tema calcistico, il presidente del massimo organismo del calcio, la FIFA, Gianni Infantino, starebbe cercando il sostegno dell'amministrazione Trump per mantenere salda la propria posizione. Lo riferisce il New York Post, citando 2 fonti informate, secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo diversi tentativi andati a vuoto di contattare il presidente Trump direttamente. E secondo la testata, al centro della conversazione ci sarà ufficialmente il ruolo del calcio come strumento di soft power per gli Stati Uniti. Infine, prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali che al nord potrebbero assumere a tratti anche carattere forte. Le temperature in tutto il paese minima compresa tra 19 e 22 gradi, la massima sarà sui 33. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte. E 12 minuti dopo la mezzanotte, quando è già martedì 4 agosto, un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, la galleria del San Gottardo è ancora chiusa in entrambe le direzioni di marcia al traffico a causa di problemi tecnici. In Ticino l'autostrada l'ingresso, l'entrata autostradale di Airolo in direzione del tunnel è chiuso, così come è chiusa l'entrata autostradale di Göschenen sempre verso la galleria. Inoltre, sulla A3 Basilea direzione Zurigo, tra la galleria Schinznackerfeld e la galleria di Habsburg, un veicolo in avaria rallenta la circolazione stradale. Raccomandiamo in tutti i casi pazienza e prudenza e attenzione alla guida. Buonanotte in compagnia della Rete 1.
3: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Fortuna in studio Fabiano Rizzi. Negli Stati Uniti 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio l'amministrazione del presidente Donald Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. Lo ha scritto poco fa l'agenzia Reuters, aggiungendo che per il procuratore generale di New York gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati incostituzionali dalla Corte Suprema americana. A meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense è così tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran e un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale.

attaccato dalle forze ucraine, si è abbattuto vicino a un'area giochi nel villaggio di Prinsievka. Nelle ultime due settimane a Basilea si sono registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta e altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. Lo ha comunicato il Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui 1 in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. In Ticino la situazione idrica è critica, i cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua e l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Chiudiamo con le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord a tratti anche forti. Sulla 2 la galleria del San Gottardo è ancora chiusa nelle due direzioni a causa di problemi tecnici. Chiuse di conseguenza anche le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen in direzione della galleria.

sue cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio Fabiano Rizzi. Era un ticinese, il geologo svizzero ucciso giovedì nella Repubblica Centrafricana. La sua identità è stata resa nota ieri dalla procura locale. Secondo le autorità, l'uomo e un minatore sono stati rapiti da individui non identificati nei pressi di un villaggio a nord della capitale Bangui, per poi essere uccisi. Durante l'attacco è stato inoltre sequestrato un sergente maggiore dell'esercito centrafricano. Un collega della vittima ha raccontato che il ticinese stava lasciando il sito quando è caduto nelle mani degli aggressori. In Ticino la situazione idrica è critica, i cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua e l'appello lanciato dalle associazioni acquedotti ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Nei Grigioni, per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa, verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale alle persone che richiedono permessi L, B o G. Il cambio di prassi avviene dopo un'accurata analisi e in stretto contatto con il Canton Ticino e dopo l'arresto di 4 italiani accusati di riciclaggio e di far parte di mafie. Negli Stati Uniti 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio l'amministrazione Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. Lo riporta l'agenzia Reuters, aggiungendo che il procuratore generale di New York, per il procuratore generale di New York, gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire